0: Di Nicola Matteis abbiamo ascoltato Suite La Minore, Les Consorts, Théotime Langlois des Oeufs e Sophie de Bardonesch, violini, Hanna Salzenstein, violoncello, Justin Taylor, clavicembalo e Louisa Ayrton, violino.
1: Eric Satie, Jack in the Box, pantomima. Prelude, entr'acte, final. Orchestra London Festival Players, diretta da Bernard Herrmann.

Di Erik Satie avete ascoltato Jack in the Box, pantomime. Orchestra London Festival Players, diretta da Bernard Herrmann. Luigi Cherubini, sonata numero 2 in fa maggiore per corno e orchestra d'archi. Largo, allegro moderato. Cornista Barry Tuckwell. Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.

0: di Luigi Cherubini avete ascoltato Sonata numero 2 in fa maggiore per corno e orchestra d'archi. Cornista Barry Tuckwell. Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.
1: Natale Monferrato, Convenite Terrigene. Ensemble Celadon, Paulin Bünken, controtenore e direzione.

Di Natale Monferrato abbiamo ascoltato Convenite Terrigene, Ensemble Celadon, Paulin Büngen, controtenore e direzione. Rai Radio 3 Classica. Steve Reich, Electric Counterpoint, Fast, Slow, Fast. Pat Metheny, chitarra.

0: di Franz Schubert avete ascoltato Sinfonia numero 5 in Si bemolle maggiore D485. Orchestra Sinfonietta di Stoccolma, diretta da Neeme Jarvi.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, concerto numero 1 in Sol minore per pianoforte e orchestra, opera 25. Molto allegro con fuoco, andante, presto, molto allegro e vivace. Jan Liszewski, pianoforte, Orpheus Chamber Orchestra.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato il concerto numero 1 in sol minore per pianoforte e orchestra, opera 25. Jan Liszewski, pianoforte, Orpheus Chamber Orchestra.
1: Gustav Mahler, Das Lied von der Erde, il canto della terra, ciclo di 6 lieder per tenore, baritono e orchestra, su testi di antiche poesie cinesi tradotte da Hans Bethge e raccolte nel volume di Chinesische Flöte. Il canto bacchico della desolazione della terra, il solitario in autunno, della giovinezza, della bellezza, l'ubriaco in primavera, l'addio. Peter Seifer, tenore, Thomas Hampson, baritono. City of Birmingham Symphony Orchestra, diretta da Simon Rattle.

di Max Bruch avete ascoltato Concerto in Sol minore numero 1 per violino e orchestra, opera 26. Violinista Janine Jansen. Orchestra del Gewandhaus di Lipsia, diretta da Riccardo Chailly. Wolfgang Amadeus Mozart, quartetto per archi numero 19 in Do maggiore, K465, delle dissonanze. Numero 6, da 6 quartetti per archi dedicati a Joseph Haydn, composti a Vienna nel 1785. Adagio allegro, andante cantabile, minuetto allegro e trio, allegro. Quartetto Artis, Peter Schumacher e Johannes Meisel, violini, Herbert Käfer, viola, Ottmar Müller, violoncello.

potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.

luce nuova, sole nuovo, lo quale sorgerà là dove l'usato tramonterà e darà lume a coloro che sono in tenebre e in oscuritade per lo usato sole che a loro non luce. Questa è la bellissima citazione di Dante Alighieri dal Convivio. L'usato era il latino, questo concetto appunto nel quale attraverso il volgare sorge un sole nuovo. Anna Menichetti ai microfoni di Radio 3, sono le 6:02:18. Buona giornata, oggi sabato 9 maggio, insieme a me, insieme a voi, Federico Capitoni in regia e alla console, e sue le scelte musicali bellissime di oggi, Danilo Solidani alla console. E oggi sfogliamo insieme, ho scelto proprio Dante come apertura perché il bellissimo libro di Gigliola Fragnito, appena editato da Il Mulino, che riguarda le antologie epistolari di Paolo Manuzio 1542-1567, tra dissenso religioso e ragione di mercato. Di Gigliola Fragnito noi ci siamo occupati molto spesso, a partire dal suo splendido libro Storia di Clelia Farnese, Amori, potere nella Roma della Controriforma del 2013, poi rieditato nel 16, splendido libro che poi ci ha fatto venire la voglia di leggerli tutti quelli successivi, sono numerosi appunto, compreso questo bellissimo che va a toccare tasti nobili e anche complessi. Il concetto epistolare, che è un concetto bellissimo, le antologie epistolari di Paolo Manuzio, ma poi in una Roma complicata, in momenti di una Roma dove si infiammava il grande dibattito tra appunto l'abbandono dell'antico latino per l'importanza del volgare controriforma, ovviamente, quindi va da sé che l'impegno era piuttosto immenso. E attraverso le scelte di Capitoni andiamo, perché è ovvio, Aldo e Paolo Manuzio, figlio di Aldo, siamo con coloro che hanno cominciato a stampare i libri, cosa davvero fondamentale e importante. Allora intanto ce ne andiamo con Mendelssohn ad ascoltare la sua cantata Gutenberg.

stupefacente come sempre le scelte di Federico Capitoni. Questa era appunto la versione al pianoforte Munkyung Kim dell'Id della cantata Gutenberg cantata di Mendelssohn. 1840 si festeggiavano i 400 anni, l'anniversario dell'invenzione della stampa a caratteri mobili da parte di appunto Gutenberg, l'esecuzione 1840 a Lipsia. Allora, Giglioli Fragnito, le antologie epistolari di Paolo Manuzio tra dissenso religioso e ragioni di mercato, due cose che sembrerebbero non andare d'accordo, infatti non andavano d'accordo e crearono numerose questioni e problemi che la bravissima Fragnito va a indagare come al solito. Poi lei è fornitissima di dati, di ricerche bibliografiche, di accuratissime testimonianze, citazioni d'archivio, il tutto condito però con, voglio dirlo, il suo modo femminile di tracciare i personaggi di cui parla e di cui noi leggiamo, sempre con fisionomie molto sensibili, molto delicate, molto vere, quindi un atteggiamento molto femminile che mi piace nella scrittura della Fragnito, che dice appunto e ci dice che le raccolte epistolari in lingua italiana del Cinquecento di Dionigi Attanagi, Lodovico Dolce, Francesco Sansovino, Girolamo Ruscelli e Paolo Manuzio, ovviamente anche, sono state al centro di vari studi che spesso hanno messo in luce lo stretto rapporto tra rivalutazione del volgare e istanze religiose. E sotto questo profilo, proprio uno dei casi che hanno appassionato l'autrice in modo giustamente interessante e particolare, e anche noi che la leggiamo ovviamente, è quella di Paolo, figlio di Aldo Manuzio. Paolo Manuzio, delle raccolte di lettere proprie o a lui destinate e di quelle dei nobili uomini del tempo. Manuzio è a Roma alla direzione della stamperia del Popolo Romano, che è una cosa di grandissimo prestigio, e indipendentemente dal veicolare idee eterodosse, queste antologie manuziane non si sottraggono al progetto, dice la Fragnito, condiviso anche da altri editori, di offrire modelli epistolografici adatti a tutte le circostanze, quindi consolatorie, gratulatorie per ogni sorta di eventi, quindi nascite, eccetera, no? Reazioni a soprusi subiti, notizie su eventi politici corretti o su personaggi di spicco sulla scena pubblica, equiparabili, se vi ricordate, appunto agli avvisi, no? Che erano posti nelle strade, nelle piazze, e ai quali si abbeverava la gente, il popolo, per conoscere ovviamente tutte le notizie dei giorni, consigli dietetici, farmaceutici, doni alimentari, descrizioni di paesaggi, istruzione per l'educazione dei fanciulli, esempi morali indirizzati agli adulti e infine insegnamenti dell'arte retorica e oratoria.

pagina sublime di Leos Janacek, questo quartetto numero 2, Lettere intime, Janacek Quartet nella interpretazione. Per quanto riguarda l'epistolografia, ci sarebbe da lavorare una vita sulle lettere di Janacek, che era un grafomane poi, per cui scriveva lettere in continuazione. Queste poi, le lettere intime, erano quelle d'amore per la giovane Kamila Stoslova, però anche queste con censure sarebbero state da censurare. Beh, non parliamo poi delle lettere di Mozart, ma da censurare perché relazione non era la moglie, insomma, la fanciulla, però lettere di grande passione, appunto. Quindi Gigliola Fragneto, queste antologie epistolari di Paolo Manuzio, per proporre esistevano appunto questi testi, per proporre modelli di stile, di forma, di lingua. Gli editori, tutti gli editori in generale, Manuzio in particolare, scelgono nelle loro pubblicazioni autori e autrici insigni, anche però uomini e donne che ricoprono ruoli ai livelli alti della gerarchia sociale, sia politica sia ecclesiastica. Quindi abbiamo Annibal Caro, Jacopo Sannazzaro, Pietro Bembo, sono tantissimi i nomi, Pietro Aretino, Galasso Ariosto, il fratello di Ludovico, Michelangelo Buonarroti, Vittoria Colonna, Giulia Gonzaga, Camilla Valenti, ecco, molti. L'iniziativa del Manuzio piace moltissimo per rimettere in circolazione appunto testi in volgare. D'altra parte il declino del latino era piuttosto corrente in quel momento, anzi era anche oggetto della requisitoria contro gli insegnanti della lingua classica del tempo di Marcantonio Flaminio, che appunto si scagliava contro questo, e anche diciamo l'utilizzo del volgare, come noto, ovviamente anche un taglio eretico. Manuzio non poteva non essere sensibile a questa inarrestabile diffusione del volgare, scrive la Fragneto, convinto che questa lingua è bella e nobile e nostra, in grado di competere ad armi pari con il latino, e altrettanto sicuro del suo valore per la divulgazione della cultura umanistica. Ecco, questa riabilitazione del volgare fu compiuta già dal 400 e portata avanti.

Francesco Spinacino, Intavolature di liuto, libro primo. Questa era una bassa danza con Massimo Marchese nella interpretazione. Non si sa bene quando è nato Spinacino, comunque certo XV secolo, e scompare a Fossombrone, e scompare a Venezia nel 1507, quando Petruccio appunto pubblica, stampa, visto che di stampa stiamo parlando oggi, e giustamente Capitoni non molla il suo giusto filo rosso musicale, Petruccio appunto edita, stampa le sue musiche. Allora, la questione, scrive Gigliola Fragneto, la questione controversa della superiorità del latino o del volgare, più volte oggetto di commenti da parte di Manuzio, le cui idee in proposito non erano poi così chiare, anche perché Manuzio si dibatteva tra la giustezza di certe ideologie, ma anche l'aspetto remunerativo, cioè la vendita come editore e la diffusione, la stampa di queste opere. Tutto questo si inseriva in un dibattito molto vivace, per non dire una vera e propria contesa, che coinvolgeva membri di varie accademie, docenti universitari, intellettuali, in ciò anche letterati di fama enorme, no? Abbiamo letto all'inizio, nell'apertura, la bellissima frase di Dante dal Convivio. La lotta contro il volgare venne accentuandosi a seguito dell'invenzione della stampa a caratteri mobili, che aveva indubbiamente favorito il processo di alfabetizzazione e l'accesso alla parola scritta da parte di chi, come persona volgare, scriveva nell'idioma che s'usa per il volgo. E così scrive Gigliola Fragneto: per il volgo e di coloro che venivano definiti simplices, rudes, indocti, senza dimenticare le muliercule, ossia i semi-alfabetizzati o analfabeti, quali potevano avere accesso ai libri. Questo attraverso svariate forme di oralità offerte da cantimbanchi.

l'eco meraviglioso delle metamorfosi. In questo splendido capriccio, opera 85, l'introduzione, orchestra sinfonica della radio bavarese con Carl Böhm, questa splendida pagina di Richard Strauss, capriccio, ultima opera scritta dall'autore, ambientata nel 1775, verso quel periodo che era il grande periodo della riforma di Gluck. Ecco, le grandi riforme è chiaro che portano anche scossoni e momenti di forte tensione. Dicevamo prima proprio della diffusione attraverso le diverse forme di oralità delle notizie offerte da cantimbanchi, ciarlatani, venditori ambulanti che distribuivano cheap prints, cioè copie economiche, no? di queste carte, di questi fogli, insieme a unguenti, saponi, pozioni miracolose, intrattenevano l'uditorio declamando versi, soprattutto venivano tratti dall'Orlando Furioso, e trasformandosi quindi a volte in tipografi. E beh, insomma, tutto questo era particolarmente affascinante. Scrive Gigliola Fragnito in questo bel libro, Le antologie epistolari di Paolo Manuzio, edizioni Il Mulino: sarebbe comunque riduttivo leggere le epistole pubblicate da Manuzio solo sotto il profilo teologico e nella prospettiva di una ricomposizione della frattura della cristianità, perché molti dei suoi autori, Gigliola Fragnito in questo bel libro, Le antologie epistolari di Paolo Manuzio, edizioni Il Mulino: sarebbe comunque riduttivo leggere le epistole pubblicate da Manuzio solo sotto il profilo teologico e nella prospettiva di una ricomposizione della frattura della cristianità, perché molti dei suoi autori erano sinceramente cattolici, altri magari digiuni di conoscenze.

come, al di là delle molte edizioni di libri da lui stampate, le antologie epistolari iniziarono ad apparire negli indici dei libri proibiti, e proprio a cominciare da quello di Parma del 1580, che registrava lettere scritte da autori damnati, lettere volgari di diversi nobilissimi uomini, e insomma il dibattito e la problematica fu intensa e particolarissima. Peraltro, un'altra curiosità, fu inumato alla sua morte Manuzio nella Basilica di Santa Maria sopra Minerva, ma per motivi oscuri, scrive la Fragnito, ancora nel 1579 vi furono problemi circa la sua tomba, cioè non c'è. È inumato lì, ma non si trova. Bene, noi ci fermiamo qui con la musica dei Beatles, Paperback Writer. Grazie per i vostri messaggi e a domani.

0: Fiamme Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com, spot offerto da Consorzio Grana Padano.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
2: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
5: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
6: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile.

0: RAI GR3.
1: Una buona giornata a tutti voi. In studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Il segretario di Stato americano Rubio ha lasciato Roma dopo il bilaterale con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Sia l'Italia sia gli Stati Uniti comprendono quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi i paesi difendono i propri interessi nazionali ed è bene che su questo ci si trovi d'accordo. Il successivo commento della Premier da Milano intervenendo ad un evento di Confagricoltura.
2: Per decenni abbiamo pensato di poter vivere comodi in un'Europa nella quale appaltavamo la sicurezza agli Stati Uniti, l'energia alla Russia, le materie prime alla Cina. Poi ci siamo dovuti svegliare in un mondo nel quale se tu non controlli le cose fondamentali dipendi da chiunque altro. E nel mondo di caos nel quale noi viviamo oggi non ce lo possiamo permettere.
3: Nonostante gli sforzi diplomatici sale la tensione nello strategico stretto di Hormuz.
4: Lo stretto di Hormuz rappresenta un'opportunità preziosa quanto una bomba atomica. C'è quasi un tono di sorpresa nelle parole di Mokhber, consigliere della guida suprema Khamenei, consapevole ora di poter influenzare l'economia globale. Tutto ruota ormai intorno allo stretto, dove nelle scorse ore l'esercito americano ha colpito due petroliere battenti bandiera iraniana, sottolineando che avevano violato il blocco imposto da Washington. Ogni volta che c'è sul tavolo una possibile soluzione diplomatica, gli Stati Uniti si lanciano in un'avventata azione militare, scrive su X ARC. Ma noi non cediamo mai alle pressioni, precisa il ministro degli esteri di Teheran. Nel frattempo il primo ministro del Qatar, Al Thani, ha incontrato a Washington il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, per discutere della de-escalation nella regione. Trump, dal canto suo, sarebbe ormai stanco del conflitto con l'Iran e vorrebbe arrivare alla sua conclusione. Lo scrive The Atlantic citando consiglieri del presidente. Marco Barbonaglia, GR3.
1: Malgrado la tregua ancora formalmente in vigore, continua il conflitto anche sul fronte libanese tra Israele ed Hezbollah. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, i raid israeliani di ieri hanno ucciso 10 persone nel Libano meridionale, tra le vittime 2 bambine e 3 donne.
3: Basta rancori e odi fratricidi, appello di Papa Leone in visita pastorale a Pompei e a Napoli a un anno dalla sua proclamazione. Il pontefice ha incontrato la madre di Domenico Caliendo, il bambino morto nel febbraio scorso all'ospedale Monaldi, dopo essere stato sottoposto al trapianto di un cuore danneggiato. 30.000 fedeli lo hanno poi accolto in piazza del Plebiscito in serata e rientro in Vaticano.
1: Alle amministrative britanniche ampia sconfitta dei laburisti e netta avanzata della destra sovranista di Reform, che con acquista oltre 1.300 seggi nei consigli comunali. Laburisti sconfitti anche nel Parlamento gallese, che controllavano da 27 anni. Qui sono avanti i nazionalisti come in Scozia. Male anche i conservatori, crescono i liberal democratici e verdi.
3: Gli effetti del caro energia al centro dell'evento organizzato da Confagricoltura a Milano, in cui si discute del futuro dell'agroalimentare sotto pressione per la crisi internazionale.
5: Il punto di rottura per l'agricoltura mondiale è il blocco di Hormuz. Per Confagricoltura, con lo stop di questa rotta commerciale, stiamo conoscendo la peggiore crisi alimentare da oltre 100 anni, ha spiegato il presidente Massimiliano Gianzanti. L'Italia è particolarmente compromessa, visto che il comparto agricolo è il primo settore economico che contribuisce al PIL con oltre 700 miliardi. Servono risorse per abbassare i costi dell'energia e dei fertilizzanti, interventi che non possono essere solo a carico dei singoli stati, spiega Gianzanti, e poi si rivolge all'Europa.
6: Senza una rottura del patto di stabilità è evidente che costruiremo un'Unione Europea che sarà sempre di più un condominio. Tutti utilizziamo gli spazi comuni, ma alla prima difficoltà ci chiudiamo dentro i nostri appartamenti e ci curiamo di ognuno dei nostri problemi. E questa è l'Europa che vogliamo? No.
5: Intanto per l'Italia ci sono buone notizie sul fronte dell'approvvigionamento del gas, annuncia il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin.
7: Abbiamo contrattualizzato ormai oltre il 90% dello stoccaggio del prossimo inverno.
5: Gelsomina Testa, GR3.
1: Il nuovo filone d'inchiesta del delitto Garlasco, emergono altri particolari dagli atti depositati dalla Procura di Pavia. Unico indagato, lo ricordiamo, Andrea Sempio.
8: La mente di un uomo scandagliata alla ricerca, se non di prove, almeno di un quadro che aiuti a definirne la personalità in un'inchiesta drammatica. C'è questo nell'informativa dei carabinieri che hanno setacciato centinaia di intercettazioni e scritti di Andrea Sempio. Fra questi il suo diario, Ho commesso cose brutte, scrive nel 2019, e due anni dopo aggiunge: ho visto, subito e fatto cose che fottetevi tutti. Provate a vivere la metà di che cosa ho vissuto io. Indizi che, secondo gli inquirenti, si aggiungono al suo DNA sulle unghie della vittima, all'impronta della sua mano sulla parete delle scale, ai soliloqui intercettati, come quello in cui dice: ho visto quel video, io ce l'ho dentro la penna, parlando, secondo chi indaga, di un filmato intimo di Chiara Alberto, con un riferimento però preciso al suo transito da una chiavetta USB che allora non era noto al pubblico. C'è poi una frase del padre, Giuseppe Sempio, alla moglie Daniela a proposito del tagliando del parcheggio a Vigevano la mattina del delitto. Perché lo scontrino lo hai fatto tu, le dice, smontando così l'alibi del figlio. La famiglia Poggi ribadisce la propria fiducia nell'innocenza di Sempio. Claudio Vigolo, GR3.
3: Nell'aula del Senato alle 10.30 la celebrazione del giorno della memoria dedicata alle vittime del terrorismo interno e internazionale e delle stragi di tale matrice, alla presenza del capo dello Stato.
1: Prossimo giornale radio alle 8.45, buon ascolto.
0: Abbiamo trasmesso GR3.
9: Meteoradio.
10: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 9 maggio. Tempo in deciso miglioramento, pur restando parzialmente incerto. Al nord nubi sparse con ampie schiarite, ma con possibili isolati rovesci a ridosso dei rilievi alpini durante le ore centrali. Al centro-sud prevalenza di cielo poco nuvoloso, salvo il transito di nubi innocue più consistenti al mattino tra Alto Lazio e Umbria. Per il meridione e la Sicilia cielo con velature, ma tempo asciutto per l'intera giornata. Sulla Sardegna nubi in aumento dalla sera, con rischio di deboli piovaschi sui settori occidentali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con locali rinforzi di scirocco sui mari di Ponente. Mari generalmente poco mossi. Localmente mosso il canale di Sardegna. Temperature in aumento nei valori massimi, con punte di 26-27 gradi nelle aree interne. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
9: RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno Luigi Spinola, bentornate e bentornati a Radio Tremondo. Oggi con me ci sono Danilo Solidani alla console, Daria Corrias in regia. La nostra apertura dal Regno Unito, dove il partito laburista ha subito una disfatta elettorale nelle elezioni municipali, anche politiche, per quanto riguarda la Scozia e il Galles, dove era praticamente al potere da sempre e adesso si ritrova al terzo posto. Una sconfitta per il partito laburista, una grande vittoria soprattutto per Reform UK, il partito della destra populista di Nigel Farage, che ha conquistato oltre 1400 seggi nelle consigli municipali e ha preso il controllo anche di zone storicamente dominate prima dai laburisti. Un tempo si parlava di Red Wall, di Muro Rosso, e poi dei conservatori. Sono elezioni che su scala nazionale, delle proiezioni fatte, ci dice la BBC, dall'emittente britannica, provando a tradurre questo risultato locale in un voto politico più ampio. Ebbene, oggi nel Regno Unito il partito di maggioranza è maggioranza relativa, Reform, con il 26% dei voti. Al secondo posto ci stanno i Verdi con il 18%, seguiti da laburisti e conservatori, un testa a testa soltanto per il terzo posto con il 17%. Davvero un risultato storico, e conferma anche la frammentazione del sistema politico elettorale britannico, che è stato invece tradizionalmente un sistema segnato nei secoli davvero dal bipartitismo. Allora vediamo i titoli delle principali testate britanniche dopo queste elezioni. Sono titoli che si somigliano, anche se ci muoviamo da destra a sinistra o il contrario nella scena mediatica politica del paese. Si somigliano perché tutti leggono questo risultato come l'inizio di una sorta di conta alla rovescia prima dell'uscita di Keir Starmer da Downing Street, un voto che somiglia a una sorta di ultimatum politico, almeno così lo interpretano un numero crescente di deputati laburisti. Allora la BBC apre con questo titolo: Starmer sotto pressione, mentre il partito laburista subisce pesanti sconfitte elettorali. E la BBC, che poi da un lato, in un secondo pezzo, affirma di Chris Mason, che è l'editor, il caporedattore politico della testata, fa la conta aggiornata del numero dei deputati laburisti che chiedono l'uscita di Keir Starmer, le sue dimissioni. E il pezzo inizia così: analizzando la portata della disastrosa performance elettorale del Partito Laburista, il numero di parlamentari che hanno dichiarato pubblicamente che Sir Keir Starmer dovrebbe dimettersi o che il suo mandato da primo ministro dovrebbe giungere a una data di scadenza, questa sembra essere l'opzione più accreditata, nella serata di venerdì ha già superato quota 20 deputati. E poi ecco, Chris Mason raccoglie le diverse voci, quelle di un deputato laburista, ovviamente in forma anonima. C'era un solo problema in queste elezioni: era Keir. Se ci porterà alle prossime elezioni, siamo spacciati. E così, insomma, gli umori che registrati dalla BBC sono più o meno questi. Si pensa però a una possibile data di scadenza che potrebbe essere rinviata anche per preparare la strada al successore. Il grande favorito è Andy Burnham, attualmente sindaco di Manchester, e però per riuscire ad arrivare al potere Andy Burnham dovrebbe probabilmente passare da elezioni e tornare al Parlamento. Un altro nome molto quotato è quella di Angela Rayner, già vice primo ministro, con un profilo anche da sindacalista, a lungo nel sindacato britannico. Ma stiamo un po' anticipando i tempi. Queste sono cose che affiorano nelle ricostruzioni e nelle proiezioni in avanti della stampa britannica, che però appunto oggi è dominata tutto dalle difficoltà di Keir Starmer. La stessa BBC rinvia a un articolo scritto sul Guardian, pubblicato oggi dal quotidiano più vicino al partito laburista, un articolo firmato da Sir Keir, da Keir Starmer, da primo ministro, che promette di rimanere sulla via già imboccata, di ricostruire l'unità del partito. Dobbiamo riunirci, non dobbiamo dispergere, non dobbiamo né virare a destra né a sinistra, ma insomma lo stesso partito laburista poi oggi apre sul titolo quasi identico, quello della BBC, un Keir Starmer sotto pressione che si trova costretto a concordare un piano di uscita, una exit way da Downing Street dopo la pesante sconfitta elettorale. Keir Starmer si chiede di definire una tempistica precisa per le sue dimissioni, quindi non è un se ma un quando, dopo la schiacciante sconfitta elettorale in tutta la Gran Bretagna che ha spinto i parlamentari laburisti di spicco di chiedere le sue dimissioni entro un anno. Alcuni hanno fatto pubblicamente, altri in forma più riservata. E poi sempre il Guardian, sebbene il primo ministro ha evitato un colpo di Stato, sembra aver evitato un colpo di Stato immediato, vedremo però dove arriverà la conta fatta dalla BBC, i risultati hanno suscitato una reazione furiosa appunto tra i parlamentari di primo piano e tra i sindacati che continuano a svolgere un ruolo fondamentale anche come finanziatori del partito laburista. Un deputato di lungo corso ha dichiarato: vogliamo che Keir concordi un calendario per il suo ritiro, ma vogliamo che sia dignitoso, dovrebbe tenere la sua ultima conferenza questa autunno e poi andare alla corsa alla leadership, quindi in questo caso l'uscita di Starmer data per scontata ma molto rinviata nel tempo. Vedremo se ce la farà, vedremo quanto durerà e se vorrà farsi logorare. Dicevo, questo interrogativo quanto rimarrà Keir Starmer a Downing Street è presente un po' su tutte le testate britanniche, abbiamo citato il Guardian, andiamo al Times, quotidiano conservatore, storicamente conservatore, che riprende le dichiarazioni di Starmer, la sua volontà di resistere. Il primo ministro afferma di voler continuare a combattere dopo la disfatta laburista, anche se va incontro a ripetute richieste di dimissioni dopo il collasso del partito. E poi il secondo pezzo: a Starmer per ora è stato concesso a stay of execution, una sorta di sospensione dell'esecuzione, ma quanto può durare? Punto interrogativo, un punto interrogativo che troviamo in apertura anche sul Daily Telegraph, quotidiano ultra conservatore, il quotidiano che fu portabandiera della battaglia per la Brexit. Il titolo è How long can Starmer cling on? Per quanto tempo Starmer può aggrapparsi al potere dopo elezioni locali disastrose che hanno lasciato l'autorità del primo ministro in tatters, a brandelli, a pezzetti, hanno lasciato l'autorità del primo ministro a brandelli. Adesso l'attenzione si volge a coloro che potrebbero sostituirlo. I due nomi che fa il Telegraph sono gli stessi che abbiamo fatto prima, quella di Angela Rayner e soprattutto quella di Andy Burnham. Ecco, chiudiamo sempre con il Telegraph, ecco, per segnalare come le prospettive possono essere molto diverse. Il titolo, spostandoci da sinistra a destra, per quanto riguarda non il destino di Starmer ma la lettura di quello che sta accadendo nel corpo elettorale britannico, è uno dei principali titoli del Telegraph, recita: extremists are taking control of swathes of Britain, quindi gli estremisti stanno prendendo il controllo di fette consistenti del Regno Unito. Ma poi, ecco, noi ci aspettiamo, potremmo aspettarci un commento sulla vittoria di Nigel Farage, chiaramente celebra il cui viso molto sorridente presente su tutte le prime pagine della stampa britannica. Invece il pezzo, già il catenaccio, ci dice che guarda altrove. L'ascesa dei Verdi è una sorta di codice rosso per gli elettori comuni che temono, che vedono un paese già in stato di caos, adesso devono subire anche l'ascesa degli estremisti, e sarebbero i Verdi, secondo i sondaggi della BBC, anzi le proiezioni su scala nazionale dei risultati delle elezioni locali di ieri. Ricordo, il partito dei Verdi sarebbe al secondo posto davanti sia ai laburisti che ai conservatori. Lasciamo il Regno Unito. Chiaramente continueremo a seguire qui a Radio Tremondo l'agonia politica, così la dobbiamo definire, di Keir Starmer, e ci muoviamo in Ungheria, dove invece, ecco, il cambiamento è arrivato e anzi si compie formalmente oggi, perché come ci informa Népszava, quello che è stato nell'era Orbán il principale quotidiano dell'opposizione, è arrivato oggi il giorno del cambio di regime. Questo è il titolo che troviamo sulla testata magiara. Oggi si conclude ufficialmente l'era Orbán in Ungheria, con la sessione inaugurale del nuovo Parlamento che si aprirà alle 10, e poi l'elezione di Péter Magyar intorno alle 3. Allora, cosa sappiamo intanto di questo cambio di governo, di regime, come scrive Népszava? Sappiamo innanzitutto qualche cosa sulla cerimonia di passaggio di poteri, che è a suo modo simbolicamente potente. Non verrà suonato solo l'inno nazionale ungherese, ma anche l'inno europeo e l'inno dei Szekely, una minoranza ungherese della Transilvania in Romania, nonché l'inno non ufficiale della comunità rom ungherese, quindi segnale di grande inclusività e anche di ritorno, di reintegrazione piena, culturale e politica al resto dell'Europa. Per la prima volta in 12 anni verrà issata la bandiera dell'Unione Europea sul Parlamento ungherese, e poi il nuovo primo ministro pronuncerà il suo primo discorso da capo del governo. Qualche nome anche di questo governo, sono nomi che anche là danno il segno e il senso di questo cambiamento. Per la carica di ministro degli esteri, il nuovo primo ministro ha scelto Anita Orban, che non ha nessuna parentela con il primo ministro uscente, una diplomatica di lungo corso, esperta di energia. E poi il prossimo ministro dell'economia ungherese sarà István Kapitány, ex dirigente di Shell, mentre il prossimo ministro della difesa sarà Romulus Rucsin-Sándor, ex capo di Stato Maggiore, che fu etichettato come nemico dal governo di Orban per quella che veniva considerata una sua posizione eccessivamente filo-ucraina. Ecco, si guarda anche alle prime mosse del nuovo primo ministro, ma noi a questo punto lasciamo la cronaca e l'analisi e diamo lettura di alcune righe dell'editoriale che accompagna questa giornata storica. Interessante che Népszava, quotidiano l'opposizione, che un tempo era l'opposizione, non parla semplicemente della fine di 16 anni di potere di Orbán, ma dice si chiudano 36 anni, ovvero si chiude quella lunga transizione dopo la fine del regime socialista, iniziata con i funerali del vecchio leader socialista Imre Nagy, funerali politici del 1989, e adesso siamo a questo secondo, quindi, cambio di regime. Questo 9 maggio, data che fino ad oggi era considerata emblematica solo per i russi, in quanto celebrava la fine della fase europea della Seconda Guerra Mondiale, adesso ne parleremo, sarà ora ricordata negli annali del nostro paese come il primo giorno di una nuova era. Per ora il paese non può che sperare e confidare nella direzione che prenderà, come già accaduto con il primo cambio di regime. Ai tempi del primo cambio di regime, scrive l'editorialista, era uno studente delle medie e i miei genitori mi dissero semplicemente: non ci aspettiamo troppo, ma quando avrai la nostra età potresti avere una vita migliore. Il mio figlio maggiore inizierà le superiori quest'anno, possiamo promettergli la stessa cosa? Ecco, lasciamo su questo punto interrogativo e andiamo in Russia, proprio per le celebrazioni della vittoria di quella che in Russia da tempi dell'Unione Sovietica si chiama la Grande Guerra Patriottica, ovvero la Seconda Guerra Mondiale. Sono celebrazioni che arrivano in una giornata importante, perché è la prima del cessate il fuoco di 3 giorni, che in realtà è stata annunciata da Donald Trump, che lo ha mediato via il solito post sulla sua piattaforma Truth Social. La notizia in apertura ovviamente su Moscow Times, un quotidiano dell'opposizione, Russia-Ucraina hanno trovato l'accordo su questo cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti per il weekend, in un contesto che è però di fortissima tensione. Questo è chiaro anche dalle poche righe iniziali del Moscow Times, che dà anche le notizie. Ci sarà uno scambio di prigionieri alla pari, 1000 prigionieri, e poi ecco l'attenzione, la preoccupazione per le possibili violazioni di questo cessate il fuoco. Le accuse sono già partite, scrive il Moscow Times. Il clima a Mosca è di forte tensione per via dell'ultimo attacco consistente ucraino, che ha paralizzato gli aeroporti della Russia meridionale, dopo che un drone appunto ha colpito una torre di controllo del traffico aereo. Ancora non si è tornati alla normalità e la Russia si prepara a una celebrazione in tono decisamente minore. Ne abbiamo parlato anche ieri durante i nostri approfondimenti a Radio Tremondo, scrive Moscow Times. Sotto la presidenza di Putin, il giorno della vittoria è diventato un evento di punta nel calendario annuale. In realtà, va detto, lo era anche prima, con migliaia di militari e decine di veicoli militari che sfilano in Piazza Rossa. Gli eventi di quest'anno si preannunciano i più sobri degli ultimi anni, visti anche i tanti attacchi dei droni, il timore di possibili attentati, i timori anche per la vita di Vladimir Putin, che è circondato da misure eccezionali di sicurezza. E appunto, ricorda il Moscow Times, per la prima volta in quasi 20 anni la parata militare sulla Piazza Rossa si svolgerà senza i veicoli militari, una netta rottura con la tradizione dell'era Putin. Interessante vedere come il Kyiv Independent racconta questi 3 giorni di cessate il fuoco. L'annuncio di Trump dichiara i 3 giorni cessato il fuoco, e poi la risposta, diciamo così, di Volodymyr Zelensky, abbastanza baldanzosa. La sua dichiarazione: permetteremo alla Russia di svolgere la parata militare, e con una promessa ufficiale di non colpire la Piazza Rossa durante l'evento. Decisamente in chiave minore la lettura del cessato il fuoco sulle testate russe. Kommersant riporta semplicemente la dichiarazione di Ushakov, personaggio chiave della politica estera russa, che conferma l'accordo della Russia per estendere il cessate il fuoco con l'Ucraina fino all'11 di maggio. Ma poi, ecco, si apre anche una finestrella su questo giorno della vittoria diverso da quelli degli ultimi anni. I membri del governo non saranno presenti sugli spalti durante la parata militare. E poi su Izvestia, quotidiano più vicino al Cremlino rispetto a Kommersant, toni decisamente bellicosi, ma dal punto di vista retorico, della portavoce del Ministero Affari Esteri, della Zakharova, che sono in apertura. Zakharova definisce il divieto linguistico di usare il russo in Ucraina come una manifestazione di nazismo, e poi dichiara che l'Occidente si sta autodistruggendo a causa della riscrittura della storia della Seconda Guerra Mondiale. Dalla stampa russa a quella statunitense, e al fronte medio orientale si continua a combattere, si continua di fatto la guerra nello stretto di Hormuz. Il Washington Post apre con la notizia che gli Stati Uniti hanno colpito 2 navi battenti bandiera iraniana, quindi le tensioni persistono nonostante il cessate il fuoco. Erano delle navi che stavano provando a forzare il blocco instaurato dagli Stati Uniti, mentre continua l'attesa per la risposta di Teheran rispetto all'offerta di una tregua, risposta che era attesa per ieri sera, evidentemente non è arrivata. Ecco, spero che l'accordo si possa raggiungere, ha sottolineato Marco Rubio, l'ha fatto mentre si trovava a Roma. Anche il Washington Post sottolinea che si trovava a Roma in un momento che è di insolita tensione tra Trump e l'Italia, dovuta in gran parte alla guerra contro l'Iran. Devo dire però che né l'incontro con il governo italiano, neanche quello con Papa Leone, oggi trovano o hanno trovato molto spazio sulla stampa statunitense. La risposta dell'Iran alla giornata di guerra di ieri a quella del ministro degli esteri Abbas Araghchi, che troviamo su Mer, testata iraniana, che Araghchi accusa gli Stati Uniti di avventurismo militare sconsiderato. Abbiamo tempo per un'ultima notizia, per l'annuncio di una notizia. Il Pentagono ha pubblicato la prima serie di documenti declassificati che descrivono nel dettaglio gli UFO, gli oggetti volanti non identificati. Vi dico subito, non ci sono grandi novità, ma se andate sul sito del Pentagono potrete trovare tutti i documenti. Tutti voi una buona giornata all'ascolto di Radio 3, da Luigi Spinola.
1: La domenica alle 11.50 i concerti del Quirinale di Radio 3. Il 10 maggio, in diretta dalla Cappella Paolina, l'ensemble Ritratti dell'Orchestra Sinfonica della RAI suonerà il quintetto Opera 54 di Robert Kahn e il quintetto in Re maggiore Opera 42 di Zdeněk Fibich. Per prenotare vai sul sito palazzo.quirinale.it. Domenica 10 maggio alle 11.50 i concerti del Quirinale di Radio 3.

0: Ore 7:15.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Cosa fanno davvero là dentro?
3: Siamo solo appassionati di cinema.
4: Non può essere solo un film club.
5: Lei ha un ragazzo.
6: Wow!
7: Vediamo 3 volte lo stesso film.
5: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
7: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
8: Devo andare.
9: Qualcosa che non va, tesoro.
7: Forse dovremmo parlarne.
10: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Via via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
12: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
13: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
14: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità.
15: Buongiorno dalla sede Rai di Milano, a chi ci ascolta in diretta, a chi ci ascolta in podcast. Si è conclusa la 2 giorni italiana di Marco Rubio, segretario di Stato americano, e la maggior parte dei quotidiani parte dall'esito di questa visita, che ieri ha avuto il suo punto più importante nell'incontro, prima col ministro degli esteri Antonio Tajani e poi con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Non si esce da una un po' pigra metafora climatica per descrivere l'incontro sui principali quotidiani italiani. Italia USA, prove di disgelo per il Corriere della Sera. Meloni USA, resta il gelo per Repubblica. Gelo Meloni Rubio, l'America è lontana per La Stampa. Dialogo franco tra alleati, nelle parole del Premier, il titolo scelto dal Messaggero, questo per fermarsi ai quotidiani che scelgono questa notizia, la lettura di questa notizia come titolo principale. Non fa eccezione Il Domani: Iran e basi, gelo tra Italia e USA, Meloni non fa più l'americana. Torniamo al Corriere della Sera, che oltre a questo titolo completato dal catenaccio sulla Meloni che incontra Rubio e dice, virgolettato, difendiamo i nostri interessi come fanno loro, il segretario di Stato, non abbiamo parlato del ritiro delle truppe NATO dall'Italia, si intende, completa l'occhiello di prima pagina un cenno all'Ucraina, dove si instaura una tregua di 3 giorni. E sul Corriere della Sera c'è una foto con l'ampolla di San Gennaro in mano, che ritrae il Papa Leone XIV, che ieri ha celebrato il primo anno di pontificato in una visita a Napoli. Neone a Napoli, no alle guerre, la folla, i colori. E nella visita appunto si parla in occhiello del sangue di San Gennaro e le canzoni di Pino Daniele citate dal pontefice nel corso della sua visita. L'editoriale del Corriere della Sera è dedicato al risultato delle elezioni in Gran Bretagna. Paolo Lepri firma un'analisi dal titolo Un'altra lezione d'inglese. Spazio di taglio per la seconda notizia principale della giornata in edicola oggi, ed è le novità sul caso Garlasco. Sempio, le parole su Stasi, sono andato, il sangue c'era. C'è anche un'intervista, poi daremo lettura di alcuni passaggi, di Monica Guerzoni all'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la cui assenza per un intervento chirurgico preoccupava il mondo politico e gli osservatori, e per la prima volta l'ex presidente del Consiglio racconta di che cosa si sia trattato. Su Repubblica, detto del titolo sull'incontro tra Meloni e Rubio, dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, c'è un retroscena a firma di Tommaso Ciriaco, titolato Abbiamo un problema, riferito alla difficoltà dei rapporti transatlantici tra Roma e Washington. Anche qui foto del Papa sulla Papamobile a Napoli, l'abbraccio di Napoli al Papa, mille colori contro la malavita. Spazio in fogliettone di prima pagina a un intervento di Roberto Saviano su Garlasco, la fiera del true crime nel paese che non vuole vedere. Colonna spalla di destra invece parla della biennale serrata anti-Israele, proteste e scontri al corteo pro-Pal, più macelleria che egemonia, il commento polemico di Massimo Giannini sulla biennale stessa e sul ruolo della politica culturale del centrodestra e sullo scontro buttafuoco Giuli del ministro. Ieri abbiamo letto l'intervista a questo proposito pubblicata dal Corriere della Sera. Gelo, Meloni, Rubio, l'America lontana, dicevamo sulla Stampa, una colonna azzurra racconta anche qui la protesta della biennale contro Israele, accompagnata poi da due analisi, una di Goria e Monticelli sull'economia, deficit c'è il piano per stare nel patto, e una con l'intervista a Filippa Ghion, Nobel per l'economia, alla UE serve il salto tech. Spazio per la cronaca, Garlasco, Sempio intercettato, e un intervento di Giancarlo Caselli, io giudice istruttore, le BR alla sbarra, così sconfiggemmo il terrorismo. La foto di prima pagina svaria e racconta della fuga dal boia texano, l'ingegnere USA accusato di aver ucciso la moglie, nel CPR di Torino mi sento protetto. Questa è la scelta di prima pagina della Stampa. Il Messaggero ha invece due fotografie speculari, una che racconta del colpo di scena nel processo di Abolik, Calderon assolto in appello, in primo grado era stato condannato all'ergastolo per l'omicidio dell'ex capo degli ultra della Lazio, dall'altra parte simmetricamente con un titolo che accomuna le due immagini ed è I gialli d'Italia, c'è invece Andrea Sempio, i cui nuovi audio sono stati resi noti dagli atti di accusa della procura di Pavia, il sangue c'era, l'ho visto, Garlasco, i soliloqui e gli appunti di Andrea, i genitori di Chiara dicono indagini condizionate. Anche qui sul Messaggero c'è Giuseppe Conte, questa volta con un intervento dedicato per la firma del leader del Movimento 5 Stelle alla lezione di Moro e i tempi nuovi. Due gli editoriali di prima pagina, uno di Luca Ricolfi, Trump, l'Europa e il nodo dei confini, l'altro di Bruno Vespa, giustizia oltre ragionevole dubbio. Vedremo meglio poi di cosa si tratta. Vespa si dedica alla vicissitudini giudiziarie del delitto per la morte di Chiara Poggi nel 2007. Il Fatto Quotidiano cambia invece argomento principale della sua prima pagina, le guerre uccidono i governi europei e gonfiano le destre, una infografica mette insieme a gruppi di 3 e 3, Starmer, Merz e Macron da una parte, Le Pen, Farage dall'altra, con i volti di questi leader politici a suggerire quasi un passaggio di consegne dopo gli ultimi risultati elettorali, soprattutto, come detto, quelli in Gran Bretagna. Riarmo ed energia, batosta per Starmer in UK, Merz e Macron impicchiata, si legge sul quotidiano diretto da Marco Travaglio, che dà questa lettura più in basso dell'incontro Meloni-Rubio. Meloni vede Rubio, scintille su Hormuz, nessun accordo sulla missione UNIFIL, sfregio USA al Papa, altre sanzioni a Cuba, e in alto a sinistra Il Fatto insiste su un tema molto caro al quotidiano, intercettazioni, Nordio costretto al dietrofront sull'antimafia, promette un tavolo a Melillo, l'editoriale Travaglio, il verdetto dell'oste ancora sul caso Quirinale, Minetti per la vicenda della Grazia. Il Giornale ha direi quasi due aperture, un cassettone alto di prima pagina con gli scontorni delle immagini di Andrea Sempio e Alberto Stasi, il terremoto di Garlasco, Bella Stron, puntini puntini, Chiara e le carte contro Sempio, poco sotto un titolo di analoghe dimensioni, Meloni Trump, prove di pace a ostacoli. Foto per Nigel Farage, leader del partito Reform UK, che ha trionfato alle urne locali in Gran Bretagna, Starmer in bilico, è l'occhiello scelto dal Giornale, tardiva scoperta su conti decimali, l'editoriale di Osvaldo De Paolini. c'è spazio anche per un articolo di Fausto Biloslavo sugli alpini a Genova, atti di eroismo e accuse ridicole. La verità, viaggio nella testa di Sempio, pubblicate le carte della procura sul delitto di Garlasco, sessioni, video, appunti, intercettazioni, tutti gli elementi raccolti dall'accusa. Emerge un profilo psicologico problematico del nuovo indagato, ma manca una vera pistola fumante. La famiglia appoggia l'assalto degli inquirenti, condizionati e opachi. Giacomo Amadori ci informa, vice direttore della Verità, anche di un aspetto ulteriore: foto proibite e strane telefonate, le mosse sospette dei carabinieri nella prima inchiesta. C'è già un colpevole, scrive Maurizio Belpietro, il sistema giudiziario, mettendo sotto accusa la catena di errori nelle precedenti inchieste sul caso. Foto per Matteo Bassetti, popolare Viro Star fin dai tempi del Covid, Bassetti in TV pagato da Big Pharma, lui querela e perde la causa. Questa la foto di prima pagina della Verità, il cui taglio torna invece sull'incontro a Roma tra il Premier e il segretario di Stato americano. Rubio non incanta Meloni, interessi diversi. Questa la lettura che dà la Verità per la firma di Carlo Tarallo. Anche Libero apre su Garlasco: tutte le frasi shock di Sempio, i soliloqui e gli appunti su Garlasco, a corredo delle frasi del nuovo accusato per la morte di Chiara Poggi un commento di Andrea Scaglia: ma questa inchiesta ancora non mi convince. Caos totale alla Biennale, la scelta della foto di prima pagina che ritrae un gruppo di agenti della polizia che contiene le proteste contro Israele che si sono tenute ieri alla rassegna in Laguna. Dopo i russi, le risse dei Propal, caos totale alla Biennale. Rubio da Meloni ci ricorda che non ci sono nemici USA, scrive Costanza Cavalli, taglio di prima pagina. Mario Secchi, il direttore, torna invece sulla batosta storica, come scrive, dei laburisti inglesi, nella quale intravede il futuro italiano. Questo la scelta di Libero. Il Foglio impacchetta il quotidiano nella consueta copertina artistica che ritrae oggi Alexei Navalny, 1976-2004, la nostra biennale del dissenso. Questa la scelta del quotidiano diretto da Claudio Cerasa di posizionarsi in modo molto netto a proposito delle polemiche che hanno investito il presidente della Fondazione della Biennale Buttafuoco, mettendolo anche contro il governo che lo aveva nominato. Il Manifesto, lo stato dell'arte, fotografia delle proteste sempre di Venezia alla Biennale, 30 padiglioni sbarrati e migliaia in corteo contro Israele, il genocidio e la militarizzazione dell'arte, in un'edizione gettata nel caos dal governo. Oggi giorno di apertura ufficiale ma senza cerimonia, chiude invece definitivamente il padiglione russo. Regno Unito, Starmer perde e resta, con una piccola immagine del leader laburista, è invece il taglio di prima pagina del Manifesto. Avvenire apre sulla visita del pontefice a Napoli, già citata. Basta guerre, l'icastico titolo tra virgolette, la giornata intensa del Papa che riassume tra parole, incontri e gesti i primi 12 mesi di pontificato. Da Pompei, l'appello di Leone XIV a un anno dall'elezione: non possiamo rassegnarci alle immagini di morte. Questa la scelta di Avvenire. Il Riformista, giustizia, tutto da rifare, un'immagine generica di un martello da giudice che rompe il tavolo su cui si posa e una bilancia non in equilibrio. Procure scatenate, intercettazioni, querele ai giornali, da Garlasco ai tanti errori giudiziari, scricchiola tutto. Già detto del Domani, che ha in prima pagina una foto di Rubio con la Meloni e un sondaggio presentato da Marco da Milano: gli elettori del PD chiedono più sanità, dubbi sulle primarie. Chiudiamo con una finestra sui quotidiani economici. Il Sole 24 Ore apre sui dividendi, trimestre record, più 6,7%. In prima pagina il volto del CEO di Intesa San Paolo, Carlo Messina: nel 2026 gli azionisti 9,4 miliardi, Intesa San Paolo, l'utile dei tre mesi vola a 2,76 miliardi, mai così alto. Nuovo stop ai dazi di Trump, titola Italia Oggi, mentre Milano Finanza a una intervista, un colloquio esclusivo con Andrea Orsel di Unicredit titolato «Cosa farò? Dove arriverà Unicredit in borsa? E come cambierà la finanza italiana?». Sono le 7.30, si conclude la lettura delle prime pagine dei giornali. A risentirci tra pochissimo per gli approfondimenti.
14: Prima pagina, gli approfondimenti.
15: Ripartiamo dunque dall'incontro non risolutivo tra Marco Rubio e Giorgia Meloni. Il Corriere della Sera apre il primissimo sfoglio con le immagini del segretario di Stato USA che si intrattiene con il ministro degli esteri Antonio Tajani, poi con il premier italiano ovviamente a Palazzo Chigi. Meloni vertice con Rubio, scrive Paola Di Caro, incontro franco e costruttivo, il faccia a faccia dopo le tensioni sul tavolo Medio Oriente Ucraina, la premier alleati ma difendiamo gli interessi nazionali come loro, il segretario e il richiamo dei soldati, non ne abbiamo parlato. L'inviata da Washington Viviana Mazza prova a mappare il senso della visita sondando le ripercussioni in patria americana, ovviamente tutte le mosse del segretario, l'ipotesi delle presidenziali e la sfida con l'amico Vance, per molti ha già lanciato, si legge, la sua campagna elettorale per il dopo Trump. Simone Cannettieri invece a pagina 3 cerca un po' di inquadrare le conseguenze, il senso di questa importante visita dal punto di vista della politica italiana. E dunque, dopo la foto sotto la battaglia del Ponte dell'Ammiraglio, opera di Renato Guttuso, il lungo colloquio tutto in inglese si è svolto in formato 2+2. La premier e il capo dell'ufficio diplomatico Fabrizio Saggio da una parte, Rubio e l'ambasciatore Tilman Fertitta dall'altra. Si è parlato di dossier senza carrambate tipo telefonate a sorpresa di Trump. Sorvolando sui personalismi, per quanto sia complicato, i messaggi, scrive Cannettieri, che il governo ha voluto recapitare a Rubio sono stati di questo tenore. Noi abbiamo bisogno dell'America, ma voi avete altrettanto bisogno degli alleati. Concretamente, sul tavolo, si legge poco sotto, la mano tesa ha riguardato la collaborazione dell'Italia in Libano in vista della missione UNIFIL a fine anno. È un quadrante che interessa gli USA. Roma è pronta a esserci con sostegno alle istituzioni, disponibilità a entrare nel negoziato con le istituzioni monetarie e poi assistenza umanitaria, sostegno e addestramento alle forze libanesi. Così come Rubio ha sondato la disponibilità del governo a lavorare in un altro teatro complicato come la Libia, territorio che sta a cuore a Meloni, che giovedì ha ricevuto il premier Beibe per via dell'energia e dei flussi migratori da gestire. Ci saremo è il virgolettato attribuito al Presidente del Consiglio dal Corriere della Sera. E poi sull'altro dossier delicato, ovvero Hormuz, la linea di Roma è stata esplicitata senza problemi, conclude l'articolo di Cannettieri. Sì all'invio di navi dragamine, ma solo davanti a un cessate il fuoco in Iran con l'ok del Parlamento. L'ideale sarebbe una risoluzione dell'ONU come ombrello, che resta però troppo complicata per il veto di Cina e Russia. Se dunque bilanciata è la cronaca del Corriere della Sera come valutazione positiva, diciamo, dell'incontro, un po' più critica e piena di attriti è quella che ne dà Repubblica, sempre primo sfoglio, pagina 2 e 3. Meloni Rubio, niente disgelo, tra noi un confronto franco, difendiamo i nostri interessi. Secondo Tommaso Ciriaco a pagina 2, un'ora e mezzo di colloquio non scioglie i nodi, si discute di crisi internazionali, Hormuz, Libia e Libano. Importante il rapporto transatlantico. Un retroscena per la firma dello stesso giornalista recita così: sul tavolo il fattore Donald, la premier al segretario di Stato, basta attacchi scomposti, dialogo sull'aiuto italiano nella guerra tra Israele e Beirut, i nostri 1000 soldati potrebbero restare, l'incubo di una escalation in Iran. Anna Lombardi rincara questa lettura non pacificata del vertice, l'americano non ricuce, si legge a pagina 3 di Repubblica, ostacolati dai paesi UE, sulle basi decide Trump, nessuna svolta, spiega Anna Lombardi, nel viaggio dell'inviato del presidente, né col Vaticano né col governo, ma la mia, dice Rubio, era una semplice visita. Rubio, si legge, sembra essere venuto più a ribadire e chiedere che a ricucire. La domanda cruciale da porsi è: il virgolettato è attribuito al segretario di Stato USA. Normalizziamo la posizione di chi rivendica il controllo di una via navigabile internazionale? Se lo facciamo, creiamo un precedente che si ripeterà altrove. Se la risposta è no, bisogna essere pronti a qualcosa di più forte delle parole. E tra queste righe si legge ovviamente la stizza americana per il mancato appoggio completo, o almeno come avrebbe sperato Washington, sulle azioni militari americane appunto nello stretto di Hormuz. Lo stretto di Hormuz rimane in una situazione di guerra sporca, più o meno guerreggiata tra minacce e tentativi di pace, lo spiega La Stampa alle pagine 6 e 7. Le crepe di Hormuz, gli USA colpiscono le petroliere iraniane, i Pasdaran attaccano, Araghchi, azioni sconsiderate, vasta chiazza di greggio nel Golfo. Nel frattempo, mentre Rubio era in Italia, a Washington J.D. Vance ha ricevuto, si legge nel pezzo di Fabiana Magri a pagina 6 della Stampa, il primo ministro del Qatar alla Casa Bianca, Qatar che con ogni probabilità avrà un ruolo chiave nello scenario del Golfo e anche nella possibile mediazione appunto tra gli Stati Uniti e l'Iran. Così La Stampa, che a pagina 7 ospita un'analisi di Bill Emmott dedicata l'altro grande protagonista, osservatore interessatissimo della partita del Golfo e del Medio Oriente, ovvero Xi Jinping. Xi fa l'equilibrista tra le due guerre e Donald deve guardarlo dal basso, secondo Bill Emmott, pagina 7 della Stampa. Al tycoon serve Pechino per garantire la navigazione dello stretto e gestire l'uranio arricchito. Ricordiamo che il mese di maggio dovrebbe vedere un atteso vertice tra Trump e Xi, al quale probabilmente il presidente americano spera di presentarsi con un accordo più stabile di quello che c'è in questo momento proprio con Teheran. Dicevamo del viaggio del Papa, e il giornale che comprensibilmente gli dedica forse più spazio è quello di Avvenire. Viaggio a Napoli, titolo di apertura del quotidiano della CEI, alle pagine 2 e 3 gli inviati Giacomo Gambassi e Agnese Palmucci a Napoli raccontano rispettivamente Leone XIV a Pompei: Dio plachi gli odi fraterni e illumini i leader. La pace nasce dentro il cuore, ha affermato il pontefice davanti all'arcivescovo Caputo e alla folla raccolta nella piazza del santuario. L'elogio del rosario, sorgente di carità verso Dio e il prossimo. Più politico, tra virgolette, il titolo di pagina 3 di Avvenire per la firma di Agnese Palmucci: il Papa, non c'è pace senza giustizia, Napoli ponte sul Mediterraneo. Rilancia il pontefice l'appello a dare voce a una cultura della pace contrastando la logica dello scontro e della forza delle armi come presunta soluzione dei conflitti. Chiede poi pace e giustizia contro la camorra, che non è solo criminalità ma menzogna educativa e falsa promessa. Completano le due pagine altri articoli sulla festa di popolo con i giovani e sull'incontro al Tempio della Carità che si racconta al Papa. Così Avvenire, nella visita che ricordiamo cade nel esatto anno di primo anno di pontificato di Robert Prevost. Dicevamo, restando in ambito esteri, della trionfale vittoria di Reform UK nel Gran Bretagna nelle elezioni locali, cui fa da contraltare la pesante disfatta laburista, che precipita in una crisi politica importante il premier Keir Starmer, che ha ribadito di non voler lasciare Downing Street e che però deve fare i conti con una grave crisi di consenso. Tra i quotidiani che approfondiscono maggiormente questo risultato elettorale, che potrebbe avere conseguenze anche fuori dal Gran Bretagna, c'è Libero, che dedica pagina 12 e 13 alle elezioni locali del Regno Unito. Per Starmer, scrive Carlo Nicolato, è un disastro, però non cede la poltrona. Reform, primo partito, ma avrà bisogno dei Tory. I sindacati e molti laburisti chiedono al premier di farsi da parte, lui per ora resiste. Vince Farage, che ruba voti a tutti e avanza pure in Galles. Per i conservatori, luci e ombre, Verdi e Lib Dem si limitano a vicenda. Giovanni Longoni firma un ritratto di Nigel Farage, 62 anni, l'ex buffone è cresciuto, adesso è lui che si fa due risate. Dalla Brexit in poi non ha sbagliato un colpo, i numeri lo danno favorito per Downing Street. Fare il Premier non sembrava nelle sue corde, ma gli ultimi sei mesi hanno cambiato tutto. Dedicato, come detto poco fa, a Londra, anche l'editoriale del direttore Mario Secchi, Londra insegna il futuro dell'Italia. La lezione per il centrodestra, scrive, è doppia. Il governo Meloni nei prossimi 12 mesi deve continuare nel controllo dell'immigrazione, confermare i risultati ottenuti sull'occupazione, tagliare la spesa improduttiva per varare un taglio delle tasse, sembrava nelle sue corde, ma gli ultimi sei mesi hanno cambiato tutto. Dedicato, come detto poco fa, a Londra, anche l'editoriale del direttore Mario Secchi, Londra insegna il futuro dell'Italia. La lezione per il centrodestra, scrive, è doppia. Il governo Meloni nei prossimi 12 mesi deve continuare nel controllo dell'immigrazione, confermare i risultati ottenuti sull'occupazione, tagliare la spesa improduttiva per varare un taglio delle tasse e non perdere mai la rotta dell'Occidente per neutralizzare lo storytelling del campo largo, partito dopo

lega il risultato di Farage alle indicazioni che ne deriverebbero per il governo italiano. Alla vittoria di Farage, la sconfitta di Starmer, è dedicato l'editoriale di prima pagina del Corriere della Sera a firma di Paolo Lepri, intitolato Un'altra lezione di inglese. Il succo dell'articolo di Lepri, in un'epoca in cui i più impensabili paradossi sembrano diventare realtà, viene di ragionare al contrario. E se oggi, a 10 anni dal referendum che sancì il divorzio tra Londra e Bruxelles, fosse proprio la Brexit ad essere causa dei mali del Regno Unito, viene da credere che quello strappo sia all'origine di tutto, dice Lepri, malgrado il trionfatore di oggi sia proprio uno dei protagonisti e dei più convinti sostenitori della Brexit, che sarebbe all'origine di questa crisi. Non si esce da questo paradosso, almeno non lo si esce dalla lettura di questo editoriale. Dicevamo dell'intervista a Giuseppe Conte, assente dalla scena da credo più di una settimana, forse 10 giorni, aveva annunciato di doversi sottoporre a un intervento chirurgico senza rilasciare ulteriori dettagli, e l'assenza dalle scene aveva destato più di una preoccupazione negli osservatori, anche perché il Premier aveva appena lanciato il suo nuovo libro edito da Marsilio, che lo avrebbe dovuto vedere al centro di numerose presentazioni e dibattiti, e invece ha dovuto ovviamente annullare tutto. Per la prima volta, intervistato da Monica Guerzoni, Giuseppe Conte rivela così: ho temuto il peggio, ma grazie a Dio ora sto bene. Cosa ha avuto, Presidente? Ho subito una asportazione d'urgenza di una neoplasia. L'intervento è stato delicato, ma è andato molto bene ed è stato risolutivo. Giravano voci preoccupanti, chiede Guerzoni. Lo sa? Sì, sono arrivate anche a me, ma proprio poche ore fa l'esame istologico ha confermato che si trattava di una formazione benigna, il che mi consente di tornare alla vita di prima senza nessuna conseguenza. Sono stati giorni duri, con la vita che in un secondo non è più la stessa. Voglio ringraziare Olivia, mio figlio e i miei familiari che mi sono sempre stati accanto. Ringrazio l'equipe medica che mi ha seguito e la mia comunità politica. Tutti si sono stretti attorno a me e mi hanno riempito d'affetto. Ho ricevuto solidarietà da tantissimi colleghi dai partiti di opposizione, ma anche del governo e dal mondo dell'informazione. Ho apprezzato molto. Ho sempre pensato che la lotta politica non deve mai oscurare la sensibilità umana. E questa è la parte dell'intervista dedicata alla questione personale, evidentemente grave, che ha visto coinvolto il 2 volte Presidente del Consiglio. Poi il colloquio si sposta sulla politica estera e su quella italiana. Corriere della Sera incalza: non avete coalizione, programma, leader, non è ora di accelerare? Se si fanno le primarie, lei si candida, dice Conte. Le primarie possono essere un'ottima soluzione proprio per scongiurare derive leaderistiche. Quanto a me, ci sono e decideremo insieme alla mia comunità. Domanda sulla scelta di Mattarella di concedere la grazia a Nicole Minetti. Io sarò sempre il primo tifoso delle inchieste e dell'informazione che fa il suo dovere, riferimento è al Fatto Quotidiano, approfondendo vicende di grande rilevanza pubblica. Gli accertamenti che il Quirinale ha richiesto sono più che mai necessari, aspettiamo di vedere cosa ne uscirà. Domanda sul rischio di ammucchiata, come la definisce Monica Guerzoni nella domanda, in caso di pareggio alle prossime politiche, non teme che il Movimento 5 Stelle possa restare fuori dal futuribile asse Forza Italia PD? Noi siamo nel campo progressista, dice Conte, sulla base di scelte valoriali come tutela della legalità e della giustizia sociale e ambientale. Una forza che voglia perseguire progetti progressisti, credo, non potrà mai stringere un'alleanza con Forza Italia, che ha promosso la scellerata riforma della giustizia per rivendicare i privilegi della classe politica, bocciata, per fortuna, dai cittadini. Meloni al Quirinale, ultima domanda: se fosse davvero queste le ambizioni di Meloni, sarebbe preoccupante, vista l'allergia, dice Conte, che ha mostrato verso ogni forma di controllo del potere di governo e di rispetto degli equilibri costituzionali. Così Conte nell'intervista che segna in qualche modo il ritorno sulla scena politica dell'ex Presidente del Consiglio, sottopostosi a questo intervento che per fortuna parrebbe risolutivo rispetto alle sue
condizioni di salute. La Biennale, detto della serrata di una ventina e passa padiglioni in protesta contro la politica militare di Israele, leggiamo su Repubblica.

0: che tra i quotidiani è tra quelli che dedicano più spazio alle proteste e allo svolgimento, che apre al pubblico oggi, della rassegna di Venezia. Pagina 20 e 21, l'inviato Giampaolo Visetti firma due articoli di testata di pagina. Il primo, biennale show di Salvini, ieri il ministro delle infrastrutture e vicepremier si è recato in Laguna, volgare l'ingerenza UE sul padiglione di Mosca, è il virgolettato attribuito al leader della Lega. Il vicepremier allo spazio del Cremlino critica Giuli, spero venga, poi rilascia un'intervista alla TV russa e la curatrice del padiglione, Anastasia Karneyeva, lo ringrazia dicendo siamo contenti di questo scandalo, ringraziamo il ministro come tutti gli altri visitatori. Il secondo pezzo di Visetti racconta invece la serrata di 20 padiglioni per protesta contro Israele e dà conto degli scontri tra polizia e Propal. Oltre 3.000 manifestanti cercano di irrompere dentro l'arsenale. L'ambasciatore dice c'è arte qui e non politica. A fondo pagina un retroscena racconta i seguiti politici della notizia data proprio ieri da Repubblica e letta in questo spazio dell'incontro tra Zaia e Marina Berlusconi. Il gelo di Zaia tra i viali della Laguna, racconta Lorenzo De Cicco, e lui pensa a un evento con Occhiuto che confermerebbe quantomeno un ampio canale di dialogo tra l'ex governatore del Veneto e una Forza Italia più aderente ai desiderata della famiglia Berlusconi, segnatamente della figlia dell'ex Presidente del Consiglio, Marina Berlusconi. Veniamo al capitolo Sempio, che occupa ancora molte pagine perché da ieri è circolata in forma integrale l'informativa del Nucleo dei Carabinieri di Milano sulla quale si basa la nuova richiesta di imputazione per Andrea Sempio. Il giornale, che come detto ci apre, scelta condivisa con altri quotidiani oggi, da questa lettura di queste nuove carte di Garlasco, come le chiama pagina 2, la coppia formata dai cronisti Rita Cavallaro e Luca Fazzo, che riassume a capitoletti il senso di queste oltre 300 pagine di informativa che ieri sono circolate. I dubbi dei militari sul ruolo della PG di Milano Barbaini e il colonnello Pappalardo che fotografa atti segretati, le anomalie nelle indagini del 2016 e l'impronta 33. Bella Stro, il sangue c'era, i due virgolettati che aprono il titolo, tutte le accuse contro Sempio. Il rapporto conclusivo dei carabinieri, dai soliloqui di Andrea alle parole dette dal papà alla madre, lo scontrino l'hai fatto tu. Scontrino era uno delle presunti alibi che starebbero cadendo e che avrebbero garantito che Sempio fosse lontano dal luogo del delitto, in particolare a Vigevano. Le ricerche fatte sul web, DNA, killer e omicidi. Di cosa si tratta? La sera del 13 luglio 2014 Sempio cerca su Google test psicologico killer, una navigazione decisamente inquietante, la definiscono i carabinieri agli ordini del colonnello Antonio Coppola. Dopo la ricerca del test, Sempio visita la pagina Il test del serial killer, i risultati e poi scopri il serial killer che è in te. Quanto sei psicopatico da 1 a 10? L'elemento emerge dai dati estratti dalla copia forense di un hard disk che conteneva la memoria interna di un credo qui manchi una parola, di un computer usato dall'indagato tra il 2010 e il 2019 in casa sua il 14 maggio 2025, quando però non fu trovato alcun computer. Assenza assolutamente singolare, sottolineano gli investigatori. Così Cavallaro e Fazzo a pagina 2 e 3 del giornale. C'è poi, come detto, un posizionamento molto forte che conferma l'assoluta certezza della famiglia Poggi sulla colpevolezza di Alberto Stasi, perché lo spiega il Corriere della Sera a pagina 21, dicono i Poggi attraverso una nota condivisa con i loro legali, la rabbia della famiglia, noi intercettati, una vergogna, pagina 22, scusate, del Corriere della Sera, per la firma di Alfio Sciacca. I legali dei genitori della vittima del delitto del 2007. Va bene Marco, loro figlio, fratello di Chiara Poggi, la ragazza uccisa, li attaccano perché non credono a questa indagine. L'accusa piuttosto pesante da parte dei legali di Giuseppe e Rita Poggi è quella rivolta agli inquirenti di essere condizionati e opachi. In particolare, i legali denunciano una situazione di anomalia nell'intreccio tra l'indagato e la famiglia della vittima. È vergognoso, non pensavamo si potesse arrivare a tanto, ormai si è perso il lume della ragione. Ieri mattina al telefono con i loro avvocati, il soggetto della frase sono i genitori di Chiara Poggi, si sono lasciati andare a un duro sfogo, rabbia e amarezza. Dopo la lettura dei giornali hanno capito che nel corso della giornata è emerso chiaramente dalle carte dell'inchiesta di Pavia. Giuseppe Poggi, Rita Preda e il figlio Marco sono stati a lungo intercettati, passate al setaccio conversazioni in famiglia, interviste, commenti con vari giornalisti. Nell'informativa dei carabinieri non vengono taciuti neppure gli apprezzamenti su alcuni ufficiali dell'arma e persino indiscrezioni sulla vita privata di consulenti e avvocati. Quanto questo possa avere attinenza con l'accertamento della verità su chi ha ucciso Chiara resta un mistero, commentano i legali. Da qui la dura nota degli avvocati Gianluigi Tizzoni e Francesco Compagna. Prendiamo atto che la Procura di Pavia abbia ritenuto di sottoporre accertamenti e intercettazioni i familiari della vittima, la cui incredibile colpa, scrivono i legali, sembra essere stata quella di aver partecipato attivamente a un processo conclusosi con la condanna di Stasi e di non credere in alcun modo al coinvolgimento di Sempio. Sottolineano poi l'impropria diffusione degli esiti di tale attività captativa in spregio a tutte le norme penali di riferimento. Quindi l'attacco ai carabinieri, per rispetto istituzionale abbiamo sempre evitato di esternare le ragioni per cui la famiglia Poggi ritiene che le attività di indagine compiute dai carabinieri di Milano siano state gravemente condizionate da contesti poco trasparenti e da impropri collegamenti con specifici ambienti giornalistici. Questo un passaggio della dura nota della famiglia dei genitori di Chiara Poggi. Che ci siano state anomalie profonde nella prima inchiesta, quella che aveva portato all'archiviazione di Sempio e successivamente ovviamente alla condanna di Alberto Stasi, dà conto Giacomo Amadori a pagina 3 della Verità. Carabinieri infedeli fotografavano gli atti. Nello smartphone dell'ex luogotenente Pappalardo trovate infatti, si legge a pagina 3 della Verità, tre immagini rubate dal fascicolo su Sempio nel 2016. Il neo accusato del delitto, tempestato da telefonate del Sapone, ex dell'arma, intercettato e diceva: c'era un sistema, se mi dai i soldi ti aiuto. L'articolo dà conto infatti di un'inchiesta che vede imputati alcuni inquirenti vecchi della prima indagine sul delitto, con l'ipotesi di corruzione che sarebbe stata commessa alterando in qualche modo i risultati dell'indagine o condividendo con alcuni protagonisti, segnatamente qui la famiglia Sempio, alcuni atti in maniera ovviamente non regolare dietro presunta corresponsione di denaro. Sul caso Garlasco e sulle ricadute sul sistema della giustizia interviene il citato editoriale di Bruno Vespa sul Messaggero. Giustizia oltre ogni ragionevole dubbio, che prosegue a pagina 20 del quotidiano romano. Dice Bruno Vespa nella parte finale, dove cita proprio le intercettazioni del padre di Sempio: gli elementi per un rinvio a giudizio ci sono tutti, altro è una condanna. L'esperienza Stasi ci sia di monito: se Sempio è colpevole, lo sia davvero oltre ogni ragionevole dubbio. Sono molti i quotidiani che oggi, mettendo mano alle 300 pagine, concludono come emerga un quadro per certi versi di fragilità e di confusione preoccupante per quanto riguarda Sempio, ma sembri mancare una pistola fumante dal punto di vista delle prove, un movente convincente dal punto di vista della costruzione dell'accusa, caratteristiche che però ricordano un po' quelle della prima condanna, su cui l'arma e il movente non sono chiaramente identificati. Chiudiamo il capitolo Garlasco dando conto di una lettura diversa, quella che ne fa su Repubblica lo scrittore Roberto Saviano. Perché Garlasco in TV diventa una fiction oscena, e Saviano fa un paragone. Mentre Garlasco riempie ore di palinsesto, a Crotone è in corso il processo per la strage di Cutro. Sei imputati, Quattro finanzieri e due ufficiali della Capitaneria sono accusati di naufragio colposo e omicidio colposo plurimo. Siamo al cospetto di 94 morti, tra cui 35 minori, e in questo caso sono state vietate le riprese in aula. Da un lato abbiamo un'invasione perenne, dall'altro la totale assenza, il silenzio più assordante. All'udienza del 12 maggio per la strage di Cutro, 2025, in 113 sono costituiti parte civile. Rumore mediatico nazionale zero, nessun criminologo da TikTok sull'audio in cui qualcuno da terra decise che quel barcone non era in pericolo. Questa la nota, l'editoriale, l'analisi polemica dell'autore di Gomorra pubblicata su Repubblica di oggi. Restiamo per un attimo su Repubblica per una notizia a mio avviso di grande interesse che si collega a un tema molto sollecitato da parte dei lettori, degli ascoltatori in questi giorni, ovvero l'impatto dell'intelligenza artificiale. Sono malata di IA, giovane va in cura per la dipendenza, scrive Michele Bocci a pagina 24 di Repubblica. Venezia, una ventenne ha chiesto aiuto a una struttura dell'ASL, lo psichiatra commenta stessi comportamenti di chi fa uso di sostanze. Un rapporto esclusivo è l'attacco dell'articolo, del quale non riusciva più a fare a meno. Una presenza immateriale che rispondeva a tutte le sue domande, dava conforto nei momenti difficili, faceva compagnia e alla fine si è divorata la sua vita. Non riusciva a smettere di stare davanti a un programma di intelligenza artificiale. La ventenne che ha chiesto aiuto al SERD della ASL di Venezia, cioè a uno dei servizi nati per assistere i tossicodipendenti, strutture che da anni si occupano anche di persone, giovani non solo, con forme di dipendenza comportamentale, legate ad esempio all'azzardo, allo shopping compulsivo e più di recente all'uso tossico di giochi elettronici, smartphone, social network. Un piccolo specchietto a centropagina ricorda che si stima che il 25% degli adolescenti faccia un uso problematico dello smartphone e che i problemi si svilupperebbero con più frequenza tra coloro che iniziano a utilizzare lo smartphone prima dei 13 anni. Così Repubblica dà conto di questa interessante e in parte inquietante notizia. Qualche giorno fa un ascoltatore suggeriva una inchiesta sulle prese di profitto che si continuano a succedere in borsa anche nonostante il periodo di guerra e il periodo di affanno di molte economie occidentali, e l'ascoltatore è stato soddisfatto, perché oggi il Sole 24 Ore apre con il trimestre record di dividendi. Un'analisi di Vanguard scrive che tra gennaio e marzo le cedole complessive sono salite a 421 miliardi di denari distribuiti agli azionisti. Le prospettive restano positive anche in caso di maggiori tensioni in Iran. Borse internazionali in crescita, con il Nasdaq ieri a livelli da primato. Esercizio simile la Verità per la firma dell'analista Sergio Giraldo, che a pagina 6 proprio del quotidiano di Belpietro firma un articolo dedicato a questo: dai governi 2.500 miliardi della difesa, Lockheed, Thales e BAE, ecco chi ride. Le guerre moltiplicano le spese di riarmo, ogni persona sul pianeta versa mediamente 300 euro per gli apparati bellici. Tra i gruppi che hanno visto esplodere utili e valori in borsa, pure Rheinmetall, RTX e la nostra Leonardo. Gli esborsi militari, si legge, hanno raggiunto il 2,5% del PIL, livello più alto dal 2009. Anche la Spagna ha varcato la soglia dei 40 miliardi, cifra che non toccava addirittura dal 1994, così spiega la Verità. Detto dell'intervista di Orsel a Milano Finanza, che spiega la decisione di proseguire nella scalata a Commerzbank, all'istituto tedesco, nonostante l'atteggiamento ostile da parte del governo, c'è spazio per ricordare che oggi in edicola, rispettivamente con Corriere, Repubblica e Stampa, ci sono gli inserti Io Donna, Di e Tutto Libri. Siamo giunti praticamente alla fine di questa parte della rassegna stampa, che potrà come sempre essere riascoltata su RaiPlay Sound e sulle piattaforme principali, e quindi ci risentiamo tra pochi minuti per il filo diretto che inizia alla fine della pubblicità.
1: Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di prima pagina.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99€. Scopri di più su conad.it.
4: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia d'Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
5: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste, ma vai da Conad!
3: Via, via.
5: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
6: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
7: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
8: Noi spesso raccontiamo di sogni.
9: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
7: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
11: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
12: Anche quest'anno Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30, dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta in anteprima L'infanzia del mondo dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
13: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
12: Mercoledì prossimo alle 20:30 su Radio 3.
4: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia d'Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
1: Per intervenire e porre domande a Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34296.
0: Buongiorno, bentrovati con il filo diretto. Riprendiamo da dove avevamo lasciato ieri. Un ascoltatore chiedeva lumi sugli investimenti previsti dal PNRR per quanto riguarda il sistema delle dighe in Italia. Grazie a qualche approfondimento siamo in grado di dare qualche risposta un pochettino più compiuta e documentata. Credo che una delle fonti più utili sia i documenti che appronta la Corte dei Conti, in particolare quello datato 2025 sugli investimenti in infrastrutture idriche. Su questo documento, facilmente reperibile nel sito della Corte dei Conti, si spiega anche come venga valutata la governance esercitata dalla DG Dighe, del Dipartimento per le Opere Pubbliche e le Politiche Abitative del MIT, Ministero delle Infrastrutture, sull'attuazione dell'intervento PNRR. La sigla ve la risparmio, un intervento complessivo da 2 miliardi di euro, investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento affidato appunto al Ministero delle Infrastrutture. La misura, si spiega, non comprende la costruzione di nuove dighe, ma il miglioramento di quelle esistenti. E si spiega, pagina 19, che la DG Dighe ha inizialmente finanziato 124 interventi per un importo di finanziamento a carico del PNRR pari a 1,94 miliardi di euro su un costo totale di 3,69, quindi sono tutti cofinanziamenti del PNRR. Sulla base dello stato di attuazione fisica più aggiornato, per 111 interventi sono in corso gli appalti con previsione di ultimazione entro il 31 marzo 2026, quindi più o meno dovrebbero essere in fase finale. Per 11 interventi i soggetti attuatori hanno riconosciuto l'impossibilità del rispetto delle condizionalità previste per la linea di investimento per criticità realizzative, tecniche e o autorizzative, ovvero hanno comunicato il mancato assenso all'imputazione del finanziamento. Allo stato attuale i soggetti attuatori hanno speso 746 milioni di euro, il MIT ha erogato 855 milioni, di cui 518 a titolo di anticipazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Il resto del documento per chi fosse interessato. Sono le 8:05, sono molti i messaggi che riguardano soprattutto la guerra e Garlasco. Sentiamo la prima telefonata di oggi. Pronto, buongiorno.
3: Sì, buongiorno dottore, sono Maggie e chiamo da Roma.
0: Buongiorno.
3: Volevo indignarmi un po' tanto per l'insistenza su questa questione di Garlasco. Trovo che c'è, sicuramente lei mi dirà, nei giornali ci sono articoli su questo tema e quindi ne parliamo. Però ne abbiamo parlato tutti i giorni questa settimana e trovo che c'è un accanimento veramente impietoso su questa storia. Ci sono delle persone di mezzo, viene macinata la vita di altre persone e comunque non è così che si fa giustizia. Credo che sia un parlare a vuoto, no a vuoto, ma è un tema talmente importante e delicato che non va discusso in maniera leggera. Per cui se domani ci risparmia Garlasco siamo contenti, però essenzialmente penso alla famiglia e non so, poi no, penso allora... che ci sono anche tante altre notizie, non è che non troviamo altro di cui parlare nei giornali.
0: Sì, sì, beh, diciamo, so, questo è che ci siano altre notizie e lo possiamo dire di qualunque argomento affrontato. Io qui mi limito a seguire le priorità che derivano quantitativamente dallo spazio dedicato sulle pagine dei giornali. Credo però, per rispondere al punto toccato da Maggie, che questo argomento non sia sulle prime pagine e nei dibattiti televisivi a caso, fatto salvo la cosa sacrosanta. Qui stiamo parlando di ricostruire la verità su una ragazza di 26 anni massacrata in casa. Io credo che non ci siano casi di questo tipo come impatto, forza di racconto, mistero tuttora intatto, perché abbiamo a distanza di anni due possibili colpevoli, uno dei quali ha trascorso 11 anni in carcere, sta ancora finendo di scontare la pena. Sapere che potrebbe averle trascorse da innocente, come peraltro ha sempre sostenuto, insomma, credo che costituisca un elemento di grande interesse, perché oltre alla vita distrutta di Chiara Poggi, oltre al dolore difficile da immaginare per la famiglia, se si dovesse sommare la certezza che qualcosa non sia andato benissimo nelle indagini, possiamo già darla per accertato. Non credo sia così giustificabile lo stupore per l'interesse che questa cosa suscita. Poi lei mi potrebbe dire: suscita interesse perché si continua a parlarne. Qui sono d'accordo che scindere causa ed effetto può non essere così facile come potrebbe sembrare. Vedo che anche dai messaggi che continuano ad arrivare c'è chi si divide tra il tanto rumore per nulla, come dice Nicola da Padova, che lamenta alle 8:05 la svolta mediatico ossessiva compulsiva sulle vicende del Pavese, e lo capisco. Un altro ascoltatore dice: 10 anni fa avete messo in croce Stasi, ora fate la stessa cosa con Sempio. Lungi da me l'idea di difendere d'ufficio la categoria giornalistica, ma insomma, ad avere messo in croce Stasi è anzitutto un complicatissimo iter processuale che si è concluso con una condanna a 14 anni, i giornali si sono limitati a raccontarla, poi con sul modo si può ovviamente avere i propri giudizi, le proprie valutazioni. Un ricordo, una preghiera per Aldo Moro, dice Fabrizio da Roma, oggi anniversario anche di questo, infatti c'è un editoriale forse che avevo citato poco fa di Giuseppe Conte sul Messaggero, proprio il ricordo dell'ex presidente del Consiglio della DC. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
14: Pronto, buongiorno, sono Luisa da Torino.
0: E in linea,
14: cambio
0: ci dica.
14: Argomento. Bene. Ricordo che oggi è la giornata dell'Europa. L'unità europea ha eliminato le barriere e le frontiere e ha permesso di viaggiare liberamente dal nord al sud del continente, sia per studio che per lavoro e per turismo, e vivere in pace tutti questi anni. Trovo che oggi questa unità è minacciata, soprattutto dai populisti e dai sovranisti che sfruttano l'Europa, ma con le loro politiche sono una minaccia a questa unità e anziché consolidarla tendono a sbriciolarla. Allora, io dico che per far fronte alle sfide che si presentano oggi, l'Europa deve essere più che altro rinforzata in tanti settori. E se posso fare un paragone, visto che è venuto fuori il PNRR, anche l'Italia ha sfruttato bene il PNRR, soprattutto nell'edilizia, da tutti, compreso quelli che oggi la contestano. La ringrazio e la sento per radio. Buongiorno.
0: Grazie Luisa, buongiorno. Oggi è giornata di anniversari, appunto, ricordiamo anche questo. Io mi limito a sottolineare una possibile un po' confusione retorica che spesso si sente tra Europa ed Unione Europea, usando la prima accezione, quindi quella culturale, e oltre che geografica e storica, evidentemente, per parlare o difendere la seconda, cioè quella istituzionale, burocratica dell'istituzione Unione Europea. Io credo, senza polemica, che mi risulta si viaggiasse per l'Europa anche, e l'Europa esistesse anche prima dell'Unione Europea. Quanto al PNRR, sulla cui effetti, impatti sulla crescita ci si interroga da anni, ieri lo faceva Veronica De Romani, certo non sospettabile di antipatie europeiste sulle colonne della stampa, ecco, l'impatto effettivo, l'aiuto, perché questa era l'intenzione di ripartenza dopo lo stop del Covid da parte di questa grossa sistema finanziario pensato a sostegno delle spese degli stati, beh, oggi è oggetto di una revisione molto profonda. In sostanza, la domanda se in questo contesto sicuramente molto difficile siano più funzionali, pronte, rapide anche rispetto ai desideri della rappresentanza, espressi tramite la rappresentanza politica, risposte nel vettore statuale o in quello comunitario patrocinato dalle istituzioni europee, beh, credo che sia una domanda molto attuale da porsi, a maggior ragione in un giorno come questo che ci fa riflettere sul impatto, l'utilità, l'efficacia delle istituzioni comunitarie. Sentiamo la terza telefonata di oggi. Pronto, buongiorno.
15: Sì, pronto, sono Elvio, mi chiamo Elvio e telefono da Padova, dal profondo a nord. Buona giornata a tutti, ecco.
0: Saluti.
15: Buona giornata dei ricordi anche oggi che è 9 maggio. Ecco, le telefono perché è stato citato in forma molto, anche perché non si può più di tanto parlare di ogni articolo, ma è stato passato molto superficialmente il discorso del Papa ieri a Pompei, perché volevo mettere in evidenza questo, perché lui ha parlato che si mette la pace messa a repentaglio dalle tensioni internazionali, questo lo sappiamo. Che preferisce, questo mi pare il problema più importante, che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana. E aggiungo io che in Parlamento il governo sta presentando una modifica alla legge 185 per renderla ancora più libera da commerciare le armi. Ecco, mi pare che si vada proprio contro quello che dice il Papa, che suggerisce il Papa, di il commercio delle armi, che è quello che l'economia tiene in piedi. Ecco, volevo far notare questo, perché il Papa ieri è stato molto preciso, ecco, dice un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana.
0: Grazie a Elvio, avevamo citato alcuni stralci degli interventi diversi del Papa nel viaggio dedicato a Napoli nel compimento del primo anno del suo pontificato. Beh, credo che la domanda dell'ascoltatore sia molto pertinente. Le norme, l'abbiamo documentata poco fa, spesa per il riarmo, per esigenze anche più che legittime di difesa, appunto, in un contesto internazionale estremamente brutale, quanto e fino a che punto sono compatibili con le preoccupazioni della Chiesa, con le richieste, le indicazioni che la Chiesa fa ai politici che in essa si riconoscono, credo sia una domanda molto molto pertinente, che faccia da stimolo a chiunque sia impegnato in Italia e non solo a gestire la cosa pubblica. Grazie ad Elvio per averci aiutato a ragionare su questo. Ancora messaggi su Garlasco. Luigi e Raffaele sostengono, diciamo con toni diversi, il senso del fatto che l'enfasi mediatica su Garlasco sarebbe un modo per celare o comunque distrarre l'attenzione dell'opinione pubblica da argomenti più urgenti. Continuo a ritenere che si possano fare bene entrambe le cose e che seguire la cronaca nera non sia una colpa, non sia un difetto del giornalismo, ma risponda a un interesse reale. Dice Maria Cristina, accusa di scarso garantismo la frase su due possibili colpevoli. Mi è molto chiaro che siamo di fronte a un condannato con tre gradi di giudizio, forse sottoposto a revisione del processo, l'altro che attualmente è semplicemente un indagato. Benissimo specificarlo, dico possibili colpevoli nel senso che è raro che di un omicidio di questo tipo si svolga un iter giudiziario che porta gli stessi inquirenti a rivedere completamente le ipotesi verificate per tre gradi di giudizio dai precedenti loro colleghi. Grazie a Maria Cristina per la notazione. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
16: Buongiorno, sono Nicola, chiamo da Brescia.
0: Buongiorno.
16: Io più che una domanda vorrei fare una provocazione, ma vorrei sentire un suo commento sul fatto che Trump, se vuole andare a bombardare un paese che probabilmente ha la bomba atomica, può avere la bomba atomica, un paese che va a provocare le guerre in giro per il mondo, forse dovrebbe bombardare Israele, perché Israele, anche Israele ha la bomba atomica. Israele sta fomentando guerre a tutti i suoi confini e sia l'Iran che Israele sono delle teocrazie che si basano una sul Corano e l'altra sulla Torah. Quindi io non vedo, anzi io sinceramente mi sento più preoccupato a sapere che Israele ha la bomba atomica piuttosto che l'Iran, perché Israele penso che sia molto più propenso a lanciarla rispetto all'Iran, che se l'Iran non fosse stato attaccato probabilmente detto questo, ovviamente il regime che c'è in Iran è da condannare sotto tutti i punti di vista, ma secondo me anche Israele non ha niente di meno, e io mi sento più preoccupato dalla bomba atomica di Israele che non dalla possibilità dell'Iran, e volevo un commento su questo. Grazie.
0: No, raccolgo, concordo con la definizione di provocazione, evidentemente, per quanto il punto da lei toccato non è riducibile solo al puro contenuto di preoccupazione. Sono diversi i paesi che hanno un'atomica, è giusto riflettere su quali siano i confini della struttura e della forma democratica di un paese, ma è giusto anche ricordare quali i paesi conservino istituzioni e contenuti contrappesi nell'alveo delle democrazie, tra questi c'è Israele, di cui si può e si deve dire di tutto rispetto a come le utilizza e quelli che non le hanno, dell'Iran. C'è un grosso mistero, perché anche i report di intelligence sono molto confliggenti. Ricordiamo che meno di un anno fa la stessa America aveva garantito, basta leggere il documento sulla National Security del novembre 2025, che la minaccia nucleare era stata sostanzialmente ridotta ai minimi termini, minaccia nucleare intendo iraniana, dall'intervento voluto dall'amministrazione Trump l'anno scorso, con quei mini guerra, chiamiamola così, di quei giorni di bombardamento all'Iran. Pochi mesi dopo abbiamo sentito l'America dire che l'Iran era a poche settimane dall'avere nella sua disponibilità un ordigno atomico. Ci sono altri paesi con l'atomica, evidentemente questo è figlio del sistema di deterrenza che è nato dopo la seconda guerra mondiale. Sul fatto che Israele sia propenso alla guerra credo che nessuno possa avere obiezioni di fondo. Ovviamente la parte della sua provocazione su Trump, che potrebbe attaccare Israele, torna sul tema del legame inscindibile fino qui tra gli Stati Uniti e Israele, che rende ovviamente una provocazione appunto la sua domanda, anche se spero di averne colto il senso drammaticamente serio rispetto a quello che sta accadendo in queste settimane e non solo nel mondo. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
17: Pronto, buongiorno, dottor Cervo, sono Laura e chiamo da Torino. Io vorrei rivolgere l'attenzione su un altro aspetto, su un altro argomento che è stato toccato dal Papa nell'incontro con Rubio, e cioè il martirio di Cuba. Sì. E per fortuna, insomma, cioè il Papa ha cercato riscuotere, insomma, ottenere l'attenzione di Rubio, che però sappiamo, insomma, che ha delle posizioni assolutamente contrarie. E io a questo proposito, insomma, vorrei lamentare il forte silenzio della stampa nazionale su quella situazione, nonostante ci siano molte iniziative, insomma, di solidarietà nei confronti di quell'isola. Io e di quella società, una società che nonostante l'embargo voluto soltanto da due paesi al mondo, perché anche alle Nazioni Unite era stato condannato l'embargo dalla maggior parte dei paesi del mondo, insomma. Io vorrei portare una piccola testimonianza personale. Nell'ambito di un accordo interuniversitario tra la mia università e l'Università dell'Avana, io avevo avuto la possibilità di incontrare i docenti di quell'università, giovani, motivati, non voglio sembrare retorica, ma quasi eroici, perché di fronte a possibilità, diciamo, anche economiche minime rispetto alle nostre, erano impegnati in ricerche, attività libere, sottolineo la parola libere, no? Lei pensi soltanto che a L'Avana c'è una cattedra Jean Monnet, che vuol dire le cattedre più prestigiose dedicate all'integrazione europea. C'è quindi una società giovane, una società dinamica, una società certamente sofferente, perché soggetta a limitazioni appunto pluridecennali a causa dei rapporti con gli Stati Uniti, e che oggi è sottoposta ad un assedio che le sta togliendo tutto. Lei pensi soltanto che le università sono chiuse a tempo indeterminato, perché non possono offrire agli studenti la possibilità di raggiungerle, perché gli studenti sono a piedi. Cioè, e di tutto questo noi non parliamo, e ammettiamo che un paese del mondo sottoponga un libero governo, perché è un libero governo, che potrà piacere, potrà non piacere, ma che ha attuato una riforma costituzionale due anni fa, che noi ci sogniamo, partecipata. Ecco, noi ammettiamo che ci sia un paese che pone sotto assedio, come in Europa centinaia di anni fa, un altro paese.
0: Grazie.
17: Ecco, soltanto questo.
0: Grazie Laura, senza dubbio l'embargo lunghissimo, peraltro aggravato dal blackout che condizionano pesantissimamente la vita non solo dell'Havana ma di molta parte di Cuba, è un fatto che merita di essere ricordato. Peraltro devo dire che bene o male sui giornali è emerso durante il recente incontro di Rubio in Vaticano con il Papa e con Parolin, è emerso come i due grandi punti di dissidio dal punto di vista almeno geopolitico fossero proprio l'Iran da una parte e Cuba dall'altra. Detto questo, non è un mistero perché l'amministrazione Trump lo sta dicendo in maniera abbastanza vocale da mesi, che Cuba sia comunque al centro delle preoccupazioni, sintetizzando un po' l'idea che chiusa in un modo o nell'altro la partita iraniana, l'amministrazione si concentri sul tentativo di mutare il regime a L'Avana non è esattamente un sospetto, ma è una cosa abbastanza dichiarata. Come questo verrà, se sarà possibile rovesciare in qualche modo il regime o spingerlo di più verso gli interessi americani senza danneggiare la popolazione, è una delle chiavi di lettura con cui osservare questo quadrante che l'amministrazione Trump considera cruciale nella fine, diciamo, della legislatura, se possiamo chiamarla così, e credo che lì novità in un modo o nell'altro arriveranno proprio a conclusione della partita iraniana. Qualcuno sui giornali ipotizzava che il 4 luglio potesse essere una simbolica data di un intervento o recrudescenza dell'intervento, della pletora di interventi che l'America sta dispiegando in questa zona del mondo. Grazie a Laura. Sentiamo il prossimo ascoltatore o ascoltatrice. Pronto, buongiorno.
18: Sì, pronto. Buongiorno, sono Luigi, chiamo da Rimini. Senta, io sento poco parlare di economia e meno ancora di fisco. E si dimentica, secondo me, che esiste una funzione redistributiva delle imposte, poi si chiamano tasse perché fa più comodo chiamare tasse, comunque sarebbero le imposte. E questa funzione redistributiva è molto chiara ed è collegata anche al fatto che la Costituzione prevede la progressività. Io, siccome ho un po' di memoria storica, ricordo che fino al 74 c'erano 32, poi sono diventate 28 le aliquote, che andavano dal 10% al 74%. E questo, tra l'altro, dico in passant, ha coinciso col migliore periodo di espansione dell'economia italiana di tutta la nostra storia recente. Ma a parte questa cosa qui, quello che io rimango allibito è il fatto che di fronte alle necessità incombenti, che sono sempre più evidenti, cioè viene fuori il piano casa e che senza soldi, viene fuori che la sanità, non parliamo di quanti soldi avrebbe bisogno, la scuola, insomma, abbiamo, e noi continuiamo, ma non solo questo governo, anche quelli precedenti, questo in modo particolare ovviamente, a evitare di fare un discorso serio sulle tasse, sulle imposte, perché il problema è che da quando Berlusconi, con un felice, diciamo, intervento, aveva detto non mettiamo le mani nelle tasche degli italiani, il discorso imposte, tasse è diventato una roba impronunciabile, la parola stessa. Perché? Perché fa parte del dogma del neoliberismo. Il neoliberismo che cosa dice? Noi le tasse servono solo per pagare gli eserciti e la polizia. Tutto il resto non deve essere fatto nulla, la gente si deve arrangiare. Questo era il concetto base su cui si basa tutta l'economia degli ultimi 30 anni e questo governo sembra aver sposato, purtroppo. E allora il problema, io ripeto, bisognerebbe rifare una riforma complessiva del fisco aumentando la progressività, perché tra l'altro questa progressività è andata sempre a favore, cioè questa non progressività degli ultimi 30 anni in particolare è andata sempre a favore delle classi medio-alte, mentre invece i ceti medio-bassi sono stati sempre sacrificati. Ci sono delle statistiche che adesso non cito per dire quanto le imposte vengono pagate dai cittadini medio-poveri e poco degli altri. E poi non parliamo poi di patrimoni che vengono, non si possono tassare i patrimoni, per carità, se non viene fuori la catastrofe. Ma il problema è che, e poi neanche l'ultima cosa, con le aziende che guadagnano fiori di quattrini, le banche, quella ha detto lei prima, le armi non parliamo, né tutto questo. Ora, di fronte a tutto questo, se non si fa una riforma fiscale seria e che finalmente la classe, diciamo, medio-bassa possa essere liberata cioè liberata nel senso che se paghiamo di meno tutti dovremmo pagare di più qualcuno che dà più quattrini. Allora altrimenti la soluzione diventerebbe soltanto quella di abolire la ritenuta alla fonte. Io che sono un lavoratore dipendente non voglio più pagare le tasse a priori come avviene oggi, perché me le vengono portate via dallo stipendio, dalla pensione. Benissimo, voi non fate nulla, adesso faremo una class action per vedere se riusciamo, anche se lo so che a livello costituzionale è difficile da farla passare, perché non venga più fatta la trattenuta alla fonte. A quel punto lì vedete che tutte le cose che saltano, perché se succedesse una roba...
0: Grazie Luigi, non voglio interromperla, credo che il senso del suo intervento sia abbastanza chiaro, che il problema della redistribuzione, che il problema delle scelte fiscali sia uno di quelli che condizionano più profondamente le democrazie occidentali. Credo che lei abbia ragionissimo a dirlo. Tendiamo tutti, nessuno escluso, a considerare doverose e sacrosante le tasse quando le pagano soprattutto gli altri. Agli altri possiamo intenderlo ciascuno a suo modo, come categoria sociale o di reddito o come possiamo considerarlo. Io direi che un paese che ha una pressione fiscale al 43,1% e mi permetto di correggere, patrimoni, pensiamo a quello immobiliare, direi che sono decisamente tassati in questo paese, credo sia un po' difficile considerarlo un paese in cui manchi un prelievo in termini redistributivi. Si può ragionare molto su come questi vengano utilizzati, credo sia un po' difficile sostenere che vadano alzate le tasse. Forse lei parlava di una redistribuzione, è chiaro che se togliamo il prelievo alla fonte poi diventa difficile finanziare alcuni servizi che noi ci aspettiamo, tra uno su tutti la sanità, proprio da questo Stato. Invito solo, in un tema smisurato che non ho la benché minima presunzione di chiudere, a riflettere sul fatto su quanto pesino, soprattutto in fasi come questa in cui ci si aspetta un intervento diretto dello Stato a lenire la corsa dei prezzi, a cominciare da quelli dell'energia, quanto pesino i vincoli del cosiddetto patto di stabilità e crescita, che con gli ultimi due termini della questione, cioè stabilità e crescita, sembra avere un rapporto piuttosto oppositivo anziché di aiuto, nel senso che se va sospeso per garantire stabilità e crescita, forse qualcosa che non va in questo tipo di vincoli. Dobbiamo porcelo come domanda rispetto le preoccupazioni sottolineate da Luigi, che ringrazio per il suo intervento evidentemente. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
19: Buongiorno, sono Alessandra, chiamo da Stromboli e la ringrazio per la conduzione di questa settimana. Volevo semplicemente ricordare l'anniversario della morte oggi 9 maggio di Peppino Impastato nel 78 e della lotta che ha portato avanti contro la mafia, ma non soltanto questo, anche esempi come il suo sono esempio di una gran cura del territorio e un'attenzione al territorio che nuove generazioni stanno portando avanti, specialmente nel sud Italia, e quindi mi sembrava un bel ricordo, perché ecco, oltre Aldo Moro oggi è anche un altro anniversario importante, quindi ci tenevo a farlo presente. Grazie.
0: Benissimo ha fatto a ricordarlo, perché io non avevo assolutamente nella memoria e oggi non ho visto traccia di questo sui giornali. Se non ricordo male si tratta del 78, ma potrei sbagliare l'anno preciso della morte di Impastato. Grazie molte ad Alessandra per averlo ricordato agli ascoltatori e a tutti. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto? Intanto continuano ad arrivare molti messaggi, ne prendiamo qualcuno. È completamente diverso morire sotto una bomba atomica democratica, una bomba atomica non democratica, ci sottolinea con ironia Enzo dalla provincia di Torino. Un altro ascoltatore ci chiede lumi sull'attività dell'ex ministro degli esteri Luigi Di Maio, che oggi è rappresentante UE per una regione molto delicata, evidentemente quella del Golfo. Sulla nota polemica di Enzo, grazie a Dio le atomiche non vengono utilizzate, evidentemente il valore è quello di una determinazione deterrenza. È ovvio che gli effetti pratici di un eventuale "io non voglio" utilizzo non distinguerebbero, non cambierebbero molto a seconda di chi dovesse usarle. Credo però che con tutti i limiti che possiamo vedere, la distinzione se un'arma di questo tipo sia in mano a regimi democratici o meno abbia tuttora un significato nel dibattito, anche in funzione di esercizio della deterrenza verso potenze atomiche che sono fuori dall'alveo delle democrazie. E per quanto riguarda Di Maio, aveva dato alcune interviste proprio allo scoppio dell'ultima crisi, il cui senso era di ricorrere alla diplomazia. Possiamo vedere nella afasia di questa istituzione, in particolare di Di Maio, e nella legittimità della curiosità dell'ascoltatore, uno dei piccoli segnali della enorme difficoltà che l'Unione Europea ha nel esercitare una postura politica laddove sono poi gli stati. Pensiamo alle iniziative di Macron, pensiamo alle iniziative dei volenterosi, pensiamo alle iniziative di Starmer in politica estera, e questa è la dimensione che sembra garantire maggiore efficacia rispetto a quella di un'istituzione come l'Unione Europea. Israele è ancora un regime democratico? Si interroga Nicola, e qui dobbiamo evidentemente definire che cosa intendiamo per regime democratico. Se intendiamo la presenza di libere elezioni, di un'opinione pubblica, di un sistema di contrappesi, di corte costituzionale, eccetera, eccetera, di regime parlamentare, eccetera, eccetera, dovrei dire di sì. Capisco che la domanda implichi un rigore non scontato nella definizione della sostanza di una democrazia e se essa sia riducibile in qualche modo alle sue forme. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
20: Beh, sì, buongiorno, sono Edoardo e telefono da Roma.
0: Ci dica.
20: Sono veramente esterrefatto della mancanza di notizie che arrivano da Gaza. Non si sa più quello che sta succedendo in quella povera situazione. Già hanno avuto migliaia di morti e continuano
0: purtroppo decine di migliaia.
20: Si è parlato un pochino della questione delle barche, delle imbarcazioni, delle barche che vanno cercando la flottiglia, insomma, che va, sì, a cercare di aiutare, di dare in qualche modo, per, non so, il cibo, le medicine, eccetera. Ormai non c'è più niente, questo è un territorio completamente abbandonato a se stesso, e dove la gente muore come se fosse normale, topi che mangiano bambini. Tutte le nostre possibilità di aiutare questo popolo sono completamente svanite, non si dice più, io penso che non ci siano più, non c'è più da mangiare, non c'è più niente. È una cosa veramente vergognosa anche che non se ne parli più, ma insomma sembra che sia normale che ci sia uno Stato, un territorio abitato che rimane così, senza case, con le case che cadono, con i corpi di centinaia e poi migliaia e poi decine di migliaia di persone che sono già finiti, magari ancora sepolti sotto le case cadute, eccetera. Ma insomma è una cosa che non riesco a capire perché. Anche perché se parliamo anche di altre cose, anche nostre, questi famosi processi, insomma, che si stanno svolgendo in Italia, che sono veramente,
0: certo,
20: delle piccole cose, insomma, in confronto a questo disastro.
0: Capisco il suo punto, Edoardo.
20: Nessun punto di riferimento, nessuna notizia, niente.
0: Edoardo, grazie del suo intervento, non voglio ovviamente interromperla. Credo che lei dica una cosa vera. Dopo l'instaurazione del Board of Peace voluto da Trump e la sua scenica presentazione, a cui si fa fatica per il momento a vedere una conseguenza operativa, diplomatica. È vero che sono cessate le fasi più intense dei bombardamenti israeliani, è verissimo che è scesa completamente l'attenzione mediatica, tra l'altro favorita dal fatto, ahimè, che è estremamente difficile anche a livello giornalistico entrare a Gaza e raccontarlo. Fa eccezione una notizia, l'ultima, che ha circolato nelle scorse ore su Gaza, ovvero il ritorno per la prima volta dal 7 ottobre della maratona della Palestina. Si trovano su questo alcune fotonotizie sui giornali, ma non sposta l'elemento di verità dell'intervento di Edoardo. Non c'è un'informazione di livello che ci consenta di sapere come sia oggi la vita in questa fascia. Lo spostamento dell'attenzione bellica di Israele da Gaza al Libano ha contribuito in questo. Vedremo nel tempo che ci resta se ci sono notizie sui media, le daremo. Sono quasi le 8:40, quindi noi ci fermiamo qui. Ringraziamo Daniele Verde per la parte tecnica, in redazione Daria Corrias, Alessio Palma e Filippo Travaglio. Ricordo che oggi ci sarà alle 17:30 su Radio 3 30 minuti dedicata al rapporto tra arte, società civile e politica, condotto da Loredana Lipperini, quindi Biennale di Venezia al centro evidentemente. Ascoltiamo ora di cosa ha parlato Stefano Feltri nella puntata di Revolution di ieri sera, che potete riascoltare e scaricare su RaiPlay Sound e su altre piattaforme. Buon sabato e a domani.
2: Qual è il senso di questa nuova spedizione della Global Sound Flottiglia, che è
0: dedicata al rapporto tra arte, società civile e politica, condotto da Loredana Lipperini, quindi Biennale di Venezia al centro evidentemente. Ascoltiamo ora di cosa ha parlato Stefano Feltri nella puntata di Revolution di ieri sera, che potete riascoltare e scaricare su RaiPlay Sound e su altre piattaforme. Buon sabato e a domani.
2: Qual è il senso di questa nuova spedizione della Global Sound Flottiglia, che è già stata intercettata da Israele nelle acque internazionali vicino a Creta?

0: Certo, vogliono portare aiuti a Gaza, ma soprattutto vogliono scuotere noi che siamo rimasti a terra dall'indifferenza, dall'indifferenza per quello che continua a succedere in Palestina, sia a Gaza, sia dove si continua a morire, anche se si sono ridotti gli attacchi israeliani, sia nell'altro pezzo di Palestina, la Cisgiordania, la West Bank, che Israele sta di fatto annettendo anche lì in modo illegale, lasciando mano libera ai coloni e reprimendo proteste dei palestinesi. Quindi se la flottiglia fallirà non sarà perché gli attivisti sono velleitari o vogliono farsi una crociera, se fallirà nel suo intento è perché noi rimarremo indifferenti. Ne parliamo a Revolution.
1: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
2: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
4: Via, via.
3: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
5: Cosa fanno davvero là dentro?
6: Siamo solo appassionati di cinema.
7: Non può essere solo un film club.
8: Lei ha un ragazzo.
9: Wow!
10: Vediamo 3 volte lo stesso film.
8: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
10: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
6: Devo andare.
11: Qualcosa che non va, tesoro.
10: Forse dovremmo parlarne.
12: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Via, via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
14: Intesa San Paolo vi ricorda l'appuntamento tutte le sere con il cartellone di Rai Radio 3.
15: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: Stati Uniti, Iran, Teheran non risponde alla proposta di pace di Trump. Il capo della Casa Bianca: rimango in attesa. Poi annuncia 3 giorni di tregua tra Russia e Ucraina.
3: Dialogo franco tra alleati a Palazzo Chigi. Giorgia Meloni riceve il segretario di Stato americano Marco Rubio, la premier. Ognuno difende i propri interessi nazionali.
2: Le amministrative nel Regno Unito affossano i laburisti, vola la destra sovranista di Farage. Il partito del premier Starmer perde anche in Scozia e Galles. Bene i Verdi, i Lib Dem e gli indipendentisti.
3: Per non dimenticare, giornata per le

0: vittime del terrorismo. Mattarella incontra le associazioni dei familiari. Al nostro giornale il nipote dell'agente Anna Roma, primo caduto negli anni di piombo.
1: Buongiorno, da Andrea Donato e Simona Petracca. La guerra tra Stati Uniti e Iran non c'è ancora. La risposta iraniana alla proposta statunitense, risposta che Trump attendeva nella notte.
2: Al Ministero degli Esteri di Teheran stanno ancora esaminando l'ultima bozza negoziale americana. Per questo Trump resta in silenzio quando i giornalisti gli chiedono se dall'Iran è arrivata una risposta alla proposta degli Stati Uniti. Sui media pakistani si discute l'ipotesi di un viaggio del presidente a Islamabad per firmare un'intesa prima della sua missione a Pechino prevista per giovedì prossimo, ma nessuna conferma dalle parti coinvolte. Anzi, il ministro degli esteri iraniano Araghchi accusa la Casa Bianca di parlare di negoziati, mentre continua a usare il linguaggio della guerra nello stretto di Hormuz. Colpite due petroliere iraniane appena 24 ore dopo l'attacco di Teheran contro tre cacciatorpediniere americani. E mentre dagli ambienti vicini a Trump e dai report dell'intelligence statunitense vengono ridimensionati i risultati militari ottenuti da Washington, Araghchi rilancia: le nostre capacità missilistiche non sono al 75% come dice la CIA, ma oltre il 120%, ed emergono dati che mostrano come Teheran sarebbe aggirando il blocco navale, rafforzando i collegamenti ferroviari commerciali con la Cina. Fino a poco tempo fa tra Sian e Teheran partiva solo un treno merci a settimana. Ora sono diventati tre. Azzurra Meringolo, GR3.
0: Malgrado la tregua ancora formalmente in vigore, continua il conflitto sul fronte libanese tra Israele ed Hezbollah. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, gli ultimi raid israeliani hanno ucciso 10 persone nel Libano meridionale, tra le vittime 2 bambini e 3 donne.
1: Russia e Ucraina hanno accettato il cessate il fuoco di 3 giorni fino all'11 maggio annunciato da Trump. Vi è libera anche uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Il presidente Zelensky dà ordine di non attaccare Mosca durante la parata con cui oggi il Cremlino celebrerà la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Cerimonie quest'anno in tono minore, senza la consueta sfilata di mezzi corazzati tra imponenti misure di sicurezza.
0: E un nuovo appello per la pace è arrivato da Papa Leone, che ha celebrato a Pompei e Napoli un anno di pontificato. Basta rancori e odi fratricidi, l'appello di Prevost nel Santuario Mariano nella città vesuviana. Nel capoluogo campano l'omaggio a San Gennaro all'interno del Duomo, poi l'incontro con la madre di Domenico Caliendo, il bimbo morto nel febbraio scorso all'ospedale Monaldi dopo essere stato sottoposto a trapianto di cuore con un organo danneggiato. 30.000 fedeli lo hanno acclamato in piazza del Plebiscito. Ascoltiamo il pontefice.
3: La pace messa a repentaglio dalle tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana.
1: Duro colpo per il governo laburista del Regno Unito. Alle elezioni amministrative avanzano i sovranisti e vacilla sempre di più la leadership del Premier Starmer, la corrispondente.
4: Sono gli stessi laburisti a definire disastrosi i risultati elettorali della più importante tornata di voto dalle politiche del 24. Il Labour subisce sconfitte pesanti nelle elezioni locali inglesi, ma anche in Scozia e Galles, appena 10 eletti sui 96 del Parlamento gallese, che i laburisti hanno guidato per 27 anni di seguito, mentre Reform, il partito di ultradestra, avanza anche a nord di Londra. Il meglio deve ancora arrivare, il commento del leader Farage, storico sponsor di Brexit. Crescono anche i verdi di Polanski, populismo ecologista, l'etichetta dei media, e i liberal democratici, scendono i conservatori. L'attenzione ora è concentrata sulle prossime scelte del Labour. Il primo ministro Starmer ha ribadito che non si dimetterà per non precipitare il paese nel caos, ma la sua presa sul Regno Unito è indebolita. Una dozzina di deputati laburisti lo critica apertamente. Il colpo di mano per sostituirlo al governo non è ancora pronto, ma la sensazione è che la crisi di leadership è solo rimandata. Da Londra, Natalia Augias, GR3.
0: Lo avete sentito, negoziati ancora in stallo tra Stati Uniti e Iran, la de-escalation in Medio Oriente tra i temi del faccia a faccia tra Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Ognuno comprende quanto sia importante difendere gli interessi nazionali, dice la Premier.
5: Giorgia Meloni attende Marco Rubio al primo piano di Palazzo Chigi, Sala dei Galeoni. Sulla parete un grande quadro di Guttuso in cui domina il colore rosso e una riproduzione della facciata della sede del governo. Bandiere italiana, europea e americana fanno da sfondo a ben due strette di mano, una di saluto, la seconda a favore di telecamere. Se nessuno usa la parola ricucire, il colloquio, da Meloni definito franco e cercato da Rubio dopo gli attacchi di Donald Trump all'Italia, conferma che l'alleanza fra Roma e Washington non è mai stata in discussione, con una precisazione della Premier.
6: L'Italia difende i propri interessi nazionali esattamente come fa gli Stati Uniti ed è bene che su questo ci si trovi d'accordo.
5: I dossier sul tavolo, la crisi in Medio Oriente, la stabilizzazione della Libia e il processo di pace in Libano e in Ucraina. Rubio aggiunge che non si è parlato del ritiro dei soldati americani dalle basi italiane. La Premier rilancia sull'unità dell'Occidente e nel suo intervento a Confagricoltura sferza l'Europa. Per troppo tempo, dice, ha lasciato che altri gestissero sicurezza, energia, materie prime.
6: E nel mondo di caos nel quale noi viviamo oggi non ce lo possiamo permettere.
5: Federica Ionta, GR3.
1: I rapporti tra Roma e Washington al centro del confronto tra i partiti.
7: Rimaniamo centrali nei rapporti euroatlantici, così la maggioranza legge l'incontro tra la premier Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio per Fratelli d'Italia, Nicola Procaccini.
8: D'altra parte, tra Roma e Washington non c'è soltanto un'alleanza geopolitica, ma anche valoriale.
7: E per mercoledì il ministro degli esteri Tajani e quello della difesa Crosetto sono pronti a riferire in Parlamento sull'ipotesi di una missione navale a Hormuz. Mi fido di loro, assicura Salvini dalla Biennale di Venezia. L'arte, dice, visitando il padiglione russo, non deve essere boicottata, volgare l'ingerenza europea. Preferisce non andare invece il ministro della cultura Giuli. Opposizioni contro la politica estera del governo. Meloni ha fallito, sostiene il PD. L'America ci vuole sudditi. Prima di impegnarci in missioni navali, avvertono i Dem, serve la pace nel Golfo. Antonio Misiani.
9: Le scelte dell'amministrazione americana a partire dai dazi colpiscono pesantemente le famiglie e le imprese italiane.
7: E dalle pagine del Corriere della Sera, il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte afferma su guerra ed economia. Il governo è alla fase zero. Gianluca Ruggirello, GR3.
0: Effetti del caro energia al centro dell'evento di Confagricoltura a Milano, dove è intervenuta, lo dicevamo prima, anche la premier Meloni e il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, che ha rassicurato sugli stoccaggi di gas.
10: Sugli stoccaggi, devo dire, a oggi l'Italia non ha più problemi. Noi abbiamo contrattualizzato ormai oltre il 90% dello stoccaggio del prossimo inverno.
1: Oggi l'apertura al pubblico della Biennale di Venezia, ieri proteste e momenti di tensione durante il corteo Propal contro il padiglione di Israele.
11: Mancano pochi minuti alle 18, i circa 2000 manifestanti pro-PAL cercano di entrare nelle corderie dell'Arsenale di Venezia, sede del padiglione di Israele alla Biennale, inaugurato al mattino con stringenti misure di sicurezza. Il cordone di poliziotti in assetto antisommossa blocca l'accesso, dimostranti e agenti si fronteggiano spingendosi, parte qualche colpo di manganello mentre dall'altra parte si tira dell'acqua, tutto comunque si risolve in meno di 2 minuti, senza alcun ferito. Il corteo, che era partito intorno alle 17, si allontana per poi sciogliersi poco dopo, senza entrare nell'ingresso principale dell'arsenale. Non si è trattato dell'unica contestazione contro Israele. Diversi padiglioni hanno infatti chiuso per protesta, tra questi quelli di Francia, Belgio, Giappone e Spagna. Alcuni hanno riaperto poco dopo. La serrata è stata aspramente criticata dall'Osservatorio Israele e dalla Comunità Ebraica di Milano. Fausto Bertuccioli, GR3.
0: Un italiano in attesa di essere estradato nel nostro paese per presunto traffico di stupefacenti è morto in un carcere della Repubblica Dominicana, dove era detenuto da più di un mese. Loris Di Castri, 53 anni, è stato trovato nel suo letto senza vita da un compagno di cella. Si attende l'autopsia per determinare le cause del decesso.
1: Nell'aula del Senato alle 10.30 la celebrazione del giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo interno e internazionale alla presenza del Capo dello Stato. È stato scelto il 9 maggio, giorno dell'anniversario dell'uccisione di Aldo Moro. Vincenzo Ercolino è il nipote di Antonio Annarumma, la prima vittima del terrorismo nella storia del nostro paese. Giovane poliziotto a Milano, ucciso nel 1969 durante una manifestazione studentesca. È vice sindaco di Monteforte Irpino, paese d'origine dello zio.
12: Antonio Annarumma era un giovane ragazzo di Monteforte che aveva questa passione per la Polizia di Stato. Da Caserta fu mandato a Milano, verso il reparto celere. L'unico figlio maschio di una famiglia di 5 figli, per cui il dolore fu immenso. Lui era il più piccolo.
13: A portare soccorso ad Antonio e ai suoi colleghi l'allora commissario Luigi Calabresi, anche lui vittima del terrore qualche anno più tardi.
12: Ci furono dei discordi anche all'interno della caserma, per cui il commissario militare Luigi Calabresi, fu lui a mediare tra i poliziotti. I colleghi di mio zio volevano uscire per affrontare i manifestanti.
13: Nessuno ha mai pagato per la morte di suo zio.
12: In questi scontri ci sono state parecchie televisioni. Si poteva risalire a qualcosa di più rispetto a ciò che hanno fatto. Il più grande rammarico è stato proprio questo, di non individuare il colpevole o i colpevoli.
13: Come viene ricordato oggi suo zio?
12: Intitoleremo la sala consiliare ad Antonio Arnarumma. Il ricordo di mio zio a Monteforte è sempre vivo.
13: Arianna Di Giorgio, GR3.
0: Questa sera al San Carlo di Napoli, concerto per il Sannazaro, il teatro devastato da un incendio nel febbraio scorso. Un'iniziativa di sensibilizzazione a sostegno della ricostruzione del glorioso palcoscenico partenopeo.
14: Saranno le note di Mozart, ma anche quelle dei compositori della scuola musicale napoletana, ad echeggiare in uno dei teatri lirici più belli d'Europa, il Teatro San Carlo. Un concerto, quello di domani, che darà il via alle iniziative in favore del Teatro San Nazaro, distrutto nel rogo del 16 febbraio scorso. Lo scrittore Maurizio De Giovanni, presidente del Comitato per la Rinascita del San Nazaro.
15: Io credo che sia una cosa molto importante, non solo per il San Nazaro, che deve essere ricostruito perché è un presidio culturale importantissimo, ma per che è testimonianza del fatto che la cultura difende la cultura.
14: De Giovanni, a questa seguiranno altre iniziative per il Sannazaro?
15: Ci saranno tante iniziative di prosa, così come è la vocazione del Sannazaro. Questa del San Carlo è secondo la sua vocazione musicale, ma ci saranno delle iniziative a supporto anche all'interno di altre iniziative per il Sannazaro. Insomma, ci siamo e continueremo a esserci.
14: Paola D'Angelo, GR3.
0: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Monica Giunchiglia, in regia Emanuele Di Cavio, Stefano Siani.
1: Adesso Onda Verde, meteo e poi lezioni di musica. Il prossimo GR alle 13.45 da Andrea Donato e Simona Petracca, ancora l'augurio di una buona giornata.
16: Abbiamo trasmesso GR3.
17: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
18: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Onda Verde. Viaggiare informati.
20: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 8:58 minuti 10 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento. Sulla A4, la Brescia-Padova, ci sono 3 km di code a tratti per la presenza di cantieri tra Desenzano e Brescia Est in direzione di Brescia. Sulla stessa A4, code per un veicolo fermo tra Fiorenza e Cormano, sempre verso Brescia. Rimaniamo sulla A4 per segnalare code a tratti per lavori tra Montebello e Montecchio in direzione di Venezia e code per traffico intenso allo svincolo per Verona Sud in uscita in direzione di Venezia. Perdita di carico c'è stata allo svincolo per Cormano in entrata verso Torino, mentre sulla statale 75 Centrale Umbra c'è stato un incidente in prossimità dello svincolo per la statale 147 di Assisi in direzione della via Flaminia. Infine prudenza per il vento forte che soffia sulla 27 Mestre Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno e per la nebbia che riduce la visibilità sulla 25 la Turano Pescara tra Sulmona e Torre dei Passeri. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
19: In collaborazione con il CIS.
21: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
19: Meteo Radio.
22: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 9 maggio.
7: tempo in deciso miglioramento, pur restando parzialmente incerto. Al nord nubi sparse con ampie schiarite, ma con possibili isolati rovesci a ridosso dei rilievi alpini durante le ore centrali. Al centro-sud prevalenza di cielo poco nuvoloso, salvo il transito di nubi innocue più consistenti al mattino tra Alto Lazio e Umbria. Per il meridione e la Sicilia cielo con velature, ma tempo asciutto per l'intera giornata. Sulla Sardegna nubi in aumento dalla sera, con rischio di deboli piovaschi sui settori occidentali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con locali rinforzi di scirocco sui mari di Ponente. Mari generalmente poco mossi. Localmente mosso il canale di Sardegna. Temperatura in aumento nei valori massimi, con punte di 26-27 gradi nelle aree interne. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
16: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
2: RAI, Radio 3.
3: Radio 3, lezioni di musica. Giochi tonali, Johann Caspar Ferdinand Fischer, Ariadne Musica, con Maria Cecilia Farina.
22: Trovati cari amici e amiche di Radio 3. Oggi iniziamo un nuovo ciclo di 6 lezioni di musica, un ciclo un po' particolare al quale ho dato il titolo di Giochi tonali, perché prenderemo in analisi dei cicli di composizioni per tastiera dal Barocco al Novecento, concepiti sull'idea della successione sistematica delle tonalità. Quindi la nostra mente corre subito al clavicembalo ben temperato di Bach, Das Wohltemperierte Klavier, che forse è il monumento di questo genere. 48 preludi e fuga, sistemati in due volumi di 24 l'uno, in ordine cromatico, quindi partendo da Do maggiore e poi la similiante minore, Do minore, e poi salendo cromaticamente Do maggiore, Do diesis minore, Re maggiore, Re minore. Perché Bach voleva con questo dimostrare che ormai tutte le tonalità fossero praticabili su uno strumento a tastiera ben temperato, appunto, cioè accordato secondo i criteri più moderni di allora. Tuttora però i musicologi e gli organologi discutono su cosa davvero intendesse Bach col termine ben temperato, ma qui ci addentreremmo in un argomento tecnico che ci porterebbe troppo lontano. E comunque ricordo che sul clavicembalo ben temperato ci sono già sul podcast delle lezioni. Quindi questo capolavoro di Bach poi è diventato modello per tanti autori dell'Ottocento e del Novecento, e così nelle prossime puntate ci occuperemo di due colossi del Novecento, Paul Hindemith e Dmitri Shostakovich. Ma l'idea di concepire un ciclo nella successione delle tonalità non è di Bach, perché qualcuno lo ha preceduto. E quindi in questa prima lezione vedremo il principale prodromo del clavicembalo ben temperato in Germania, e si intitola Ariadne Musica ed è una composizione di un autore assai poco conosciuto oggi, Johann Caspar Ferdinand Fischer. Di lui sappiamo che era nato forse in Boemia una ventina d'anni prima di Bach, quindi attorno al 1665, che aveva studiato in Boemia, aveva lavorato per un trentennio alla corte del Margravio del Baden, una regione molto vicina all'attuale confine francese, e questo appunto spiega l'influenza forte dello stile francese sulla scrittura clavicembalistica di Fischer. La sua produzione è ampia nel campo orchestrale, corale, tastieristico. Ma perché appunto è importante questa Ariadne Musica? Perché cronologicamente è forse il primo dei cicli di pezzi strutturati appunto secondo la successione delle tonalità maggiori e minori, quindi il prodromo più autorevole del clavicembalo ben temperato. Questa silloge ha una ambiziosa prefazione in latino in cui l'autore spiega che come Arianna fece uscire Teseo dal labirinto, così questo libro fa uscire dalle difficoltà del suonare nelle varie tonalità e impedisce di incorrere in questi errorum gravissimorum pericula, no? I pericoli di errori gravissimi, perché effettivamente all'epoca suonare in tonalità con tante alterazioni in chiave, quindi tonalità pericolose, era una novità, perché il sistema tonale moderno si stava proprio assestando in quegli anni dopo secoli di impiego dei sistemi modali. Quindi abbiamo 20 brevi preludi e fughe, non 24 come Bach, perché Fischer salta alcune tonalità che ritiene un po' sgradevoli per le accordature in uso all'epoca. E quindi cominciamo con l'ascolto del primo preludio e fuga in Do maggiore.

Ecco, direi che già da questo primo ascolto si nota, è lampante, no? La differenza di proporzioni e anche, se vogliamo, di magistero contrappuntistico rispetto a Bach. Ma certo, ma chi può confrontarsi con Bach, diciamoci la verità? Quelle che Bach chiama fughette sono già pezzi più lunghi e complessi di questi, che sono poco più che versetti, come avete notato, secondo una consolidata tradizione del sud della Germania. Sono proprio miniature. In pratica, i preludi sono come una grande cadenza tonica, dominante, tonica. Qui abbiamo appunto questo lungo inizio su Do, e poi c'è un Sol, e poi si torna su Do. E questa cadenza viene elaborata contrappuntisticamente. Comunque, l'idea di cominciare su un pedale di Do è ripresa da Bach nel secondo volume del Clavicembalo ben temperato. Lui comincia così il suo primo preludio.

eccetera. Quindi, dopo la tonalità di Do maggiore, se noi ragionassimo come Bach, ci aspetteremmo di trovare Do minore. Invece no, perché Do minore Fischer lo pone alla fine, per chiudere un po' il cerchio, diciamo, concludendo poi su un accordo di Do maggiore. Quindi Fischer procede per grado cromatico, salendo subito da Do maggiore a Do diesis minore, però, perché Do diesis maggiore lo salta in quanto, come dicevo, alcune tonalità che hanno troppi diesis in chiave Fischer li considera ancora un po' impraticabili, soprattutto perché gli strumenti erano ancora accordati con i cosiddetti temperamenti inequabili, cioè appunto l'ottava non era divisa in 12 semitoni uguali, ma era divisa in 12 semitoni diversi. Questo faceva sì che alcuni accordi fossero buoni in certe tonalità e altri fossero quasi inascoltabili. Comunque, tornando al nostro Do diesis minore, colpisce come in Fischer, pur nella brevità, nella semplicità dell'eloquio, lui colga molto bene gli affetti legati alle varie tonalità, il carattere, proprio l'ethos, dicevano gli antichi, delle tonalità. E accenno al pianoforte, il preludio in Do diesis minore, perché tra l'altro il pianoforte è uno strumento particolarmente espressivo, forse più dell'organo, e mette in risalto meglio appunto alcuni elementi anche armonici.

Ecco, quindi un pezzo delicato, espressivo. A do diesis minore segue la tonalità di re minore in Fischer, quindi anche qui diverso da Bach, perché Bach prima fa re maggiore e poi re minore, invece Fischer fa il contrario, prima re minore e poi re maggiore. E adesso li ascolteremo insieme in un'esecuzione organistica. Volevo ricordare la doppia destinazione quindi di questi pezzi, perché certamente l'organo è ideale perché alcune note lunghe si possono suonare con i pedali, quindi poi l'organo appunto tiene bene i suoni, fa gustare molto bene le armonie, però questi pezzi sono suonabili anche al cembalo o anche al clavicordo, il terzo strumento a tastiera molto usato nel 600, che serviva anche molto in casa per studiare perché era caratterizzato da un suono anche piuttosto delicato. Quindi adesso facciamo un ascolto guidato dei due preludi in re minore e in re maggiore.

sempre di dominante. Sempre questo La tenuto nel basso e si torna su Re. Fine del breve preludio e adesso attacca la fuga.

un'osservazione su questi temi musicali fatti di note ribattute, no? Avete notato questo? Sono temi molto tipici della scrittura musicale della Germania del Sud e anche molto tipici della canzone alla francese, no? Questa tam, pam, pam, pam, questi anche ritmi spesso dattilici. E qui si nota proprio anche una somiglianza col giovane Bach, perché appunto questi temi con note ribattute, il giovane Bach li usa per esempio nella fuga sulla cornetta del postiglione, nel capriccio sopra la lontananza del fratello dilettissimo, un pezzo molto noto appunto scritto da Bach quando era giovane. E adesso vorrei accennare a un altro aspetto molto interessante di quest'opera Ariadne Musica sui temi di Fischer che vengono utilizzati da Bach. Segno quindi che Bach conosceva quest'opera. Allora, nella fuga in mi bemolle maggiore, che è la tonalità che segue re maggiore, c'è un tema che poi ritroveremo nella, però voltato in minore, nella fuga numero 16 del primo volume del clavicembalo ben temperato. Perché Fischer fa così. Quindi c'è questo elemento. Bach lo trasforma in minore, modifica un intervallo e fa questo.

eccetera. Poi c'è un altro caso di tema comune ai due autori, e questa volta proprio nella stessa tonalità, ed è il tema della fuga in Mi maggiore. Questo è un tema che in realtà è un po' un archetipo, i jazzisti lo chiamerebbero uno standard, perché è un tema inscritto in un intervallo di quarta, questo. Quindi si gira e viene utilizzato anche da Mozart, per esempio, che nella Jupiter, nel finale, in Do maggiore, fa appunto questo. E poi va eccetera. Ma vediamo appunto il confronto tra Fischer e Bach, e vedrete che ci sono veramente delle forti analogie anche nel modo di trattare la fuga. Questo è Fischer.

eccetera. Quindi notate chiaramente questo stile molto vocale, quello che gli antichi chiamavano lo stilus gravis, è una scrittura appunto è quasi ecclesiastica, e Bach fa un po' la stessa cosa, però Bach è Bach naturalmente, e mette a questo tema un controsoggetto più mosso, perché infatti il soggetto è uguale adesso con la risposta, ecco se il controsoggetto

Mi sono fermata tra l'altro sulla stessa cadenza su Si maggiore che fanno sia Fischer che Bach. Poi naturalmente la fuga di Bach è molto più lunga ed è stupenda, e poi la sua forza è questo controsoggetto, appunto, che insieme al tema a note lunghe dà quel movimento, quella allure che rende la fuga, sì, così di stile vocale austero, però anche c'è la vita, c'è il movimento. Sempre parlando di questioni interessanti che investono poi anche Bach, in Fischer abbiamo una doppia versione della tonalità di Mi, cioè abbiamo la versione di Mi frigia, quindi la scala senza il fa diesis in chiave. È una scala molto arcaica che appunto ha subito questo semitono che la contraddistingue e che era poi il modo frigio, quello utilizzato proprio per la musica dolente, triste, no, tipicamente. Poi il Mi minore moderno, che invece è quello con il fa diesis in chiave. Quindi io adesso vi faccio sentire la versione frigia di Fischer, facendovi notare anche, suonando al pianoforte, le cadenze frigie, no? Quelle cadenze tipiche in cui si rimane, si scende dal fa naturale, si va sul mi e rimane un po' come sospesa, no? Oggi modernamente la chiamano cadenza sospesa alla dominante, ma non è proprio così, è la cadenza frigia. E quindi vi faccio ascoltare questo preludio.

ed ecco la cadenza frigia. E resta sospeso. E poi a questo preludio così espressivo segue una breve fuga che è singolare però perché è basata su un tema di corale. Questo corale è il De Profundis dei Luterani, no? Il dal profondo grido a te, o Signore, Signore, ascolta la mia voce, che in tedesco è Aus tiefer Not schrei ich zu dir. E la melodia è questa. Aus tiefer Not schrei ich zu dir. Quindi su questo tema si sviluppa la breve fuga di Fischer.

Ecco, tutto molto espressivo, breve ma molto concentrato ed espressivo. E quindi adesso invece, subito di seguito, vi faccio sentire in una esecuzione all'organo il preludio e fuga in mi minore, così gustiamo la differenza proprio di affetto, di carattere tra il modo frigio e il mi minore moderno.

Ecco, quindi vedete che nonostante la contrazione formale, Fischer riesce a dare varietà utilizzando stili differenti, nei preludi lo stile toccatistico, ma anche gli elementi cantabili, nelle fughe alterna il contrappunto di tipo vocale in stile severo, ma anche il contrappunto idiomaticamente strumentale. Ci sono anche appunto fughette tipo danza, come quella che abbiamo appena sentito, o ancora di più quella in fa maggiore che ascoltiamo adesso col suo piccolo preludio.

Ecco, questa esecuzione di un organista tedesco è credo l'unico disco, perché è un pezzo di assai rara esecuzione, l'Arianne Musica. Concludendo, volevo dire che Bach certamente conosceva quest'opera, la tenne in certo senso a modello. Certo, i risultati di Bach trascendono, ma come ripetiamo, chi può confrontarsi con Bach? E è interessante sottolineare che esiste una copia di quest'opera a mano di Forkel, Johann Nikolaus Forkel, che è stato il primo biografo di Bach. E questo ci dice la considerazione in cui l'opera era tenuta. Forkel non avrebbe sicuramente copiato qualcosa che non era interessante. Certo, si può obiettare che l'importanza della raccolta è più storica che veramente artistica, però è importante anche capire che dietro a certi capolavori c'è un retroterra, c'è un humus. E quindi io direi, concludiamo la puntata ascoltando l'ultimo dei preludi e fuga di Fischer, cioè quello in do minore, che appunto poi finirà con un accordo di do maggiore chiudendo il cerchio, e intanto io vi dirò qualche cosa mentre ascoltiamo.

scorrere le note di questo preludio e fuga per aggiungere che Ariadne Musica è completata da alcuni ricercari su antichi inni e corali ad uso liturgico, quindi non si può escludere che fosse un'opera anche proprio destinata alla liturgia, con questi brevi versetti, anche fugati, che servivano a riempire alcuni spazi nel contesto liturgico. Proseguiremo domani i nostri giochi tonali, sempre rimanendo in ambiente prebachiano, con Johann Pachelbel. Un saluto da Maria Cecilia Farina.

0: Radio 3 Lezioni di Musica, a cura di Attilio Fortunato, con la collaborazione di Laura Plauta. Tutte le puntate sono scaricabili su Rai Play Sound.
1: Potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
2: Intesa San Paolo vi ricorda l'appuntamento tutte le sere con il cartellone di Rai Radio 3.
3: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
4: Anche quest'anno Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta in anteprima L'infanzia del mondo dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
5: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
4: Mercoledì prossimo alle 20:30 su Radio 3.
2: Uomini e profeti con Felice Cimatti.
6: Buongiorno, buongiorno, ben arrivati a tutte. Sabato 9 maggio 2026 comincia questa puntata di Uomini e Profeti. Comincia come sempre con i saluti, partendo da Benedetta Caldarulo, che è la curatrice del programma, anche in regia. Insieme a lei Ilaria Sanduzzi, Elisabetta Parisi e Cristiana Munzi per quanto riguarda le scelte musicali. Alla console in questo momento c'è Danilo Solidani e più tardi arriverà Daniele Verde. Oggi vi proponiamo una puntata in due parti, come spesso succede ultimamente a Uomini e Profeti. Il tema comune che tiene insieme queste due parti di questa puntata di Uomini e Profeti è, diciamo, pratiche di trasformazione, gesti, pensieri, movimenti, azioni anche minime, vedremo, forse non così minime, che mettono in movimento cambiamenti, o almeno sperano che mettano in movimento dei cambiamenti, perché ancora una volta quello che forse è un po' la posta in gioco è come è possibile, se è possibile fare qualcosa nella propria individualità che poi mette in movimento, no? Come un po' quell'immagine bella e terribile allo stesso tempo della palla di neve che rotolando crea la sua stessa potenza, la sua stessa efficacia. Vi dicevo quindi due parti. All'inizio ascolteremo un'intervista che ha registrato Benedetta Caldarulo con un teologo, Paolo Squizzato, che ha scritto un libro che si intitola Trasformazione, tu sei ciò che cerchi, pubblicato dalle edizioni Paoline, e forse potremmo un po' parafrasare, cambiare il sottotitolo, così l'annunciamo anche la seconda parte di questa puntata. Come diceva un famoso filosofo, tu sei ciò che mangi, perché parleremo di vegetarianesimo con Cecilia Muratori, che è in collegamento. Buongiorno Muratori.
7: Buongiorno a lei.
6: E insieme a lei Michele Merlicco. Buongiorno Merlicco.
8: Buongiorno, buongiorno.
6: Dunque parleremo con loro di un libro che hanno curato insieme, Vegetarianismo, storia antologica di un'idea moderna. Ecco, questo forse è una cosa molto interessante di questo libro, ne parleremo più avanti estesamente. L'origine veramente è il secolo scorso, due secoli fa a questo punto. Un libro che hanno curato insieme lei, Muratori, Merlicco e Sergio Filippo Magni, pubblicato da Carocci, Vegetarianismo, storia antologica di un'idea moderna. Prima partiamo però, come vi dicevo, con questa intervista che ha curato Benedetta Caldarulo, Paolo Squizzato, a proposito del libro Trasformazione, tu sei ciò che cerchi, Paoline 2026.
9: Paolo Squizzato è un teologo, insegna antropologia teologica presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Torino, è uno scrittore, un saggista, pratica ed insegna la meditazione silenziosa sulla scorta degli insegnamenti di John Maine, che è stato un monaco benedettino britannico che aveva riportato la meditazione nella pratica della tradizione cristiana. Ecco, buongiorno Paolo Squizzato.
10: Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori e ascoltatrici.
9: Allora, il suo ultimo libro, apparso per le edizioni paoline, si intitola Trasformazione, tu sei ciò che cerchi, ed è di questo che vogliamo parlare con lei oggi. È un itinerario, direi, tra intuizioni e cammini possibili verso la trasformazione. La trasformazione è posta proprio al centro della natura umana. Un esempio molto eloquente può essere quello di dire lo scopo di un seme è diventare grano o diventare rosa, quindi il significato della nostra vita è portare in atto ciò che siamo, ciò che potremmo essere. Però appunto per me è interessante capire, che lei ci spieghi, la trasformazione non è intesa come perfezionamento spirituale, come nelle tradizioni cristiane, o come esercizio di vita diversa, di miglioramento di sé. Che cosa si intende per trasformazione?
10: Sì, questo che ha detto è importante, perché io credo che ci sia un grande fraintendimento, ecco, nella vita spirituale, dal punto di vista cristiano, soprattutto cristiano cattolico, di vedere la vita spirituale come, o peggio ancora, la vita religiosa come un migliorismo. Ecco, io dico spesso che abbiamo ridotto il cristianesimo a una scuola di migliorismo, con tutti i sensi di colpa, le frustrazioni che ne conseguono, perché poi alla fine non miglioriamo, ma ci troviamo sempre allo stesso punto. Ecco. E qui nelle prime pagine del libro spendo proprio dei paragrafi su cercare di spiegare e di spiegarmi anzitutto la differenza abissale che c'è tra cambiamento e trasformazione. Ecco, la vita spirituale non è una via di cambiamento, ma è appunto di trasformazione, portare a compimento tutto ciò che ci abita. Prendo le mosse, c'è un bellissimo, si chiama segno in Giovanni, non è un miracolo, perché Giovanni parla di segni, ecco. Proprio il primo segno di Giovanni, che ovviamente è un mito, quel racconto, ma che rivela qualcosa di importante. Ad una festa di nozze viene a mancare il vino, ed è una tragedia nel mondo medio orientale, ecco, che è una festa ma anche il vino. Fuori di metafora, una vita senza la presenza dello Spirito non può essere una festa. Ebbene, Gesù non cambia l'acqua in vino, cioè non prende del vino e lo mette per miracolo dentro quelle giare, ma prende dell'acqua e lo trasforma in vino. Cioè parte da qualcosa di preesistente, trasforma. Ecco, l'ideologia del migliorismo, del cambiamento, su cui ha giocato tanto la morale cattolica, è devastante. Molto spesso si dice voglio cambiare, mi impegno per cambiare, domani voglio essere una persona diversa, non ce la faccio più a guardarmi allo specchio, vedermi sempre con gli stessi limiti, fragilità, ombre. Cioè ci illudiamo che le nostre ombre, le nostre fragilità, per usare un vecchio linguaggio, il nostro peccato, ecco, non ci debbano essere, invece no. Cioè tutti i grandi maestri spirituali occidentali e orientali, ma anche in tutta la grande, pensiamo a Jung, ecco, ma sta su questa linea. Cioè loro dicono: stai con le tue ombre, abitale, stai dentro il dolore delle tue ferite, prendene consapevolezza, non resistere loro. Jung appunto dice: tutto ciò cui opponi resistenza persiste, e quindi abbraccia la tua ombra, abbraccia il tuo limite, stacci dentro, abitala, perché sono proprio le parti che hanno bisogno di essere amate ancora di più da te, ma tu le hai sempre trascurate perché pensavi che non averle fosse la santità, ma la santità non è questa. Questo è importantissimo. Non siamo chiamati a diventare dei santi, siamo chiamati a diventare uomini che intraprendono un cammino di compimento, quindi diventare pienamente umani, tanto da riscoprirci divini. Questa è la santità. La vita spirituale è intraprendere un cammino di consapevolezza di ciò che siamo. Quindi non distruggere nulla, ma trasformare tutto. E stare silenziosamente aperti a ciò che può accadere. Ecco, questo è un aspetto importantissimo. Ecco. La conversione è proprio, credo, nella vita spirituale, e insisto su questo nel libro, imparare ad abitare la propria casa interiore con gentilezza, con compassione e con grande realismo, ecco, in qualche modo.
9: Allora, lei ha detto silenziosamente, stare silenziosamente. Ecco, il silenzio per lei è centrale, lei lavora molto con il silenzio. Voglio ricordare che oltre a condurre gruppi di meditazione silenziosa, come abbiamo detto poco fa, lei è anche fondatore della scuola diffusa del silenzio. Ecco, innanzitutto le chiedo che cos'è questa scuola e quali sono le sue attività, e poi in seconda battuta le chiedo che ruolo può avere il silenzio nei processi di trasformazione di cui lei parla in questo libro.
10: Sì, alcuni anni fa, ormai siamo circa 5-6 anni fa, ho fondato assieme un gruppo di amici e di amiche che seguivano un po' i miei corsi, questa scuola, con l'intento proprio di promuovere la cultura del silenzio, la cultura dello stare, la cultura della meditazione, se vogliamo, ecco. Perché mi accorgo sempre di più che ci accorgiamo sempre di più che c'è bisogno di luoghi silenziosi dove poterci trasformare, appunto. E il luogo essenzialmente silenzioso, quello più essenziale che possiamo possedere, è quello dentro di noi, ecco. Quindi c'è una frase molto bella che cito nel libro, non si sa bene chi l'abbia detta, a volte attribuita a Bernanò, a volte a Marite, e dice: loro dicono non capiremo nulla della modernità finché non ammetteremo che essa è una cospirazione universale contro ogni vita interiore. Ecco, la scuola del diffuso del silenzio è, credo, e vorrei che fosse sempre di più, una sacca di resistenza, sì. Una sacca di resistenza alla confusione, al rumore, alla chiacchiera. E stiamo attenti che silenzio non vuol dire non capiremo nulla della modernità finché non ammetteremo che essa è una cospirazione universale contro ogni vita interiore. Ecco, la scuola del diffuso del silenzio è, credo, e vorrei che fosse sempre di più, una sacca di resistenza, sì. Una sacca di resistenza alla confusione, al rumore, alla chiacchiera. E stiamo attenti che silenzio non vuol dire non parlare più, tacere, altrimenti a un certo punto sarebbe un uomo silenzioso, no?

0: Perché c'è corrispondenza tra silenzio e diventare silenziosi e la trasformazione. Prendo sempre esempio dal seme che lei ha citato all'inizio. Un seme perché conosce la notte, conosce il buio, conosce il silenzio, conosce la lunghezza e la durezza di un inverno che può spaccarsi e fiorire e portarsi a compimento. Ecco. Veramente il silenzio e l'atmosfera, il luogo dove poter finalmente diventare noi stessi. Se io ne sono sempre più consapevole, per me la meditazione è la via, è la postura, ecco, la meditazione è una postura esistenziale, antropologica, per diventare pienamente noi stessi. Se io me ne convinco sempre di più anche attraverso le persone che accompagno. Sì.
1: Tornando alla trasformazione, le chiedo, Paolo Squizzato, secondo lei è possibile vivere una trasformazione autentica senza un legame ad una tradizione spirituale particolare?
0: No, senza il riferimento ad una religione particolare, sì. Io credo, ecco, fermamente che oggi sia terminata la funzione delle grandi religioni, perché le religioni legano alla divinità a patto di riti, di culti, di liturgie, di funzioni in qualche modo. E la crisi religiosa è sotto gli occhi di tutti, no? La frequenza, siamo pure nell'ambito della nostra tradizione cristiano-cattolica, cos'è, al 3%, 2%? Ma non è un problema, perché questa umanità, io vedo, perché giro tanto anche per l'Italia, ha una sete di spiritualità che è impressionante. È impressionante. Il problema è che quando si chiede spiritualità agli ambienti religiosi, viene sempre loro risposto con pacchetti religiosi. Quindi frasi già fatte, verità già preconfezionate, che vanno bene per tutte le età della vita, da quando si nasce a quando si muore, ma la spiritualità è altro, ecco.
1: Molto chiaro. Senta Paolo Squizzato, nel libro si approfondisce l'idea di trasformazione attraverso il racconto di alcune figure bibliche particolarmente significative per comprendere questo processo. C'è ad esempio Giona, c'è Giacobbe e poi quando si passa al Secondo Testamento c'è Maria Maddalena, l'apostola imprevista, come l'ha chiamata lei nel libro. Ecco, vorrei soffermarmi un attimo su Maria Maddalena, perché poi dalla trasformazione di Maria Maddalena viene un po', naturale chiedersi anche come la Chiesa si può trasformare leggendo e ascoltando più attentamente quello che questa apostola trascurata ci dice.
0: Sì, in questa galleria che cerco di dipingere, ho scelto come centro proprio la Maddalena, anche forte di un lavoro di anni su quattro apocrifi, tra cui la Maddalena. E lì veramente mi si è aperto un mondo, perché mi sono accorto che la Maddalena è stata un personaggio che ha avuto nel Nuovo Testamento, ma stiamo pure al di là degli apocrifi, ma stiamo nel Nuovo Testamento. Basta leggerli attentamente, aveva un compito questa donna, un ruolo che era impressionante, impressionante. Tra l'altro faccio notare che Maddalena, nella traduzione italiana purtroppo viene sempre chiamata Maria di Magdala, come se fosse proveniente da un villaggio. Esiste il villaggio, ma non è questo, non sappiamo dove sia nata la Maddalena. Maddalena è un aggettivo in ebraico. Significa Magdalena, significa la torre, il muro forte di contenimento. Andrebbe tradurre, come un padre della Chiesa traduce, la turrita, la donna tosta, diremmo oggi, no? Che Gesù vuole accanto e a capo del suo seguito femminile. Cioè Gesù aveva un seguito femminile impressionante di donne. Accanto a quello maschile e a capo di questa compagnia di donne aveva la Maddalena, che Filippo, siamo negli apocrifi a questo punto, definisce la compagna di Gesù, e qui si aprirebbe un mondo splendido, e dice che l'amava più di tutti i suoi apostoli, cioè aveva veramente un rapporto unico con questa donna. Questa donna è stata trasformata perché ne sono stati tolti, eliminati, ecco, quei sette demoni di cui si parla, ecco, che non sono i peccati, non so, ecco, anche qui è stata fatta una lettura devastante. Ecco.
1: È una distorsione grave quella che l'ha fatta passare nell'immaginario occidentale come una prostituta convertita, mentre lei ci spiega bene nel libro non c'è nessun accenno a questo nei Vangeli.
0: No, è stato tra l'altro questo passaggio della Maddalena da donna turrita.

0: architetta, donna amante, donna probabilmente con una personalità impressionante, è stata trasformata in prostituta penitente, quindi che doveva essere nel corso dei secoli, poi avrebbe dovuto essere la donna silenziosa, obbediente e nascosta. Ma questo è stato voluto, questo è stato un grande peccato di un certo tipo di chiesa. Abbiamo un nome, si chiama San Gregorio Magno, che a un certo punto decide di scrivere lui in una sua omelia, che ha avuto un successo incredibile, che questa Maddalena in realtà non è altro che la prostituta di Luca, ecco, che compare in Luca, che bagna i piedi di Gesù con le lacrime, li asciuga con i capelli. A quel punto lì, dopo questa identificazione tra la Maddalena e la prostituta, è finita. Cioè, non c'è, questo è tipico di ogni sistema di potere, cioè quando vuoi togliere dignità a una donna, la infanghi, e alla Chiesa questo è riuscito benissimo. E questa donna ha fatto un cammino, ma ha fatto un cammino perché si è sentita profondamente amata da quell'uomo. E allora, quando tu incontri un uomo, incontri una persona, un cuore che ti ama, ti accoglie, beh, tu ti trasformi, ecco, è come il sole e l'acqua per quel chicco di grano di cui parlavamo prima, o meglio, l'acqua, ecco, l'acqua che irrora e fa splendere.
1: Bene, Paolo Squizzato, io la ringrazio molto, ci sarebbero molte altre cose da raccontare, ma rimando alla lettura del libro. Il libro si intitola Trasformazione, tu sei ciò che cerchi, è apparso per le edizioni Paoline. La ringrazio molto, Paolo Squizzato.
0: Grazie, grazie a lei, alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
2: Trasformazione, un po' questo, no? Il tema di questa puntata di Uomini e Profeti. Allora l'abbiamo salutato in apertura, li risalutiamo. Cecilia Muratori insegna storia della filosofia all'Università di Pavia. Cecilia Muratori, buongiorno e ancora grazie per essere con noi a Uomini e Profeti.
3: Buongiorno e grazie a chi ci ascolta.
2: E poi abbiamo detto anche Michele Merlicco, ricercatore postdoc sempre all'Università di Pavia, insieme a Sergio Filippo Magni, hanno scritto questa antologia, storia antologica di un'idea moderna, vegetarianismo, pubblicato da Carocci. Muratori, prima di entrare nel suo libro e poi nel vostro libro, però una parola su questa, perché è veramente una miniera di informazioni il suo libro, anche di prospettive diverse. Sempre si scopre che il concetto, la parola vegetariano, che noi associamo appunto al vegetale, in realtà nasce da un po' da un aggettivo che vuol dire sano. Allora, prima domanda, no? Prendendo proprio spunto da quello che ci ha detto ora Squizzato, il vegetarianismo è qualcosa per gli animali non umani oppure un modo per condurre un'esistenza migliore, più sana, no? Perché spesso sappiamo la carne non è poi così sana. Cioè, riguarda gli altri o riguarda se stessi il vegetarianesimo, Muratori?
3: Sì, ma in questo caso, nel caso della parola vegetariano, noi abbiamo una sorta di certificato di nascita, cioè un testo, siamo all'inizio della prima parte dell'Ottocento, 1842, il testo più antico che abbiamo trovato in cui compare questa parola, e che appunto non vuol dire, non viene da vegetali, ma viene da vegetus, quindi significa il salutista. Infatti compare la prima volta questa parola sulle pagine di una rivista che si intitola proprio The Healthian, che potremmo tradurre come il salutista. Quindi ha a che fare con aspetti molto diversificati, insomma, non solo la dieta e non solo la dieta vegetale, quindi il rifiuto di mangiare carne, ma ha a che fare con tutta una serie di pratiche, una costellazione di pratiche e di teorie volte a promuovere la salute, ma nel senso proprio più ampio del termine, quindi salute del corpo, salute dell'animo. Lei all'inizio diceva, menzionava questa massima, dimmi cosa mangi, ti dirò chi sei. Ecco, nella storia che noi abbiamo tracciato è dire il contrario, cioè dimmi chi sei e ti dirò che cosa devi mangiare, o ancora meglio, dimmi chi sei e ti dirò, dimmi sì, chi sei e ti dirò cosa puoi diventare cambiando la tua dieta. Quindi, ecco, tornando alla sua domanda, ha a che fare proprio con una visione della società, quindi sì, gli esseri umani, ma mangiando o rifiutando certi cibi, disegnano che cosa può diventare la società. Infatti, alcuni dei testi che abbiamo selezionato poi hanno a che fare con gli aspetti, diciamo, politici, sociali. Insomma, la dieta plasma la società, a che fare con la salute e la salvezza.
2: Merlicco, appunto, allora, fin da subito, diciamo, quando si parla degli animali, si parla di tante altre cose, degli animali non umani, quindi ne va molto altro. Sembra sempre il punto importante, quest'idea che cambiando la dieta, uno in fondo no, ha anche un'immagine molto semplice, profana della dieta, in realtà cambiando una dieta puoi cominciare a cambiare anche una società. Le chiedo perché questa questione, questo problema nasce proprio in Inghilterra e poi nelle parti diciamo più ricche del continente europeo, perché proprio lì, e poi dopo vedremo, svilupperemo il rapporto fra questo vegetarianismo e quello antico, no? Pensiamo a quello di Pitagora o di Plutarco, ma partiamo intanto da questo, perché nasce proprio in Inghilterra, Berlicco?
4: Buongiorno, grazie. Allora, le ragioni per le quali nasce in Inghilterra sono dovute probabilmente ad un contesto culturale adatto, diciamo alla diffusione di un termine, ciò che nasce in Inghilterra e sono sì le prime società a difesa degli animali, ma anche un termine. Noi poi nel testo abbiamo cercato di mostrare come l'atteggiamento fosse diffuso in Europa anche prima della comparsa del termine nel testo che menzionava adesso Cecilia. Le ragioni, dal nostro punto di vista, per quello che siamo riusciti a ricavare dall'indagine che abbiamo condotto in questo testo, sono sia di natura appunto sociale. Uno dei primi testi che abbiamo presentato in questo volume è un testo di un autore francese, un contesto post-rivoluzionario. L'idea è quella di pensare la dieta vegetariana, come un mezzo affinché l'essere umano possa tornare ad essere ciò che era. Quindi si parlava prima di trasformazione, in un certo senso la dieta veniva concepita in quel contesto come una rivoluzione, ma nel senso etimologico del termine, ossia come un ritorno a ciò che l'essere umano era prima che si convincesse di poter mangiare carne. Quindi in quel contesto la carne è cultura, nel senso che la carne è cottura, è cultura ed è separazione, quindi rispetto a natura. E l'idea era quella appunto di riproporre una sorta di diritto internazionale basato su un ritorno dell'essere umano a se stesso. L'Inghilterra è sicuramente il luogo poi nel quale viene articolata e strutturata, diciamo così, l'etica animale che, in senso diciamo anacronistico, potremmo chiamare contemporanea, cioè quell'etica che noi oggi riconosciamo come etica animale. Le ragioni storiche appunto possono essere varie. Io non credo ci sia una singola ragione perché ciò sia avvenuto proprio in Inghilterra, ma penso che questo possa essere dovuto anche proprio alla tradizione filosofica inglese e all'attenzione che c'era in Inghilterra rispetto a temi relativi al corpo come strumento di trasformazione spirituale. Ecco.
2: Certo che vegetarianesimo comunque ne va del corpo. Cecilia Muratori, che differenza c'è fra questo vegetarianesimo, che poi forse no, è anche l'origine di quello attuale, e quello antico? Abbiamo fatto il nome, nel vostro libro compare il nome, no, pensate a Pitagora, Plutarco. Che differenza ci sono, o che cosa c'è che le tiene insieme queste due tradizioni?
3: Ma in un certo senso la nostra indagine cerca proprio di smorzare l'attenzione per la parola, cioè il libro fotografa il momento in cui nasce la parola, ma proprio per sottolineare che in un certo senso non succede niente di particolare quando nasce la parola, cioè evidentemente ci sono stati vegetariani prima che fosse coniata la parola vegetarian, e non è strano il fatto che in questi testi che noi abbiamo tradotto, a partire da quello che menzionavo prima, cioè queste pagine della rivista Il Salutista, sono pagine fittissime di riferimenti proprio alle tradizioni antiche. I punti di riferimento principali sono naturalmente di Pitagora, Porfirio, Plutarco, e diciamo, questi primi vegetariani, nel senso di primi vegetariani che si chiamano tali, si sentono assolutamente in sintonia con la tradizione antica. È interessante leggere queste pagine perché sembra proprio che non abbiano una percezione della distanza temporale, cioè loro si sentono assolutamente gli eredi della tradizione antica. Poi è chiaro che è successo qualcosa succede qualcosa di particolare intorno a metà 800, cioè si comincia a capire che un vegetariano, una persona che rifiuta di mangiare animali, non rischia la salute, o peggio non rischia la vita. Cioè un tema molto sentito in tutta la tradizione antica è il timore che una dieta vegetariana possa danneggiare la salute, e addirittura che i vegetariani insomma si trovi in una condizione quasi di commettere suicidio, ecco, smettendo di mangiare animali. E nella prima metà dell'Ottocento, che insomma l'evidenza comincia a spingere in un'altra direzione. Va però comunque ricordato un caso molto noto, quello di Schopenhauer, che in genere si ritiene fosse vegetariano perché ha scritto molto sulla, diciamo, protoetica animale. In realtà non lo era, e insomma Schopenhauer ancora diceva che non lo era perché è impossibile essere vegetariani in Germania, fa troppo freddo e quindi il vegetarianismo non è adatto alle, diciamo, alle culture nordiche. E nel nostro libro noi siamo proprio al nord dell'Europa, in un momento in cui comincia a essere chiaro che i vegetariani non si suicidano, e che effettivamente quello che Porfirio aveva cautamente già tratteggiato, cioè la possibilità di una vita sana, è effettivamente possibile.
2: È praticabile. Quindi, ecco. Ma pensavamo, no, il fatto che fosse in Inghilterra e nelle parti più ricche dell'Europa di quegli anni,
3: sì.
2: Comunque c'è un rapporto fra vegetarianesimo e benessere economico e naturalmente anche alimentare, forse popolazioni che hanno più immediato bisogno di nutrirsi con il poco che hanno meno, da questo punto di vista non si offre subito come opzione. Però la cosa che ci interessava, poi il motivo per cui parliamo di questo libro qui a Uomini e Profeti, questo vegetarianismo, no, che insiste così tanto su una vita sana, sulla salute, mantiene rapporti con la dimensione spirituale? In fondo pensare che non si mangiano animali, perché almeno per molti vuol dire che preservi una vita che ha un valore di per sé, che, insomma, pensiamo a Plutarco, che è a Pitagora, che contiene un'anima, esso stesso è un'anima, quindi non mangi qualcuno che anch'esso dotato di anima. Questa dimensione spirituale in questo vegetarianesimo è conservato, Muratori?
3: Sì, assolutamente. Mi viene in mente un passo che colpisce molto in uno dei testi che abbiamo tradotto, è un passo di Glaisé in cui si dice: l'alimentazione carne è atea, e i vegetali racchiudono la vera religione. Quindi insomma c'è assolutamente una spinta spirituale potente, e qui siamo in ambito francese, ma anche in questi primi testi appunto inglesi sul vegetarianesimo siamo appunto nel solco di questa della tradizione dell'astinenza sostanzialmente. Anche sì, è vero, il benessere, però è un'astinenza anche spinta un po' alle sue estreme conseguenze. C'è un testo molto molto bello di Louisa May Alcott. Il padre faceva parte di questo primo gruppo di vegetariani, Amos Bronson Alcott, era appunto faceva parte di questo concordium di vegetariani a metà 800 in Inghilterra, quando nasce la parola. Lei scrive questo testo che si chiama Transcendental Wild Oats, quindi potremmo renderlo con avena selvatica trascendentale, in cui li prende in giro perché sono estremamente frugali, e quindi insomma li descrive con gli occhi spiritati mentre fanno bollire patate scondite. Quindi insomma una dieta anche volta a, diciamo, plasmare il carattere, e anche, ecco, c'è anche questo tratto che li mette assolutamente in continuità con la tradizione antica, per cui il corpo va diciamo tenuto soggiogato per fare crescere lo spirito. Quindi ecco, la dimensione spirituale è assolutamente fondamentale.
2: È una forma, no, di esercizio, se ti riesci a stenere, a trattenere anche dalla crudeltà che comporta il mangiare carne, poi sicuramente ti trasformi. Merlico, da questo punto di vista, leggendo le traduzioni che avete pubblicato in questa raccolta, più in là, qua e là spunta la questione, no, che ancora è oggi, forse oggi è ancora più di attualità, dopo le scoperte più di tipo, diciamo, neuroscientifico, che parlano espressamente di una sensibilità vegetale, sensibilità secondo alcuni anche intelligenza vegetale. Questa questione, cioè che in fondo se la prospettiva è non cibarsi di esseri senzienti, se la ponevano già all'epoca, prima ancora di avere evidenze scientifiche che questa fosse applicabile anche alle piante, anche, no, sappiamo, se Aristotele già questa cosa in qualche misura la sapeva, si ponevano la questione del mondo vegetale, Merlicco?
4: È un tema, e come l'autore forse di riferimento per in questa prospettiva in realtà è precedente, è Campanella. Per Campanella essendo qualsiasi essere vivente un essere senziente, il vegetarianesimo perde completamente di legittimità, perché mangiare è di per sé uccidere, e quindi in una prospettiva come quella di Campanella non ha senso selezionare nel mondo dell'essere degli esseri che meritano di essere mangiati e degli esseri che non meritano di essere mangiati. Quindi paradossalmente in questi autori che abbiamo considerato, che abbiamo selezionato per questo volume qui, il tema c'è e si vede proprio anche come una prospettiva vegetariana implica un'ontologia gerarchica. Quindi ci si può cibare di piante in quanto le piante non sono sensibili, per alcuni di questi autori non soffrono. Gli animali invece, come noi, soffrono e di conseguenza non si dovrebbe mangiarli. Quindi la prospettiva viene indagata in questi autori, ma mi sembra proprio, da una prospettiva anticampanelliana. Quindi il vegetarianesimo, tra alcuni di questi autori, viene proprio legittimato su una visione gerarchica dell'essere. Le piante non sentono.
2: E questo appunto in qualche misura giustifica il fatto, poi se uno scopre che anche le piante sentono. Cecilia Muratori, dietro tutto il tema del vegetarianesimo e di questa dimensione, diciamo, fra salutista ma anche etica del non mangiare carne, c'è un altro filone che forse oggi è ancora più attuale e più interessante. C'è un po' l'utopia, il tentativo, la speranza di condurre un'esistenza che bandisca la violenza, perché appunto no, non c'è bisogno di uccidere, non c'è bisogno di appropriarsi della vita altrui, che è un grande obiettivo in un certo senso, ma anche sembra totalmente irrealistico. Da questo punto di vista la saggezza di Campanella, c'è l'idea di immaginare un mondo in cui non ci sia violenza? È possibile, secondo questi autori, un tipo di esistenza che espunga completamente la dimensione della violenza?
3: Sì, è proprio la parola utopia è proprio centrale. Un'utopia, però, direi, diciamo, declinata sul, cioè è un'esagerazione di cui questi primi vegetariani sono consapevoli, è proprio per mettere in campo uno strumento per far cambiare direzione alla catastrofe in cui si sta incanalando l'umanità. In uno di questi primi testi, appunto, del contesto inglese, a un certo punto si prospettano due alternative, sono testi anche molto retorici, e insomma da una parte c'è una prospettiva, diciamo, catastrofica e di guerra totale degli esseri umani contro gli esseri umani, e dall'altro c'è una sorta di Arcadia, ecco, di visione utopica, e ai lettori si dice: ma che cosa, quale prospettiva volete scegliere? Volete un futuro di inquinamento, potremmo anche dire di inquinamento morale e materiale, o volete insomma riconquistare il paradiso? È una visione, appunto, uno slancio assolutamente retorico questo, però ecco, è un'utopia pensata per fare presa poi sul reale. Abbiamo inserito, tra l'altro, nel volume anche le critiche al vegetarianesimo, e tra queste c'è proprio una critica a quel testo che menzionavo prima di Gezé, in cui appunto l'autore Esquiros sostanzialmente fa perno proprio su questo, cioè la dieta vegetale è utopia, quindi questi vegetariani vogliono mettere in atto una rivoluzione, ma la rivoluzione è dei sognatori e degli utopisti, e quindi insomma non rischia di essere assolutamente irrealizzabile. La cosa appunto che è interessante è questo, diciamo, opposizione tra utopia e guerra, insomma, tornando anche a quello di cui si parlava prima, qui non si ciò che è la posta in gioco, insomma, non è solamente un'etica animale, ma è anche un'etica dei rapporti umani, insomma c'è un legame molto forte tra l'uccisione degli animali e l'uccisione degli esseri umani, insomma.
2: No, fra l'altro è molto interessante questo, no, perché questa obiezione, no, ma anche le piante sentono, è un'obiezione sensata, ma allo stesso tempo si perde un po' di vista qual è l'obiettivo finale di tutto questo discorso. È chiaro che si sta parlando di trasformazioni enormi del modo di stare al mondo, però ecco, forse un'altra risposta del perché nasca proprio in Inghilterra questo tipo di sensibilità sono i primi che si accorgono degli effetti della rivoluzione industriale, cioè lì lo vedono proprio direttamente che come cambia il mondo se tutto il mondo viene asservito al principio del profitto. Ecco, da questo punto di vista una critica di essere utopica è una critica, appunto, mi sembra ci state dicendo, ne erano ben consapevoli, cioè non era questo il punto di cui non fossero coscienti Merlicco, cioè qualcosa di cui fin dall'inizio tutti i vegetariani si rendono ben conto, Merlicco.
4: Molto interessante questo, sì, effettivamente l'Ottocento è il secolo dell'industrializzazione, della anche produzione di carne in maniera seriale, massiccia, capitalistica, e quindi da un certo punto di vista il vegetarianesimo sembra, cioè può essere percepito come un'alternativa, oggi diremmo sostenibile, a quel modello lì, ma come diceva lei giustamente, i primi vegetariani si rendono assolutamente conto di questo, e chi come Esquiros mira proprio a delegittimare le basi economiche, etico-economiche del vegetarianesimo sostiene questo tipo di modello, e questo è, come giustamente metteva in luce lei, un aspetto importante di questo libro qui. C'è sempre una dimensione sociale nelle discussioni ottocentesche sul vegetarianesimo, non è mai solo esercizio spirituale, lo è anche, ma è anche una prospettiva sociale e anche socio-economica.
2: Senta, questa prospettiva, Monitor, no, prendete questa pagina di questa storia, più o meno esplicito, cioè, è stato implicito finora, però forse è il caso di esplicitarlo. Da un lato, vegetarianesimo vuol dire anche una scelta, diciamo, una scelta spirituale rispetto al mondo, e però anche questa cosa è molto forte, forse oggi è ancora più forte, una scelta politica. Ecco, nel tempo di cui vi siete occupati in questo libro, questa dimensione politica, cioè parlare di come, di che cosa mangi, in realtà vuol dire parlare di che tipo di assetto economico-sociale alla società, era già evidente anche a queste prime figure del vegetarianesimo, Muratori?
3: Sì, assolutamente. La politica che però diciamo non è scindibile da uno sforzo di pensare una nuova pedagogia, tant'è che questi primi vegetariani inglesi fondano anche una scuola, quindi l'idea è la nuova società deve cominciare con l'educazione dei bambini, e questa educazione dei bambini per esempio è paneuropea, e c'è proprio un programma che si può leggere di questa scuola, dove naturalmente il menù è vegetariano o anzi vegano, anzi questa differenza, anche questa è un'altra storia interessante, la differenza tra vegetarianesimo e veganesimo. Qui si parla di vegetarianism, ma in realtà è quello che noi adesso chiamiamo veganesimo. Ecco, in questa scuola i bambini devono imparare le lingue, perché devono imparare a viaggiare, sono previsti dei viaggi in Europa, nel continente, perché bisogna imparare a stare al mondo in maniera diversa, cioè potremmo dire anacronisticamente ad essere europei. Quindi si costruisce una nuova società cominciando proprio dal fondamento educativo, quindi è una politica diciamo di un'onda lunga che parte dall'educazione, da una nuova educazione dei bambini che fanno, ecco, in questo programma ci sono anche ovviamente classi all'aria aperta, per cui bisogna insegnare ai bambini un nuovo approccio alla natura, evidentemente mangiando, quando si mangia, anche questo è un momento educativo, e li si fa crescere come dei nuovi cittadini. Ecco, poi dopo nelle vie che percorriamo in questo libro ci sono anche dei capitoli dove la politica è più presente, nel senso proprio di rivoluzione, insomma penso alla parte francese. Noi abbiamo cercato un po' di mappare un'area anche geografica.
2: Però
3: e
2: questo
3: culturale
2: riferimento,
3: che
2: no,
3: permetta
2: all'Europa, connessioni. Ai viaggi è molto interessante, sì. Apre tutta un'altra questione che non abbiamo certo tempo oggi per sviluppare, però l'idea, se pensavo a quelli che si oppongono, no? Pensi a tutti quelli che si oppongono e ribadiscono le tradizioni nazionali, qui si mangia questa cosa e l'identità a che fare con questo cibo, l'idea che tu punti, colleghi, vegetarianesimo, a conoscenza delle lingue, a viaggiare, c'è proprio un'altra idea di stare al mondo, Merlicco, ecco l'ultima cosa che le chiediamo. Abbiamo capito quindi la portata amplissima del vegetarianesimo, veramente ne va della politica, della vita spirituale, dell'ecologia, tanti temi si intrecciano intorno alla questione del vegetarianesimo, Merlicco.
4: Sì, esatto, domanda bella, difficile, si intrecciano tanti temi. Il vegetarianismo può essere addirittura in realtà al contrario una forma di identificazione nazionale, perché può essere, come lo è stata in altri periodi storici, legata ad un senso di appartenenza alla terra, intendendo la terra, dando alla terra un valore simbolico di un certo tipo. Negli autori che abbiamo selezionato noi, il vegetarianismo invece sembra proprio tendere verso una funzione cosmopolita del cibo, possiamo dire così.
2: Tra l'altro una formula bella per provare un po' a riassumere nei modi possibili questo vostro libro. Cecilia Muratori e Michele Merlico, grazie per essere stati con noi.
4: Grazie a lei, grazie a voi.
2: Vegetarianismo, storia antologica di un'idea moderna, a cura appunto di Cecilia Muratori, Michele Merlicco e Sergio Filippo Magni, pubblicato da Carocci. Sentite la sigla, siamo in chiusura della nostra puntata. Vi ricordo, domani andrà in onda la quarta e ultima puntata del ciclo di Uomini e Profeti dal titolo Come si diventa colpevoli? Ripensare la responsabilità, con la filosofa Arianna Brunori. In qualche modo, se l'ascoltate, alcune delle questioni che abbiamo affrontato oggi ritornano. Vi ricordo ancora il nostro indirizzo di posta elettronica uomini.profeti@rai.it. Felice Cimatti vi saluta e buon fine settimana, ci risentiamo sabato prossimo.

0: un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad!
2: Via, via.
1: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
3: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
4: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
5: Noi spesso raccontiamo di sogni.
6: Quando io ho incominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
4: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
8: Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
9: Le meraviglie. In cammino per l'Italia. Corridoio Vasariano a Firenze, raccontato da Francesca Funis.
10: Il Corridoio Vasariano è una stupefacente via aerea coperta costruita nel 1565 per volere di Cosimo I, primo Granduca di Firenze, poi Granduca dello Stato territoriale della Toscana, costruito per volontà di Cosimo per realizzare un collegamento tra il palazzo cittadino della famiglia dei Medici, Palazzo Vecchio, e il palazzo suburbano costruito per volere, acquistato e costruito per volere della consorte Eleonora di Toledo. Che cos'è il Corridoio Vasariano? Una via aerea coperta che mette in comunicazione questi due palazzi. I due palazzi sono situati sulle due opposte rive del fiume Arno, ad una distanza di circa 760 metri. Il Corridoio Vasariano attraversa via della Ninna, all'epoca via della Dugana, con un vertiginoso arco che scavalca l'antica via e parte dalle stanze di Eleonora al secondo livello per appoggiarsi all'antica chiesa di San Piescheraggio, una chiesa dove vi erano le riunioni della collettività consacrata nell'XI secolo. Poggia il Corridoio Vasariano sulle mura di San Piescheraggio, con un altro arco supera la chiesa di San Piescheraggio e si inserisce all'interno dell'edificio degli Uffizi. Gli Uffizi nel 1565, quando fu costruito il Corridoio Vasariano, erano in costruzione. L'inizio dei lavori agli Uffizi è datato al 1560. Dunque, nei primi cinque anni, tra il 1560 e il 1565, gli Uffizi erano stati realizzati solo per il piano terreno, erano state voltate le logge del loggiato. Dunque, il Corridoio Vasariano passava a quest'epoca, cioè nel 1565, sulle volte degli Uffizi. Poi sbucava sul Lungarno Archibusieri, praticamente nel tratto dove adesso ci troviamo, scendeva solo leggermente di quota per poi sbucare sull'Arno. Un tratto del tutto nuovo, costruito ex novo per la costruzione del Corridoio Vasariano, è il tratto del Lungarno degli Archibusieri. 14 arcate servono a sopraelevare il livello di calpestio del corridoio vasariano dal livello del terreno. Poi sovrappassa il fiume Arno sulle botteghe di Ponte Vecchio, si inserisce all'interno delle case di Laddarno, scende di quota leggermente fino all'orto dei Guicciardini per poi arrivare al giardino di Boboli. Giardino di Boboli che era la destinazione finale. Infatti, per quanto si legga comunemente che il corridoio vasariano sia stato realizzato per mettere in comunicazione i due palazzi della famiglia Medici, Palazzo Vecchio e Palazzo Pitti, e ciò è vero, lo si legge anche dal contratto di costruzione, tuttavia non dobbiamo scordare che il collegamento era necessario per raggiungere l'unico giardino che la famiglia Medici aveva, giardino che era collocato sulla riva opposta dell'Arno. L'alluvione del 1557, che aveva distrutto tutti i ponti fiorentini, ad eccezione di Ponte Vecchio, aveva reso chiaro al Duca Cosimo che questo collegamento era fondamentale e quindi riuscire a sopraelevare dal livello del terreno una strada privata per la famiglia Medici era fondamentale anche per liberarsi dalle calamità naturali, quali le alluvioni, che costantemente riuscivano a mettere in crisi la città di Firenze. Dunque, l'idea di Cosimo è quella di realizzare una via privata, coperta, elitaria, per la famiglia Medici, per mettere in comunicazione il palazzo cittadino con il giardino di là dall'Arno. Qual è l'occasione per la costruzione? L'occasione sono le nozze del figlio di Cosimo, Francesco I de' Medici, con l'arciduchessa d'Austria, Giovanna d'Asburgo. E le nozze vengono annunciate nel marzo del 1565. Immediatamente si dà inizio alla costruzione del corridoio vasariano. Il contratto è datato 12 marzo 1565, secondo il nostro calendario. In realtà a Firenze vigeva un diverso calendario che prevedeva l'inizio dell'anno nuovo con il 25 di marzo, cioè il giorno dell'Annunciazione. Dunque il 12 di marzo era nell'anno vecchio, quindi per loro era nel 1564, ma noi sappiamo essere nel 1565. Cosimo decide di costruire questa incredibile infrastruttura aerea, che certamente sarebbe stata necessaria durante i festeggiamenti per le nozze. Si tratta dunque di una incredibile infrastruttura aerea costruita come dono nuziale per la futura sposa di Francesco, appunto Giovanna. Dunque il 12 di marzo del 1565 il duca Cosimo de' Medici dette l'incarico al pittore e architetto Giorgio Vasari di costruire il corridoio vasariano. All'epoca ovviamente non si chiamava corridoio vasariano, ma si chiamava il corridoio che va dal palazzo ducale di Piazza al palazzo dei Pitti. Palazzo dei Pitti che era stato acquistato da Eleonora di Toledo e da lei trasformato in una villa suburbana. Il corridoio vasariano viene costruito in tempi incredibilmente celeri. Infatti, 12 di marzo è l'inizio dei lavori, il 22 di settembre dello stesso anno era già attraversabile e percorribile, ma i lavori terminarono soltanto nel dicembre del 1565, il 7 di dicembre, alla vigilia delle nozze tra Francesco e Giovanna. Dunque, complessivamente fu costruito in 9 mesi, un tempo veramente molto breve se si considera la lunghezza dell'opera, 760 metri, se si considera il fatto che è costruito direttamente sul fiume Arno, con fondazioni di ghiaia e calce molto in profondità per evitare che franasse in una zona così sottoposta anche alle alluvioni del fiume Arno. Dunque i fornaciai, cioè coloro che avevano le fornaci alla Strassigna, a Campi, a Montelupo e nel Contado, in un raggio di circa 10 miglia dalle mura urbiche fiorentine, fornirono non gratuitamente ma a prezzi molto bassi le mezzane campigiane, i mattoni e gli altri materiali edili per realizzare questa struttura aerea. Portarono nel mese di marzo ed aprile, attraverso l'uso di carri, queste mezzane qui a Firenze per realizzare queste 14 arcate e relativi piloni per realizzare questo tratto stretto e lungo del Lungarno Archibusieri. È uno dei pochi tratti costruiti ex novo. È un tratto stretto circa 3,5 metri, ma molto lungo, che mette in comunicazione la Galleria degli Uffizi con il tratto sul Ponte Vecchio. Per quanto riguarda le mura che ci avvolgono in questo momento, queste furono realizzate tra luglio e settembre dello stesso anno attraverso l'uso ancora di materiali reperiti con estrema facilità. In questo caso furono i sassi del fiume Arno, le pietre tondeggianti raccolte nel fiume Arno a costituire le murature del corridoio vasariano. Particolari macchine da cantiere, chiamati trabocchetti, arrivarono dalla località di Sesto Fiorentino fino a Firenze, erano dei carri che però si potevano muovere anche sull'Arno, per estrarre le pietre tondeggianti e realizzare quindi una muratura veloce da realizzarsi, perché la necessità era costruire questa infrastruttura aerea con estrema rapidità. Quindi la muratura è una muratura inconsistente, non particolarmente compatta, e questo nelle varie occasioni, quando ci sono stati eventi traumatici per l'edificio, come le mine fatte esplodere nell'estate del 1944, che hanno distrutto le due sponde dell'Arno, la sponda meridionale e la sponda settentrionale, e hanno distrutto tutti i ponti fiorentini ad eccezione del Ponte Vecchio, il corridoio vasariano ne ha risentito, perché è una lunga canna aerea che, essendo stata sconquassata sulle due sponde opposte dell'Arno, ne ha notevolmente risentito. Come pure, dopo l'attentato del 1993 in via dei Gergofili, ha avuto dei gravissimi danni. Ci troviamo adesso in questo tratto costruito ex novo, il cosiddetto tratto del Lungarno Archibusieri. Stiamo costeggiando il fiume Arno. Vorrei soffermarmi sulle finestre. In questo momento noi abbiamo una lunga fila di finestre rettangolari sulla sinistra e delle finestre circolari, degli occhi sulla destra. Mi sono domandata perché Vasari faccia uso di questo doppio linguaggio, della finestra rettangolare e della finestra tonda. La domanda ha avuto una serie di risposte e posso provare a dare delle ipotesi. Prima di tutto, qui Cosimo voleva dare importanza alla vista sul fiume, al panorama che si gode verso il fiume, e dunque verso il fiume Arno Vasari decide di aprire, e questa è la mia ipotesi, non è detto che sia la realtà, delle grandi finestre rettangolari proprio nei punti più panoramici e negli scorci più paesaggistici, diciamo, verso la città e verso il fiume. Invece, dalla parte opposta della canna del corridoio vasariano, apre queste piccole finestre tonde. Occhi, li chiama Giorgio Vasari. Perché usa queste piccole finestre? Prima di tutto siamo rivolti verso nord, e a quel tempo le finestre non erano chiuse né da vetri né da altro al momento della costruzione. Quindi certamente una piccola finestra di 58 centimetri di diametro, un braccio fiorentino era esattamente 58 centimetri, mascherano molto meglio rispetto a queste grandi finestre rettangolari. Questa è sicuramente una ipotesi, però c'è anche dell'altro. I palazzi cittadini che preesistevano alla costruzione del corridoio vasariano sono qui molto vicini. Dunque Cosimo non vuol far vedere il movimento all'interno del corridoio vasariano. È una via aerea, coperta, ma anche nascosta, dove Cosimo, la sua famiglia, i suoi figli si possono muovere in totale libertà senza essere visti. Al momento della costruzione, sia gli occhi ma anche le finestre rettangolari rimasero aperte fino al 1568. 3 anni dopo la costruzione fu deciso di chiudere queste finestre, ma i vetri all'epoca erano utilizzati per le chiese, erano utilizzati per gli edifici molto importanti, ma non certamente per l'edilizia comune e neppure per un'edilizia importante come questa del corridoio vasariano. Furono chiuse queste finestre, che erano 56 rettangolari e 42 occhi, furono chiuse con impannate e incartate. Si trattava di panni che venivano inseriti dentro la cera fusa in modo tale da realizzare delle chiusure provvisorie dentro telai rettangolari e tonde che servivano a non far entrare il vento, non far entrare la pioggia grazie alla cera, ma servivano anche a non far entrare il freddo, ma certamente non avevano quella trasparenza che poi avranno i vetri.

Ci troviamo adesso nel tratto del corridoio vasariano sopra il Ponte Vecchio. Quel che Vasari trova appunto prima della costruzione sono quattro blocchi di botteghe costruite nel 1346 dopo l'alluvione devastante dell'inizio del 300. Botteghe che erano realizzate con quattro blocchi appunto e che lasciavano nella parte centrale un'ampia piazza aperta. Questa piazza viene pensata da Giorgio Vasari come una loggia coperta sul fiume Arno. Dunque Vasari sceglie di realizzare il tratto del corridoio vasariano nella zona a monte del fiume, cioè nella zona ad est, in modo tale da seguire il percorso di minor resistenza ed anche il percorso più breve per raggiungere Pitti.

Nel tratto dove ci troviamo, nel nuovo allestimento, è stato previsto di inserire dei busti sorretti da dei piedistalli che costituiscono appunto il nuovo allestimento di questo tratto del corridoio vasariano. Ci troviamo adesso nella parte centrale del Ponte Vecchio, nel punto sicuramente più panoramico di tutto il percorso. Queste tre ampie finestre dalle quali adesso possiamo vedere l'infilata dei ponti fiorentini, il Ponte Santa Trinita ricostruito dopo la guerra nella stessa forma in cui si trovava precedentemente, com'era e dov'era, e gli altri ponti. Questo scorcio è in realtà frutto di una serie di modificazioni molto traumatiche che hanno interessato l'edificio. Mi riferisco a queste tre ampie finestre che una vivida tradizione orale attribuisce alla visita di Adolf Hitler nel 1939 a Firenze. In realtà queste tre finestre, grazie ad una serie di documenti rinvenuti all'Archivio Centrale dello Stato e grazie anche a una serie di fotogrammi dell'Istituto Luce, è stato possibile comprendere che queste tre finestre non furono realizzate nel 1939, ma furono realizzate nel 1860, quando il futuro re Vittorio Emanuele II venne a Firenze per vedere i fuochi d'artificio che venivano sparati sul ponte alla Carraia e da qui poteva godere appunto di questi festeggiamenti per la festa di San Giovanni. Dunque, le tre piccole finestre rettangolari vasariane furono smantellate, come fu smantellata la muratura, e fu aperto un terrazzo provvisorio che, come spesso accade in Italia, da provvisorio diventò definitivo. Chiuso nelle due parti laterali e poi riaperto e poi nuovamente richiuso, restò in questa situazione provvisoria fino a dopo la guerra, quando si osservano le fotografie delle distruzioni del 1944, osserviamo che la situazione è la medesima del 1938 e 39. Furono dunque i lavori dopo la guerra e prima dell'alluvione a riaprire nuovamente le due parti laterali e a dare questa immagine, diciamo così, definitiva a quel che in realtà doveva essere un terrazzo provvisorio. Questo tratto è un tratto particolarmente panoramico ed è per questo che Giorgio Vasari aveva pensato di aprire finestre rettangolari su entrambi i lati in modo tale da poter vedere il fiume Arno su due opposti lati del corridoio vasariano. Il corridoio, nelle intenzioni iniziali dell'architetto e del duca, si fermava alla Grotta Grande di Buontalenti, dunque finiva il percorso e si usciva appunto al Giardino di Boboli. Il secondo tratto del corridoio vasariano viene costruito negli anni Ottanta, sempre del Cinquecento, da Francesco I, per mettere in comunicazione la Grotta Grande di Boboli con Palazzo Pitti, quindi è un nuovo percorso. Al momento in cui la nuova residenza diventa Palazzo Pitti, anche Palazzo Pitti è collegato appunto a Palazzo Vecchio. Ci troviamo adesso in un punto veramente affascinante del corridoio vasariano, ovvero in una parte in cui il corridoio vasariano entra in comunicazione con la chiesa di Santa Felicita, una chiesa antichissima che
che viene, diventa per un periodo storico la chiesa palatina di Palazzo Pitti, quando cioè attraverso il corridoio vasariano Palazzo Pitti viene messo in comunicazione con questa chiesa. È il Granduca Ferdinando che fa realizzare un affaccio, un piccolo, diciamo, palco per partecipare alla messa direttamente dal corridoio vasariano. Dunque, da Palazzo Pitti era possibile giungere rapidamente qui davanti alla chiesa, scendere attraverso delle scalette ad un palco e partecipare alle funzioni religiose che si svolgevano all'interno della chiesa. Dunque è proprio questo nuovo collegamento, che sarebbe il secondo tratto del corridoio vasariano dalla grotta a Palazzo Pitti, che permette la comunicazione tra la nuova reggia, a questo punto Palazzo Pitti, e questa chiesa, che è la chiesa di Santa Felicita. Appena usciti dal vecchio tragitto del corridoio vasariano, troviamo una grotta che era stata iniziata da Giorgio Vasari come una vasca per i pesci, per la quale Giorgio Vasari aveva studiato un ordine architettonico che poi reimpiegherà anche nel loggiato degli Uffizi, ma che viene questa grotta completamente trasformata grazie all'intervento di Bernardo Buontalenti, che la trasforma in una grotta con stalattiti e stalagmiti completamente rivestita di conchiglie. Quando il corridoio vasariano fu costruito, c'erano molti altri percorsi analoghi che venivano chiamati passetti. Ad esempio, uno era a Roma e collocava e metteva in comunicazione il Campidoglio con Palazzo Venezia, un collegamento su arcate realizzato da Jacopo Meleghino negli anni 40 del Cinquecento, che Vasari conosceva bene e Vasari descrive anche all'interno delle Vite. Vi erano anche vie di fuga che mettevano in comunicazione palazzi con rocche fortificate, ad esempio una a Castiglion del Lago realizzata per i Della Cornia. Si trattava di corridoi e passetti anche di notevoli dimensioni, ma nessuno di queste può essere confrontato con il corridoio vasariano. Infatti, la particolarità del corridoio vasariano è quella non solo di essere estremamente lungo, 760 metri, ma di essere l'unico che mette in comunicazione due differenti sponde del fiume e mette in comunicazione anche due parti, due brani della città. Infatti, durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando le due parti della città furono divise dalla demolizione dei ponti e l'unico ponte che rimase in essere fu il Ponte Vecchio, il corridoio vasariano fu l'unico mezzo per mettere in comunicazione famiglie che erano state divise, chi si trovava a nord del fiume e chi si trovava a sud del fiume, e grazie ai cavi telefonici che furono sdraiati all'interno del corridoio furono messe in contatto queste due parti. Il corridoio vasariano fu l'unico mezzo per mettere in comunicazione famiglie che erano state divise, chi si trovava a nord del fiume e chi si trovava a sud del fiume, e grazie ai cavi telefonici che furono sdraiati all'interno del corridoio furono messe in contatto queste due parti di famiglie collocate sulle due opposte sponde del

0: che cos'è in conclusione il corridoio vasariano nell'idea originale? Era una reggia diffusa, perché Palazzo Vecchio e Palazzo Pitti, che erano situati su due diverse sponde dell'Arno, erano comunque parte di una stessa famiglia, parte di una stessa reggia. Dunque anche il corridoio vasariano è una sorta di prolungamento delle regge. Basti pensare che i figli, i nipoti di Cosimo I muovevano i loro primi passi da piccoli, appena iniziavano a camminare, all'interno del corridoio vasariano, un percorso stretto e lungo, completamente staccato dal tessuto urbano cittadino, dove lontano da occhi indiscreti potevano così cominciare a muovere i primi passi i granduchi di Firenze e della Toscana.
1: Le meraviglie. Un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Corridoio vasariano a Firenze, raccontato da Francesca Funis. Tutte le puntate su Rai Play Sound.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: RAI, Radio 3.

0: ore 10 e 45.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 9 maggio. Tempo in deciso miglioramento, pur restando parzialmente incerto. Al nord nubi sparse con ampie schiarite, ma con possibili isolati rovesci a ridosso dei rilievi alpini durante le ore centrali. Al centro-sud prevalenza di cielo poco nuvoloso, salvo il transito di nubi innocue più consistenti al mattino tra Alto Lazio e Umbria. Per il meridione e la Sicilia cielo con velature, ma tempo asciutto per l'intera giornata. Sulla Sardegna nubi in aumento dalla sera, con rischio di deboli piovaschi sui settori occidentali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con locali rinforzi di scirocco sui mari di Ponente. Mari generalmente poco mossi. Localmente mosso il canale di Sardegna. Temperature in aumento nei valori massimi, con punte di 26-27 gradi nelle aree interne. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: diceva il saggio Gandhi: sii tu il cambiamento che desideri vedere nel mondo. Noi cambiamo giorno. Indovina chi viene a cena. Da martedì 12 maggio alle 21:20, Rai 3.
1: Potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
2: Pagina 3 Internazionale.

Bentrovate e bentrovati da Luca Mastrantonio a pagina 3 internazionale di oggi, sabato 9 maggio. Andremo al nostro viaggio sulle frequenze di Rai Radio 3, ci porterà attraverso le pagine del Guardian londinese, del Clarín argentino e di altri quotidiani, ci porterà in luoghi e in tempi vicini e lontani. Partiremo dai Beatles e dai Rolling Stone, quindi qualcosa che forse così lontano da noi non è mai, ma con delle novità, un nuovo disco sia per Paul McCartney che per i Rolling Stones. Poi andremo alla fiera di Buenos Aires che fa 50 anni, con degli spunti molto interessanti dal premio Nobel Cozzi e anche dal colombiano Fasciolince. E ci accompagnerà in questo viaggio una fisarmonica cromatica a bassi sciolti particolare della finlandese Maria Kalaniemi, che è riuscita a rileggere la tradizione popolare superando quell'atteggiamento da revival un po' folcloristico, ma puntando su un modo espressivo caldo e fantasioso che reinterpreta appunto sia lo strumento che la musica popolare dell'Accademia finlandese da cui proviene. Vi ricordo che potete mandare poi i vostri messaggi al 335-5634-296. E partiamo con questo emozionante scorcio che ci regala il Guardian, che era invitato con 50 fortunati fan di Paul McCartney e dei Beatles che hanno potuto ascoltare a Abbey Road il nuovo album del musicista. Ne scrive Nadia Comami e racconta appunto il nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Siamo allo studio 2 di Abbey Road, arredato con una poltrona, una chitarra e una libreria piena di cimeli di Paul McCartney. Senza i riflettori e le telecamere avrebbe potuto benissimo passare per il suo salotto. I 50 fan dei Beatles vincitori del concorso erano qui riuniti per godersi il premio, un ascolto in anteprima del nuovo album di McCartney. Non si aspettavano però di veder entrare proprio lui, introdotto un attimo prima da un fan che ha detto: ma lui deve essere qui, ed è arrivato Paul McCartney. Era martedì pomeriggio, la folla è scoppiata in un applauso e lui si è presentato: ciao e benvenuti agli studi di Abbey Road, ha detto Paul McCartney, vi farò ascoltare il mio nuovo album e dirò e cercherò di dire qualcosa al riguardo. In realtà è stata un'ora e mezza in cui il cantautore ha ripercorso la sua carriera dagli esordi, condividendo con i presenti la sua giovinezza a Liverpool, ha raccontato aneddoti sulla sua amicizia con John Lennon, George Harrison, anche aneddoti inediti, offrendo scorci poi del suo processo creativo. Va ricordato che lo Studio 2 è il luogo in cui sono state realizzate la maggior parte delle registrazioni dei Beatles tra il 1962 e il 1970. Love Me Do, Please Please Me, She Loves You, il singolo che ha dato il via alla Beatlemania. È stato qui che hanno preso forma canzoni come How Hard Is Night, Help, Strawberry Fields Forever e Penny Lane, e dove è stato assemblato gran parte dell'album Abbey Road, incluso Come Together. Curiosità, poi la scrittrice Nadia Comami muove quasi la telecamera, va all'esterno e dice: i turisti si stavano accalcando sulle strisce pedonali per immortalati sulla copertina celebre dell'album di Abbey Road, presumibilmente ignari della presenza così vicina e reale di Paul McCartney. Che poi, perché magari non ci torna spesso così facilmente, racconterà, perché l'emozione è molto forte stare lì dove tutto è nato, tutto è iniziato a diventare grande. L'album nuovo di Paul McCartney è nato 5 anni fa con una tazza di tè e un incontro con il produttore Andrew Watt. Suonando distrattamente la chitarra, McCartney si è imbattuto in un accordo che non riconosceva. Una nota si è spostata, poi un'altra, finché non è emersa una sequenza di 3 accordi e Andrew Watt ha suggerito di registrarla. Quello schizzo divenne il brano d'apertura di As You Lie There, che McCartney poi ha sviluppato interamente da solo, suonando la maggior parte degli strumenti nello spirito del suo nuovo debutto da solista. La canzone rievoca la sua infanzia a Liverpool e una cotta, un innamoramento non rivelato per una vicina. Inizia come un monologo per poi evolversi in una melodia che cambia. E racconta McCartney: in una delle finestre dell'epoca c'era una ragazza che mi piaceva molto, di nome Jasmine, ma non sapevo come avvicinarla, non le ho mai parlato. Il bello è che più tardi quell'anno, per un motivo incomprensibile, si presentò e bussò alla porta, ma io non stavo bene, ero in bagno e piegato in due, quindi mi sono perso Jasmine. Ora, tra l'altro, mi veniva in mente, a proposito di McCartney, quando condivide i processi creativi e dei grandi successi
anche dei Beatles c'è verità o leggenda, perché poi il processo creativo è difficile da raccontare, ma poi allo show di Jimmy Fallon l'ha comunque cantata Yesterday. Sostiene McCartney che, essendo nata prima la melodia, poi misero un testo di appoggio che all'incirca faceva così: Scramble eggs, oh my baby, how I love your legs. Insomma, uova strapazzate, ragazza, tu sai quanto io amo le tue gambe. Poi dice: not as much as I love scrambled eggs, oh we should eat some scrambled eggs. Che sia vero o sia una finzione, poi lo dirà Paul McCartney, si inventano anche gli aneddoti nelle canzoni, ci sono dei codici segreti. E dice Paul McCartney nell'intervista a Nadia Comami sul Guardian: e questo è il mio album più personale, parlo della Liverpool del dopoguerra, della resilienza dei miei genitori, delle prime avventure con i Beatles, e suona una vasta gamma di strumenti. L'album prende il titolo dalla canzone Days We Left Behind, un brano acustico malinconico che fa riferimento a Dungeon Lane, vicino al fiume Mersey, dove McCartney vagava da bambino, e poi fa riferimento a un codice segreto e a una promessa che ho fatto a Lennon nella sua casa d'infanzia in Fortran Road. La promessa che ho fatto non verrà mai infranta, e però poi aggiunge: non ve la dirò mai, non verrà mai rivelato questo codice segreto. Per questa canzone ho rievocato molti ricordi di Liverpool, ma anche i ricordi di tanti giorni che mi sono lasciato alle spalle. Tutti ne hanno: la scuola, i vecchi amici, gli amori mancati. La canzone, aggiunge, sembra essersi poi scritta da solo. Ci sono tanti ricordi di John nel mezzo ed è bello riviverli. Qualcuno mi ha chiesto qual è il codice segreto, ma non ve lo rivelerò mai. In fondo, quando si scrivono canzoni, si inventano un sacco di cose. Poi ha detto che è un po', a little bit, emozionante essere qui dove con John, George e Ringo siamo entrati tante volte, dall'ingresso riservato agli operai. Poi altri brani oscillano tra il personale e l'immaginario. C'è Ripples in a Pond, è una vivace canzone d'amore scritta per sua moglie Nancy Shevell. Mountain Top adotta la prospettiva di una giovane donna al festival di Glastonbury, di cui McCartney è stato headliner nel 22. E poi c'è Home to Us, che è il primo duetto con Ringo Starr, quindi appunto una rimpatriata. Mentre Life Can Be Hard è stata scritta durante il lockdown, quindi è stata un'ora e mezza in cui Paul McCartney non ha semplicemente presentato un nuovo album, ma ha rievocato dei momenti passati e recenti, dall'infanzia di Liverpool al periodo del lockdown. E anche l'album di famiglia, In Salesman Saint, si rivolge ai suoi genitori. Sono nato nel 1942, in piena guerra, dice. Ero troppo piccolo per rendermene conto, ma i miei genitori no. Mio padre era un pompiere, spegneva gli incendi causati dalle bombe. Mia madre è un'infermiera e un'ostetrica, ma sono andati avanti perché dovevano farlo, come le persone oggi in Ucraina, come a Gaza e anche in altri luoghi. E poi c'è un altro brano, Down South, uno dei più nostalgici, che è ispirato a un aneddoto vissuto con Harrison, con un autostop. Beh, insomma, era un buon modo per conoscersi, quello di viaggiare assieme con l'autostop. Nel testo si rivolge a Harrison: era un buon modo per conoscerti prima di imparare Twist and Shout. E racconta, parafrasando la canzone, quindi ai fan fortunati che non li presenti, che la canzone è nata da quando lui e Harrison salirono su un furgone per la consegna del latte facendo l'autostop. E racconta Paul McCartney: c'erano il sedile del conducente e il sedile del passeggero. Niente di più. Sì, in mezzo c'era un po' di spazio e c'era una batteria elettrica. Io mi sono seduto sul sedile del passeggero, George sulla batteria. Il problema è che George Harrison aveva dei jeans con una cerniera sul retro. E più tardi, quando siamo andati a riposarci in un bed and breakfast, mi ha mostrato la grossa bruciatura che era vicino alla cerniera, racconta McCartney, ridendo, che sia vero, che sia finto. È un'immagine di come fossero incendiari ed elettrici quei ragazzi di Liverpool. E poi si ricorda che The Boys of Dungeon Lane è il 18° album in studio da solista di McCartney, che quindi però qui ha riaperto un po' il cofanetto infinito dei ricordi. Segnalo perché forse va un po' in questa scia sul racconto sentimentale un libro uscito di recente di Ian Leslie, in Italia pubblicato da Utet, John più Paul, una storia d'amore in musica, che inizia da quando ha 14 anni. Paul McCartney va alla chiesa di St. Peter nel 57 per conoscere John Lennon e vede questo ragazzo un po' più grande che suona la festa parrocchiale con la sua band, i Quarrymen, e si agita sul palco, suona storto la chitarra improvvisando testi di Elvis Presley, ne rimane folgorato. Così, finito il concerto, si avvicina, gli si presenta con la scusa di voler provare la chitarra, si lancia subito in uno scatenato rock and roll, poi passa al pianoforte con nonchalance per imitare Little Richard e anche
John Lennon rimane folgorato, è un po' una storia appunto d'amore. Chissà che non sia una folgorazione, un colpo di fulmine amoroso, così è il racconto di questo giornalista Leslie, che mi sembra vada in sintonia con quanto letto sul Guardian, dove segnalo per par condicio di quegli anni che c'è anche il nuovo album dei Rolling Stone, che stanno bene, hanno persosi il batterista, ma sono anche loro in gran forma, e sempre il Guardian ci quindi riporta a quell'età dell'oro. E noi invece però andiamo a cercare forse altri metalli preziosi, ascoltando il primo brano di Maria Calaniemi, tratto dall'album Hachma, Lovina.

E questa era Maria Calaniemi con Lovina dall'album Achma con questa fisarmonica. Vi ricordo che potete inviarci i vostri commenti al 335-56-34-296 e noi continuiamo il nostro viaggio sulle pagine culturali dal mondo. In questo caso andiamo a Buenos Aires, ci sono i 50 anni della Fiera del Libro, il Clarín dedica ampi servizi, li chiamo diciamo in principio entrambi, poi approfondiremo la lettura dell'intervista a Héctor Abad Fajolince, lo scrittore colombiano, ma va segnalata importante la presenza anche del due premi Nobel, Mo Yan dalla Cina e Coetzee dal Sudafrica. Lo scrittore colombiano Fajolince, noto anche in Italia quantomeno per il romanzo El Olvido que Seremos, L'Oblio che Saremo, racconta la morte del padre Héctor Abad Gómez, che era un medico, un docente, un attivista per i diritti civili, che fu assassinato a Medellín nel 1958 dagli squadroni della morte dei paramilitari. E Fajolince racconta in questa intervista al Clarín a Natalia Ginzburg, insomma un'omonima di una scrittrice importante, ora e nell'ora, è tradotto così, ed è un libro sul presente, o meglio sul presente che poteva andare diversamente, sulla persistenza del trauma. Che in questo caso è quanto è successo a Fajolince in Ucraina, che è particolare perché Fajolince ha rischiato di perdere la vita a causa dell'esplosione di un missile russo nella pizzeria dove lui e un gruppo di amici e colleghi e guide ucraine si stavano salutando dopo aver visitato alcune zone devastate dalla guerra. Era la pizzeria Ria Pizza a Kramatorsk, vicino alla linea del fronte, e lui racconta che nel tragico attentato una delle scrittrici e guide, cioè questo lo racconta Ginzburg scrivendo, introducendo l'intervista sul Clarín, una delle guide, una scrittrice, Victoria Melina, è rimasta uccisa assieme ad altre 12 vittime e 60 i feriti. E questo è un libro quindi scritto dal profondo, dice Fajolince, in mezzo alla rabbia e al senso di colpa, oltre che alla follia della guerra, ma soprattutto sul senso di colpa che si concentrerà. Il libro si sviluppa a partire da queste esperienze e da altre ossessioni filosofiche come il ruolo della volontà, del caso, della casualità e del destino nelle nostre vite. Temi che anche in questo libro sembrano aver scelto Fajolince come testimone, narratore, più che il contrario, questo almeno dirà lo scrittore colombiano. Lo intervista a Martin Sivak e inizia dicendo come è arrivata questa che definisci una tardiva infatuazione per un paese così lontano dal Sud America, l'Ucraina. Il colombiano risponde dicendo: io non avevo un'idea molto chiara di cosa fosse l'Ucraina, finché alcune giovani colleghe scrittrici non mi dissero che volevano tradurre El Olvido que Seremos in ucraino. Francamente sapevo davvero poco dell'Ucraina. Sulla cartina geografica di casa mia, l'Unione Sovietica era una enorme macchia verde e l'Ucraina era là dentro, Kiev era lì. Noi chiamavamo quella gigantesca macchia, un paese tra i più grandi del mondo, forse il più grande, Russia, cosa che ora penso sia ingiusta, fosse ingiusta. Ben presto mi resi conto che alcuni degli scrittori che amo di più erano nati in quella che oggi è l'Ucraina, in particolare Joseph Roth, e poi cita altri autori, e dice: è nato in me un amore tardivo ma molto intenso per questo paese, un paese che è stato attaccato, distrutto, massacrato tuttora, no, senza sosta, dal 2014 ma con maggiore intensità e visibilità dal 2022. L'indignazione ha fatto crescere in me amore e rabbia. Ecco, racconta che era lì per questa associazione Hold On Ukraine e racconta la delusione per non aver ottenuto l'appoggio degli scrittori latinoamericani per questa causa di appoggio civile agli ucraini. È stato molto difficile, soprattutto in Messico e Argentina, trovare colleghi che volessero sostenerci nel movimento. O non rispondevano ai miei messaggi, o non dicevano nulla, oppure mi dicevano: guarda che è tutto colpa della NATO, è colpa di Zelensky. Mi dicevano le stesse cose che dice oggi Trump. Non so come si sentano essendo così d'accordo con Donald Trump, con quest'uomo. Poi ha precisato che la letteratura tende a farci vedere, per fortuna, le zone grigie, le sfumature, a comprendere le motivazioni altrui. E va bene, ma nel caso dell'invasione russa dell'Ucraina, per me la questione politicamente, storicamente, è più bianca e nera. Almeno su questo punto non riesco a capire come questa operazione militare per denazificare l'Ucraina
non possa essere stata respinta da qualsiasi mente funzionante in qualsiasi parte del mondo, compreso il Sud America. È ovvio che Faciolinse ci sta offrendo quella schizofrenia, quel bipolarismo che la guerra fredda ha consegnato tanto alla destra quanto alla sinistra. No, questo liquido che sta conservando questa schizofrenia, il nemico del nemico è mio amico, quindi non si riesce a empatizzare con popoli che appartengono a sfere di influenza che in passato erano vicine a una propria formazione ideologica. E lui dice: io ogni volta che scrivo un libro devo imparare come si scrive un libro, ma questa volta più del solito. Da un lato per la mia ignoranza sull'Ucraina, ho dovuto iniziare a fare ricerche, cercare di comprendere la storia, dall'altro perché l'esperienza diretta quasi della morte, di essere quasi morto lì, ti lascia il cervello, insomma, scosso come una maracas. Io non ci sono andato lì per essere ucciso, per far uccidere qualche compagno, la guida, ma ci sono andato ed è successo, no? Le correlazioni. Quindi tutto ciò mi ha lasciato completamente stordito, devastato e incapace di scriverlo come si deve. È stata una lotta. Perché per scrivere bene, ma non morale, astratta, proprio fisica, mentale, per scrivere bene qualcosa di orribile, bisogna scrivere bene l'orrore. Il che significa riviverlo, rievocarlo. Ma io prendevo anche antidepressivi per cadere nella depressione, e questa tensione generava in me un continuo conflitto mentale, perché se smettevo di prendere gli antidepressivi non riuscivo a dormire, avevo pensieri magici, mistici, arrivai persino a credere di essere morto davvero in Ucraina, di non essermene reso conto, ma di essere morto, di essere stato ucciso, e ero un morto ancora vivo. E dice: avevo la sensazione che Victoria Amelina e il suo fantasma fossero in casa mia e mi dettassero parte di questo libro. Ma andiamo alla conclusione della lettura, ricordando che ovviamente c'è il senso di colpa. Lui dice: beh, io già il senso di colpa l'ho provato per papà, che era nella lista dei ricercati degli squadroni della morte quando fu ucciso poi a Medellin, e non l'abbiamo costretto ad andarsene. Ecco, mi sono sentito in colpa perché è stato ucciso, non l'abbiamo amorevolmente costretto a salvarsi. Nel caso di Victoria non è colpa mia, ma c'è stato un casuale cambio di posto a tavola. Io non sento bene da un orecchio, ho deciso di spostarmi e quindi ho fatto sì che Victoria prendesse il mio posto, ed è questo che l'ha uccisa. Quindi sono molto felice di essere sopravvissuto, di poter essere qui a parlarne, ma questo non cancella il senso di colpa. E questa è l'intervista a Héctor Abad Faciolinse su El Clarín, e noi andiamo ad ascoltare un altro brano di Maria Calaniemi. Il brano è Nibe.

0: Nibe di Maria Calaniemi, che ci ha accompagnato in questa puntata di Pagina 3 Internazionale. Adesso andiamo a leggere una recensione ampia su un saggio, la recensione su New York Times, e il tema è l'intelligenza artificiale, un tema su cui c'è grande dibattito, grandissimi investimenti, grandissime preoccupazioni per gli impatti sulla democrazia, sulla sostenibilità, ma restando alle riflessioni, agli effetti che può avere su di noi, ho trovato molto acuto questo saggio di Clarissa Velis, Prophecy, e ha nella copertina uno strano oggetto che provo a descrivervi, cambia ogni volta che lo guardo, non so se è un bulbo bianco con una iride nera e una pupilla bianca al suo interno poggiato su una specie di piccolo rialzo, che quindi può sembrare una di quelle telecamere, no? Anche a low cost che ci sono, ma allo stesso tempo sembra anche una sfera forse di cristallo, ed è un po' questo in realtà. Noi guardiamo la tesi che la copertina esprime molto bene, è che noi guardiamo all'intelligenza artificiale, ai big data, come se fossero un nuovo oracolo, quindi una profezia, una sfera di cristallo, che in realtà, sostiene l'autrice Clarissa Velis, sta semplicemente rielaborando al suo interno tutto quello che ha osservato e spiato, come fosse una piccola telecamera. Quindi non siamo noi che guardiamo lei, ma lei che sta guardando noi, sta vedendo cosa stiamo cercando e vuole darci quello che stiamo cercando. L'articolo è di Jennifer Zalai, e il titolo è: il tuo chatbot è un indovino, non un rivelatore di verità. Inizia così: immagina di essere un tacchino in una fattoria, una bella fattoria biologica all'aperto, così che invece di essere rinchiuso tutto il tempo hai un sacco di occasioni per razzolare in giro. I tuoi gentili custodi ti nutrono e ti forniscono un posto sicuro dove appollaiarti. Con il passare dei giorni acquisisci sempre più fiducia nel fatto che ogni giorno sarà come il precedente: razzolare, mangiare, appollaiarsi, che bello. Poi arriva novembre. Non hai alcun sentore che la tua vita idilliaca stia per prendere una brutta piega. L'effetto cumulativo delle tue esperienze precedenti ti ha insegnato a sentirti più al sicuro la notte prima della tua morte. Ecco, Clarissa Velis porta l'esempio di questo povero tacchino nel nuovo libro arguto e sorprendente Profezia, sottotitolo Predizione, potere e la lotta per il futuro, dagli oracoli antichi all'intelligenza artificiale. L'immagine con cui inizia è ovviamente tratta da Bertrand Russell, che aveva usato un'immagine molto simile. E Velis è una filosofa di Oxford, autrice di vari libri sulla privacy e i pericoli della sorveglianza. In Profezia mostra come le grandi aziende tecnologiche abbiano accumulato enormi ricchezze e potere promettendo di svelare il futuro. Questi oracoli, no, mentre uno legge questi articoli online, vi sarà capitato che c'è sempre un link che ti dice: se ti è piaciuto questo, forse ti interessa anche quest'altro. Tu compri un libro e ti dice: guarda, ti piacerà anche quest'altro. È l'oracolo che bussa alla porta della nostra attenzione per venderci una cosa simile. L'apprendimento, ecco, oggi, scusate, mi sono perso, ma perché mi colpisce sempre questa cosa che una macchina presuma di sapere che cosa ci piace, quando spero bene che noi non sappiamo esattamente ciò che ci piace a prescindere. Questi oracoli moderni affermano di renderci più sicuri, ma, sostiene l'autrice, stanno facendo esattamente il contrario. Affidarci perversamente ai profeti ci rende più insicuri e meno liberi. Bisogna ammettere che siamo sempre stati attratti da coloro che promettono di alleviare la nostra ansia per il futuro, dicendoci di sapere cosa accadrà. È proprio una questione anche della dopamina, della ricompensa, poter prevedere. Nei primi capitoli Velis offre un vivace viaggio attraverso la storia, dagli indovini dell'antica Grecia e di Roma, quelli che leggevano nelle viscere degli uccelli o nel volo, alla nascita del settore assicurativo e alla quantificazione del rischio. E anche qui mi è venuto in mente, non so se è mai capitato che affittate un'auto a prezzo bassissimo, arrivate lì e poi al desk c'è una persona che vi inizia a dire: beh, l'ha fatto un ottimo affare, certo, qui però le strade sono un po' sterrate, a volte basta un sassolino, schizza sulla vostra auto che avete preso in affitto, e poi vi costerà moltissimo ripagarlo perché è una carrozzeria di valore, però se vuole con questa piccola aggiunta io le vendo una copertura antigraffi. Insomma, genera l'ansia e poi ci vende l'ansiolitico, poi lo fanno anche alcuni politici questo meccanismo. Comunque, oggi gli algoritmi automatizzati usano i nostri dati per prevedere se ripagheremo un prestito o se commetteremo un crimine. L'apprendimento automatico nell'intelligenza artificiale utilizza modelli statistici per colmare le lacune di un problema che ci preoccupa. Date in pasto a un chatbot 1 milione di libri per bambini, scrive Velis, e lui indovinerà che alla frase "c'era una volta" dovrebbe seguire "una volta". C'era una volta una volta. Oppure, per noi italiani, potremmo anche ricordare, in fondo è un libro conosciuto in tutto il mondo, che è esattamente quello su cui gioca Collodi, no? Mi viene in mente. C'era una volta un re, dicono i miei piccoli lettori. No, non un re, un burattino. È lì che Collodi ci fa entrare nel mondo di Pinocchio, peraltro, un mondo che dialoga con il concetto di intelligenza artificiale. Forse possiamo dire, non so se stiamo esagerando, ma che l'intelligenza artificiale non può scrivere un nuovo Pinocchio, perché nasce in quello esattamente prevedere quella che sarebbe stata l'attesa dei piccoli lettori, che c'era una volta un re, e invece no, c'è un burattino, è l'idea di Collodi che tuttora è nell'immaginario mondiale. Predire il futuro dell'interiore degli animali o delle ossa delle pecore è un'idea bizzarra se paragonata alla portata dei big data, che hanno conferito alla previsione il potere di colonizzare sempre più aspetti delle nostre vite. I chatbot però non sono così diversi. Sembrano intenti ad acquisire conoscenze per avvicinarsi alla verità. In realtà stanno facendo qualcos'altro, scrive Velitz. Ciò che la macchina sta effettivamente facendo è prevedere quale sarebbe una risposta plausibile da parte di un'altra macchina, basandosi su testi e sui feedback ricevuti. Invece quindi di concentrarsi sulla verità, l'intelligenza artificiale generativa identifica correlazioni passate. I grandi modelli linguistici sono costruiti per essere indovini, non per dire la verità. E sono indovini ignoranti perché non sanno ciò che non sanno. Ma è curioso che queste tautologie servano un po' a far andare a vuoto la macchina. L'argomentazione di Velitz è diversa dagli apocalittici. Lei dice, ma lasciamo stare i rischi esistenziali, ci sono quelli realistici, immediati, il controllo sulla persona, noi ci sentiamo osservati ormai, il panopticon è realizzato attraverso l'intelligenza artificiale che d'altronde vediamo in atto. Nelle guerre, quando un obiettivo viene scelto in base ai calcoli dell'intelligenza artificiale. Ma in termini anche culturali è un pericolo la crescente monocultura, l'omologazione. Perché? E qui diciamo c'è un paragone con la monocultura agricola, è più vulnerabile ai parassiti perché c'è una minore varietà e quindi il sistema è diciamo più attaccabile, è più fragile. E la questione è che c'è una tendenza, come spiega Velitz, la dipendenza dell'intelligenza artificiale dalle analisi statistiche fa sì che le sue previsioni tendono a privilegiare la parte centrale di una curva normale e Pinocchio appunto sta invece ai lati, sta dove non ti aspetti, il c'era una volta. Io vi ricordo che potete riascoltarci su Rai Play Sound e ringrazio la parte tecnica Daniele Verdi a Roma, Alberto Gramegna qui a Milano, in regia Filippo Travaglio e alla cura del programma Maria Chiara Beranek, che mando un saluto da Milano, da Luca Mastrantonio.
1: La domenica alle 11:50 i concerti del Quirinale di Radio 3. Il 10 maggio, in diretta dalla Cappella Paolina, l'ensemble Ritratti dell'Orchestra Sinfonica della RAI suonerà il quintetto Opera 54 di Robert Kahn e il quintetto in Re maggiore Opera 42 di Zdeněk Fibich. Per prenotare vai sul sito palazzo.quirinale.it. Domenica 10 maggio alle 11:50 i concerti del Quirinale di Radio 3.
2: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.

0: Buongiorno, buon sabato mattina da Chiara Valerio, la vostra corrispondente dall'isola e sull'isola deserta, relegata nella natura, ma anche nella cultura, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. Stamattina sulla nostra isola è naufragata una voce molto nota agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio 3 per le sue frequenti apparizioni a Uomini e Profeti, ed è Massimo Raveri, il cui ultimo libro, saggio, si intitola Le albe del mondo, racconti sacri dell'inizio. Lo ha pubblicato La Terza. Buongiorno Massimo Raveri.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Massimo Raveri, le faccio subito una domanda, perché mi è sembrato che in gran parte di questi racconti sacri dell'inizio ci siano un sacco di acque scure, e siccome siamo su un'isola deserta voglio capire qual è il rapporto tra il racconto di inizio, su come inizia il mondo, e l'acqua, specialmente l'acqua scura, se c'è.
1: Profondo, lo trovi in quasi tutte le tradizioni religiose. Perché l'idea dell'acqua, non acqua limpida, ma l'acqua di un oceano, un'acqua informe, dà l'idea di quello che poteva essere prima e quello che è l'angoscia latente, e cioè che la realtà è sostanzialmente caotica. Come rendere questo? Lo rendi con un'acqua che non è mai ferma, che non ha mai una forma consistente e soprattutto che è profonda, e la profondità dell'oceano, delle acque, la senti, e non sai se queste acque sono produttrici di vita o che da queste acque esce mostri, e sono l'angoscia latente, sono l'angoscia profonda. Tutte le tradizioni della creazione ce l'hanno.
0: Massimo Raveri, perché ha deciso di fare l'antropologo e perché ha deciso, studiando antropologia, di passare una cospicua parte dei suoi periodi di studio in Oriente, in India e in Giappone?
1: Sì, è stata una decisione, direi quasi improvvisa, anche se sofferta, perché io studiavo legge, figure, ed ero insoddisfatto, inquieto. Poi ho trovato una serie di incontri, soprattutto l'incontro con Levi-Strauss, e quello mi ha cambiato la vita. Solo che allora, all'epoca, nella mia giovinezza, tutti gli antropologi non erano tanti, erano tutti attenti all'Africa, il loro fieldwork era l'Africa, i loro studi erano fondati sulla documentazione colonialista, e invece a me piaceva l'Asia. E poi c'è stato l'incontro con Fosco Maraini, che era l'unico allora antropologo che si occupasse di Asia, e allora sono andato a Firenze e tutta l'avventura è cominciata con lui.
0: Massimo Raveri, che cosa fa un antropologo? Che differenza c'è, se c'è, tra uno filosofo, uno storico delle religioni o uno scienziato?
1: Ah, profonda. È quella che è la mia bandiera, la conosco bene, e sono un partigiano accanito. Amo l'antropologia perché dà questa distanza prospettica. Parlo con i filosofi e c'è questa ansia, questa bella, come dire, lucido desiderio di verità ultima. Parlo con i religiosi e trovo la stessa sete, quasi una follia. E poi l'antropologia li storicizza, li relativizza e dice: sì, oggi tu credi che questa sia la verità assoluta, è solo un prodotto della tua storia culturale, ne vedi la logica, ne vedi i tracciati, li segui e gli dai profondità. Sono uomini, senti gli uomini, senti tutta l'umanità che sogna, che crea. Non ti illudi della verità, diventa solo più profonda.
0: Massimo Raveri, lei comincia in introduzione facendo una distinzione, cioè definendo l'universalità non come identità, perché se l'universalità fosse identità, cioè se gli elementi si dovessero trovare uguali in ogni parte del mondo, questo sarebbe un sintomo pericoloso sia dal punto di vista politico che dal punto di vista civile, ma soprattutto dal punto di vista ragionativo, della verità unica, del dogma. Invece mi sembra che le verità espresse da questi racconti dell'inizio siano un pochino come le verità matematiche, Massimo Raveri, cioè siano tutte assolute, ma siano tutte transeunti. Solo che mentre in matematica l'essere transitorio passa, diciamo, cambiando l'insieme, qui passa, diciamo, da zona geografica e da credenze di quella zona geografica, ma sono verità che vanno in parallelo, non vanno in serie, non vanno una dietro l'altra, sono una insieme all'altra, che è il contrario di quello che uno si aspetta dalla religione, però, Massimo Raveri.
1: È vero, però io parlo da antropologo, non da uomo di religione. È sempre stato un grosso problema dell'antropologo il concetto di comparazione, di dover comparare. La nostra scienza è una scienza che si basa sulla comparazione. Il problema è lo strumento della comparazione. Prima c'era, ma eravamo in epoca colonialista, c'erano degli schemi che venivano presi dalla tradizione occidentale. Cos'è una religione? E il modello era ovviamente il cristianesimo. E poi venivano applicati, e se tu rientravi, se una cultura rientrava in quello schema, allora voleva dire che andava bene. Per esempio, le faccio un caso, il buddismo. Il buddismo rompeva le scatole perché era una tradizione decisamente, chiaramente antica e spirituale, di grande portata, ma negli schemi elaborati nell'Ottocento di che cos'era una religione non rientrava, perché non c'è Dio come realtà ultima assoluta, ma la vacuità. Per cui l'identità è stata una grande illusione, e anche dietro aveva un'ideologia molto forte: o siete uguali, e sottolineo il termine uguale, o siete estranei, la diversità era radicale, non era nemmeno accettata. Allora sono andati a cercare le strutture elementari, pur di salvare la identità umana nella sua integrità, ma anche lì è un fallimento, perché le culture sono complesse, ridurle così a semplicità, alle strutture elementari, negava a loro la bellezza, la ricchezza di pensiero. Finalmente c'è stata tutta. Io direi che la svolta è stata con Wittgenstein, con una famosissima presa di posizione, un bel pensiero. Amo molto questo pensatore. E lui parla di family resemblances, di somiglianze di famiglia, di giochi della vita. È una bellissima idea. E sostituirei, è tutta una corrente di pensiero che si rifà al pensiero complesso, al pensiero multiplo, vede in una molteplicità di prospettive delle somiglianze, non dell'identità, ma delle somiglianze, dei fili rossi che si riprendono. E questo dà un grande respiro all'antropologia, dà un grande respiro anche poter dire c'è una sostanziale unità della natura umana, della cultura, ma si articola attraverso una pluralità di verità.
0: Mi piace molto la pluralità di verità, mi piace anche molto, Massimo Raveri, mi è piaciuto molto, leggendo la sua raccolta di racconti sacri dell'inizio, l'idea che viene raccontato un'entità, un ente, un assoluto, che a un certo punto si annoia o vuole giocare o comunque c'ha bisogno di altro. Mi sono sembrati tutti, nella loro diversità, racconti dove si dice una cosa sola: abbiamo bisogno dell'altro, e si dice ossessivamente. Quindi voglio capire quanto entra, diciamo, se la solitudine non è sopportabile nemmeno, diciamo, dalla divinità, e quindi figuriamoci dagli esseri umani, e quanto, diciamo, queste religioni, che passano spesso come, e sono state utilizzate come, foriere di guerra e distruzione, sembrano invece, nei suoi racconti dell'inizio, di grande apertura, grande possibilità e anche grande convivenza.
1: Oh sì, lei pensi che questi testi sulla creazione del mondo, alcuni risalgono dal 3000 avanti Cristo, sono stupendi e sono sempre stati scavati, elaborati, rivisti, eccetera. La domanda radicale, dopo aver raccontato come, e lo raccontano con scelte diverse che definiscono le culture in modo diverso, si chiedono perché, ma chi gliel'ha fatto fare? È vero, è una domanda, lui è l'assoluto, perché tutto questo? E la risposta, direi comune, declinata con termini diversi, che sono sfumature bellissime, è che Dio ha bisogno dell'altro, perché la sua natura è una natura di amore, e la sua solitudine non lo completa, non lo rende completo come la creazione di un'alterità. E noti, lui rinuncia a sé, perché tutte le grandi tradizioni religiose, nel pensare a un Dio che crea, ne vedono il limite, perché si deve limitare per il rispetto alla libertà delle sue creature, anche di dirgli di no, anche di non riconoscerlo, ma il crearlo, anche se costituisce, come tutto il pensiero indiano, per esempio, la morte di Dio, perché Dio si spezza, Dio si apre, Dio entra, si traduce nel relativo delle forme per amore. Ed è bellissimo. C'è il dubbio, però c'è sempre un dubbio latente che Dio crea per gioco. E quella è la seconda possibilità, che è un dubbio angoscioso.
0: Gioco, però definiamo gioco, Massimo Raveri, perché se lei mi dice per gioco io penso per divertimento, però poi le mie vecchi studi matematici per gioco penso per caso. Quindi, diciamo, quali sono le due, diciamo, il divertimento e il caso, ammesso che non siano apparentati?
1: Questo lo lascio a te, matematica. Però tutte e due. La prima idea è che Dio gioca come un bambino che gioca un artista che crea. Quindi è una gioia di creare ed è un atto d'amore. Lui gioca perché è innamorato, come per esempio quando lui crea danzando Shiva, Nataraja, che è innamorato della sua metà, dell'alterità che lo vede, lo ama, danza. E questo è un gioco libero, si chiama Lila. Poi però per gli indiani d'America gioca perché è un pasticcione, perché è un casinaro, perché è il contrario di tutto. E questa idea della creazione che è buona, che il nostro mondo è buono ed è gratuito, è la totale gratuità di Dio, che tutto è dono e che ogni gesto, ogni piccolo particolare, dalla formica al fiore, a noi, a due persone che si amano, sia l'esempio di un riflesso della gratuità di Dio. Però poi c'è anche il gioco, è un altro gioco ed è l'ultima parte del libro, perché la domanda è che l'ha percorso il sospetto, che l'ha percorso tutto e che c'è in tutte le culture, questa angoscia che in realtà tutto sia caotico, tutto sia casuale. È un bellissimo esempio nelle grotte di Elefanta davanti a Mumbai. C'è un bassorilievo e poi è legato a un testo, è un testo epico, stupendo, in cui Shiva con la sua Shakti, con la sua sposa, gioca a dadi. Quindi, io mi ricordo Einstein che dice Dio non gioca a dadi con l'universo, invece il sospetto c'è, perché il sospetto è che sia tutto frutto del caso. E quindi quel mare, ritorniamo a quell'idea del mare che si muove, dove il caso può dare il bene, può dare il male, ma è brutto. Cioè, se uno pensa che il bene è frutto del caso va bene, ma quando pensa che il male è frutto di un gioco a dadi di Dio, diventa un'angoscia profonda.
0: Un po' diventa un'angoscia, un po' penso che ci abbia a che fare, ma ovviamente non avendoci mai riflettuto prima di leggere il suo libro e anche dopo aver letto il suo libro, prima di parlare con lei adesso su quest'isola deserta, e forse è l'isola deserta che mi porta a queste considerazioni, una teoria matematica di calcolo delle probabilità, cioè una teoria del caso, è quella di un italiano che si chiama Bruno De Finetti, che era anche tra l'altro un convinto fascista, pensava che il fascismo fosse la probabilità, mentre il determinismo, cioè il non caotico, fosse la monarchia e andasse, diciamo, eliminata, e quindi era giusto nella progressione. Ecco, però De Finetti definisce una probabilità che si chiama soggettiva e che è fondata sulla scommessa, cioè il punto non è perché le cose accadono, ma perché io penso che le cose accadono. E questo ha molto a che fare con un gioco a dadi dove qualcuno, in quel bene c'è un'intenzione, o così mi pare.
1: Non nel caso indiano, il caso nel racconto, che è il racconto che spiega questo bassorilievo, il Dio, Shiva, che è il Dio supremo, gioca a dadi e perde, e si arrabbia, ed è giusto, e dice io sono Dio, io sono l'assoluto, non posso perdere. E la sua sposa ride di lui e dice invece accettalo. Allora vuol dire che il caso è superiore anche a Dio, perché Dio voleva vincere, aveva il suo disegno, e il caso dei dadi non gliel'ha permesso.
0: Chissà se lo ha desiderato vincere o se gli è capitato di non vincere.
1: Dio cerca, è una domanda molto bella. C'è tutta una tradizione, anche della tradizione monoteista, di questo Dio che non accetta la sua potenza. Oh, ma è un'idea splendida. E mi piace perché è un'antica tradizione ebraica che deriva dall'Uria, eccetera. Si chiama Zimzum, cioè Dio che si ritrae, che cede la sua potenza. E non è casuale, guarda che non è casuale, che questa teoria sia stata rivalutata, capita fino in fondo dopo lo sterminio, dopo la Shoah, e che siano state delle figure femminili a farla notare, dicendo Dio ha una dolcezza, Dio ha rinunciato alla sua potenza per salvare la sua bontà, perché era facile dire che Dio è bene, Dio è potente, ma alla fine dei conti è bello pensare che Dio è libero ed è debole, si fa debole per la libertà degli uomini.
0: Molto bella l'idea che la libertà sia anche legata, Massimo Raveri, a un'idea di debolezza. Mi ha fatto molto ridere, ma adesso lei mi dirà che non c'è niente da ridere. A un certo punto lei scrive: il culmine della creazione non è l'uomo ma è il sabato. Che mi ha fatto, sono messa a ridere come una pazza, perché uno crede di essere, diciamo, il frutto massimo di quella che è la creazione, l'intenzione, la possibilità di Dio, invece è tutto fatto per il sabato. Vuole dire agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio 3 che spero che prendano il suo libro, anzi ricordo che si intitola Le albe del mondo, racconti sacri dell'inizio, e l'editore è La Terza, perché il culmine della creazione è il sabato e non siamo noi, Massimo Raveri?
1: Oh, è bellissimo. Anzi, vorrei aggiungere, è la pace dello Shabbat, è lo shalom dello Shabbat. Perché Dio, dalla fine, rinuncia alla sua potenza. Si ferma. Tutte le tradizioni della creazione, a un certo punto, sottolineano che c'è bisogno di un limite. Che anche Dio ha un limite. Ce l'aveva Adamo ed Eva, questo limite, non l'hanno accettato, hanno voluto essere qualcosa di diverso. Ma il giorno ultimo, che è l'accompletamento, Dio si ferma, sente l'armonia, vede che tutto questo che ha creato è buono, anche se è relativo, è limitato, e lo lascia andare. Io trovo sia bellissimo questo fermarsi, lasciar cadere le cose, lasciare che le cose siano libere. Saranno contro di lui, disobbediranno, non ha importanza. La fondamenta è stata stabilita, è una fondamenta di libertà.
0: Massimo Raveri, dopo tutti questi anni in cui ha studiato antropologia, che cosa ha capito degli esseri umani?
1: Vorrei saperlo, è bello. Ho capito che è sempre necessario interrogarli, ma difficilmente avremo una risposta, ma il problema è di porre gli interrogativi giusti, cioè di vedere i problemi contemporaneità. Vorrei aggiungere con rispetto, non con amore, perché è una parola abusata, ma rispetto sì, rispetto della diversità, vedendone tutta la ricchezza e la bellezza e i problemi, essere una coscienza critica. Senza mai essere sotto, sentendosi parte di una storia di domande più che di risposte.
0: Questo ovviamente dipende molto dalla struttura del tempo che abbiamo intorno, ma e ovviamente se la struttura del tempo è frammentata da dispositivi è molto difficile avere non solo l'idea della fine, ma anche l'idea del fine, perché lei gioca molto su questa assonanza, che però poi è un'assonanza di concetti. Le chiedo, come prassi vuole, visto che siamo sull'isola deserta e perché gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio 3 abbiano un suo ritratto più affidabile, che libro ha portato per noi sull'isola deserta? Massimo Raveri, mi fa molto paura farle questa domanda perché la bibliografia è ghiotta e le dico la verità, io ho cominciato a leggere il suo libro pensando di trovarmi davanti a una versione estesa del Buddha bizantino, del Barlame Yoasaf. Ho pensato, saranno tutte storie di Adamo ed Eva virate geograficamente. Non è assolutamente così, ce ne sono invenzioni e creazioni che riguardano appunto i giochi, i bambini. È bellissimo il riracconto che lei fa di Gilgamesh, che arriva fino dal padre, dal creatore, perché a un certo punto deve prendere la pianta e poi io non me la ricordavo, Massimo Raveri, che la pianta se la mangia il serpente, ed è bellissima perché lui se la dimentica. Quindi le chiedo, che libro ha portato per noi? Se lei finisse su un'isola deserta, che libro vorrebbe con
1: sé? Ho pensato, sai, è difficile, e poi ho pensato alla mia giovinezza, a Lévi-Strauss, a Tristi tropici, perché è quello che mi ha convertito, è stato il libro che mi ha cambiato, ed è bello rileggerlo, perché più quello che dice di tecnico è il modo con cui lui ha affrontato il problema, e quello mi ha sedotto e mi sedurrebbe, e lo vorrei consigliare anche a chi ha un altro naufrago. Era lo scoprire che la semplicità di queste tribù era apparente, come era complessa la loro visione del mondo, verso la natura, verso l'uomo, ed era una visione altra che mi ha stupito, ma mi ha stupito l'occhio di Lévi-Strauss, l'intelligenza di quel libro, che mi ha proprio cambiato, è stata la scelta di mettere il suo diario, perché raramente un antropologo scrive di sé e del fieldwork e della ricerca sul campo, ma lui ha abbinato le due cose. Quindi tu vedevi lo sguardo di Lévi-Strauss verso, virgolette, i selvaggi, e lo scoprivi pieno di rispetto, di curiosità, di attenzione, e ne vedevi la complessità dove non te l'aspettavi. E poi capivi l'inquietudine, anche la nostalgia, la difficoltà di essere antropologo, di essere spaesato. E lui lo dice, era onesto. Quindi io mi sono trovato questa doppia prospettiva, ed è un libro meraviglioso, quindi lo devo... È un ricordo di giovinezza, visto che ho i capelli bianchi.
0: Sto pensando che io avrei voluto studiare antropologia, bah. Massimo Raveri, avrei veramente voluto studiare, però la mia conversione è arrivata un po' più tardi, perché pur avendo letto molto precocemente Su De Magia di Ernesto De Martino e Morte e Pianto Rituale, che soprattutto mi aveva proprio, Morte e Pianto Rituale mi aveva sconvolto, poi a un certo punto arriva questo libro di una Evelyn Lot Falk, che credo fosse una allieva di Lévi-Strauss, che si chiamava Riti di caccia dei popoli siberiani. Ma a me sti riti di caccia dei popoli siberiani... voglio andare subito in Siberia, però sono qui invece, Massimo Raveri, a lavorare per il servizio pubblico della terza rete RAI.
1: Meno male.
0: Tristi tropici di Lévi-Strauss. Lei dove l'ha incontrato Lévi-Strauss? Davvero o nei libri?
1: L'ho incontrato anche fisicamente. No, volevo non lavarmi le mani per una settimana, gli ho stretto la mano. Eravamo in Giappone. Io ero un giovane borsista e arriva il mio idolo, invitato dall'Università di Kyoto, dove io ero ricercatore. E eravamo, te lo devo raccontare perché era meraviglioso, lui era famosissimo, l'Aula Magna era strapiena di giovani, eccetera. Lui entra e io ero fra i primi, ero andato un'ora prima. Qualcosa del genere.
0: Tipo al concerto, invece lei a sentire Lévi-Strauss.
1: Lévi-Strauss. E lui comincia dicendo, in generale, è un ricordo che non posso dimenticare, in generale i metropensées francesi durano 5 anni. Il mio pensiero è durato, tra lui entra e io ero fra i primi, ero andato un'ora prima, qualcosa del genere.
0: Tipo al concerto, invece lei a sentire Lévi-Strauss.
1: Lévi-Strauss. E lui comincia dicendo, in generale, è un ricordo che non posso dimenticare, in generale i metropensées francesi durano 5 anni. Il mio pensiero

0: io mi sarei alzata, l'avrei abbracciato. Meraviglioso.
1: Mi assomiglia sempre più alla matematica, cioè le teorie sono valide se qualcuno le contesta.
0: Sì.
1: Nel momento in cui nessuno
0: capito.
1: Trova l'errore, sì, non, sì, la teoria non è valida. Beh, io amo molto Lévi-Strauss, molto molto molto, però ci sono arrivata tardivamente. Ho prima letto appunto De Martino tutto quanto, poi appunto è un altro livello, però anche dal punto di vista, come dice lei, quando uno legge Tristi tropici si trova davanti a... come se leggesse il diario di uno storico, cioè ci sono le descrizioni del tempo atmosferico, è una cosa molto, anche molto narrativa, voglio dirlo come massima espressione dell'umana comprensione, la forma romanzo. Massimo Raveri, Tristi tropici di Claude Lévi-Strauss, che musica ha portato per noi?
0: A me piace la musica classica, anche se non la capisco, però le voglio confessare sinceramente, io vi suggerirei Mr. Tambourine Man di Bob Dylan. Mi ha sempre accompagnato tutta la vita, perché è bello pensarlo in un'isola lontana, che ci possa essere ogni giorno una mattina in cui arriva un tamburino e ti dice vieni Massimo, andiamo via, andiamo. È una canzone che mi è sempre piaciuta, e anche è accompagnata da questa immagine di Bob Dylan con la chitarra sulle spalle che cammina nel parco con il poeta Ginsberg. Era lui, era la mia generazione, ma soprattutto le parole di questa canzone sono stupende. Portami via.
1: Massimo Raveri, ma lei in Giappone come ci è arrivato la prima volta? E quanto tempo ci ha messo? E quanto tempo è rimasto?
0: Ci sono andato perché io volevo studiare l'Asia. L'unico antropologo, ed è stata una scelta sfortunata, ecco, era Fosco Maraini, un uomo splendido, un uomo stupendo, e lui si era specializzato sul Giappone. Allora poi devo dire...
1: Ci aveva perso un dito anche in Giappone.
0: Sì, infatti l'avevano tenuto prigioniero, lui e la famiglia.
1: Certo.
0: Allora in Cina c'era il regime maoista, e quindi era impossibile per un antropologo fare fieldwork, è impossibile poi tanto più parlare di religio, tradizioni religiose.
1: Beh, certo.
0: E quindi sono andato con una borsa di studio a fare ricerche. Sono rimasto la prima volta, il primo periodo, 4 anni e mezzo.
1: Ma io facevo proprio una domanda tecnica, Massimo Raveri. Ci è andato in treno, in nave, in aereo? Come è arrivato in Giappone
0: aereo.
1: E quanto tempo ci ha messo?
0: Beh, in nave ci è andato Fosco. Ed è bellissimo perché lui era sempre convinto che andarci in nave fosse la via migliore, e me lo raccontava, diceva senti l'avvicinarsi dell'Asia lento, cambiano i profumi, senti le lingue, gli odori, i sapori, i visi, eccetera, e poi finalmente arrivi all'ultimo che è Kobe, che è il Giappone. Lui la fece in nave. Io la feci su una diligenza, perché allora prima cercavo le rotte che pagavi meno, e allora si faceva tutta la rotta sud con le fermate, quindi ci misi 24 ore e fu un impatto non facile.
1: Non è stato facile per me, che ci sono stata lo scorso anno ed era completamente aperto rispetto a quando c'è stato lei. Te le chiedo intanto che film ha portato sull'isola deserta.
0: Guardi, ci sono due, ero indeciso, quindi le dico tutta la mia indecisione. Il primo si riferisce al libro che ho finito, quello sugli inizi, e spesso mi veniva in mente il film 2001, Odissea nello spazio, perché c'era questo bisogno di dare un punto di inizio, quando molto probabilmente l'inizio è stato tutto più lento, ma c'è un bisogno culturale, dice, di qui in poi è un'altra cosa. C'è un progetto, c'è un disegno, e se c'è un disegno c'è un inizio e c'è una fine. Difatti era questo.

0: che ha una intensità e profondo è la vita ed è una meditazione sulla sofferenza, sul dolore, sulle illusioni e sulla propria liberazione, perché la figura del maestro è stupenda. E c'è compassione, che è una virtù buddista bellissima.
1: È una virtù extra religiosa, anche una virtù civile, anche la compassione per me.
0: Molto.
1: E mi sono ricordata cosa volevo chiederle: quante lingue morte e quante lingue vive parla Massimo Raveri?
0: Ma da antropologo io spero sempre lingue vive, perché mi piacciono gli uomini che parlano. Non sono le lingue, sono gli uomini e le donne che parlano. Quindi io parlo l'italiano, il francese, l'inglese e il giapponese. Mi piaceva il latino, ma mi piace di più sentire la musicalità, la bellezza, la vivezza.
1: Tanti anni fa chiesi a Renata Pisu, credo in occasione del suo naufragio sull'isola deserta, perché parlasse il russo e il cinese. E Renata Pisu mi ha risposto perché l'inglese e il francese lo parlavano tutti. Grazie Massimo Raveri per essere stato con noi questa mattina
0: Grazie
1: sull'isola deserta. Ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio 3 che il suo ultimo saggio si intitola Le albe del mondo, racconti sacri dell'inizio, l'ha pubblicato La Terza. Grazie Massimo Raveri.
0: a te, cara.
1: L'Isola Deserta torna sempre sabato prossimo, sempre alle 11:20, sempre su Radio 3, un sereno fine settimana da Chiara Valerio.

Da un punto di vista personale, per la mia storia di ricercatore, di esperienza religiosa in Asia, direi quel bellissimo film Primavera, Estate, Autunno, Inverno, e ancora Primavera.

0: L'Isola Deserta è un programma a cura di Federica Barozzi e Clementina Palladini. Tutte le puntate su Rai Play Sound.
1: Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com, spot offerto da Consorzio Grana Padano.
2: Andate dal bus, tenete il posto, ci saremo tosto.
0: Momus, il caffè dell'opera.
3: Buongiorno, benvenuti al programma di Laura Zanacchi, buongiorno anche da Sandro Cappelletto. Oggi Momus va un po' in giro per il mondo occupandosi di etnomusicologia, cioè tutti gli studi che riguardano la musica dei popoli, una disciplina novecentesca del 2000 che ha conosciuto negli ultimi anni, negli ultimi decenni un rinnovato impulso perché nuove culture musicali, nuove attenzioni verso culture musicali tanto antiche quanto dimenticate ed estranee anche alla storia della musica europea hanno preso piede e naturalmente l'epoca in cui stiamo vivendo, cioè quella della facilità, dello scambio delle informazioni e delle comunicazioni, ha portato a diventare protagonisti musicisti, musiche, tradizioni per secoli se non per millenni invece dimenticate. Quindi prendiamo spunto per questa trasmissione da un recentissimo manuale, proprio come quando si andava a scuola c'erano i manuali che ti insegnavano le cose ordinandole, un manuale che si chiama Elementi di etnomusicologia. Naturalmente gli spunti sono infiniti, essendo noi in Momus ci siamo concentrati sul rapporto tra musica popolare e musica d'arte o musica colta o tra musica scritta e musica non scritta, ma andiamo con ordine. Uno degli spunti più interessanti riguarda il rapporto tra le danze, le musiche popolari polacche, il cui Awak, la polacca stessa, la polonese, la mazurka e Chopin. Che cosa scrivono gli autori di Elementi di etnomusicologia, e cioè Maurizio Agamennone, Serena Facci e Giovanni Giuriati? Nell'opera di Frédéric Chopin, Friedrich, scritto alla polacca, non Frédéric, ma Friedrich, quindi come lui stesso si firmava prima di andare in Francia, quando aveva 20 anni, celebre pianista e compositore polacco esule a Parigi, profondamente ferito dalla severa dominazione imposta dall'impero russo sui territori di lingua e cultura polacca, operò un costante prelievo da istanze e memorie locali che affiora soprattutto nella sua stilizzazione pianistica del genere della mazurka. Chopin, nei suoi viaggi nelle campagne polacche, ascolta i contadini ballare, suonare, cantare mazurka e poi le stilizza, le trasforma. Tra le sue infinite mazurche abbiamo scelto l'opera 6, numero 3.

0: Chopin, Mazurka opera 6, numero 3. Salutiamo, diamo il benvenuto a Maurizio Agamennone, buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti coloro che ascoltano.
0: Grazie.
1: Grazie per avermi invitato.
0: Beh, avete fatto un magnifico lavoro, lei con Serena Facci e Giovanni Giuriati, Elementi di etnomusicologia, pubblicato da Le Monnier nella collana Università. Quindi la destinazione è evidente, si tratta come di un manuale, di una guida che si pone in maniera molto divulgativa e molto informata e molto aggiornata l'obiettivo di raccontare di che cosa si occupa l'etnomusicologia, quando è nata, quali sono le principali tendenze della ricerca contemporanea, che è una ricerca assolutamente globale, perché di etnomusicologia si occupano studiosi, fortunatamente, in tutte le parti del mondo. Noi, professor Agamennone, riusciremo a toccare solamente alcuni punti, alcuni spunti dei tanti offerti dal vostro libro. Uno che mi ha colpito è questo. Possiamo dire che una delle differenze principali tra la musica di tradizione popolare e la musica che chiamiamo d'arte o colta o classica, e ci siamo capiti, no? Beh, sono definizioni sempre un po' rischiose, ma in ogni caso la differenza è una delle differenze riscontrabili tra l'essere la prima, la musica popolare non scritta, e la seconda scritta? E può essere questa una delle caratterizzazioni della loro differenza?
1: La mia risposta è senz'altro sì, con questa precisazione. Il fatto di non essere scritte riguarda anche moltissime musiche d'arte, moltissime musiche colte, ma non europee, extraeuropee. Quindi anche la condizione di una trasmissione attraverso la memoria, quindi orale, e non attraverso un mezzo scritto, riguarda pratiche musicali sia di, diciamo così, folcloriche popolari, sia in pratiche musicali di afferenza colta per i ceti dominanti, come è nella tradizione culturale europea, soltanto che in questo caso nelle musiche extraeuropee la musica anch'essa colta, anch'essa d'arte, anch'essa classica, è anch'essa non scritta. Ecco, sì.
0: Ecco, questo
1: la metterei così.
0: Ho capito quello che lei ed è una risposta molto acuta, perché immediatamente ci dice: guardate signori, che lo sguardo eurocentrico non è più legittimo, cioè dobbiamo tenere conto di una dimensione ormai globale quando ci occupiamo di musica e di musiche. Ho preso spunto da questa, per questa prima domanda, da un riquadro, perché come i manuali, appunto, il vostro libro è diviso in capitoli, sottocapitoli e in riquadri, e uno di questi riquadri è dedicato, in uno di questi riquadri si parla di George Thompson. Chi è George Thompson? È un signore che ha sentito l'esigenza di coinvolgere numerosi compositori europei, tra i quali Beethoven, lui era un contemporaneo di Beethoven, per trascrivere, mettere su carta delle canzoni popolari scozzesi. E Beethoven ha aderito molto volentieri ed è nata la sua raccolta di 25 Scottish Song. Che cosa animava il desiderio di George Thompson?
1: Beh, alla base credo ci fosse un'istanza fortemente nazionalista, che è quello che connota la sensibilità quasi costantemente degli scozzesi, a finire con il grande Sean Connery. Dall'altra c'era però una consapevolezza che alcune musiche rilevate in circostanze diverse potessero avere una fruizione anche in ambienti, diciamo così, colti, aristocratici o alto borghesi, attraverso adattamenti di autori importanti. Questo peraltro secondo me conferma anche una idea che io e molti colleghi abbiamo maturato da tempo, che il mondo della tradizione scritta, per usare una metafora di Nino Pirrotta, che costituisce l'iceberg delle pratiche musicali degli umani, il mondo delle tradizioni orali non siano stati così drasticamente separati, differenziati l'uno rispetto all'altro, ma si siano ogni tanto, certe volte frequentemente incontrati in maniera, devo dire, opportuna, felice. Questi adattamenti, queste trascrizioni di Beethoven, a cui aggiungo anche quelle di Haydn, più numerose, furono anche un piccolo successo commerciale all'epoca, perché circolavano abbastanza facilmente, abbastanza diffusamente, anche per l'esecuzione piuttosto abbordabile, anche da musicisti non preparatissimi, non ferratissimi.
0: E l'epistolario di Beethoven, la corrispondenza di Beethoven, conferma quanto lei ha detto, cioè Beethoven accettò con interesse, per varie ragioni, e ci si dedicò a più riprese l'invito di George Thomson. Dai 25 Scottish Songs, canzoni scozzese, opera 108 di Beethoven, ascoltiamo il numero 9.

0: Behold My Love, il numero 9 dell'opera 108, i 25 canti scozzesi di Ludwig van Beethoven. Maurizio Agamennone. E modalità o tonalità? Sto andando un po' così, a volo d'uccello, perché gli spunti del vostro elementi di etnomusicologia sono davvero numerosissimi. Si può dire che una delle ricchezze della... Non vorrei banalizzare e semplificare troppo, ma quindi cerco le parole una per una. Possiamo dire che una delle ricchezze delle musiche folcloriche sia quella di non aver aderito al sistema ben temperato, cioè al sistema della tonalità che a un certo punto, in particolare nel nostro continente, in Europa, a partire dal 1600 ha preso il sopravvento, e di essere rimaste fedeli a quella, alla modalità, cioè quel modo di scrittura che coinvolge ancora oggi tante civiltà musicali, che presenta degli intervalli, delle armonie diverse dal sistema ben temperato. Possiamo parlare ancora di questa differenza come una differenza fondante?
1: Secondo me sì. Con una consapevolezza aggiuntiva che riguarda la nostra condizione di oggi, più che una forma, si può intendere questa condizione, cioè la preferenza per connessioni, per relazioni e connessioni tipo modale, come una forma di resistenza o indifferenza a un sistema che stava crescendo come fortemente innovativo nel cuore dell'Europa e che per lungo tempo è rimasto tale, è rimasto solamente europeo. Dopodiché, nel farsi della storia culturale, della storia politica del mondo, è diventato una sorta di appannaggio generalmente condiviso, una specie di sistema linguistico diffuso. E forse anche questa è una condizione interessante di come, nonostante le nefandezze di cui l'egemonia culturale europea si è macchiata nel tempo, questa esperienza invece costituisce una specie di isola felice di un patrimonio condiviso che ormai fa parte della percezione degli umani sul pianeta Terra, con esiti anche piuttosto singolari. Basti pensare al fatto che, per esempio, a proposito di musica colta, di temperamento e di pratiche riconducibili al sistema armonico tonale, all'ultimo concorso Paganini ci sono piazzati nelle prime tre posizioni tre asiatici, di cui due cinesi e un coreano. Gli europei sono ormai, come dire, fuori da questa competizione e guardano al fatto come, questo mi pare si possa dire, il mondo acquisisca uno degli aspetti migliori della storia culturale europea come un bene comune che può essere finalmente condiviso e sottratto alle grinfie delle egemonie politiche, culturali, militari, imperialistiche e colonialistiche.
0: Sarebbe bello che di noi europei restasse questo, cioè le grandi conquiste.
1: Noi europei dobbiamo renderci conto che abbiamo molto da offrire al mondo, ma abbiamo anche molto su cui ragionare per le, come dire, nequizie, nefandezze, aggressioni e espropriazioni che l'Europa, prima poi l'Occidente nel suo insieme, ha perpetrato e sta perpetrando sul pianeta Terra, con una differenza oggi, che le culture diverse da quella europea e da quella occidentale ormai cominciano ad agire per conto proprio.
0: Non ci stanno più a questo gioco, no.
1: Volevo
0: farle un'altra domanda, ma la farò dopo l'ascolto. E un musicista meraviglioso, Kayan Kalor, improvvisazioni sul modo Shustari, Kamanche Kayan Kalor, Tombak, Navid Afgah.

0: Kayhan Kalor, musicista iraniano, grande maestro del kamanché, uno strumento a corde della tradizione iraniana. Ricordo molti anni fa il primo concerto che ascoltai di musica iraniana alla Fondazione Levi di Venezia. Chiesi al maestro: ma questa musica è stata mai scritta? Task, è possibile trovarla? Lui dice: guardi, erano tanti anni fa, la situazione dell'Iran era molto diversa. Lui dice: ma sono venuti dei ricercatori americani, delle università americane, per provare a mettere su carta la nostra scala. Sono arrivati a 21 note e allora si sono fermati, perché è difficile scrivere una scala musicale di 21 note. Ma professor Agamennone, c'è stata un'evoluzione, c'è un'evoluzione nella musica di tradizione folklorica?
1: E nelle musiche di tradizioni folcloriche e in quelle extraeuropee d'arte, sicuramente, come tutte le pratiche culturali, la musica è una pratica culturale, non è un'esperienza naturale. Come in tutte le pratiche culturali, le cose degli umani si trasformano continuamente nel tempo, non sono mai ferme. Anche nelle culture più arcaiche e remote c'è sempre il vettore della storia che modifica, trasforma, condiziona. La differenza sta nei tempi, si capisce. Nel corso degli ultimi due secoli, senz'altro, l'egemonia culturale europea ha imposto dei modelli di grande prestigio alle culture più periferiche, inducendo dei processi di trasformazione importanti che vanno dagli strumenti musicali anche alla grammatica, alla sintassi inerente alle pratiche realizzate. Per esempio, la diffusione amplissima di strumenti di produzione industriale come le fisarmoniche diatoniche, che si trovano in tutte le pratiche locali del mondo, ha condizionato anche l'intonazione degli altri strumenti, per il semplice fatto, appunto, che le fisarmoniche e le fisarmoniche diatoniche sono accordate secondo il principio del temperamento equabile. Certo. Questo ha prodotto una sorta di attrito, di conflitto con l'accordatura e l'intonazione di moltissimi strumenti che invece sono basati su relazioni non temperate, con un contrasto su alcuni intervalli, con la trasformazione nel tempo dei profili ornamentali, spesso microtonali, con intervalli inferiori al semitono, che in alcuni casi hanno dovuto fare i conti con un andamento diatonico assolutamente rigido, non modificabile. Questo ha creato conflitti, tensioni, anche una certa dialettica, un certo modo di riorganizzare l'espressività musicale, soprattutto negli aspetti più emozionanti, dove il profilo microtonale, cioè di intervalli molto piccoli, assume un carattere proprio emozionale molto forte. E un altro aspetto importante è che molti musicisti non europei, sia in ambito locale, folclorico, sia in ambito ex europeo, hanno cominciato ad avere una certa confidenza con la scrittura, con la notazione, che si usa soprattutto nella preparazione individuale, nello studio, nelle relazioni, nelle prove di gruppo, laddove invece la performance pubblica è sempre improvvisata sulla base della memoria, non ci sono leggii, non ci sono parti sul leggio e così via.
0: Il prossimo ascolto riguarderà un passaggio dell'Amor Brujo, l'amore stregone di Manuel de Falla. Il riferimento l'ho trovato nel capitolo che voi dedicate ai primitivismi così importanti per tanti compositori del Novecento, un nome tra tutti Igor Stravinsky. Studi più recenti sul Sacro di Printemps, sulla Sagra della Primavera, hanno portato alla luce, vado a memoria, forse 16 citazioni da motivi popolari russi in una concezione molto estesa. Molto estesa, geograficamente molto estesa. Ecco, perché avete voluto inserire la voce, il capitolo riguardante i primitivismi, con questi numerosi riferimenti poi alla musica colta del Novecento?
1: Ma perché questa è un'altra persuasione di cui siamo modestamente testimoni tutti e tre, anche in relazione al nostro comune apprendistato con Diego Carpitella, il quale è stato uno dei primi a usare questa espressione proprio in alcuni saggi importanti pubblicati su riviste di musicologia. Questa predilezione da parte nostra implica quello che, a cui ci riferivamo prima, cioè che le tradizioni musicali in Europa, ma non solo, si sono sempre guardate con un certo interesse, soprattutto nella direzione dall'alto verso il basso, nella prospettiva di trovare sollecitazioni sorprendenti, processi di elaborazione non frequenti in relazione all'azione di compositori particolarmente creativi e particolarmente curiosi. Nel Sacro di Stravinsky c'è, per esempio, un ricorso agli ostinati, cioè alla utilizzazione in sovrapposizione, in successione, integrazione di brevi frammenti melodici nei registri più diversi nell'orchestrazione, o anche frammenti ritmici ripetuti che sono di provenienza folklore. Molte musiche folcloriche, molte musiche espresse da tradizioni locali sono basate sulla iterazione di frammenti minimali elaborati e variati nel tempo. C'è quindi questa attrazione reciproca con una forte curiosità, soprattutto dai compositori più creativi, più vivaci, più forse si può dire anche innovativi, verso mondi sonori che possono fornire, e forse l'approccio è anche strumentale, anche opportunistico, che possono fornire materiali, sollecitazioni, spunti organizzativi del materiale musicale generale, sorprendenti e innovativi rispetto al già fatto, al già detto, sia in relazione alla tradizione di provenienza, alla cultura europea, sia in relazione alla propria produzione. Stravinsky in questo senso è stato un testimone di una sensibilità molto irrequieta che aveva bisogno di cambiare spesso stile, un po' come Pablo Picasso, secondo me, che ha bisogno di cambiare spesso stile, sì.
0: Danza Ritual del Fuego, restiamo in Spagna allora. Dall'Amor Brujo di Manuel de Falla con la London Symphony Orchestra diretta da García Navarro, scelto non un'orchestra ma un direttore spagnolo, e Danza Ritual del Fuego para ahuyentar los malos espíritus, per allontanare da noi gli spiriti malvagi.

0: Ricordo che Momus oggi è dedicato alla presentazione di questo volume appena pubblicato da Lemonnier, Elementi di etnomusicologia, scritto da Maurizio Gamennone, Serena Facci, Giovanni Giuriati. Sono tre nomi che non risuonano per la prima volta a Radio 3, perché nel corso del tempo questi tre studiosi e docenti e ricercatori di etnomusicologia abbiamo avuto modo, anche la professoressa Facci nella nostra trasmissione, di ascoltarli, e Gamennone e Giuriati più volte ospiti in altre trasmissioni di Radio 3. Ma insomma, questo Elementi di etnomusicologia offre davvero tanti spunti. La musica nella vita dell'uomo. L'agire musicalmente, voi scrivete, è un comportamento umano universalmente presente. La musica quindi non è un semplice orpello, ma un'attività sostanziale per Homo sapiens da tempi remotissimi fino a stamattina. E poi lei cita un libro di John Blacking, Come è musicale l'uomo, libro che affronta proprio il tema della musica come comportamento umano. Non c'è civiltà senza musica. Questo è assodato, no?
1: Tutte le culture musiche censite, tutte le culture censite presentano tratti che hanno il profilo di azioni musicali e coreutiche, di danza, sì.
0: Ecco, uno dei pregi del vostro lavoro è, proprio perché la musica è universalmente diffusa, perché, come abbiamo accennato prima, è un'attività culturale, non è un dato di partenza, no? È una manifestazione culturale. E spesso sottolineate come certe manifestazioni musicali abbiano, abbiamo iniziato la trasmissione con una mazurka di Chopin, no? Abbiano un significato per chi la fa, per chi la interpreta, queste musiche, queste danze, questi canti, anche di rivendicazione della propria identità. Ho scelto un ascolto dei Baka. I Baka sono una popolazione di pigmei che vive nella foresta equatoriale dell'Africa centrale, tra Congo, Gabon, Camerun, Repubblica Centroafricana. È un popolo di cacciatori-raccoglitori che si spostano, quindi, e questo spostarsi delle volte scavalla i confini nazionali, e questo crea a questa popolazione, come a tante altre popolazioni africane, degli enormi problemi politici, nel senso che questo loro andare in giro non tenendo conto dei confini tra gli stati, secondo i governi di questi stati, può costituire una minaccia. Nei loro canti più recenti, in questa forma antichissima di polifonia che hanno, nei loro canti più recenti, queste tematiche di difesa del loro lavoro, della loro possibilità di muoversi nei territori come fanno da millenni, è emersa anch'essa. È una registrazione, questa del 2008, affidata unicamente a delle voci femminili.

0: Un ascolto della polifonia Baka, delle donne Baka. I Baka sono una popolazione di pigmei che vive in diversi stati delle foreste equatoriali dell'Africa centrale. Ci sono degli altri stati, Maurizio Agamennone, dove la musica fa paura, penso all'Afghanistan. È il titolo anche di un fortunato spettacolo, no? Di Nicola Piovani, questo aver associato la musica alla paura. E dove avete riscontrato, in quali stati, in quali organizzazioni sociali, la musica e quale musica fa paura al potere costituito?
1: Beh, intanto ci sono dei gruppi di potere che, questa è la mia opinione, malinterpretando testi di carattere scritturale hanno trovato nelle pratiche della musica una consuetudine da evitare. Tutte le politiche fondamentaliste di, secondo me, incongrua tradizione musulmana pensano che la musica sia un'attività da evitare. Non c'è traccia, non solo nei testi fondamentali, ma non c'è traccia nemmeno della grande cultura arabo-berbera musulmana del periodo d'oro. Il mondo medievale europeo ha conosciuto strumenti e pratiche musicali proprio dal contatto con l'Islam durante le crociate o durante la lunga permanenza di Elisabetta arabo-berbere nella Spagna, soprattutto nella Spagna meridionale. Ci sono poi delle ossessioni di carattere teorico, come il timore generatosi nella teoria, nella cultura europea tardo medievale rinascimentale, in relazione a certi intervalli di intonazione complessa, difficile, di suggestione diabolica, infernale.
0: Diabolus in musica.
1: Ecco, questo lo dice, come dice lei, e in effetti nelle fonti medievali antiche non c'è traccia di questa ossessione. Quelli erano grandi cantori che potevano cantare non solo la quarta aumentata con assoluta facilità, come può fare chiunque, basta che si concentri un po'. C'è stata una grande opposizione durante un periodo complicatissimo della recente storia cinese, la rivoluzione culturale che ha trasformato la produzione colta europea, diversamente da quello che dicevamo prima, in qualcosa da evitare, demonizzare. Sappiamo invece che, per fortuna, questo odio è stato esorcizzato ed emancipato, l'abbiamo verificato prima, come alcuni fra i solisti più importanti, anche direttori, siano oggi cinesi, guardino alla tradizione musicale occidentale con un interesse anche emozionale. Ci sono poi evitazioni specifiche di altre repertori che potevano essere considerati troppo sensuali. Ricordo una certa tendenza a guardare con sospetto musiche di danza che comportavano un rapporto troppo ravvicinato fra uomini e donne nella predicazione della Chiesa Cattolica. Ricordo anche che tutti aspetti che nel tempo sono stati largamente superati dal fatto che certe ipotesi oppositive o di censura, misurandosi poi con i fatti concreti, con le pratiche della cultura, si sono trasformate nel tempo, consentendo un'accettazione più diffusa. Ci sono anche dei contrasti, interni alla didattica. Noi siamo testimoni di questo. Quanti allievi pianisti hanno dovuto subire l'ostracismo dell'insegnante quando volevano, per esempio, affacciarsi sulle pratiche del jazz? No, quella non è musica.
0: La fermo, Agamennone, la fermo, se no qui apriamo altre otto trasmissioni di Momus e non esauriremo l'argomento. Comunque ha lanciato il sasso, è arrivato a destinazione. Un ascolto da una formazione che a Momus è particolarmente cara, perché ricordo ospitammo le loro voci pochi giorni dopo quell'agosto in cui i talebani ripresero il potere a Kabul, e l'orchestra femminile di donne afghane, l'orchestra Zora, cominciò a cercare un modo per sopravvivere, per non smarrirsi, per non disperdersi, e riuscirono ad arrivare poi in Portogallo attraverso un viaggio molto complicato e a riprendersi, pure con molta fatica e magari in maniera più sporadica di un tempo, la loro attività. È un loro concerto a Davos nel 2017, 9 anni fa, l'orchestra femminile afghana Zora.

0: Chissà quando potranno ritornare a suonare in patria. C'è una meravigliosa scuola, un istituto nazionale di musica afghano che alternava lo studio delle tradizioni folcloriche afghane con lo studio poi della musica di altre parti del mondo, anche della musica classica europea. È stato tra le prime istituzioni chiuse dal ritorno al potere dai talebani afghani, che hanno un rapporto molto violento con la musica, in particolare col protagonismo femminile nella musica, e questa è un'orchestra totalmente femminile. Maurizio Gamenio, ne siamo in chiusura della nostra conversazione. Ci sono tanti altri temi, molto interessante è il capitolo che voi dedicate alla rivincita delle periferie, sottolineando come in tante parti del mondo sia proprio lì che nascono musiche innovative, al mantenimento dei linguaggi musicali tradizionali nella diaspora delle migrazioni. Qui vi occupate anche di tanti casi italiani, cioè come le comunità dei migranti, fate un riferimento ai lavoratori marocchini in Umbria, conservino e modifichino le loro tradizioni musicali. E c'è un riferimento, anzi un approfondimento, alle questioni di genere. Le composizioni dei gruppi, le gerarchie, i ruoli di leader possono essere influenzati dalle convenzioni di genere. Nella tradizione italiana dei canti delle confraternite, ad esempio, la gestione della musica paraliturgica è tradizionalmente esclusiva maschile, e fate tanti altri esempi in questo senso. A cosa puntano gli studi di genere più aggiornati oggi riguardo questa questione?
1: Beh, intanto a ricostruire, retroproiettando la ricerca, la presenza di donne musiciste, e questa è una delle strade più interessanti, perché si fanno continuamente acquisizioni molto sorprendenti. In altri casi invece si tratta di definire come la musica definisca l'essere uomini o donne, come se ci fosse una sorta di educazione sentimentale o sentimentale sociale attraverso pratiche musicali. Ci sono studi molto diversi in relazione a come nella stessa cultura le donne cantano in un modo e marcano la loro femminilità in quel modo, i maschi lo fanno in un altro modo. Un altro aspetto interessante degli studi di genere sono le indagini sulle pratiche, diciamo così, più fluide, dove la discriminazione, la separazione binaria non è nettissima, ma ci sono zone di, come dire, turbolenza, che creano delle situazioni anche queste molto interessanti. Ci sono indagini in diverse regioni, dai Balcani al Marocco. Uno dei nostri colleghi e amici, Nico Staiti, ha indagato moltissimo queste fluidità di genere in relazione alle espressioni musicali. Un altro aspetto interessante è anche, come dire, riguarda la storia delle donne, cioè come le donne negli ultimi decenni hanno cominciato a emanciparsi da questa separazione, tenendo presente che le società del passato sono in gran parte patriarcali e quindi abbiano condotto al superamento di queste rigidità, che si può trovare anche nelle esperienze più recenti. Lei prima ha citato le pratiche confraternali che sono prevalentemente e esclusivamente maschili. Io mi sono occupato un po' di questi repertori e negli ultimi anni ho scoperto che il suono della polifonia confraternale in alcune regioni, soprattutto nell'Italia meridionale, è diventato più chiaro, perché al gruppo polifonico si sono aggiunte delle voci femminili in maniera stabile, permanente.
0: Questo
1: ha cambiato il colore della polifonia e conferma questa interazione reciproca e questo movimento verso un superamento delle separazioni drastiche di genere, retaggio di un patriarcato abbastanza remoto e invasivo.
0: E questo conferma anche quanto lei diceva prima, cioè che la musica le pratiche musicali e il rapporto della musica con l'evolversi della vita sociale è in continua evoluzione. Grazie molte di essere stato con noi, Maurizio Gamenon, a presentare il libro che ha scritto con Serena Facci e Giovanni Giuliati, Le menti di etnomusicologia. Abbiamo più volte fatto riferimento a Stravinsky e ci congediamo con l'ascolto di Renard. Grazie molte Maurizio Gamenon, in bocca al lupo per il vostro lavoro. A risentirci, buongiorno.
1: Grazie a lei e coloro che ascoltano.
0: Evviva! Renard, storia burlesca in un atto con canto e recitazione per due tenori, due bassi e orchestra. La prima esecuzione è a Ginevra, in quegli anni ricchissimi per Stravinsky, a cavallo della tragica Prima Guerra Mondiale. Siamo nel 1917, testo adattato dal compositore sulla base di una raccolta di leggende popolari russe di Aleksandr Nikolaevich Afanasev, con traduzione francese di Charles Remus, tedesca di Rupert Collin, inglese eccetera eccetera. Perché? Perché l'opera ha avuto subito un fortissimo successo. Cosa scrive Stravinsky? Renard deve essere recitato da pagliacci, danzatori o acrobati, possibilmente su una passerella con l'orchestra posta al di sotto. Se viene rappresentato in un teatro, dovrebbe essere dato fuori dal sipario. Gli orchestrali restano tutto il tempo sul palcoscenico, entrano insieme, accompagnati da una piccola marcia che serve da introduzione. Allo stesso modo è trattata la loro uscita di scena. Teatro, circo, gioco, canto, recitazione, favole, sono protagonisti gli animali, il gallo, la volpe, il gatto, il caprone. La vicenda termina con una danza dei tre animali e con l'uscita di scena degli attori sulla marcia che ne aveva accompagnato l'ingresso all'inizio dell'opera.

0: Martin Mitterutzer, Yves Salin, tenori, Laig Merrills, Jérôme Varnier, bassi, l'ensemble Intercontemporain, la formazione francese fondata da Pierre Boulez, diretta qui da Duncan Var per Renard, storia burlesca in un atto con canto e recitazione per due tenori, due bassi e orchestra, musica di Igor Stravinsky, testo del compositore tratto da una raccolta di fiabe popolari russe, prima esecuzione 1917, con questa favola di Stravinsky che non avrebbe potuto nascere senza riferimento alle favole popolari russe e alla musica popolare in un'area estesissima com'era e com'è tuttora quella della Russia. Si conclude questa puntata di Momus dedicata a elementi di etnomusicologia, all'etnomusicologia, un manuale appena uscito per le Monier dal nostro agile e solidale equipaggio. Appuntamento come di consueto a sabato prossimo.
1: Intesa San Paolo vi invita all'ascolto di A3, il formato dell'arte.

0: buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori da Elena del Drago. Siamo a Venezia per l'apertura della 61esima edizione della Biennale Arte, preceduta da moltissime polemiche, ma è ormai ora di guardare invece al lavoro svolto da Koyo Kuo, la curatrice di quest'anno, curatrice camerunense scomparsa, ma poi accompagnata nel lavoro da un team curatoriale molto affiatato. In Minor Keys è il titolo di questa edizione. Proprio da queste tonalità minore bisogna partire per capire l'impianto teorico, per dipanare questa matassa, e dunque tonalità non urlate, sentimenti intimi, riconnessione con la natura, attenzione alla dimensione domestica. Questi sono alcuni degli elementi che emergono in una polifonia di visioni che costituisce la Biennale. Come sempre, noi abbiamo deciso di cominciare dal Padiglione Italia curato da Cecilia Canziani, che tra poco ascolteremo, e naturalmente da Chiara Camoni. E siamo arrivati al Padiglione Italia di questa 61esima edizione della Biennale di Venezia. Siamo con Cecilia Canziani, la curatrice del Padiglione. Grazie di essere con noi. Ci può raccontare la genesi di Con te, con tutto, a partire magari anche dalla scelta del titolo?
1: È un padiglione che è nato con una scelta quasi obbligata, diciamo così, perché con Chiara ho lavorato per tantissimi anni, è un lungo sodalizio e non avrei fatto forse questo percorso se non con lei. Abbiamo visitato assieme la scorsa edizione il padiglione curato da Luca Cirizza con Massimo Bartolini. Eravamo esattamente in queste sale, passeggiavamo, ci siamo guardate negli occhi e abbiamo detto: va bene, se ci sarà il bando noi siamo pronte per partecipare. E quindi da lì è iniziata un'avventura che ci ha portato qui e ha unito noi e tante altre persone.
0: È stato un lavoro corale, da quello che si vede entrando al Padiglione Italia. Ci sono questi personaggi, sculture che ci accolgono. Nella seconda tesa invece è più un paesaggio immaginario.
1: Sì, avevamo, a partire proprio dal titolo, immaginato che dovesse essere una mostra generosa, un incontro dedicato agli spettatori e alle spettatrici quasi immediato, quindi in una prima sala dove il rapporto è con un aspetto della scultura che conosciamo da millenni, la figura, la statua, che può essere protettrice, può essere magica, può avere a che fare con il rituale. E poi invece un secondo movimento, una seconda temperatura, un secondo ritmo dove, diciamo, l'ambiente si apre, si distende, e abbiamo immaginato che in questo secondo spazio potesse essere il luogo per tanti diversi incontri, perché il lavoro di Chiara è polifonico. Nel suo studio lavorano tantissime persone che collaborano con lei da anni, o alcune persone che tornano a collaborare a volte con lei, e quindi questa dimensione di compartecipazione, di co-creazione, l'abbiamo voluta anche estendere al progetto curatoriale, per cui a fianco a me si sono unite tante altre voci e accanto al lavoro di Chiara quello di tante altre persone. In questo momento, mentre noi parliamo, sta iniziando una performance di Anna Maria Aimonet, che è una delle commissioni che abbiamo attivato per questo padiglione.
0: Grazie Cecilia Canziani. E siamo pronti allora per parlare con Chiara Camoni, la protagonista del Padiglione Italia di questa edizione della Biennale. Intanto grazie per essere con noi. Con te, con tutto il titolo di questo padiglione. Iniziamo a raccontare queste figure, queste presenze che accolgono il visitatore, delle sculture fatte con tecniche differenti, tutte fatte da Chiara Camoni o anche con degli assistenti in studio, che è molto affollato da quanto abbiamo capito?
2: Sì, tutta la mostra è stata prodotta in studio internamente. Lo studio è quasi una sorta di bottega. Abbiamo i forni per la ceramica, il tornio, sviluppiamo la falegnameria, la tessitura e anche piccole fusioni. Io ho bisogno di avere una relazione diretta col materiale, non lavoro mai su un progetto a tavolino. Qui quindi ho bisogno di essere lì, ho bisogno di capire giorno per giorno come evolve l'opera. E ovviamente, vista la complessità del lavoro, ci sono più mani che partecipano a questo processo creativo ed è una sorta di danza che avviene. Nel caso di queste figure si parte dal basso, giorno dopo giorno si sale e io stessa scopro la forma che direzione prende a partire dal tipo di materiale che sto usando, ma anche dalla situazione di quel momento, che può essere una situazione di contorno ma anche una disposizione emotiva. Sono immagini che io stessa trovo nel mentre le sto lavorando.
0: Quindi non vengono disegnate prima e poi realizzate?
2: No, non c'è niente di disegnato. Lavoro spesso a delle piccole serie di un formato più ridotto, ma non sono mai la piccola copia di ciò che poi faccio su grande scala. Anzi, a volte dico che le piccole figurine possono avere anche una monumentalità superiore, cioè loro sono un'altra zona, sono altre entità. C'è una dimensione, come dicevo prima, collettiva, che a volte è più informale, a volte più strutturata, a volte fa parte anche della mostra stessa, perché in molti casi si sviluppano poi workshops e seminari prima o durante la mostra stessa che contribuiscono alla creazione delle opere o che mettono i semi per la mostra successiva.
0: Ecco, c'è anche, oltre alla ceramica, c'è l'utilizzo di materiali differenti come il legno, che è abbastanza impressionante perché richiede un'ulteriore capacità proprio manuale, lavorativa, differente naturalmente dalla ceramica e tutto il resto.
2: Sì, quasi tutte le casette della seconda sala sono sculture architetture realizzate tagliando e riassemblando mobili e ricombinandole secondo forme che potessero accogliere opere di altri artisti. Quindi sono opere che accolgono altre opere. E poi ci sono tessuti, c'è un'amica tessitrice, una donna grande che fa parte dello studio da tanti anni, che realizza questi tappeti, arazzi meravigliosi col telaio a mano. E poi ci sono le stampe vegetali, che sono queste immagini impresse direttamente su seta, ma c'è anche pietra. A volte utilizziamo la pietra sia in quanto materiale di scarto che come materiale a cui poi diamo una vera forma e quant'altro. In ogni caso è sempre una relazione diretta con la materia in divenire, con il processo.
0: E una relazione anche naturalmente con chi guarda, con lo spettatore, che è particolarmente evidente, è invitato comunque ad entrare in comunicazione con queste figure o con i paesaggi, anche se si tratta di due sentimenti diversi che vengono suscitati. Chiara Camoni.
2: Sì, io credo che chi entra in questi spazi non può affrontare la relazione con queste opere su un piano razionale, intellettuale, ma deve sentire. E la comunicazione avviene su un piano emozionale, inconscio, onirico, e le opere sono loro stesse portatrici di qualcosa. Non c'è niente da capire, c'è da sentire. E questo per me è stato anche l'approccio che fin dall'inizio ho voluto tenere. Ho sentito che in questo momento dovevo tornare nel nucleo poetico a domandarmi cos'è l'arte, che cosa sono le opere, e a dare fiducia alle opere. Sono tornata nella scultura, sono tornata nella statuaria, per dire che attraverso l'opera noi già facciamo tutto e non abbiamo bisogno di aggiungere altro. Poi saranno loro ad andare nel mondo e a proseguire in maniera indipendente.
0: Beh, insomma, mi sembra un buon vademecum per visitare e continuare a visitare questa biennale. Abbiamo iniziato dal Padiglione Italia non a caso. Grazie a Chiara Camoni.

0: E subito dopo il padiglione italiano, che ci riporta comunque ad una dimensione collettiva del fare artistico, arriviamo invece al padiglione del Marocco, alla prima partecipazione ufficiale della nazione. Siamo con la curatrice del padiglione, Mariam Berida, che ha iniziato appena adesso a spiegarci il lavoro che vediamo intorno a noi, un lavoro fatto di installazione, di tessuto, un lavoro ancora una volta collettivo.
1: Oui, tout à fait. Alors l'installation globale s'appelle Asta, donc c'est le terme amazigh pour désigner le métier à tisser, mais aussi tout le rituel autour du tissage. Donc ce n'est pas uniquement l'objet, mais c'est aussi.
2: Sì, assolutamente. Allora, l'installazione complessiva si chiama Asta. È il termine amazigh per disegnare il telaio, ma anche tutto il rituale che circonda la tessitura. Quindi non si tratta unicamente dell'oggetto, ma di tutta l'esperienza della tessitura, che in alcune culture è realmente associata a un essere vivente. È quasi, mi verrebbe da dire, un essere vivente che ha una nascita, una vita e una fine. E ogni conclusione dell'opera è in effetti associata anche a parole particolari. Quindi il punto di partenza è davvero l'oggetto, che diventa, o meglio che viene vissuto, come una vera esperienza. Poi c'è effettivamente la questione del collettivo, che è molto presente. Amina Aguesne è una persona che lavora da quasi 30 anni intorno ai saperi tradizionali. Ha operato molto per l'innovazione andando incontro agli artigiani ai quattro angoli del Marocco. Non solo, ha animato molti atelier in altri paesi, in Francia, in Madagascar, ad Haiti, ma soprattutto in Marocco, per permettere davvero a questi artigiani di incontrare il loro pubblico, di innovare, di andare veramente oltre i sentieri battuti della produzione artigianale. E a poco si sono create delle relazioni. Quindi si tratta davvero della relazione, perché creare un progetto di questa portata in così poco tempo sarebbe stato impossibile se queste relazioni non fossero state così forti tra l'artista e i suoi collaboratori. E anche l'oggetto di quest'opera, attraverso questa articolazione con l'arsenale, in questo luogo così particolare. Quando abbiamo condotto la ricerca curatoriale, ci siamo anche resi conto che arsenale aveva forti probabilità di avere origini arabe e che derivasse quindi da Darsena, cioè letteralmente la casa della produzione. E Darsena è anche il nome delle cooperative artigianali con cui Amina lavora da quasi 30 anni. E forse, per tornare a mo' di conclusione su questa dimensione collettiva, essa è fondamentale dal momento in cui abbiamo davvero prodotto il tutto con 166 artigiani attraverso il regno, ancora una volta in tempi record. E questo mostra anche la capacità di fare insieme, di riflettere insieme, di creare insieme con le varie particolarità. Quindi nelle tecniche di produzione avete il ricamo, la tessitura tradizionale verticale, una forma di tessitura anche orizzontale. Abbiamo anche la tessitura annodata. C'è inoltre tutto il vocabolario dell'artista, che ritrovate per esempio attraverso l'elemento del talismano, e tutto questo lavoro di intreccio tradizionale che viene ripreso quasi sotto forma di musharabie. C'è anche la questione della seduta. In effetti ci sono diversi ritmi in questa esposizione, perché l'artista aveva anche a cuore di mostrare i differenti ritmi che ritroviamo anche nella performance video che si può vedere nel padiglione. Ed era importante per lei rendere omaggio al lavoro manuale, alla complessità e alla pazienza che il lavoro manuale richiede. Quindi, durante 6 ore e mezza, si finisce per scoprire un motivo. Ecco, è davvero un omaggio. È una performance che originariamente è durata 4 giorni e che naturalmente è stata abbreviata per le esigenze del video. Ma direi che ci sono molte cose da scoprire, perché ci sono storie, ci sono cose che appartengono all'ordine dell'intimità e, ancora una volta, che mostrano anche come gli scenografi e i cookies architettonici abbiano proposto un'immersione in una sorta di telaio in scala XXL, che ci permette anche di attraversare differenti soglie, differenti spazi di passaggio o di transizione, nei quali le possibilità si aprono maggiormente.
1: Cookies Architecture ont proposé une immersion dans une forme de métier à tisser en grandeur enfin XXL et qui nous permet aussi de déambuler à travers différents seuils, différents espaces de passage ou de transition dans lesquels les possibles s'ouvrent davantage.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup.

0: E siamo arrivati al padiglione ucraino, siamo con Xenia Malek, la curatrice del padiglione, che ha portato una scultura ai giardini della Biennale, un cervo piuttosto simbolico che ha fatto un lungo viaggio per arrivare a Venezia.
1: The sculpture Origami Deer by Zhanna Kadyrova was made for the park. For the park of the city of Pokrovsk on the eastern part of Ukraine. And her idea was to replace a Soviet jet that was there. It was, you know, Soviet tradition to put the air fighters in the park. Like, you know, children are playing and there.
2: Questa scultura, Origami Deer di Zhanna Kadyrova, era stata fatta per un parco della città di Pokrovsk, nella parte orientale dell'Ucraina. La sua idea era di rimpiazzare un jet sovietico. Era una tradizione sovietica, infatti, di mettere aerei nei parchi giochi dove i bambini potevano giocare e andarci sopra, una tradizione che simboleggiava il potere militare del paese. Gli aerei erano molto vecchi, perciò erano stati rimossi, ma rimanevano i piedistalli. Allora le autorità hanno pensato di sostituirli con opere d'arte, perché sarebbe stato molto costoso dismetterli. Così hanno chiesto a Zhanna di creare qualcosa. Inizialmente c'era l'idea di mettere nel parco qualcosa di bello per le persone, e così è diventato un punto di ritrovo sociale. Si facevano picnic, i bambini dopo la scuola avevano preso l'abitudine di venire a farsi delle foto con il cervo, come simbolo placido nella tradizione europea delle sculture dei giardini. Dopo l'invasione della Russia, Zhanna e il mio co-curatore Leonid Marushak hanno evacuato la scultura perché il fronte bellico si avvicinava sempre più, e quando è iniziata l'evacuazione dei civili hanno fatto lo stesso con la scultura per salvarla, e ora la città di Pokrovsk non esiste più, è totalmente distrutta, è diventato un campo di battaglia attraversato dal fronte. Quindi il viaggio del cervo è una specie di celebrazione del fatto che ce l'abbiamo, l'abbiamo salvaguardata, perché ogni giorno stiamo perdendo il nostro patrimonio artistico, culturale, antico e contemporaneo. Alcune migliaia di oggetti d'arte dei musei sono stati razziati dai soldati russi o distrutti dalle bombe. Questo cervo è un sopravvissuto a tutta questa storia, e così abbiamo deciso di non portarlo semplicemente a Venezia, ma volevamo che le persone lo vedessero lungo il viaggio. Lo abbiamo portato in 4 città ucraine e poi in 6 capitali europee: Varsavia, Praga, Vienna, Berlino, Parigi. E così, dopo 6.000 chilometri di viaggio, siamo arrivati qui a Venezia per mostrare questa bella scultura e condividere la storia del cervo. Ora la si può vedere all'ingresso dei giardini ed è sospesa, perché non può stare in piedi senza piedistallo, perché non può tornare a casa come milioni di ucraini che hanno perso la loro fortuna, le loro case e città d'origine, e come il cervo stanno viaggiando da una città all'altra cercando di trovare qualcosa. Questo è molto nobile. È la storia di noi ucraini.
1: And sharing the story of the deer. And now you can see it in the entrance of Giardini, and it's suspended, it's hanged because it can't stand without its pedestal, because it can't come back home, as millions of Ukrainians who lost its chance, who lost their hometowns, and now they're like a deer traveling from city to city trying to find something. So this is very much story about us, about Ukrainians.

0: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3 da Francesco Mandica. Com'è triste Venezia, cantava Aznavour, e me lo passerete. Una frase torna con una credine imprevista. La giuria si è dimessa, il padiglione russo è nei giardini, eppure dentro l'arsenale l'arte lavora. Il padiglione Italia, affidato a Chiara Camoni con la cura di Cecilia Canziani, si intitola Con te, con tutto, ed è una processione di figure scultoree. Camoni torna alla statuaria in modo frontale. Il risultato è una monumentalità che non opprime, racconta di incontro, di artigianato come pensiero condiviso, di rito come forma collettiva. È invece la sua prima partecipazione ufficiale che il Marocco porta forse uno dei lavori più coerenti con il tema di questa edizione. In Minor Keys, le chiavi minori, poetiche sussurrate. Dunque Amina Ghesnè, architetta di formazione, figlia della pittrice Malika Ghesnè della scuola di Casablanca, riveste i 300 metri quadri delle artiglierie dell'arsenale con oltre 150 pannelli in lana e raffia. Asta, in lingua amazigh, tessitura rituale, un'opera che non ha una sola mano, sono più di 160 artigiani tessitori e ricamatrici da tutto il Marocco ad averla costruita insieme a lei. La trasmissione del sapere non è il tema, è la poiesi stessa. E poi infine c'è l'Ucraina. Zanna Kadyrova porta a Venezia The Origami Deer, un cervo in cemento che dal 2019 stava in un parco di Pokrovsk, nel Donetsk, sul piedistallo dove un tempo svettava un jet militare sovietico capace di trasportare testate nucleari. Evacuato nel 2024, quando il fronte si è avvicinato alla città, ha attraversato l'Europa tutta prima di arrivare qui, sospeso sul braccio di una gru alla riva Cadidio. Il progetto si chiama Security Guarantees, le stesse garanzie che nel 1994 convinsero l'Ucraina a rinunciare al proprio arsenale nucleare. Esistevano solo sulla carta, come origami, un lacerto di carta simbolico. Due scelte legate da un filo invisibile quanto i pannelli di Ghesnè. La prima è Trasparenze, di Dino Siani, dall'album Original Super Sound del 1982, big band jazz con sensibilità orchestrale europea, dove il titolo dice già tutto. La trasparenza come qualità della materia, la luce che attraversa il tessuto, il suono che attraversa lo spazio senza però occuparlo. Risuona tanto con i pannelli marocchini quanto con le figure di terracotta di Camoni, materie diverse, stesso grado di rarefazione. La seconda scelta porta il cervo dentro la musica per un'altra via. Keith Jarrett, Gary Peake, Paul Motion, Basin Street Blues da At The Deer Head Inn, registrato in una sola notte di settembre nel 1992 nel piccolo locale della Pennsylvania dove Keith Jarrett aveva cominciato. Il titolo evoca la strada madre del jazz di New Orleans e con essa tutta la forma del blues, anche il ritorno ciclico, la perdita che si ripete, il rimpianto di un luogo che non esiste più come lo si ricordava. Kadyrova ha evacuato un'opera d'arte da una città che stava per cadere sul lastricato della storia. Jarrett suona il blues di una strada lontana. Nel nome di quest'album c'è anche un cervo, The Deer Head Inn. È un'assonanza, non una metafora forzata, ma in questo contesto di corpulenta rarefazione può forse bastare. A te la linea, Elena.
1: E grazie Francesco, anche qui da Venezia a questo punto i nostri saluti, quelli di Cristina Faloci innanzitutto, qui con me in trasferta, di Francesco Mandica a Roma e di Elena Del Drago che vi sta parlando. Grazie per essere stati con noi e un buon ascolto con Radio 3 e prossimamente.

0: Intesa San Paolo vi ringrazia per l'ascolto di A3, il formato dell'arte.
1: Radio3.rai.it prossimamente.
2: Buon pomeriggio da Florinda Fiamma, ben ritrovate e ben ritrovati nel nostro appuntamento settimanale in cui vi anticipiamo i programmi o gli eventi che andranno in onda qui su Radio 3. Il 14 maggio alle ore 22:30 per la rassegna Futuro Presente, Nuove Scritture per la Scena, andrà in onda La costanza della mia vita, di e con Pietro Giannini, una produzione Teatro Metastasio di Prato, menzione speciale, premio scenario 2023. C'è una famiglia che si sfalda lentamente, ci sono due genitori, entrambi cambiati, c'è una sorella che è partita, c'è la signora del Pongo con i suoi omini, cattura, segreti, Paolo ama dormire e poi c'è un figlio che è anche un fratello che racconta un processo di separazione familiare filtrato da occhi e orecchie ancora abituati alle favole. Il protagonista del monologo assiste inerme agli eventi che colpiscono lui e chi gli sta intorno, in una disperata infantile negazione di ciò che è stato, ma è anche una protezione verso l'esterno e le sue brutture. E questo, La costanza della mia vita, è un testo di Pietro Giannini. Per Ad alta voce Barbara Ronchi sta leggendo Preghiera per Chernobyl, cronaca del futuro, di Svetlana Alexievich. Tutte le puntate si possono ascoltare su RaiPlay Sound. Domani alle 9:30 va in onda l'ultima puntata di Uomini e Profeti con la filosofa Arianna Brunori. Il ciclo si intitola Come si diventa colpevoli, ripensare la responsabilità. Tutti gli episodi sono ascoltabili su RaiPlay Sound. Ascoltiamone un assaggio. Oggi alle 17 tutta l'umanità ne parla, il talk impossibile di Radio 3, condotto da Edoardo Camurri. Come sempre gli ospiti provengono da mondi ed epoche diverse. Ascoltiamo altre anticipazioni su quello che potrete ascoltare nelle prossime ore e nei prossimi giorni, dalle voci dei curatori e dei conduttori di Radio 3.
3: Buongiorno da Marco Motta, ecco alcuni dei temi che affronteremo nella prossima settimana di Radio 3 Scienza. Il 12 maggio si celebra la Giornata Internazionale dell'Infermiere. Sarà per noi un'opportunità per raccontare un mestiere di cura spesso sottovalutato. Parleremo della condizione degli infermieri, naturalmente, nella sanità italiana, ma guarderemo anche fuori dai confini nazionali, soprattutto per raccontare il lavoro degli infermieri nei diversi contesti bellici degli ultimi anni. Nel 2025 la rivista scientifica Lancet, la più autorevole per il mondo della biomedicina, è arrivata a coniare il termine healthocide per definire l'uccisione indiscriminata di personale sanitario in una guerra. Nei prossimi giorni torneremo anche a parlare dei casi di antivirus a bordo della nave da crociera partita dalla Patagonia all'inizio di aprile e attraccata nei giorni scorsi alle isole Canarie, almeno 3 le vittime e diverse persone contagiate. E poi racconteremo anche la storia di una coppia speciale di botanici italiani, Vittoria Brambilla e Fabio Fornara. L'appuntamento con Radio 3 Scienza, come sempre, è alle 11:30 in diretta alla radio e su RaiPlay Sound.
4: Buongiorno, sono Bruno Ruffolo, mi occupo della trasmissione Radio 3 Suite, che questa settimana ha molti appuntamenti legati al teatro musicale. Iniziamo da martedì 12 maggio alle 20. C'è il secondo appuntamento operistico dell'edizione di quest'anno del Maggio Musicale Fiorentino. Dopo The Death of Klinghoffer arriva in diretta Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi, diretto da Emmanuel Cecchinavorian, che è al suo esordio in un'opera lirica. La regia è di Valentina Carrasco. Altra diretta con l'opera venerdì 15 maggio alle ore 20. Andiamo al Teatro Carlo Felice di Genova per Macbeth di Giuseppe Verdi, regia di Carlo Cerasa. Sul podio, Sesto Quatrini. Terzo appuntamento teatrale, sabato 16 maggio. Alle 20 potrete ascoltare La sposa dello spettro, ballata drammatica per soli, coro e orchestra di Antonin Dvorak. Dennis Russell Davis dirige l'orchestra sinfonica e il coro della radio di Lipsia. Sabato 16 è previsto anche un altro cartellone musicale. Alle 23 trasmettiamo un concerto della Biennale Musica 2025. Si tratta di Night Song della compositrice, artista del suono e musicista svedese Ellen Arkbro per tre viole da gamba basse. Passiamo agli altri concerti. Giovedì 14 maggio alle 20.30 c'è uno dei giovani direttori d'orchestra italiani più interessanti. Parliamo di Diego Ceretta, che potrete ascoltare alla guida dell'Orchestra della Toscana. In programma l'Overture da concerto in sol maggiore di Luigi Cherubini, Rendering per orchestra di Luciano Berio e la terza sinfonia Renana di Robert Schumann. Domenica 17 maggio alle 20.30 c'è in primo piano il pianoforte di Andrea Lucchesini. Per la stagione da camera dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia trasmettiamo il concerto che il pianista toscano ha eseguito pochi mesi fa al Parco della Musica in Roma. In programma musiche di Luciano Berio, Franz Liszt e Frédéric Chopin. Lo spazio del jazz è per lunedì 11 maggio. Alle 20.30 trasmettiamo un concerto del Novara Jazz Festival dello scorso anno con la pianista e compositrice greca Tania Gianluli. Dunque è tutto per questa settimana per quanto riguarda Radio 3 Suite. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di questa rete.
5: Buon pomeriggio da Dario Corrias, Fabiana Carobolante e Giulia Nucci. Cosa ascoltiamo a Tre Soldi questa settimana? Continueremo a parlare di lavoro, come anticipato lo faremo per tutto il mese. Ma se la scorsa settimana abbiamo ascoltato i racconti dei riders e del lavoro che ubbidisce a piattaforme e algoritmi, e quindi anche a un ideale di velocità che sembra irrinunciabile, questa settimana scegliamo la lentezza e iniziamo dal territorio, dal racconto e dall'ascolto del territorio. Un luogo dove i fiumi si incontrano, dove sentiamo scorrere l'acqua, la ghiaia sotto i piedi mentre camminiamo e le parole di chi quei luoghi li abita, li conosce e ci lavora. Siamo nella provincia di Udine, sulle sponde del fiume Fella, a Moggio Udinese per la precisione, e nelle vicinanze di una cartiera sorta alla fine del Settecento, una zona che 50 anni fa ha vissuto il devastante terremoto del Friuli e che, anche se inevitabilmente porta le tracce di quanto è accaduto, ascolteremo raccontarsi diversamente. Ci piace moltissimo questo lento avvicinarsi, questo racconto che inizia dalla valle e che piano piano arriva fin dentro una fabbrica, o la fabbrica, come la chiamano da queste parti. Ascolteremo come il selvatico e l'umano dialoghino tra loro in una storia universale di comunità, lavoro e vita. Era solo ghiaia, suoni e voci di un paese che vive e lavora in riva al Fella, è un documentario di Alexandra Genzini e Marco Stefanelli. Lo ascoltiamo oggi e domani alle 18, qui su Radio 3 e poi sempre in podcast su Rai Play Sound. Buon ascolto.
6: Bentrovati da Valerio Corzani, sono qui a ricordarvi che come sempre dal lunedì al venerdì e eccezionalmente questa settimana addirittura dal lunedì alla domenica l'Idealista apre con la musica il pomeriggio di Radio 3 alle 14.30. Iniziamo domani con una puntata dedicata al jazz sudafricano. Cinque jazzisti fuggiti dall'apartheid che si sono trasferiti in Europa e nelle Americhe e hanno in qualche modo inaugurato una stagione creativa molto molto fertile. Approfittiamo di un anniversario, quello del trombettista Mongesi Fesa, di cui lunedì 11 ricorre l'anniversario della nascita. Il giorno dopo, martedì, ci occupiamo invece di cinque canzoni cancellate da Ice Gross nella mostra a Capodimonte, ovvero si chiama Canto Napoli, così. Questo è l'omaggio del maestro Emilio Isgrò alla canzone napoletana. Emilio Isgrò dedica alla città di Napoli un progetto inedito allestito dal 10 aprile nel Museo Real Bosco di Capodimonte e che rimarrà visitabile fino al 29 settembre. Noi abbiamo approfittato di queste sue cancellature sui testi delle canzoni per inaugurare, sceglierne 5, inaugurare un tracciato che comprendesse appunto 5 delle canzoni che Isgrò ha scelto per questo suo percorso artistico. Infine, mercoledì abbiamo intitolato la puntata Il Viandante, perché si tratta di 5 luoghi cantati da Zach Condon in arte Beirut e che la geografia abbia molto a che fare con le produzioni di quest'artista, lo dice già il nickname che si è scelto, appunto Beirut. Ma veramente è una specie di vezzo quello di dedicare a luoghi, città, regioni i titoli delle canzoni del progetto Beirut, e noi naturalmente ne mettiamo in fila 5. Dopodiché cosa succede? È una settimana speciale, l'abbiamo detto, lo è sostanzialmente perché da giovedì ci trasferiamo a Torino e inauguriamo appunto le nostre dirette. 14 maggio ci sarà Cecilia, una bravissima arpista e cantante che presenta il suo nuovo lavoro e inaugura appunto questi nostri appuntamenti con l'Idealista. Poi tutti i musicisti che si esibiscono all'Idealista, come sempre, restano anche a fare la colonna sonora di Fahrenheit. Il 15 maggio toccherà Stefano Risso Lapsus Lumine, ovvero il contrabbassista Stefano Risso, insieme a 3 voci: Erika Sollo, Alessandra Soro e Sabrina Oggero. Il 16 un trio jazz: Emanuele Cisi sax tenore, Gianluca Palazzo chitarra elettrica e Ian Toninelli al contrabbasso. E infine il progetto cantautorale di Daniele De Gregori per il 17 maggio, accompagnato dall'altro chitarrista e cantante Lorenzo De Angelis. Bene, appuntamento dunque con l'Idealista. Alle 14.30 siamo in via Asiago da lunedì a mercoledì, ma da giovedì saremo al Salone del Libro di Torino nel padiglione Oval, in diretta.
7: L'episodio di questa domenica 10 maggio della vita che mi diedi mi porta e vi porta, ascoltatori di Radio 3 Suite, nella casa di Concita De Gregorio, grande giornalista, scrittrice, donna anche di teatro, voce direi amica di Radio 3, anche perché proprio in questi giorni stanno andando in onda le parole della cura, che sono delle riflessioni su questo tema, del quale peraltro abbiamo anche parlato durante la nostra lunga conversazione. Ma una lunga conversazione che ripercorre la storia di una giornalista che ha vissuto momenti cruciali della storia di questo paese negli ultimi decenni, che ha diretto un giornale importante, che è spesso ospite di radio e di televisioni. Anche una donna che ha affrontato in questi ultimi anni una malattia importante, una mamma di 4 figli, e di tutti questi argomenti abbiamo chiacchierato in modo disteso nella sua casa romana. Ecco, questa è intanto la sua voce.
8: Ma guarda, le domande in realtà è sempre meglio non prepararle, cioè ti dico come ho fatto io, poi tutti hanno ragione, cioè ognuno segue il suo metodo e io non discuto. Io in genere mi preparo tantissimo sull'interlocutore, la sua vita, le sue opere, le sue gesta, quello che si è detto di lui, quello che lui ha detto di sé o lei ha detto di sé, è fondamentale, quindi c'è sempre una preparazione alle spalle molto molto approfondita, e questa è una vecchia scuola, no? Si faceva così quando io ero giovane, Giorgio Bocca, Edmondo Berselli, cioè le persone con cui ho lavorato quando ero ragazza, Oriana Fallaci, facevano questo. Poi però te lo devi dimenticare, lasciarlo a casa, proprio neanche fare una scaletta, l'importante è saperlo e l'importo di sé è fondamentale, quindi c'è sempre una preparazione alle spalle molto molto approfondita, e questa è una vecchia scuola, no? Si faceva così quando io ero giovane, Giorgio Bocca, Edmondo Berselli, cioè le persone con cui ho lavorato quando ero ragazza, Oriana Fallaci, facevano questo. Poi però te lo devi dimenticare, lasciarlo a casa, proprio neanche fare una scaletta. L'importante è saperlo e l'importante, secondo me, le cose veramente importanti sono quelle che tu ti ricordi, cioè quelle che ti riguardano.

0: Della vita che mi diedi sono riascoltabili sulla piattaforma Rai Play Sound in una playlist dedicata che ha lo stesso titolo.
1: La prossima settimana, a Prima Pagina, a leggere e commentare i giornali del mattino, ci sarà Sara Menafra, del quotidiano Open. Grazie per essere stati con noi, un saluto da me, Florinda Fiamma, e dalla nostra regista Elisabetta Parisi. Buon proseguimento, prima con l'ascolto del GR3 e a seguire con il Sabato in Concerto.
2: Potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.

0: ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: L'attesa, gli Stati Uniti attendono entro stanotte la risposta dell'Iran. Teheran, richieste eccessive e irragionevoli.
3: In tono minore, senza sfarzi, la parata a Mosca per l'anniversario della vittoria sul nazifascismo. Nel discorso di Putin, nessun riferimento alla richiesta di Trump di estendere la tregua di 3 giorni con l'Ucraina.
2: La festa dell'Europa, Mattarella, illusorio pensare che l'Unione superi le sfide senza condivisione, necessaria azione comune. E su Kiev il presidente invoca la tutela del diritto internazionale.
3: La Biennale della Discordia, code per l'inaugurazione, nuovo sit-in di protesta contro il padiglione di Mosca.
2: Buongiorno in studio Danilo Tolardo e Simona Petracca. Ore decisive per i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Trump aspetta entro stanotte una risposta da Teheran alla sua proposta.
4: È una lunga attesa quella del presidente americano Trump, che afferma ancora una volta di aspettare la risposta iraniana alla sua proposta di intesa. Il Ministero degli Esteri di Teheran la sta esaminando. Secondo alcuni media, ogni giorno sembra essere quello risolutivo, ma anche se i mediatori pakistani auspicano che la firma dell'accordo arrivi prima della missione di Trump in Cina, per ora ad arrivare sono solo le stoccate di Abbas Araghchi, il capo della diplomazia di Teheran. Dagli Stati Uniti richiesta irragionevoli ed eccessive, ha ribadito Araghchi, che in una telefonata con l'omologo turco ha tuonato anche sulle aggressioni illegali contro le navi iraniane nello stretto di Hormuz, che impediscono il processo diplomatico. Hormuz resta un nodo infuocato, con attacchi incrociati tra le forze degli Stati Uniti e quelle dei Pasdaran, anche se il cessate il fuoco regge. E intanto preoccupa la fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Karg nel Golfo Persico. Proviene da navi europee, accusa Teheran, mentre Washington punta il dito contro l'Iran. Il regime ha svuotato in mare i serbatoi pieni a causa del blocco. Claudia Stamerra, GR3.
3: A Mosca celebrazioni in sordina per la giornata della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Per ragioni di sicurezza, più breve del solito, il discorso di Putin. In vigore la tregua voluta da Trump, l'Ucraina si è impegnata a non attaccare la capitale russa. Concordato anche uno scambio di 1000 prigionieri. La corrispondente.
5: Le 10 in punto, ora di Mosca, le torri del Cremlino segnano che l'ora in cui iniziano le celebrazioni del 9 maggio, giorno in cui la Russia ricorda la vittoria sul nazifascismo nella Seconda Guerra Mondiale. Accanto al presidente Putin non ci sono leader internazionali, ma solo capi di Stato amici. Una parata in tono minore quest'anno, accompagnata da tensioni e misure di sicurezza rafforzate. Fino a ieri si temeva il peggio, ma dopo giorni di minacce e accuse reciproche tra Russia e Ucraina, ieri sera la notizia di una tregua di 3 giorni a partire da oggi, proposta da Trump e accettata sia da Putin che da Zelensky. Passato e presente si intrecciano nel discorso del presidente russo, durato appena 9 minuti. L'impresa dell'Armata Rossa ispira oggi le truppe impegnate in Ucraina, dice Putin, che combattono una forza aggressiva sostenuta dalla NATO. Parla di unità, di un destino deciso dalla gente comune. Pabieda, vittoria, è la scritta che campeggia ovunque di questa vittoria, parla Putin, in una giornata in cui non ci sono successi da rivendicare, né mezzi militari moderni da ostentare, solo dei video proiettati su una piazza rossa blindata e chiusa al resto del mondo. Da Mosca, Liana Mistretta, GR3.
2: Oggi, 9 maggio, è la festa dell'Europa, nell'anniversario della dichiarazione di Schuman, uno dei padri fondatori, che nel 1950

0: Le basi per l'unità europea. Celebriamo tutto ciò che l'Europa rappresenta, scrive su ex Ursula von der Leyen, messaggio del presidente Mattarella.
1: L'Europa è un impegno collettivo che chiama in causa ciascuno di noi. Ragiona di unità e condivisione il presidente Mattarella nel giorno dedicato all'Europa e lo fa invitando i membri dell'Unione a costruire un destino autenticamente comune. Le risposte unitarie rafforzano la sovranità dei singoli stati, dice il capo dello Stato, chiamando tutti a lavorare insieme di fronte alle temibili sfide del nostro tempo: l'aggressione russa all'Ucraina, ma anche la crisi in Medio Oriente, dove occorre promuovere dialogo, pace e stabilità, ed è illusorio, osserva, pensare di trovare soluzioni senza politiche condivise. La forza attrattiva dell'Europa è più intensa che mai. Occorre completare il processo di integrazione con i Balcani occidentali, la Moldova e l'Ucraina, prosegue Mattarella, che sottolinea come l'Italia tragga dal progetto comunitario stabilità, crescita, coesione sociale e fiducia del futuro. Ai giovani dunque il compito di proseguire il cammino perché, conclude, l'Europa continua a essere uno spazio autentico ed esemplare di pace e libertà. Valentino Russo, GR3.
2: Le crisi internazionali hanno forti effetti sull'economia. A valutare l'impatto, il ministro Giorgetti, intervenuto al giuramento degli allievi ufficiali della Guardia di Finanza a Bergamo.
3: In un contesto segnato da forte incertezza, richiede prudenza e senso di responsabilità, ma deve anche necessariamente aprire spazio a soluzioni innovative e realistiche, senza preconcetti o ideologie fini a se stessi.
0: Pensioni tra revisione delle aliquote e allungamento delle speranze di vita per oltre 700.000 lavoratori pubblici, si annunciano tagli pesanti all'assegno.
4: Tagli per oltre 32 miliardi in 20 anni e uscita dal lavoro solo dopo 49 anni di impiego. Sono i numeri messi in fila dall'osservatorio Previdenza della CGIL sui lavoratori pubblici. Per effetto di misure come la revisione delle aliquote di rendimento, scrive lo studio, questi lavoratori dovranno subire tagli ai loro assegni futuri da un minimo di 17.000 euro per i redditi più bassi fino a un massimo di 273.000. A questi tagli si aggiunge il progressivo allungamento delle finestre mobili introdotto dalla legge di bilancio 2024 e il meccanismo automatico di adeguamento alle speranze di vita che rischia di determinare una permanenza al lavoro anche fino a 73 anni. Ad essere più penalizzate, osserva ancora l'analisi, sarebbero le cosiddette carriere miste, quelle maturate tra sistema retributivo e contributivo, con un taglio complessivo stimato pari a 32,9 miliardi di euro lordi nel periodo 2024-2043. Il numero dei lavoratori interessati dai tagli sarebbe destinato ad aumentare, scrive la CGIL, si passerà dai 147.000 di quest'anno fino agli oltre 700.000 del 2030. Francesca Capannolo, GR3.
2: Il presidente Mattarella ha partecipato in Senato alle celebrazioni della giornata della memoria per le vittime del terrorismo a 48 anni dal ritrovamento del corpo di Aldo Moro ucciso dalle Brigate Rosse e dall'assassinio per mano mafiosa di Peppino Impastato. Il nostro pensiero va a tutte le vittime di ogni forma di terrorismo, così sui social la Premier Meloni dà ai familiari l'appello alle istituzioni per non ostacolare la ricerca della verità.
5: In questi 50 anni il pensiero è rimasto fermo a quella giornata in cui ho perso mio padre.
6: Massimo Coco è il figlio del procuratore di Genova Francesco Coco, primo magistrato ucciso dalle Brigate Rosse durante gli anni di piombo.
5: In questa accanita ricerca di verità e giustizia non ci arrenderemo mai.
6: Lo stesso anno i terroristi neri di Ordine Nuovo uccisero anche il giudice Vittorio Corsio, un'inchiesta sulla quale restano tanti punti oscuri, spiega il nipote, che porta lo stesso nome del magistrato.
7: Le ultime rivelazioni sul delitto Mattarella hanno posto in luce il collegamento tra gli esecutori materiali e la vicenda di Concutelli, omicida di mio nonno. Era un omicidio di scambio per l'aiuto che la mafia aveva dato a Concutelli a uscire dal carcere.
6: Duro anche l'intervento di Alberto Capolungo, figlio dell'ex carabiniere ucciso dalla banda della Uno Bianca, che è tornato così sulla recente intervista al capo dell'organizzazione, Roberto Savi.
8: Su questo terrore sono ancora in corso indagini, ma gli assassini continuano a depistarle, andando persino in televisione a raccontare evidenze falsità senza alcun segno di reale pentimento.
6: Da Palazzo Madama, Roma, Simone Zazzera, GR3.
0: E siamo al delitto di Garlasco. La procura di Pavia potrebbe chiedere una proroga delle indagini o rinvio a giudizio dell'unico indagato per il delitto, mentre la difesa di Andrea Sempio studia le contromosse e spuntano nuovi dettagli sulle indagini.
9: Una mole impressionante di intercettazioni che, stando alla tesi accusatoria della Procura di Pavia, riscriverebbe il delitto. Andrea Sempio sa già di essere sotto indagine per concorso in omicidio. Siamo ad aprile 2025. Eppure parla e straparla a voce alta, da solo, in auto. Il sangue in casa Poggi, il suo DNA seminato ovunque, data la frequentazione della villetta, i filmini intimi dell'allora due fidanzati, per chi indaga una confessione. Smontato anche l'alibi dello scontrino, scrivono i carabinieri. Il padre di Andrea, intercettato in un colloquio con la moglie, asserisce che è stato preso proprio dalla donna nel parcheggio di Vigevano. E poi le parole attribuite all'allora PM di Pavia, Mario Venditti, finito sotto indagine per corruzione. Questa cosa finirà presto, avrebbe detto il magistrato al papà di Sempio, come racconta l'uomo ad una cronista. E i carabinieri sono lì a registrare quel colloquio. Poi l'ombra di un depistaggio, i contatti sospetti tra un uomo dell'arma e l'indagato, lo scambio di mail tra l'allora sostituto procuratore generale di Milano Laura Barbaini e l'aggiunto di Pavia Mario Venditti. Nessuno straccio di prova, smonteremo l'accusa pezzo per pezzo, ripetono i legali di Sempio. Arianna Di Giorgio, GR3.
2: Antivirus. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 persone che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una passeggera della nave MV Ondius, poi ricoverata a Johannesburg dove è deceduta. I recapiti, sottolinea la nota del Ministero, sono stati acquisiti e le informazioni trasmesse alle regioni di competenza Calabria, Campania, Toscana e Veneto.
0: Israele prevede di rilasciare in giornata Tiago Avila e Saif Abulkeshek, i due attivisti della Global Sumud Flottiglia, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana. Lo rende noto l'ONG israeliana per i diritti umani Adalah.
2: A Roma, all'Orto Botanico, si festeggia la primavera con la 6ª edizione di Era di Maggio, evento per famiglie e bambini, quest'anno dedicato a San Francesco d'Assisi a 8 secoli dalla sua morte.
10: Sta benissimo. Andremo in giro, faremo un po' di laboratori, poi i bambini sono molto curiosi. Ci godiamo questa giornata di sole.
11: Nel cuore di Roma, tra alberi secolari, percorsi sterrati e il suono della natura, sono tante le famiglie arrivate per festeggiare la primavera all'Orto Botanico per Era di Maggio, un evento che attira anche molti turisti.
12: Prima volta che veniamo all'Orto Botanico.
11: Avete portato i nipotini?
13: Sì.
11: Da dove arrivate?
13: Treviso.
12: Stiamo aspettando amici, poi decidiamo assieme cosa faremo.
11: Un weekend tra cultura, memoria, divertimento e tanti eventi da seguire. Francesca Romana Maroni, organizzatrice di Era di Maggio.
14: Abbiamo laboratori manuali, artistici, la possibilità di giocare con le piante e di attivare i sensi scoprendo le piante da un punto di vista olfattivo, sensoriale, i profumi, gli odori della natura.
11: E poi il percorso dedicato a San Francesco d'Assisi e al suo amore per la natura.
14: Nell'ottocentenario dalla morte riscopriamo fra Palazzo Corsini e l'Orto Botanico le tappe della sua vita. È un'esperienza fantastica. Dobbiamo dirlo.
11: Dall'Orto Botanico, Roma, Maria Cristina Cusumano, GR3.
0: A Venezia si apre, non senza polemiche, la Biennale d'Arte. Sentiamo Luca Colombo.
15: Da oggi e fino al 22 novembre la Biennale Arte di Venezia, la 61esima discussa come non accadeva da tempo, prima ancora di cominciare, si affida al giudizio dei visitatori. Saranno loro per la prima volta ad assegnare i leoni d'oro, uno all'artista, l'altro al padiglione nazionale più apprezzato, votando. Perché la giuria, che non voleva ammettere al concorso Russia e Israele, nel frattempo si è dimessa temendo un esposto dell'artista israeliano Fainaro alla Corte Europea dei Diritti Umani per discriminazione. Un sabato punteggiato anche di proteste, un altro corteo, azioni dimostrative. La Biennale non è un recinto né un tribunale, ha detto il presidente Buttafuoco, difendendo la linea di una mostra come spazio di libero confronto senza censure, affrontando lo sdegno dell'Ucraina, la contrarietà di 20 paesi dell'Unione e della Commissione Europea, la disapprovazione del governo Meloni che l'ha nominato. Un po' lo è però un tribunale, quello del popolo internazionale dell'arte, sovrano e votante appunto. Nelle trappole dell'arte di regime, su 100 padiglioni, la lista nera potrebbe diventare darsi lunga, non ci cascherà.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Danilo Tolardo, che ha condotto con Simona Petracca, in regia Emanuele Di Cavio, Claudio Campobasso. Prossimo GR3 alle 16.45, ora linea Onda Verde e poi sabato in concerto. Buon proseguimento di ascolto.
16: Abbiamo trasmesso GR3.
17: Yeah.
13: Ragazzi, questa non è Trifone.
17: Ma no, non vale.
13: Bravo, non vale.
18: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Onda Verde. Viaggiare informati.
20: Un cordiale saluto da Rai Mobilità. Andiamo in A8, code per un incidente tra la barriera di Milano Nord e Fiera Milano, direzione Milano, coinvolti un mezzo pesante ed una vettura. Code poi per lavori tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria, in direzione Varese. Sulla tangenziale nord di Milano il traffico è intenso tra bivio per la statale 36 del Lago di Como e Monza Sant'Alessandro, in direzione del ramo est della tangenziale, e sulla statale 36 si rallenta per lavori tra Lissone e Seregno Sud in direzione del confine con la Svizzera. Inoltre il traffico viene rallentato da un incidente all'altezza di Molteno direzione Passo dello Spluga. Prudenza in A7 perché viene rilevato un ostacolo sulla strada all'altezza di Tortona direzione Genova, siamo al chilometro 63. Code a tratti in A4 la Brescia-Padova per lavori tra Desenzano del Garda e Brescia Est in direzione Milano, e poi si rallenta anche tra Montebello e Montecchio verso Padova. Sulla Roma-Civitavecchia code allo svincolo di Civitavecchia Sud in uscita in entrambe le direzioni. Proseguiamo in direzione della 3 dove il traffico è intenso a Castellammare di Stabia in uscita provenendo da Napoli. Infine segnaliamo un incidente sulla statale 115 sud-occidentale Sicula a Noto in direzione Siracusa. È tutto da Irene Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
19: In collaborazione con il CIS.

0: principiare dal principio. È una notte di primavera.
1: Anche quest'anno Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30, dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta in anteprima L'infanzia del mondo dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
2: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
1: Mercoledì prossimo alle 20:30 su Radio 3.
3: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Cosa fanno davvero là dentro?
3: Siamo solo appassionati di cinema.
4: Non può essere solo un film club.
5: Lei ha un ragazzo.
6: Wow!
7: Vediamo 3 volte lo stesso film.
5: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
7: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
3: Devo andare.
8: Qualcosa che non va, tesoro.
7: Forse dovremmo parlarne.
9: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
11: Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.

Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto di Sabato in Concerto, un programma di Antonia Tessitore, Ghighi Di Paola con Giovanna Natalini e Luca Marchese. Oggi la nostra musica dal vivo ci porta a Krems an der Donau in Austria, dove si svolge annualmente il Glad und Verkehrt Festival e dove a luglio del 2025 si sono esibiti Magale Sare e Manel Fortià. Cantante e flautista la prima, contrabbassista il secondo, sono due musicisti catalani che in questo concerto rileggono il repertorio popolare iberico e sudamericano con uno spirito avventuroso e aperto, uno spirito e anche una perizia musicale che permettono loro di mischiare le carte in tavola. E infatti nella loro interpretazione, per esempio, un tango portegno di Enrique Santos Discepolo può smarrirsi nel Carnevale di Rio, o ancora il ben noto Volver di Carlos Gardel viene tradotto in catalano e accompagnato con ritmi di habanera e di flamenco. La formazione in duo è minimale e agile, senza strumenti armonici né ritmici, a parte qualche piccola percussione, ed è una dimensione che mette in luce le molte risorse degli strumenti che suonano Magale Sare e Manel Fortià, le tante possibilità di emissione del suono sia della voce sia del contrabbasso e la duttilità di entrambi i musicisti, che ha certamente radici nella comune frequentazione del jazz. Il repertorio che hanno suonato per il concerto che ascolteremo a breve qui su Radio 3 viene in buona parte dal loro disco più recente, un disco intitolato Retornar, uscito nel 2023, con composizioni di autori come Consuelo Velázquez e Roberto Cantoral García dal Messico, ma anche del cubano Silvio Rodríguez e dei venezuelani Simon Diaz e Adelis Freites, oltre ai già citati argentini. E allora ascoltiamo Magale Sare alla voce, ai flauti e alle percussioni, e Manel Fortià contrabbasso e percussioni, in questa registrazione effettuata il 27 luglio del 2025 a Krems an der Donau in Austria per il Glad und Verkehrt Festival. Buon ascolto.

0: Danke schön.
1: Vielen Dank.
2: Molti applausi da parte del pubblico presente al Glatton Verkehrt Festival il 27 luglio del 2025 per i due musicisti catalani Magali Sare, che abbiamo ascoltato alla voce, ai flauti e alle percussioni, e Manel Fortià, contrabbasso e percussioni. Vi lasciamo con un altro brano da questo concerto e con i nostri saluti, ricordandovi che Sabato in Concerto torna ogni settimana sempre alle 14, sempre su Radio 3. Un buon proseguimento d'ascolto da parte di Antonia Tessitore, Ghighi Di Paola, Giovanna Natalini e Luca Marchese.

0: il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
1: Meteoradio.
2: Dalla serata nubi in aumento su gran parte del paese, con prime piogge in arrivo sulla Sardegna e lungo l'arco alpino occidentale in estensione notturna. Per domani, domenica 10 maggio, tempo in nuovo peggioramento con l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge e temporali. Al nord, cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, più frequenti su Lombardia e Triveneto. Al centro, condizioni di marcata instabilità con rovesci intermittenti, specie tra Toscana, Umbria e Marche, in estensione anche al Lazio. Per il meridione, nubi in rapido aumento, con piogge sparse a partire dai settori tirrenici, pur con brevi schiarite. Sulla Sardegna, tempo perturbato per l'intera giornata, con piogge diffuse e locali temporali sui settori centro-settentrionali. Temperature in diminuzione nei valori massimi, più sensibile nelle aree interessate dai fenomeni piovosi. Venti dai quadranti meridionali con raffiche di libeccio sui bacini di Ponente e sullo Ionio e mari tendenti a mossi o molto mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Questo è un podcast original a RAI Play Sound.
3: Si parla dal 69.
4: È arrivato a casa dai quello del liscio, lui diceva: cosa vorrà dire?
5: Il liscio sembra una tradizione, ma è soprattutto un ballo, dove il primo passo è lasciarsi andare.
1: Ascolta il podcast Spudoratamente Liscio su Replay Sound o scarica l'app. Sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.

Un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto. Inizia la puntata numero 30 di questa stagione di Piazza Verdi, che è un programma curato da Bruno Ruffolo, in redazione Katia Donini, collaborazione tecnica quest'oggi affidata a Roberto Badiali e Gioele Campagna, Enrico Maria Magli in regia, Gaia Varon al microfono. Il numero per comunicare con noi, siamo in diretta dagli studi Rai di Milano e da qui leggiamo gli sms, vi ricordo, non i messaggi WhatsApp, è il solito di Radio 3, 335 56 34 296, Rai Play Sound è come sempre la piattaforma dove potete trovare tutte le altre puntate di Piazza Verdi, che naturalmente vi offrono sempre degli itinerari attraverso la musica dal vivo, il teatro, anche questo dal vivo qui dai nostri studi, e poi anche notizie, si parla di cinema, la nostra rubrica e via discorrendo. Anche quest'oggi naturalmente avremo il nostro ricco itinerario, molto importante il pianoforte, molto importante le pianiste, ecco, bisogna dire, perché oggi avremo ospiti delle pianiste, ma anche di pianiste parleremo, però prima di cominciare facciamo un piccolo momento di festa.

E il suono che arriva dalla Royal Albert Hall, l'orchestra della BBC. Allora, tra le persone in ascolto, tutti coloro che oggi festeggiano il proprio compleanno possono considerarlo un augurio rivolto anche a loro da parte nostra, ma questi auguri sono stati rivolti a David Attenborough, che ha compiuto 100 anni. È un celebre volto della BBC, è uno scienziato ma anche con grande divulgatore, si è occupato soprattutto naturalmente di scienza naturalistica e di tutta la questione di temi ambientali e climatici, e quindi alla BBC hanno voluto festeggiarlo con questa partecipazione anche di tutti coloro che erano presenti. In sala ci siamo uniti anche noi. Invece, se volete festeggiare domani, 10 maggio, la festa della mamma, ma comunque più ancora di questo è il giorno in cui, approfittando di questa ricorrenza, si può collaborare, contribuire alla raccolta fondi dell'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, acquistando una pianta, una azalea. In moltissime piazze d'Italia sono in vendita già da oggi questi fiori, anche simbolicamente, e naturalmente comperandole e regalandole, non necessariamente alle mamme, anche a voi stessi, a voi stesse, potete contribuire a questa ricerca. Infine segnalo, e questo invece comincia a essere molto più nei temi di Piazza Verdi, che sta per iniziare la nuova edizione di Piano City a Milano, che si terrà dal 15 al 17 di maggio e che trasformerà Milano ancora una volta in una sorta di grande sala da concerto diffusa, oltre 250 concerti, moltissimi artisti. Naturalmente lo strumento al centro di questo festival è il pianoforte.

0: I due brani che abbiamo ascoltato sono di Gilda Ruta, erano rispettivamente Suita Canoni, ovvero Preludio, e Mesta Serenata, due brani che risalgono entrambi agli anni 80 dell'Ottocento. Gilda Ruta era nata nel 1853, morirà nel 1932. L'ha riscoperta e ce la fa riscoprire o scoprire, per molti sarà effettivamente una scoperta, la pianista che è qui con noi quest'oggi, Elisa Rumici. Buon pomeriggio, benvenuta.
1: Buon pomeriggio, grazie dell'invito e dell'attenzione rivolta a questo progetto.
0: E perché lei a Gilda Ruta si sta dedicando? Poi magari entreremo meglio su come ci si sta dedicando, ma vogliamo prima raccontare ai nostri ascoltatori chi è stata Gilda Ruta?
1: Allora, io credo che Gilda Ruta sia una di quelle figure veramente un po' avvolte nel mistero, e questo è il motivo per cui io credo che sia così importante non solo studiarla da un punto di vista letterario, diciamo, ma proprio attraverso la sua musica, perché Gilda Ruta fu non solo una compositrice, ma anche una pianista, anche una cantante, quindi una figura abbastanza eccezionale per l'epoca, un'epoca in cui le donne potevano essere magari muse, a volte potevano essere esecutrici, ma raramente avevano l'opportunità di esprimersi, di esprimere il loro talento, la loro creatività attraverso la scrittura. E Gilda Ruta ebbe questa opportunità grazie al sostegno della famiglia. Il padre era un musicista molto influente all'epoca a Napoli, dove Gilda Ruta nacque. Michele Ruta fu non solo un compositore, direttore di conservatorio, organizzatore di festival, insomma tante cose, e questo permise a Gilda Ruta di studiare composizione, anche se all'epoca questo non era di solito possibile. E quindi iniziò subito una carriera veramente importante, ampiamente documentata dalla stampa, che però a un certo punto si interruppe dopo un matrimonio molto breve, perché il marito purtroppo morì molto presto in un incidente, e Gilda Ruta si trovò, diciamo, in una situazione personale e anche economicamente difficile, con due figli piccoli, e compiette quella che fu, diciamo, una scelta abbastanza impressionante, io trovo, vista la sua giovane età, che fu quella di lasciare l'Italia e andare a New York, dove ricostruì la propria carriera in una maniera intraprendente e sfidando tutta una serie di stereotipi e pregiudizi dell'epoca. Ed è per questo che ho detto che è una figura anche molto misteriosa, perché quando si va a guardare il modo in cui la stampa dell'epoca ne raccontava l'attività, si può vedere come tutti questi racconti siano sempre filtrati attraverso tutta una serie di pregiudizi di chi scriveva, al punto che a un certo punto ci si chiede: ma chi era Gilda Ruta? Ed è per questo io credo che la sua musica invece ci permetta di avere un approccio più diretto a non solo chi Gilda Ruta era, ma anche a chi voleva essere.
0: Sì, e poi a non, come dire, restare al ritrattino, alla figurina, diciamo, no? Anche al personaggio interessante, donna intraprendente, che compie dei percorsi assolutamente inconsueti, decisamente inconsueti. Però è anche una musicista, no? Quindi esattamente ascoltare la sua musica, e per lei scoprirla e per noi ascoltarla, è un passaggio fondamentale. Visto che adesso ci farà ascoltare un altro brano di Gilda Ruta, vogliamo anche dire qualcosa sulla sua musica, sia se vuole a proposito dei due che ci ha suonato prima, sia a proposito di quello che ci farà ascoltare ora.
1: Sì, allora, i brani che suono oggi mettono in luce già una dicotomia presente nella produzione pianistica di Gilda Ruta, ovvero il fatto che all'epoca le donne, quando componevano, molto spesso potevano farlo solo nell'ambito dei salotti da concerto per un pubblico di amatori, quindi piccole forme. E nella produzione di Gilda Ruta invece vediamo sia questo tipo di produzione, che naturalmente tiene conto dell'esigenza pratica di scrivere musica che potesse essere venduta, e anche una musica che fa molto riferimento alla tradizione. Abbiamo ascoltato come primo brano il Preludio, che è un chiaro omaggio a Bach, ma abbiamo in generale brani che mostrano un forte legame con la tradizione romantica, come abbiamo potuto sentire in Mesta Serenata prima. Ma abbiamo anche brani che invece mostrano l'abitudine di Gilda Ruta a esibirsi non solo nei piccoli salotti da concerto, ma anche nelle grandi sale da concerto. E quindi abbiamo brani che mostrano questo desiderio invece di andare oltre questa dimensione un po' limitante, e quindi di esprimersi in forme sicuramente più complesse da eseguire, cosa che di nuovo mostra quanto Gilda Ruta fosse brava come pianista. Era una pianista che veniva apprezzata ovunque andasse. E questo secondo me emerge sia nel prossimo brano, Prima Elegia, che suonerò, ma soprattutto in quello finale, Allegro agitato di concerto, come dice il titolo stesso, un brano pensato per i grandi concerti.
0: Però fra uno e l'altro avremo modo di riparlarne, perché intanto Elisa Rumici, che ci ha ben raccontato la figura della compositrice i cui brani oggi sta eseguendo per noi qui in diretta, ricordo siamo in diretta agli Studi Rai di Milano, Radio 3, Piazza Verdi, ecco il brano che ci fa ascoltare ora di Gilda Ruta è Prima Elegia.

0: Prima elegia di Gilda Ruta, l'ha suonata per noi Elisa Rumici, che ci stava illustrando, ci stava aiutando a scoprire questa figura. Non è completamente sconosciuta, intendiamoci, anche oggi parliamo essenzialmente delle sue composizioni per piano solo, però scrisse anche altre, soprattutto romanze da camera, perché anche la sorella era musicista, famiglia di musicisti, ci raccontava Rumici, quindi la sorella era un soprano e c'è anche un piccolo corpus di composizioni cameristiche sempre da salotto, perché questo effettivamente, come ci raccontava Elisa Rumici, era l'ambito privilegiato nel quale si trovava a comporre, perché naturalmente eseguiva i brani romantici, ma accostava anche i propri. Allora mi piacerebbe però chiedere a Elisa Rumici, anche che Elisa Rumici ci raccontasse anche come lavora in questo percorso, che è evidentemente un progetto che combina, no, la ricerca storica, musicologica anche in questo senso, con la pratica esecutiva. Quindi oggi noi l'ascoltiamo perché suona, ma questo lavoro è il frutto anche di una ricerca. Lei sta facendo anche un dottorato a Friburgo, giusto, alla Hochschule für Musik di Friburgo, e in cui si dedica non solo a Gilda Ruta, credo, no?
1: No, esatto. Io in realtà ho cominciato il dottorato dedicandomi alla musica del compositore finlandese Eino Juhani Rautavaara. Però l'amore per la ricerca è qualcosa che è sempre stato parte della mia vita. Io credo che in maniera, non so se diretta o indiretta, ma me l'abbiano trasmesso i miei genitori. E questo mi ha sempre portato a esplorare il repertorio con grandissima curiosità e a chiedermi sempre non solo se ci fossero altre cose bellissime che noi ancora non conoscevamo, ma anche a chiedermi come mai amiamo quello che amiamo o non amiamo qualcos'altro. E quindi nel mio essere musicista è stato abbastanza naturale per me portare questo tipo di curiosità, e chiaramente però essendo pianista, nel fare ricerca io non potevo immaginare di separare questa mia identità, e credo che questo sia particolarmente importante quando si fa ricerca su compositori o compositrici che erano musicisti a loro volta, che suonavano la musica che scrivevano. Diciamo, grazie al generosissimo lavoro di ricerca che ha fatto Giovanni Villar prima di me su Gilda Ruta, ho avuto accesso a tantissimi documenti dell'epoca che appunto parlano di lei, però mi sono subito resa conto di quanto queste prospettive esterne fossero limitate. E questo mi ha portato a capire quanto invece fosse importante proprio mettere mano, avere un contatto diretto con l'esperienza che aveva Gilda Ruta della sua musica, perché lei suonava quello che scriveva.
0: Certo, scriveva per se stessa, cosa che oggi, voglio dire, non è così ovvia, lo era di più nella generazione che la precedeva, diciamo così, no? Chopin, appunto, no? Schumann, Liszt, eccetera, suonavano anche, cioè componevano anche per se stessi, suonavano le proprie composizioni.
1: E io credo che se forse per compositrici come Gilda Ruta scrivere musica fosse anche un modo di narrare se stessi, i propri desideri, l'immagine di sé che si voleva dare al mondo attraverso questo contatto così diretto che la musica permette, allora io credo che anche come ricercatori, anche come musicisti, suonare una musica che racconta delle storie così diverse permetta a noi stessi di esprimere qualcosa in più, qualcosa di diverso che magari in altri modi non avremmo modo di fare.
0: Sì, l'altro elemento molto interessante della prospettiva che ci stava raccontando è che effettivamente quando si parla di riscoprire un autore minore entra in gioco la curiosità, naturalmente, e per carità, no? Questo elemento, e che magari poi finisce un po' a lasciare il tempo che trova. Entra in gioco evidentemente la qualità della musica, di questa figura che viene riscoperta, e questo invece può essere poi determinante, no? Nel preservarne la presenza. Però mi sembra di capire che quello che lei propone anche, o perlomeno ha in mente in questa ricerca, è che effettivamente indagare una figura come questa, indagandola con questa duplice prospettiva, sia anche un modo per capire la storia della musica in senso lato, per capire cosa voleva dire essere, no, musicista a quell'epoca, e perché il gusto alla Chopin, alla Bach, eccetera, eccetera, fosse importante importante per questa autrice e quindi implicitamente anche perché lo è per noi, cioè come si è costruito il gusto musicale, o sbaglio?
1: Assolutamente, e appunto io credo che questo ci metta molto di fronte a tutti gli stereotipi e bias che noi stessi portiamo, perché nessuno di noi ha un approccio neutro alla realtà che lo circonda. E uno degli elementi, per esempio, che mi ha stupita è stato quando ho notato questo legame con la tradizione che Gilda Ruta esprime nella sua musica, perché abbiamo appunto questa testimonianza della grande preparazione del suo studio serio che legittimava la sua presenza in un mondo musicale che era comunque in gran parte dominato da compositori uomini. E in realtà proprio questo legame con la tradizione è qualcosa che può far apparire il lavoro di un artista come conservatore. Questo è qualcosa che nel tempo ha assunto sempre di più una connotazione negativa in una società che tende a invece apprezzare l'innovazione. Ma all'epoca di Gilda Ruta non era così. E quindi questo fa anche riflettere su quanto libero un artista sia di esprimersi quando deve, diciamo, operare in un mondo nel quale ci sono anche aspetti di natura pratica di cui, certo, tenere conto. E anche l'altro aspetto molto interessante è il fatto che non tutti gli artisti hanno avuto la stessa possibilità di vedere la propria opera tutelata, perché per esempio proprio Gilda Ruta, prima parlavo del fatto che la sua musica va un pochino oltre questo spazio limitato dei salotti da concerto, ebbene lei scrisse musica anche per pianoforte orchestra, tra cui un concerto. E purtroppo non abbiamo lo spartito, perché forse questa minore attenzione che le è stata data ha fatto sì che le sue composizioni non sempre fossero preservate con la stessa cura con la quale furono preservate composizioni di altri grandi musicisti.
0: Sì, sì, e anche per i grandi musicisti ogni tanto salta fuori, no? Una composizione perduta, sappiamo che aveva scritto, ma la partitura è andata persa. Grazie mille a Elisa Rumici per essere stata con noi. E le chiediamo poi di tornare al pianoforte.
1: Grazie a voi.
0: Di tornare al pianoforte, perché naturalmente ci fa ascoltare ancora un brano di Gilda Ruta, quello un pochino più impegnativo, ci diceva prima, no? Allegro agitato di concerto. Le composizioni, o questo un certo numero di composizioni di Gilda Ruta per piano solo, Elisa Rumici le ha anche raccolte in una pubblicazione discografica di Da Vinci Classics, per chi volesse cercarsela. E intanto però la ascoltiamo dal vivo.

0: Un tempo c'erano passaggi verso il vecchio mondo, sentieri strani, vie nascoste, svoltavi un angolo e ti trovavi faccia a faccia con il vecchio mistero. E anche se ormai quel vecchio mondo non esiste più, a volte puoi ancora sentirne l'eco.
1: Cari figli, adorata moglie, è stata una bella vita la mia vita. E se mi dicessero di scegliere tra restare come ero prima di incontrare lei, di conoscere voi o di rivivere quest'inferno, io direi per l'amor di Dio, riportatemi all'inferno subito, di nuovo. Quando la vita ci fa andar fuori rotta, pensiamo che tutto sia perduto, ma è solo l'inizio di qualcosa di nuovo e di buono. Fin quando c'è vita, c'è felicità, ce n'è tantissima, pur nella più profonda dell'oscurità, e tanta ancora ne arriverà. Figli miei, non perdete la speranza, mai. Ho avuto una vita lunga e meravigliosa, e anche se utilizzo un passato prossimo, di certo non voglio trapassare, ma non so cosa accadrà domani sotto il sole, non lo sappiamo, nessuno di noi lo sa. Ma ho avuto voi, ho conosciuto vostra madre. E non c'è nulla di quello che ho fatto che non rifarei, e al contempo non c'è nulla che non farei pur di ritrovarci ancora tutti insieme un'ultima volta. Sapete, prima che iniziasse tutto questo, ho dubitato a lungo se fosse giusto o no privarvi di un padre, privarvi del pane per le mie idee che erano mie e soltanto mie. Ma che padre sarei se non facessi tutto quello che è in mio potere per dare un futuro migliore ai miei figli? Che padre sarei se restassi inerme a guardare? Che uomo sarei se non cercassi con tutte le mie forze di riprendermi la vita che ci è stata tolta con la forza anche per colpa nostra, perché siamo restati a guardare quando potevamo far qualcosa e non l'abbiamo fatto? Che razza di uomini saremmo? Ma se nessuno dice niente, allora gli uni resteranno da guardare mentre gli altri continueranno a tacere. Lottiamo per qualcosa che forse non vedremo mai e non so se vinceremo mai, ma se non lottiamo, questo di certo non accadrà. E non so come racconteranno di noi negli anni a venire, ma confido in voi che questo nostro resistere perduri ora e sempre. Ho tanta paura, amore mio, ma so che avrei il terrore di guardarmi allo specchio se ora non fossi qui. Piccoli miei, se non dovessi tornare, fatevi raccontare di me da vostra madre, fatele raccontare della sua bicicletta, di come la teneva stretta e di tutto altro che non posso raccontare perché non voglio che altri leggano. Ma tenete a mente questo: la libertà è contagiosa. Ci saranno momenti in cui la lotta sembrerà impossibile. Da soli, incerti, schiacciati dalla vastità del nemico, ricordate questo: la libertà è un'idea pura. Nasce spontaneamente, senza istruzioni. Atti casuali di insurrezione avvengono costantemente in tutto il paese occupato. Ci sono interi eserciti, battaglioni che non sanno nemmeno di essere stati già arruolati nella causa. Ricordate che il fronte della rivolta è ovunque e anche il più piccolo atto di resistenza spinge le nostre linee in avanti. Il bisogno di controllo del fascismo è così disperato perché è innaturale. La tirannia richiede uno sforzo costante, si spezza, perde, cola via. L'autorità è fragile, l'oppressione è la maschera della paura. La libertà, invece, è un'idea che torna a nascere ogni volta che muore. Tu la uccidi e quella torna più forte di prima, ancora e ancora una volta. E sappiate questo, figli miei. Verrà il giorno in cui tutti questi scontri, queste battaglie, questi momenti di sfida avranno inondato gli argini dell'autorità del fascismo e allora ce ne sarà uno di troppo. Anche solo un bambino che alza la mano, che corre, che canta, che grida quando non deve. Viva la libertà! Viva la rivoluzione! E un solo evento, uno solo, sarà spezzare l'assedio. Provate, piccoli miei, quando sarà il vostro momento. Provate senza paura e non arrendetevi mai, non disperate mai. Vi amo con tutto il mio cuore. Non c'è niente di più bello di stare insieme. Viva l'Italia, viva la libertà, viva l'antifascismo e viva l'anarchia!

E a tutti quelli che chiederanno del vostro papà, voi rispondete così: il nostro papà è seppellito lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. E a tutte le genti che passeranno e che diranno: che bel fiore, voi direte che questo è il fiore del nostro papà, il fiore del partigiano. È morto per la libertà.

0: Beh, un po' di pelle d'oca. Grazie a Massimiliano Loizzi che è qui con noi, viene dal teatro e torna al teatro, il microfono è quello lì, e viene dal teatro, dicevo, perché si è formato alla Grassi di Milano, insomma, quindi nell'ambito del teatro ha mosso i primi passi, poi però, come dire, si è, così, no, si è spostato nel mondo della satira, quindi molti lo conosceranno più magari per la satira. Che anche attraverso semplicemente i social e il web, molti per cinema e televisione, oggi è in radio perché è tornato in teatro. Ed è tornato in teatro con lo spettacolo di cui ci ha recitato un frammento. La voce che avete sentito era la sua, recitava qui dal vivo. Siamo in diretta, ricordo, negli studi Rai di Milano su Radio 3 dentro Piazza Verdi. E tutto il suono invece che c'era intorno a lui contribuiva a raccontare questa storia, no? Perché è una storia che si muove continuamente nel tempo, dal presente al passato, direi, però parte da un posto.
1: Sì, esattamente. Buon pomeriggio a tutte e a tutti in ascolto. E lo spettacolo è, insomma, una riflessione che ho cercato di fare, ho voluto, ma beh, ci esserci riuscito, sul tempo. Noi siamo abituati a pensare al tempo come una linea retta sulla quale collocare degli eventi in modo cronologico, una cronologia data dallo scandire dei secondi, che è una nostra invenzione rispetto ai cicli lunari del Sole. E poi questi avvenimenti li racchiudiamo nei gruppi a cui diamo il nome. Se pensassimo invece al tempo come quello che dicono i fisici contemporanei, i fisici quantistici, il tempo non esiste, è un cerchio piatto, è qualcosa che continua a ripetersi di continuo, avviene nello stesso momento in molti momenti dello spazio e del tempo. E io mi renderei conto che quello che faccio oggi è figlio di cose, di azioni compiute 70, 80, 120 anni fa. Se siamo qui è perché qualcuno ha costruito questo posto, e quello che farò io adesso sarà genitrice di azioni che verranno, o genitori di azioni che verranno compiute tra 20, 10 o qualche anno, qualche mese. E se ragionassimo con un metro di misura diverso del tempo, magari nonni o nonne, un nonno e mezzo fa, due nonni e mezzo fa, anziché dire 150 anni, ci renderemmo conto di quanto tutto quello che viviamo è sempre collegato. E fabbrico
0: che è il
1: che è
0: posto e anche il
1: questo,
0: titolo dello
1: sì,
0: spettacolo.
1: fabbrico storia di un paese antifascista, e questo paesino sperduto, insomma, a circa 25-30 chilometri. Poi ognuno dice la sua, perché i fabbrichesi sono molto hanno una temperanza, insomma, bella focosa, teste calde dette, perché poi a fabbrica è stato inventato il primo motore a scoppio, quindi. E circa 30 chilometri Reggio Emilia, non ci sono strade di passaggio, non ci sono ferrovie. Per andare a fabbrico devi andare a fabbrico, non è che ci va tantissima gente, però è un luogo
0: Quanti
1: isolato.
0: abitanti?
1: Adesso
0: Quanti
1: sono
0: abitanti
1: quasi 6.500-6.700. E ai tempi della resistenza al fascismo 4.000. Pur essendo un luogo isolato, è stato foriero di avvenimenti, di accadimenti incredibili, numerosi e di importanza e rilievo nazionale che ci si tenterebbe a credere fossero veri se non ci fossero le prove, ma dalla fine dell'Ottocento
0: Ma
1: fino
0: infatti
1: ad
0: questo è
1: oggi.
0: uno degli elementi interessanti, no? Storia di un paese antifascista, quindi sembrerebbe no, indicare che parliamo di quel momento lì in particolare. Effettivamente poi il frammento che ci ha fatto ascoltare si riferiva in maniera più precisa alla resistenza durante il fascismo. Però il paese è singolare perché ci sono tutta una serie di elementi che lo portano ad essere antifascista, che arrivano molto prima.
1: Molto prima, una forma di lotta continua, insomma, possiamo dire che una resistenza, come ha detto una volta il sindaco Roberto, mentre gli parlavo, che quando non si può fare resistenza si fa memoria, quando non si ha più il tempo dell'età per fare resistenza si fa memoria.
0: Che è una forma di
1: Che è una
0: resistenza,
1: forma di
0: oggettiva.
1: resistenza,
0: Certo.
1: e quotidiana, una resistenza quotidiana che operano civile, etica, morale, se vogliamo, politica, culturale. E mi ha affascinato questa cosa moltissimo, come dicevi giustamente, ma già da prima, insomma, per me nel racconto che faccio nello spettacolo, il momento della resistenza diventa il perno, il fulcro, 80 anni prima e 80 anni dopo, attorno al quale si sviluppano questi eventi. Però sì, è stato inventato il primo motore a scoppio, la prima cooperativa di consumo è stata a fabbrico, aperta proprio, gli scioperi per le 40-48 ore settimanali che poi hanno portato alla legge del 1923 per le 40 60, poi 48 ore a settimana di lavoro, sono partite da fabbrico. Ed è singolare che sono passati 120 anni e le ore settimanali sono ancora, per chi le fa, perché la fortuna di lavorare, sono ancora quelle. Il primo asilo nido è stato aperto a fabbrico, la resistenza a fabbrico ha un momento importante, perché fabbrico, unico paesino di sopra della linea gotica, si libera con le sole loro forze nel 27 febbraio del 1945, dopo la famosa battaglia di fabbrico, e rimane territorio libero fino alla fine della resistenza, senza neanche un potestà, fino alla liberazione, poi all'insurrezione generale. E poi ha una storia anche durante il ventennio fascista, ci sono queste case che vengono chiamate da loro di latitanza, perché hanno ospitato durante gli anni della resistenza antifascisti locali e in fuga, e sono 186 censite, vuol dire che in un paesino all'epoca di 4.000 abitanti erano tutti, la stragrande maggioranza erano antifascisti, antifasciste. Durante il ventennio hanno dato ospitalità anche a persone ebree in fuga, e poi si sono costruiti c'è tutta una storia legata al teatro Pedrazzoli, che è il teatro che se lo sono costruito con le loro mani, nel senso, perché gli era stato regalato dal padrone della fabbrica un teatro, poi però dopo il 48 con la divisione, no, il fronte popolare, così, si sospettava che ci fossero delle spie del KGB a fabbrico e che proiettassero dei cortometraggi di propaganda. Quindi questo teatro gli è stato tolto e se ne sono costruito uno con le loro mani, autotassandosi e con lavoro volontario. E poi via via dicendo, nel senso, perché gli era stato regalato dal padrone della fabbrica un teatro, poi però dopo il 48 con la divisione, no, il fronte popolare, così, si sospettava che ci fossero delle spie del KGB a fabbrico e che proiettassero dei cortometraggi di propaganda. Quindi questo teatro gli è stato tolto e se ne sono costruito uno con le loro mani, autotassandosi e con lavoro volontario. E poi via via dicendo, per gli esperimenti di laboratori sociali estivi, divincolati dalla parrocchia,

0: la discoteca per disabili. Hanno sperimentato davvero una serie infinita di cose. O l'UDI, l'Unione delle Donne, lì ha una storia molto molto importante, 36 staffette col tesserino, quindi solo in quel paesino, fino ad arrivare poi a, come apro lo spettacolo, la notizia del 2012 dei cerchi del grano, che a quanto pare dimostrerebbe che anche gli alieni si sono interessati al fabbrico, perché su tutti i telegiornali di mezzo mondo una mattina del 2012 si sono svegliati a fabbrico e hanno trovato i cerchi del grano, che per chi non lo sapesse sarebbero la prova che degli alieni fanno questi enormi disegni del grano che si vedono solo dall'alto. Non credo, che anche che
1: comunque nel caso hanno scelto bene, speriamo che sì. No, che ne portino però un'immagine interessante della vita sulla terra.
0: Sì, assolutamente.
1: Allora, Fabbrico, Sara di un paese antifascista è uno spettacolo che ha debuttato ha debuttato sì. Due giorni fa a Milano al Teatro della Cooperativa, sì. Che lo produce anche,
0: sì, con una meravigliosa anteprima fatta il 27 febbraio in occasione dell'anniversario della liberazione di Fabbrico, che tra l'altro non ha festa patronale. Fabbrico, la festa patronale è la liberazione, dopo un altro mondo possibile c'è ed è a Fabbrico. E con questa anteprima bellissima e emozionante, e la produzione del Teatro della Cooperativa, con poi il sostegno e il patrocinio del Comune, perché per me questo lavoro è stato molto bello, perché ho trovato ospitalità nel Comune, quindi è stato un lavoro condiviso e partecipato che nell'arco di svariati mesi, quasi un anno, ho raccolto interviste, materiale, quindi mi sono sentito adottato in parte da questo paesino.
1: Ecco, facciamolo questo salto indietro al come è nato, perché per ora Massimiliano Lizzi ci ha raccontato la materia, il contenuto, la storia, no? La storia dei i fatti della storia di Fabbrico, che ovviamente entrano dentro il suo spettacolo, ma poi come sono composti, no? Perché c'è anche una storia in,
0: sì,
1: questo senso.
0: È la storia da cui nasce il tutto, e poi la storia che ho portato nello spettacolo. Sono andato a fare spettacolo al Teatro Pedrazzoli, intitolato a un operaio morto durante la sua costruzione, e lì ho scoperto la storia di questo teatro, che è anche una storia singolare, perché nel 69 è stato occupato, un'occupazione che ha avuto un'importanza sul livello nazionale. Volonté, Dario Fo, Gaber, Iannacci hanno occupato e abitato il teatro in quella stagione dell'occupazione, e scoprendo questa storia poi mi sono avvicinato e ho scoperto che anche la battaglia di Fabbrico, che non conoscevo, perché insomma fuori dall'Emilia ci sono tante le storie della resistenza emiliana che non si conoscono, e mi sono appassionato, e quindi ho scoperto,
1: parliamo
0: tramite...
1: del 1940,
0: la liberazione
1: 45,
0: sì, sì,
1: sì. No, lo dico, nel senso, diciamolo, no? 27, sì. Andiamo per scontato che
0: 27
1: sia.
0: Febbraio del 1945, okay. Sì. E quindi io ho scoperto la storia di tutti gli altri accadimenti, e ho pensato di farne, mi sarebbe piaciuto, godendo del mio quadriennio di popolarità, che però si è estinto ormai, che la mia stella brilla ancora, ma di questi periodi chi fa satira.
1: Cioè,
0: veramente.
1: In poche parole, tu le speravo andando in giro e dire: sono Massimiliano Luizzi, sì, finanziatemi.
0: Vorrei fare un film, una serie, sarebbe ideale. Su, non ho trovato, spoiler, non ho trovato nessuno, e quindi il racconto di come ho cercato, il racconto del film che avrei voluto fare sulla storia di un paese antifascista, perché poi per me il microcosmo di Fabbrico diventa il macrocosmo dell'Italia, quindi un film, una serie sull'Italia antifascista diventa il racconto di questo film che avrei voluto fare, che non si farà, diventa lo spettacolo. E, scusa, non vorrei essere volgare, ma uno spettacolo metà teatrale, in cui l'autore...
1: Parole da usare con un po' di attenzione.
0: Sì. Scusate, a casa non lo ripetete. E dove appunto, insomma, le aspirazioni sono alte, io lo dico sempre prima, però penso sia meglio puntare in alto che a Pia Medeo. Quindi Fellini di 8 e mezzo, oppure il Sol dell'Avvenire di Nanni Moretti, o Paolo Sorrentino, o Ken Loach, sono tutte storie dove si racconta una grande storia e l'autore in crisi, no, entra ed esce nel suo film facendone la narrazione, e questo è lo spunto dello spettacolo, in cui quindi le storie che racconto, il film che avrei voluto fare, diventano le storie stesse, e io poi interpreto i personaggi, i vari personaggi. I protagonisti sono due.
1: A proposito, poi torno sulla questione del film, però a proposito, naturalmente in scena Massimiliano Luizzi interpreta, sì, i personaggi, però ci diceva che ha raccolto tantissimo materiale, sì, che sicuramente è servito per costruire lo spettacolo, però c'è anche del materiale, questa voce che abbiamo sentito all'inizio, il frammento che ci ha fatto ascoltare.
0: Allora, è una cosa che mi emoziona molto dirlo, quindi

0: nello spettacolo ci sono molti video, sia per il discorso che ho voluto unire, insomma, sai, il mio volto con il terzo segreto di Satira è noto per i video, quindi mi piaceva fare uno spettacolo dove il video, il cinema fosse importante, unire i due linguaggi, e perché c'era tanto materiale che ho recuperato, certo, audio e video, e volevo che si vedesse, perché sennò altrimenti può sembrare che le inventiamo. La voce è della signora Leda Fantini, che apre lo spettacolo, questa voce con questa frase bellissima che ho scritto io sul tempo, sulla concezione del vecchio mondo, e che ha registrato e che apre e chiude lo spettacolo, la signora Leda, a cui ho dedicato lo spettacolo il 27 febbraio, lei era in sala e si è emozionata molto. Ahi noi è scomparsa 3 giorni fa, e quindi mi sono ritrovato nella singolare condizione di dedicare a lei il debutto ufficiale dello spettacolo e alla sua memoria, in un cerchio che si chiude, che mi emoziona molto, perché forse, insomma, non credo in Dio, io non ho mai visto di persona, quindi non so, però alle volte le casualità, i giochi del destino sono feroci, alle volte sono così invece delicati da chiudere una storia quasi in maniera perfetta, come in questo caso. Quindi dedico a Leda, alla sua memoria, questo spettacolo. E
1: ecco, il tema della memoria è importante, è stata menzionata, no, in molti modi, memoria anche come resistenza. In questo caso ci sono delle memorie personali, perché immagino no, che Massimiliano Luizzi abbia avuto il tempo, il modo di parlare con persone che se lo ricordavano, che c'erano stati, sì, se lo ricordavano anche vagamente, diciamo, magari erano molto giovani, erano molto piccole, qualcuno magari che era stato protagonista. Però c'è anche la memoria trasmessa, no? Sì. Immagino che in un contesto come quello di Fabbrico ci sia anche chi ricorda ciò che raccontava il papà, il nonno, no?
0: Sì,
1: lo zio.
0: Questo è una cosa
1: la
0: che mi
1: mamma, poi
0: molto.
1: La mamma, la nonna, la zia, visto,
0: sai,
1: che si parlava
0: senza
1: di
0: fili, come arriva questa memoria alle generazioni che verranno dopo di noi, i nostri figli, le nostre figlie, in senso generazionale, non biologico, a chi raccoglierà il mondo da cui abbiamo,
1: certo,
0: preso in prestito. Però ho anche sentito testimonianze dirette, perché tra le altre cose a Fabbrico ci sono svariati pluricentenari, cioè evidentemente c'è la fonte della giovinezza lì a Fabbrico. Infatti quando, insomma, qualcuno sotto, intorno agli 80 anni purtroppo scompare, si usa dire era così giovane. Sì. Ma ho avuto la fortuna di conoscere, ascoltare testimonianze dirette, ma anche dei giovanissimi e delle giovanissime, per metterle a confronto. Questo pensiero su questa cosa chiude lo spettacolo. Chiude lo spettacolo nel senso che non è uno spoiler, perché è una riflessione, la trama poi c'è nello spettacolo, la storia di questi due protagonisti, un partigiano e una staffetta partigiana pluricentenari, Lino e Giuseppina, personaggi realmente esistiti, e attraverso la storia dei quali conosciamo tutta la storia del paese e dell'Italia antifascista. Ma ho intervistato queste giovanissime donne, una proveniente dalla comunità indiana, comunità pakistana, insomma è di una ragazza di origini italiane, e che dicevano, raccontavano il loro modo, ma in realtà poi la riflessione che ne veniva fuori è che non c'è un testimone da raccogliere, è stato piantato un seme a Fabbrico, che è un'unicità, però come ha detto giustamente il sindaco non deve essere un'unicità, e non lo è, perché in Italia ce ne sono tantissime di realtà che operano una resistenza quotidiana, solo che noi siamo più talmente assuefatti ai numeri, all'orrore, alle brutture che ci travolgono quotidianamente, che non ci accorgiamo più di quanto di bello ci sia intorno. Il rumore che fa l'orrore, la puzza che fa lo sterco è più grossa di un fiore, e ci siamo assuefatti a questo. A me piace raccontare un'Italia che esiste, bella, che crede in un altro
1: migliaia
0: mondo possibile,
1: di piccoli atti,
0: e che ce ne
1: anche
0: sono
1: anche di
0: tanti,
1: piccoli atti, sì, di resistenza,
0: e
1: diciamo,
0: quindi è stato,
1: no,
0: piantato, certo, il fiore del partigiano, che non è essere umano. È essere umano perché, ma il fiore del partigiano è il fiore del partigiano, insomma possiamo cambiare le parole quanto vogliamo, ma il senso della storia rimane quello, e quindi è stato piantato un fiore che è diventata una pianta. E
1: senti, Massimiliano Luizzi, un'ultima curiosità anche legata a questo ragionamento sulla trasmissione della memoria.
0: Mia mamma mi chiama per nome e cognome quando si arrabbia.
1: Io lo faccio perché magari qualcuno si è appena collegato, non sa con chi sto parlando, se no effettivamente non lo farei. Dicevo, questo tema della memoria, no? E del connettersi fra le generazioni e del trasmettere, e collegandolo anche al fatto che avrebbe voluto fare un film e invece appunto questo film non si farà se non nella forma di uno spettacolo che racconta il film che si potrebbe fare. Perché? non si fa un film. Adesso, a parte la questione della così, per carità, del personale, essere famoso, raccogliere fondi, contatti, eccetera, ma forse c'è qualcosa di più di questo, no? Cioè, nel nostro contesto c'è spazio per questo genere di narrazioni nella nostra televisione, nel nostro cinema?
0: Ma anche nel teatro, che si pensa possa essere una riserva indiana di libertà, in realtà questo spettacolo sta avendo delle difficoltà, insomma, magari in alcuni comuni che preferiscono un titolo piuttosto di un altro. È un momento storico difficile in cui la parola antifascista è stata definita una parola divisiva. A mio modo di vedere non è assolutamente così, perché l'Italia è una... I ministri sbagliano appositamente dicendo che il fratello del presidente Mattarella è stato ucciso dalle Brigate Rosse quando è stato ucciso la mafia. C'è veramente una narrazione. Goebbels, uno dei più feroci nazisti che la storia dell'umanità abbia conosciuto, diceva una frase orribile ma di una lucidità sconcertante, diceva: una bugia ripetuta infinite volte diventa verità, e noi siamo, ai noi e ahimè, figli e figlie di questa propaganda, di questa narrazione continua del falso, e riappropriarsi delle nostre radici. Le nostre radici sono l'antifascismo, e l'antifascismo è una cosa bella, perché il fascismo è brutto.
1: E poi secondo me c'è anche un altro elemento, che spesso queste vicende, queste epoche, eccetera, vengono narrate attraverso, diciamo così, degli eroi, no? Viene narrata la grande storia, oppure il personaggio che compie l'impresa fuori dall'ordinario. Mentre mi sembra di capire che lo spettacolo racconta soprattutto
0: piccole vite straordinarie.
1: Esatto, la straordinarietà dei piccoli gesti quotidiani.
0: Tenute insieme anche da un filo rosa, direi, se non fosse tremendamente sessista attribuire questo colore alle donne, ma un piccolo, enorme filo rosa, che è la storia delle donne, che in Italia dimentichiamo. Le staffette hanno fatto la resistenza come gli uomini, ma in noi la storia patriarcale ci insegna che gli eroi devono essere maschi, violenti, forti, non sempre belli e coraggiosi. L'uomo ha da puzza. E invece c'è una storia di donne meravigliose, incredibili, che io racconto e mi piace raccontare nello spettacolo, che hanno fatto la storia, da non dimenticare. Per chiudere, per risponderti, è sconcertante come ci siamo abituati al fatto che certi argomenti possano essere considerati divisivi. In più i follower, la costante narrazione del sold out, che, per carità, io abbiamo il teatro pieno quasi tutte le sere, ne sono felice, però basta, non fa niente. Anche se ci sono 20 spettatori, lo spettacolo si porta avanti perché sono 20 persone, cioè non sono numeri, e questa continua narrazione fa sì che si dica: ok, un argomento divisivo, lasciamo perdere. Una censura doppia, culturale e politica ed economica. Quindi è un momento davvero difficile, che siamo circondati da svariati tipi di censure.
1: Sì. No, e poi forse una scarsa capacità o una scarsa intenzione o interesse nel raccontare la piccola storia, perché se io penso a tantissime produzioni della BBC in cui si racconta la quotidianità in una certa epoca, in un'altra, cioè non necessariamente legati a contesti, no, così rilevanti sul piano storico, sul piano politico, in Italia si fa un poco fatica, cioè o è cinema d'autore oppure è più difficile, no, andare
0: indietro.
1: Sì, guarda,
0: io raccontare. Dico una cosa nello spettacolo: se ci trovassimo in un altro, allora non voglio prendere l'America come punto di riferimento in questo momento, poi, però l'industria dell'intrattenimento americana è indubbiamente una delle più grandi. Se avessero avuto la nostra storia, la nostra resistenza, ci avrebbero fatto i pupazzetti, le action figure che camminano vestite a partigiani.
1: Cioè, abbiamo spesso lo racconta la loro cinematografia, in effetti.
0: E invece noi niente, a parte i due decenni o il decennio dopo con il neorealismo, ma poi non abbiamo storie sulla resistenza, non abbiamo, ma anche a parlarne dal punto di vista critico, non dico che deve essere tutto un'eroica apologia,
1: però
0: non abbiamo una storia imponente, ma non la raccontiamo perché abbiamo paura sempre, insomma, come diceva il titolo del film del Terzo Segreto di Satira, di cui sono protagonista, si muore tutti i democristiani in questo paese, quindi per paura di scontentare gli uni non accontentiamo gli altri, rimaniamo sempre in ballo a...
1: Quindi... Allora, per il momento restiamo vivi, Massimiliano Loizzi, e magari restiamo
0: chiudo
1: vivi
0: con la scena circense che in un film d'autore in Italia il circo ci deve essere
1: per forza, quindi... i riferimenti alti.
0: Grazie
1: mille. Intanto che torna al leggio e al microfono, ricordo che lo spettacolo di cui abbiamo parlato, che è uno spettacolo di e con Massimiliano Loizzi, fabbrico storia di un paese antifascista, è in scena ancora al Teatro della Cooperativa, dove ha debuttato, a parte l'anteprima tenuta a Fabbrico stessa, dove ha debuttato, diciamo, come spettacolo in questo momento a Milano. Ci rimane, dicevo, fino al 17 maggio. Ci sono già le prime date di una tournée che immagino e mi auguro sarà poi lunga e molto itinerante. Per il momento vi posso dire dal 26 al 31 maggio all'Off Topic Torino Fringe Festival, a Torino naturalmente, il 13 giugno a Genova. Grazie a Massimiliano Luizzi, ci congediamo ancora con un pezzo dello spettacolo.
2: Settembre 1980, Fabbrico salva il mondo dalla terza guerra mondiale. Immagini di repertorio di telegiornale d'epoca. Luglio 1980, alle 22esime Olimpiadi di Mosca, l'Unione Sovietica vince 80 medaglie d'oro, 69 d'argento, 46 di bronzo, complice il boicottaggio degli Stati Uniti. Senza preavviso, l'Unione Sovietica decide di mandare l'intera delegazione dei medagliati in Italia. E dove se non a Fabbrico? Primo piano sul sindaco con il terrore negli occhi. In quei giorni era arrivato il circo in paese e il circo in città, e Fabbrico usa il gigantesco tendone per accogliere l'enorme delegazione russa. Piano sequenza dall'alto. Viene allestita la più grande festa dell'unità mai vista. Volontari da tutta Italia corrono lino e fra gli organizzatori della festa ed a capo dell'accoglienza. Unica raccomandazione dei russi, Elena Davidova, plurimedagliata d'oro e gravemente allergica alle noci, e gran parte dei medagliati sono intolleranti ai latticini. Il giorno arriva, carrellata dei volti degli atleti. Sfilano nella piazza del paese, che poi è una strada, trapezisti volteggiano, leoni ruggiscono, popolo in visibilio, la secolare banda dei 101 suona. Stacco, tutti a tavola. Antipasto a base di tortellini in brodo, tortellini affogati nel vino. Tristi primi a base di tortellini, ravioli, tortellini. Secondo a base di ravioli, tortellini, ravioli. Dolce della casa, sbrisolona a baci di burro e noci. Piano americano, la delegazione mangia felice tra i sorrisi e gli applauso. D'un tratto, Elena Davidova soffoca. Musica di tensione. Se la plurimedagliata ginnasta artistica muore, la risposta dell'URSS sarà la bomba atomica su Fabbrico. Lino capisce. Dio Madonna, le noci! Corre verso la farmacia. Cosa devo fare? Dagli antistaminico! Infila la siringa come in Pulp Fiction. Elena Davidova respira e si riprende. Tutti applaudono. Metà della delegazione corre in bagno a cagarsi addosso. Per il burro, non per la paura. Lino invece dirà che non aveva mai avuto così tanta paura in vita sua, nemmeno durante la resistenza. Nella gran confusione, le bestie scappano. Un elefante attraversa la strada deserta, vabbè, la piazza o quello che è. E quello fu il giorno di settembre del 1980 in cui Fabbrico salvò il mondo dalla guerra atomica. E anche la scena circense ce l'abbiamo.

0: Non allegro presto è il quinto degli Etudes Tableaux opera 33 di Sergei Rachmaninov. Ce l'ha suonato qui per noi dal vivo. Ricordo che siamo sempre in diretta dagli studi Rai di Milano su Radio 3 nell'ambito del programma che si chiama Piazza Verdi. L'ha suonato per noi Emma Guercio, a cui do il benvenuto.
1: Grazie per l'invito, sono veramente felice di essere qui.
0: Allora, oggi abbiamo cominciato la puntata parlando di una compositrice pianista che si chiamava Gilda Ruta e fra le mille piccole notizie biografiche, insomma, della sua attività di pianista, la stampa comincia a rendere conto quando ha 16-17 anni. Lo dico perché la nostra ospite è fresca di compleanno, ne ha appena compiuti 18, Emma Guercio, vero?
1: Giusto, sì, a marzo.
0: A marzo, e però è già una pianista in carriera, cioè al tempo stesso è ancora una persona che sta studiando, giusto? Lei allieva ancora al conservatorio di Milano?
1: Sì, vado anche a scuola ancora, ovviamente, faccio il classico a Torino oltretutto. Quindi.
0: E quindi naturalmente è appunto un impegno da studentessa full time, però partecipa già a concorsi, ha già vinto dei concorsi, è in corso di partecipazione ad altri ancora, e quindi è già qualche modo avviata una carriera da pianista professionista. Com'è questa vita?
1: Ma diciamo che io sono veramente come dire felice e grata di poter fare questo che faccio e di poter suonare, quindi a parte un'idea di carriera, io sono veramente felice ogni volta che ho l'opportunità di suonare, sia per me o ancora meglio per un pubblico. E ovviamente è certamente un impegno, soprattutto bilanciare la scuola, il conservatorio e comunque lo studio, che c'è sempre dietro entrambe le cose, però penso che sia una cosa veramente importante anche per crescere come artista, avere comunque un quadro completo, perché ovviamente nulla è settoriale e la musica soprattutto classica è veramente strettamente legata al contesto storico e culturale in cui è stata scritta.
0: Certo, erano anche riflessioni proprio che facevamo a proposito di Gilda Ruta, del suo percorso biografico in apertura e trasmissione, e però chiederei invece, a un certo punto diceva Emma Guercio, musica classica, che è una categoria, lo sappiamo, poi a Radio 3 in particolare, no? Che è sempre un po' così, la diciamo quasi ormai fra virgolette, perché cosa vuol dire, da cosa ci riferiamo esattamente con questo termine, è sempre complesso. La cosa interessante è che la proposta di brani che ci ha portato oggi, quindi anche quello che ci farà ascoltare, è situata quasi tutta in tempi molto vicini a noi, no? Siamo partiti con Rachmaninov, che è quasi uno degli autori più del passato,
1: diciamo,
0: no? Rispetto a quello che ci farà ascoltare adesso, perché per esempio ora ci suona Le Blanche Variations di Thomas Adès. Allora, come mai, come sceglie anche i brani che suona? Ha a che fare con questo elemento che ci raccontava dell'essere connessi al tempo?
1: Ma allora, il repertorio contemporaneo penso che sia veramente uno dei pilastri della musica classica, e tra virgolette, come dicevamo, anche perché appunto è importante inserirlo, proporlo nei concerti, anche per dimostrare che ovviamente la musica, di nuovo tra virgolette, classica non è un qualcosa che riguarda il passato, non si è fermata al 1930, ma è un ente che continua a vivere, continua a mutare, e infatti le Blanche Variations di Thomas Adès sono una composizione scritta nel 2015, quindi poco più di 10 anni fa, per un concorso, il concorso molto importante di Clara Askill. Io sono molto fortunata perché studio al Conservatorio a Milano con Maria Grazia Bellocchio, che oltre al repertorio più tradizionale, diciamo, è una grande pianista esperta di musica contemporanea, e infatti spesso propone a noi ragazzi progetti che riguardano compositori viventi. Ad esempio quest'anno si è celebrato il centenario di Kurtág, e poi anche sempre a Milano ho avuto l'opportunità di studiare con un altro grande pianista e didatta, Davide Cabassi, che anche lui ha un forte legame con la musica contemporanea e l'ha sempre promosso.
0: Allora, io le chiedo di tornare alla tastiera, così ci fa ascoltare il brano di cui ci parlava, un brano, ci diceva, del 2015, quindi composto quando lei aveva, se ho fatto bene i conti, 7 anni, quindi, che è Blanca Variations di Thomas Hades.

0: Emma Guercio, qui in diretta dai nostri studi di Corso Sempione a Milano, siamo sempre nell'ambito di Piazza Verdi, ci ha fatto ascoltare le Blanca Variations di Thomas Hades, un brano che è effettivamente contemporaneo a tutti gli effetti, una volta tanto non è semplicemente un'etichetta, ma è un aggettivo che rispecchia una realtà, dicevamo, del 2015. Il prossimo brano che ci fa ascoltare invece ci porta indietro di un mezzo secolo, grosso modo, no? Andiamo al 1960. E le chiedo questo perché c'è una questione di rapporto fra il presente e il passato, no? Per una giovanissima pianista, perché dicevamo appena compiuto 18 anni, Thomas Hades è contemporaneo, letteralmente. Schnittke è comunque un compositore lontano nel tempo, anche se ovviamente molto più vicino che non Bach, per esempio, no? Come si situa questo rapporto fra presente e passato, e anche quando suona, quanto è importante andare a cercare le radici stilistiche e di linguaggio dei brani che poi sceglie appunto di interpretare?
1: Ma allora, anche nell'ambito della musica contemporanea, comunque ovviamente i compositori sono stati influenzati in maniera incredibile da tutti i secoli di musica che li hanno preceduti, ma anche dalla musica folcloristica o dalla musica leggera, cosiddetta leggera. Ad esempio anche il brano che abbiamo sentito adesso di Hades è su un tema ladino, quindi musica popolare. Certamente suonare un musica contemporanea, brani che sono stati scritti da pochi anni, è una cosa speciale, perché si sente proprio la vicinanza del compositore, ma ovviamente anche nell'ambito più tradizionale, o anche nel 1965, i compositori trasmettono dei valori, dei sentimenti che sono immutati nel tempo, quindi mi posso emozionare con un brano scritto ieri, come per un brano dell'età barocca, e questo brano in particolare è molto interessante perché è un po' un crocevia di influenze. Infatti questo brano era stato scritto per un altro concorso importantissimo, il Tchaikovsky di Mosca, nell'anno in cui è stato vinto dal grandissimo pianista russo Grigori Sokolov, e questo brano è appunto un po' lo spartiacque, o comunque fa parte di un periodo di transizione sullo stile del giovane Schnittke, che aveva ascoltato da poco delle composizioni di Luigi Nono, quindi un compositore italiano che era andato in visita a Mosca, e Schnittke era rimasto molto impressionato dalla musica seriale. Quindi in questo brano, pur non essendo musica seriale, si sentono comunque queste influenze, come si sentono le influenze di Shostakovich o anche di altri compositori come Bach, essendo una fuga, una specie di fuga, sì.
0: Allora, ce lo fa ascoltare intanto. Allora, ricordo intanto che lei torna alla tastiera, che il brano che ci ha anche introdotto e che ora ci fa ascoltare è Improvisation und Fuga, improvvisazione e fuga, appunto, di Alfred Schnittke.

0: Era improvvisazione un fuga, improvvisazione e fuga di Alfred Schnittke, che ha suonato per noi Emma Guercio, la nostra giovanissima ospite quest'oggi. Ci resta pochissimo tempo, per cui le chiederei innanzitutto che cosa ha davanti, a parte naturalmente le ultime settimane di scuola al liceo, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono appuntamenti importanti nelle prossime settimane o mesi?
1: Sì, allora, superando appunto lo spoglio di maggio, oltretutto ringrazio i professori che per la
0: certo.
1: comprensione, perché oltretutto
0: bisogna anche trovare, certo.
1: Sono fortunata ad avere professori che appassionati anche di musica. E, no, allora, io mi sto preparando per un concorso Gina Bacaur Junior, che sarà a fine giugno a Salt Lake City, in Utah, in America, e sono molto contenta perché sono stata selezionata tra più di 300 ragazzi tra i 15 e i 18, e dopo due selezioni, una online e una dal vivo, sono semifinalista, e quindi parte del programma suonato oggi sarà anche il mio programma di concorso, e poi avrò alcuni appuntamenti per i concerti, tra cui il festival estivo del Viotti Festival il 21 agosto, e poi alcuni concerti che ho vinto nell'ultimo concorso che ho fatto, il concorso internazionale pianistico di Mayenne in Francia, per cui suonerò nel festival Piano Noctambule a Le Mans.
0: E questi sono gli appuntamenti, naturalmente un pochino più a largo raggio, un pochino più avanti. Io però ne approfitto per dire che sarà anche una delle persone che suonano nella rassegna dei talenti, diciamo i Verdi Talenti del Verdi, questo è il titolo che è stato dato a questo concerto, uno delle due forme di partecipazione del Conservatorio Verdi. Faranno anche un concerto al Museo del Design nell'ambito di questo festival Piano City, che si apre il 15 maggio ed è molto articolato su 3 giorni, con una marea di appuntamenti, fra cui, se qualcuno di voi avesse voglia, potrà andare a sentire la nostra ospite Emma Guercio dal vivo, però dal vivo la sentiamo anche noi. Grazie per essere stata con noi, Emma Guercio.
1: Grazie mille.
0: E ci salutiamo da lei, tornando molto molto indietro nel tempo, perché arriviamo al 1903 con Debussy, e il brano con cui ci salutiamo, che ci fa ascoltare, è L'Île Joyeuse.

L'île joyeuse di Claude Debussy, l'ha suonata per noi Emma Guercio, giovanissima pianista a cui facciamo i nostri migliori auguri per tutto ciò che la aspetta prossimamente.

0: Allora, la nostra sigla apre lo spazio del cinema. Io accolgo Katia Donini con due o tre piccoli gancetti, perché insomma il film di cui lei va a parlarci si collega. Oggi siamo partiti dalla scienza allo schermo, sullo schermo, perché ci sono i 100 anni di David Attenborough. Abbiamo parlato di passaggi dal cinema al teatro, quindi di artisti che si spostano da una cosa all'altra. Abbiamo parlato di artiste, donne, tante. Sì. Vai Katia.
1: Sì, proprio casca tutto a fagiolo, anche se non è assolutamente voluto, ma tutto si tiene. E anzitutto ben ritrovata Gaia, ben ritrovate alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Oggi ti parlo di un film di cui la prima cosa che mi viene da dire è una cosa che mi sono ritrovata a pensare, che forse non ho mai detto nelle 30 puntate finora di Piazza Verdi, cioè è un film che non somiglia a nessun altro, e secondo me è una cosa notevole, perché insomma il cinema ormai di sequel, di prequel, derivativo, anche nell'accezione migliore, ma invece questo film appunto non somiglia a nessun altro, ed è il film di Lucia Calamaro, che fra l'altro un nome e un cognome che secondo me sono bellissimi, anche se non è un nome d'arte, e si intitola Antartica, quasi una fiaba. È uscito il 7 maggio, e io devo dire che ho, per questo genere di film, che già insomma il titolo ci dice qualcosa sull'ambientazione e sul clima, diciamo così, in cui si adagia questo film, devo dire che ho un debole per il genere di film che sono molto, come dire, raffreddati. Una volta ho fatto anche una rassegna estiva che voleva insomma anche combattere.
0: Se soffrite il caldo, andate almeno a vedere il ghiaccio sullo schermo.
1: Esatto, infatti mi ricordo che c'erano un film islandese che si chiamava Noi l'Albino, che era tutto ambientato sulla neve, c'era Il senso di Smilla per la neve, e c'era Insomnia di Christopher Nolan, che era tutto ambientato in queste lunghe notti dove il sole non tramonta mai nei luoghi appunto artici, antartici. E quindi abbiamo già capito che anche qui c'è freddo, c'è clima glaciale, e il film è un film che, dice Lucia Calamaro, è un po' anche una macchina del tempo, nel senso che lei ha fatto la Transiberiana e a un certo punto si è accorta, mentre faceva questo viaggio, che c'erano le costruzioni che qua e là erano un po' pencolanti, erano un po' storte, un po' Torre di Pisa, insomma, pendenti. E ha iniziato a chiedersi come mai, e le hanno spiegato che si trattava del permafrost, che a causa del cambiamento climatico quindi si stava sciogliendo, e quindi anche tutto ciò che era
0: costruito sopra
1: si stava inclinando. Allo stesso tempo le hanno raccontato anche di questi microorganismi che dopo 20.000 anni si possono riattivare dal ghiaccio, e anche questa è una cosa che c'era
0: dallo scioglimento
1: del ghiaccio, e quindi lei ha iniziato ad essere molto affascinata da queste tematiche. Lucia Calamaro, appunto, tu dicevi teatro e cinema, perché nonostante questa sia un'opera prima, anche se non sembra assolutamente un'opera prima perché è molto solida ed è diretta con un piglio, devo dire, già navigato, è una premiatissima drammaturga, fra l'altro con una storia anche questa abbastanza che si rifà abbastanza a quello di cui avete parlato anche con le tue ospiti, perché lei è nata a Roma, però poi è vissuta in Sud America insieme al padre per via del lavoro del padre, che è diplomatico, era diplomatico, poi è andata a Parigi e lì si è laureata alla Sorbona, poi è tornata a Roma, si è laureata in drammaturgia e poi ha vinto tutto quello che c'era da vincere, cioè 3 premi UBU, un premio Enriquez, un premio Istrio, quindi premiatissima, fra l'altro con le sue opere teatrali è stata anche presente su Radio 3, quindi sarà capitato a qualcuno di ascoltarle, perché insomma sono state proprio lette su Radio 3. Allora qui il clima in tutti i sensi è quello di una base dove ci sono 9 scienziati, climatologi e glaciologi, e quindi che si occupano appunto di tutte le tematiche relative a ghiaccio e a tutto quello che ci gira intorno, e che si trovano per 8 mesi chiusi in questa base. Fra l'altro Lucia Calamaro dice che lei aveva cullato per i primi tempi l'illusione di poter girare davvero in un qualche luogo molto lontano, poi le hanno spiegato dalla produzione che non si poteva ovviamente chiudere qualcuno a migliaia di chilometri di distanza per motivi produttivi, e quindi hanno girato in un bunker vicino a Roma, dove però comunque c'è lei raccontava questa specie appunto di queste specie di tunnel antropomorfi stranissimi, dove appunto è stata molto chiusa la troupe del film, contribuendo anche al clima claustrofobico e anche solidale del film, perché appunto sono 9 persone, ma in realtà il focus è fra 2 persone, che sono Silvia Orlando e Barbara Ronchi. Barbara Ronchi è la scienziata che arriva in un secondo momento, e Silvia Orlando è stato un po' il suo mentore, un po' il suo ispiratore per tutta la sua carriera. Però appunto in questo stretto ambiente, anche i sentimenti che si ritenevano più forti, come una sorta di amor filiale o amor paterno sublimati, come anche certe ideologie, perché si parla spesso in questo film di scienza da un lato votata al bene comune, e poi arrivano gli asiatici che vogliono comprarsi questa base e dicono sì, ma noi ci dobbiamo guadagnare da quello che voi state studiando, che poi sarebbe una città sui ghiacci, ma insomma comunque da un lato il capitalismo e dall'altro l'idealismo di poter essere utili. E quindi anche queste cose fra persone che si conoscono da una vita, che hanno studiato insieme, che si ammirano e che si stimano, però hanno una specie di scintille, di incendio che porta insomma a scontri. Quindi alla fine la scienza già è poco rappresentata, devo dire, nel cinema italiano. In più la ricerca scientifica ancora meno, ci ho pensato ma non mi è venuto in mente granché, e il riuscire a far diventare una neanche una spedizione, perché restano fermi, insomma una ricerca scientifica di un gruppo di persone appassionante, è una cosa difficilissima, e ci riesce
0: scontata.
1: Lucia Calamaro, devo dire, ci riesce molto bene, quindi è un film veramente unico finora, insomma appunto devo dire, oltretutto che ho rivisto con molto piacere Silvio Orlando, che negli ultimi anni si è dedicato anche lui soprattutto al teatro, che dice io mi sono trovato la mia dimensione soprattutto sul palco, però sono sempre disposto a tornare insomma
0: dietro alla macchina da presa
1: a recitare, e Barbara Ronchi è bravissima, quindi è anche molto un corpo a corpo in questi stretti cunicoli fra le due personalità e fra i loro talenti, insomma. Poi è scritto anche molto bene, molto incalzante, per cui è veramente un film che secondo me incuriosisce ed è da vedere.
0: Allora, Antartica, quasi una fiaba, sì, di Lucia Calamaro, è un consiglio decisamente di Katia Donini.
1: Sì.
0: Katia Donini, vogliamo però chiudere sui David?
1: Ah sì, allora.
0: A proposito dei tuoi consigli.
1: Sì, allora, sono stata molto contenta dei David Donatello, perché hanno tributato il trionfo di un film di cui io mi ricordo che era il 18 ottobre, perché fu una puntata molto intensa e molto difficile di Piazza Verdi, ma che alla fine fu molto bella e portata in porto appunto in modo eccellente da tutta la squadra, e io avevo visto questo film uscito da pochissimo che mi aveva affascinato, che era Le città di pianura di Alberto Sossai, che ha vinto tutto quello che si poteva vincere, e addirittura noi proponemmo una canzone che a me sembrava questo folk country veneto molto affascinante. Ha vinto anche questa canzone, che è di Crano e si chiama T, il David, come miglior canzone per quest'anno, insomma, per la produzione appunto di Le città di pianura. Se vi capita, è su piattaforma, guardatelo, il film è notevole.
0: Insomma, ci avevi visto lungo
1: sì,
0: diciamo, e quindi in questo gioco di auguri di oggi, magari gli auguri anche alla Calamaro, perché sia, chissà,
1: il nuovo Città di Pianura.
0: Esatto, il nuovo Città di Pianura. Grazie mille Katia Donini. Piazza Verdi chiude per pochi minuti, ci ritroviamo dopo il giornale radio.

Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.

0: Ore 16:45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio da Sara Piselli. Dopo la visita del segretario di Stato americano Rubio a Roma, il presidente Trump, in un'intervista al Corriere della Sera, torna di nuovo sui rapporti.
0: Ore 16:45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio da Sara Piselli. Dopo la visita del segretario di Stato americano Rubio a Roma, il presidente Trump, in un'intervista al Corriere della Sera, torna di nuovo sui rapporti con l'Italia.
3: Trump non commenta lo spostamento di truppe dalla Germania, forse verso il fronte orientale della NATO.

0: aiutati neppure con i suoi dragamine. Io ci sono sempre stato per l'Italia e così il mio paese. Sulla lettera di risposta di Teheran alla proposta di pace degli Stati Uniti, attesa per ieri notte, non ha voluto rilasciare alcun commento. Nel frattempo l'Iran per la prima volta ha fornito dettagli sulle ferite riportate da Mojavar Khamenei, attuale guida suprema del paese, negli attacchi aerei di Stati Uniti e Israele che all'inizio del conflitto hanno causato la morte di suo padre Ali Khamenei. Un funzionario iraniano ha confermato che Khamenei ha riportato lesioni alla rotula e alla schiena, precisando però che gode di buona salute. La notizia, riferisce il Wall Street Journal, è stata data da un'agenzia di stampa legata al Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale dell'Iran. Londra intanto annuncia che invierà un cacciatorpediniere in Medio Oriente in vista di una futura missione internazionale di carattere strettamente difensivo per garantire la sicurezza del traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Marco Barbonaglia, GR3.
1: Israele prevede di rilasciare in giornata Tiago Avila e Saif Bukeshek, i due attivisti della Global Sumud Flottiglia arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana. Lo rende noto l'ONG israeliana per i diritti umani Adalah. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che proroga fino al 22 maggio prossimo l'attuale taglio delle accise sui carburanti in scadenza oggi, lo comunica il Ministero dell'Economia. 9 maggio, festa dell'Europa, anniversario della dichiarazione di Schuman, uno dei padri fondatori che nel 1950 pose le basi per l'unità europea. Possiamo essere forti e influenti solo con un'azione comune, dice nel suo messaggio il presidente Mattarella.
2: L'Europa è un impegno collettivo che chiama in causa ciascuno di noi. Ragiona di unità e condivisione il presidente Mattarella nel giorno dedicato all'Europa e lo fa invitando i membri dell'Unione a costruire un destino autenticamente comune. Le risposte unitarie rafforzano la sovranità dei singoli stati, dice il capo dello Stato, chiamando tutti a lavorare insieme di fronte alle temibili sfide del nostro tempo, l'aggressione russa all'Ucraina, ma anche la crisi in Medio Oriente, dove occorre promuovere dialogo, pace e stabilità, ed è illusorio, osserva, pensare di trovare soluzioni senza politiche condivise. La forza attrattiva dell'Europa è più intensa che mai. Occorre completare il processo di integrazione con i Balcani occidentali, la Moldova e l'Ucraina, prosegue Mattarella, che sottolinea come l'Italia tragga dal progetto comunitario stabilità, crescita, coesione sociale e fiducia del futuro. Ai giovani, dunque, il compito di proseguire il cammino perché, conclude, l'Europa continua a essere uno spazio autentico ed esemplare di pace e libertà. Valentino Russo, GR3.
1: Strage sul lavoro, 5 i morti in poche ore. In Calabria, Paola, un operaio senegalese di 23 anni è rimasto schiacciato da una colonna di cemento armato in uno stabilimento balneare. In provincia di Vibo Valentia, un altro operaio di 53 anni è stato travolto da una gru. In Veneto, a Chioggia, morti 3 braccianti, erano su un minivan diretto nei campi, finito in un canale. Antivirus, sorveglianza del Ministero della Salute per 4 cittadini italiani che si trovavano sul volo KLM transitato da Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna poi ricoverata e morta in Sudafrica. Era stata a bordo della nave da crociera Ondius. I 4 connazionali sono residenti in Calabria, Campania, Veneto e Toscana. Le autorità sanitarie di Firenze fanno sapere di aver disposto la quarantena precauzionale per una donna in attesa di accertamenti. Nel Regno Unito, celebrati i 100 anni di David Attenborough, il grande naturalista e documentarista britannico. Da Re Carlo, auguri speciali. Da Londra la corrispondente.
3: Dear David, caro David, io e mia moglie siamo felici di celebrare i tuoi 100 anni. È incredibile pensare che tu ed io ci conosciamo da 60 anni e più. La lettera di auguri di Re Carlo è l'omaggio del re al più grande naturalista vivente, David Attenborough, che ha compiuto 100 anni. Alla Royal Albert Hall, accanto a Re Carlo, al principe William, Sir David è sorpreso dal video fatto confezionare da Carlo III. Il re scrive la lettera di auguri, il suo cane la porta in bocca agli animali del bosco che se la passano l'un l'altro, istrici, aquile, cardellini che volano sulla campagna inglese, oche, poi una volpe, di quelle che a Londra la notte abbondano, che la consegna a destinazione. Attenborough la apre tra gli applausi del pubblico. Insieme, dice Re Carlo, abbiamo raccontato e protetto il mondo naturale che ci circonda. Nessuno ha fatto tanto come te per il nostro pianeta. Il Regno Unito festeggia il divulgatore, documentarista e naturalista inglese amato da tutti, che il paese considera giustamente un tesoro nazionale. Da Londra, Natalia Augias per il GR3.
1: In regia Fabio Cardinali, prossimo GR3 alle 18.45. Dopo Onda Verde torna Piazza Verdi. Buon ascolto.
4: Abbiamo trasmesso GR3.
5: viaggiare, lavorare,

0: studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: Un cordiale saluto da Rai Mobilità, traforo del Monte Bianco, coda in direzione Chamonix. Prudenza per chi si trova a percorrere la 7 per la presenza di fumo a seguito di un veicolo in fiamme tra Gropello Cairoli e Casei Gerola. Coda per incidente in A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Brescia, coinvolte due autovetture. Code poi per lavori sulla Brescia-Padova tra Soave e Montecchio in direzione Padova. Incidente in A1 sulla Firenze-Roma tra Valdarno ed Arezzo, direzione Roma. L'autovettura coinvolta è stata spostata in corsia di emergenza, traffico rallentato per un veicolo fermo in A11 tra Monte Catini Terme e Pistoia, direzione Firenze. Sulla strada di grande comunicazione, la Firenze-Pisa-Livorno, code per un veicolo fermo tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno. Incidente in A14 tra Cesena Nord e Cesena direzione Ancona. Il traffico è intenso in A1, la diramazione di Roma Nord, la barriera di Roma Nord verso il grande raccordo anulare, dove troviamo code per un incidente in prossimità dell'allacciamento alla 24 Roma Teramo verso la Casilina. Infine segnaliamo un incidente sulla Roma Napoli tra Caianello e Capo a direzione Napoli. È tutto per questo aggiornamento da Irene Mandolesi. Buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

0: Per la serata dedicata al teatro musicale trasmettiamo Wozzeck di Alban Berg. Si tratta dello spettacolo cantato in italiano andato in scena al Teatro La Fenice di Venezia lo scorso ottobre. Dirige Marcus Sands, la regia è di Valentino Villa, nella parte del titolo Roberto De Candia. Stasera alle 20 a Radio 3 Suite.
1: Trame sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
2: E abbiamo ripreso la linea da Milano, da Piazza Verdi, e per parlare, un ultimissimo spazio per tornare a parlare di pianoforte, per tornare a parlare di un concorso di una compositrice del passato. La compositrice è Maria Teresa Agnesi. A lei è stato intestato un concorso internazionale, l'Agnesi International Music Competition, di cui è direttrice Cristina Rampini, che è al telefono con noi. Buon pomeriggio Cristina Rampini.
3: Buon pomeriggio a tutti voi e grazie dell'invito.
2: Allora, la notizia immediata, diciamo così, è che alcuni dei vostri premiati saranno ospiti di diverse istituzioni italiane proprio nelle prossime settimane, no? A partire da domenica 10 maggio e fino all'inizio del mese di luglio. Vogliamo però dire qualcosa di più sul concorso e anche su perché si intitola in questo modo?
3: Allora, parto dalla seconda domanda, cioè la scelta di intitolare un concorso a Maria Teresa Agnesi è stato, anche se è una musicista del Settecento, una mia scelta, diciamo, di rottura. Lei è stato veramente un personaggio che ha saputo dare un capo, si è saputo anche unire l'eccellenza tecnica col fatto anche di superare, ad esempio, gli stereotipi di genere in quanto donna del Settecento, che comunque ha saputo, diciamo, andare oltre. Le sue composizioni sono le composizioni di altissimo livello. Il concorso quindi mira non solo a dare spazio alle nuove leve, sia del mondo della lirica che del pianismo, e ci tengo anche a dire della composizione, che quest'anno veramente ha un'apertura molto grande per i giovani compositori, ma nello stesso tempo a far riscoprire la musica di Maria Teresa Agnesi, che infatti viene eseguita dai partecipanti quest'anno sia della musica vocale da camera che della sezione pianistica.
2: E quindi
3: questo è l'intento.
2: Ecco, quindi anche riassumendo, diciamo, quello che ci stava dicendo Cristina Rampini, il concorso ha diverse sezioni, quindi quella pianistica, la composizione, il canto lirico e la musica vocale da camera. Premiate quante persone ogni anno, più o meno? Ogni quanto?
3: Allora,
2: qual è la cadenza? Non è per dire ogni quanto si svolge il concorso, con che cadenza.
3: No, allora, il concorso è annuale e quindi ogni sezione chiaramente ha dei vincitori annuali, un primo, un secondo e un terzo classificato. Non vorrei dimenticare una categoria a cui tengo tantissimo e che ha avuto una risonanza e un successo di partecipanti incredibile, che è la categoria Kids della sezione pianistica, che è aperta anche ai piccolissimi pianisti che ancora stanno muovendo i primi passi e quindi non sono entrati ancora, diciamo, nel mondo dell'eccellenza pianistica, almeno del tentare di entrarci, ma che vogliono fare musica per la gioia di farla. E questa è una cosa che a cui tengo particolarmente. Quest'anno, ad esempio, avremo anche un premio dedicato a Benjamin Britten, avremo sempre il premio Agnesi, diamo sempre anche nella sezione lirica un premio al più giovane talento che si presenta. Infatti domani agli Amici del Loggione si esibiranno sia i vincitori della lirica che della musica vocale da camera, e tra questi ci sarà anche il giovane talento dell'anno scorso.
2: Allora, grazie mille Cristina Rampini, grazie per queste segnalazioni. È la seconda edizione, lo ricordo, del concorso che si chiama Agnesi International Music Competition, che prende nome da questa figura davvero interessante del panorama musicale del Settecento, Maria Teresa Agnesi. Assaggiamo almeno un poco della sua musica, ascoltiamo fin dove è possibile il movimento conclusivo della sonata per cembalo in sol maggiore, appunto, di Maria Teresa Agnesi.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: E questo passato si contrappone in maniera assolutamente critica e contestatrice al presente.
3: Tutta l'umanità ne parla.

0: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto Edoardo Camurri e benvenute e benvenuti a Tutta l'Umanità ne parla, il talk impossibile di Radio 3, dove, lo sapete, a discutere dei temi del nostro presente non invitiamo i soliti vieti, bolsi, ospiti che affollano i palinsesti di radio e di televisioni, ma i grandi del passato. E la puntata di oggi, che tra l'altro è in diretta, quindi se volete al 335-5634-296 potete mandarci i vostri messaggi. Ecco, nella puntata di oggi partiamo da una serie di riflessioni generate dall'onda emotiva che ci ha travolto dopo la morte di Alex Zanardi, le centinaia di articoli e di servizi televisivi, le migliaia di persone al funerale tenutosi martedì a Padova, le parole del nostro capo dello Stato. Ecco, tutto questo ci sollecita la domanda: perché abbiamo bisogno di figure esemplari? Perché abbiamo bisogno di eroi gentili e cristallini come lo fu Alex Zanardi? Ecco, se volete, già da subito potete rispondere a questa domanda, lo ricordo, al 335-5634-296, magari elencandoci i vostri eroi, le vostre figure esemplari, le figure a cui vi aggrappate, ci aggrappiamo, no? Per decrittare e stare con dignità e con gentilezza dentro i nostri tempi. Ma insomma, per rispondere a questi interrogativi e per inoculare, sia pure per mezz'ora, l'esempio di biografie ammirevoli in questo tempo gravato, lo sappiamo, da biografie disdicevoli, abbiamo convocato due ospiti molto amati e di sicuro tra i nostri connazionali, tra le persone più conosciute e studiate e prese a modello. Allora, cominciamo subito con il nostro primo ospite, di cui proprio in queste settimane, in questi mesi soprattutto, trovate in libreria decine di biografie, perché questo 2026 ricorrono gli 800 anni dalla sua morte. Insomma, lo avete capito, è ospite di Tutta l'Umanità ne parla, San Francesco d'Assisi. Buongiorno Francesco, come sta?
1: Beh, grazie. Molto bene, caro Fraedo, come sta lei? Sono contento di sentirla.
0: È bellissimo, io sarei qui pronto ad abbracciarla, Francesco, ma d'altronde non sono io l'unico pronto ad abbracciarla, ma è tutti gli umani del pianeta, ma non solo gli umani del pianeta, vorrebbero abbracciarla e lei restituisce un abbraccio. Francesco, una prima domanda, non per metterla in imbarazzo, ma insomma, lei è la figura più amata dalla Chiesa Cattolica.
1: Beh, dopo nostro Signore Gesù Cristo, intende.
0: Beh, certo. Beh,
1: un po' mi imbarazza ovviamente quello che dice. Beh, ci sono prima e dopo di me ci sono state moltissime persone che avrebbero meritato di essere amate anche più di me. Comunque io la ringrazio dell'apprezzamento, ma se possibile la pregherei di non farne altri, perché la questione mi imbarazza alquanto.
0: Ma certo, anche perché l'umiltà è una virtù e non possiamo correre il rischio, Francesco, esatto, di in qualche misura di dare voce a una superbia sconfitta, no? Sconfitta dal lavoro spirituale. Ma allora, però Francesco, ecco, senza fare quello che l'elogia troppo e senza voler fare necessariamente l'editorialista, però non posso non chiederle come sta in questo momento in cui l'umanità sta vivendo uno dei periodi più cupi degli ultimi tempi. Guerre ovunque, genocidi, odio per chi viene da un altro paese, catastrofi climatiche. San Francesco, che cosa sta succedendo all'umanità?
1: Bah, io credo che sia la solita storia, non cambia tanto. Quello che mi sembra di poter vedere è che l'umanità sta trasferendo tutto il suo potere nelle mani di pochi. Nostro Signore ci ha regalato la possibilità di spostare le montagne, se solo vogliamo, e invece l'umanità sembra non sapersene cosa fare più di questo dono. Lascia soltanto a pochi la responsabilità di agire. Insomma, le devo dire la verità, caro fratello Edoardo, più passa il tempo negli ultimi 800 anni, più mi sembra che voi abbiate abbandonato qualunque obiettivo di agire insieme, un po' come un'umanità che a me sembrava ai miei tempi inarrestabile, e avete lasciato che pochi soltanto utilizzassero il potere. A me lei lo sa bene,
0: sì.
1: se io chiamo fratelli e sorelle tutti quanti, anche l'aria, l'acqua, la morte, le cose, non soltanto gli esseri viventi, è perché io ho sempre odiato le gerarchie, mi hanno infastidito, sempre infastidito. E il vedere un'umanità che sta invece diventando sempre più gerarchica, in cui soltanto pochi hanno il potere per cambiare il mondo, beh, questo un pochettino credo che possa essere uno dei problemi di cui lei parlava.
0: Ecco, Francesco, lei ci ha, questa risposta ci ha fatto, ci ha regalato, per quello che mi riguarda, una sorta di overture della puntata, no? Perché io sono convinto che i temi che lei ha toccato in questa risposta noi li svilupperemo nel corso di questa nostra conversazione. Quindi innanzitutto grazie San Francesco, ma continuiamo la nostra puntata, però introducendo la nostra altra grande ospite, anzi a cui diamo non soltanto un benvenuta ma anche un bentornata, perché è qui con noi A Tutta l'Umanità Ne Parla, Maria Montessori, una donna, lo ricordiamo, che ha lottato contro una società rigidamente maschile, che ha cambiato lo sguardo dei grandi, degli insegnanti verso i bambini e la loro formazione. Allora, Montessori, benvenuta ancora, bentornata, come sta? E chiedo anche a lei, come ho chiesto a Francesco, che cosa ne pensa del caos che ci sta inghiottendo?
2: Beh, uno dei principi educativi del mio metodo, il metodo Montessori, era l'autostima, ma mi sembra che ci sia un po' troppa. La mia autostima non ha niente a che vedere con l'egotismo, il narcisismo dilagante non solo nella leadership, che sta devastando il mondo, ma anche nella società contemporanea. Siamo tutti diventati dei grumi di narcisismo e questo sta rovinando tutto.
0: Ecco, Montessori, fra l'altro la risposta che lei mi ha dato adesso viene fondamentalmente ribattuta, un messaggio che ci è arrivato adesso in diretta al 335-5634-296 da un'ascoltatrice che si firma Magda, e ci scrive questa ascoltatrice: il mondo è dei semplici. Vuole rispondere a questa ascoltatrice?
2: Il mondo è dei semplici.
0: È così? Dovrebbe esserlo.
2: Dovrebbe essere così, ma mi sembra che chi comanda il mondo, e ha ragione San Francesco, che si sta accentrando nelle mani di pochi, e questi pochi non sono semplici, sono delle persone di cui io vorrei conoscere l'infanzia.
0: Ecco, a proposito, Montessori, conosciamo l'infanzia di alcune di queste figure, no? Perché se l'infanzia, gli anni della scuola, apprendimento e la socialità sono la base dell'uomo che verrà, questo è uno dei principi del suo lavoro. Ecco, noi abbiamo biografie, no? Come quelle, citiamone tre a caso fino a un certo punto, Trump, Putin e Netanyahu, ecco, che ci dicono che hanno avuto qualche problema educativo durante i loro periodi scolastici. Cioè, possiamo stabilire un legame?
2: Beh, alcuni di loro sicuramente. Trump era un figlio considerato stupido dal padre, già grande magnate. Putin è cresciuto nei vicoli, lo racconta lui, con i topi, disastrato, in una Russia perduta. Netanyahu aveva un fratello eroe, ha avuto un fratello eroe. Beh, insomma, quindi qualche problema educativo ce lo devono aver avuto. Ma se li avessi avuti io per le mani quando erano bambini, vi garantisco che non saremmo a questo punto.
0: Montessori, bene, non siamo a questo punto, bene, si fa per dire, ci mancherebbe altro. Ma insomma, partendo dalla figura di Alex Zanardi, con Michele Demieri in questa puntata ci vogliamo chiedere, insomma, il nostro ragionare intorno al nostro bisogno di figure esemplari, al nostro bisogno di eroi anche, se vogliamo osare. Allora, San Francesco, veniamo ai modelli virtuosi e ritorniamo alla figura di Alex Zanardi, perché il sacerdote che ha officiato il suo funerale, Don Marco Mazza, ha detto che sorellaccia morte si è preso solo il suo corpo. Allora, le voglio chiedere, Francesco, perché dobbiamo accettare che sorellaccia morte faccia il suo dovere?
1: Ah, beh, ha detto così, proprio sorellaccia morte,
0: sì, sì.
1: Intendeva,
0: sì, sì.
1: Ovviamente sora nostra morte corporale, solo quella. Perché sorella morte è necessaria. E fra l'altro, sa, viviamo, io vi vorrei anche in parte riallacciare a quanto abbiamo detto finora.
0: Sì.
1: Stiamo parlando di persone, di figure, siamo di un mondo che sta accumulando talmente tanto potere che anche questo ultimo piccolo residuo inciampo sulla via della divinità, cioè il fatto di morire, sembra essere qualcosa che si può evitare. Lei sa che ci sono dei ricchissimi che ritengono intollerabile che la loro immensa fortuna, insomma, non continui, e che stanno investendo delle cifre spaventose in una scienza che è completamente fantascientifica, impossibile, cioè stanno investendo cifre spaventose nella possibilità di non morire, cioè cercano l'immortalità dei corpi. Ma è, a prescindere dalla stupidità di questa ricerca, ma lei provi a immaginare che cosa sarebbe, lei perché è necessaria, sorella morte, provi a immaginare cosa sarebbe una vita senza morte. Ha presente la quantità di risorse che consumiamo già ora noi umanità? Se chi è ricco e potente, diciamo così, potesse indefinitivamente allungare la sua vita, che cosa accadrebbe? Beh, diventerebbe sempre più ricco e sempre più potente, continuerebbe ad accumulare sempre di più ricchezze e potere. Le diseguaglianze.
0: E si torna sempre al punto che lei, Francesco, ha notato: il problema della disuguaglianza e il problema che il fatto che anche la conquista, chiamiamolo così se non è parola brutta, il progresso tecnologico stabilisce una divaricazione sempre più forte tra ciò che siamo in grado di poter fare, di poter immaginare, a ciò che invece siamo rimasti dal punto di vista dello sviluppo morale e spirituale come persone, no?
1: C'era un fratello che si chiamava come lei, si chiamava Edoardo, fratello Edoardo Wilson, un biologo americano straordinario, che diceva:
0: ma è quello, è quello delle formiche?
1: È quello esattamente lui, certo, è quello delle formiche. Un grande studioso di formiche, sa che cosa diceva fratello Edoardo Wilson? Diceva: il problema dell'umanità è che noi continuiamo ad avere sempre gli stessi desideri che avevamo nel periodo neolitico, ma ora abbiamo una tecnologia divina per soddisfarli. E questo è il problema.
0: Maria Montessori sta annuendo tantissimo dalla sua risposta, Francesco.
2: Complimenti.
0: Questo è esattamente un punto formidabile questa consapevolezza che appunto il problema sta nei nostri desideri e nella nostra capacità di saperli osservare, di saperli fare crescere con, mi perdoni Francesco, con misericordia e compassione, anche in nome di un creato dentro il quale siamo interconnessi, ne siamo parte a pieno. Ma senta, Francesco, vorrei tornare un attimo con lei sulla figura che ispira questa puntata, quella di Alex Zanardi. Noi sappiamo che la sua vita ebbe il primo decisivo punto di svolta personale, lo ricordiamo, il 15 settembre del 2001, cioè 4 giorni esatti dopo quell'altro punto di svolta globale che fu l'11 settembre. Ecco, Zanardi, lo ricordiamo, restò gravemente ferito durante una gara automobilistica del campionato kart in Germania e perse entrambe le gambe. Ecco, Francesco, quale fu il suo punto di svolta? Ecco, da uomo del 200, del Medioevo, a uomo universale, da Giovanni di Pietro di Bernardone a San Francesco?
1: Ma questa è una domanda difficile che mi fa, sa, perché potrei citarle alcuni momenti della mia vita, come la guerra, o anche quando le stimmate o la cecità degli ultimi anni, che potrebbero essere dei momenti, dei turning point, come li chiama. Ma in realtà il momento, se le dovessi dire cosa credo sia stato davvero, è il momento in cui ho compreso che nulla mi appartiene. Io insisto su questo punto, sa?
0: È bello, Francesco, interrompo, ma è bello perché il punto di svolta della sua vita è quando ha compreso che lei, la sua vita non le appartiene, in un certo senso.
1: Esatto. La mia vita non mi appartiene, nulla mi appartiene. Tutto quello che esiste non appartiene a me, appartiene a tutti, appartiene alla vita. Ecco, questo è stato veramente un punto di svolta, un'illuminazione, potremmo dire. un qualcosa che ha cambiato completamente la mia vita, la mia feroce lotta contro ogni tipo di proprietà, quella che poi ho voluto che fosse scritta in maniera molto chiara all'interno delle regole del mio ordine, nasce da questo, nasce dalla impossibilità per ogni uomo di possedere qualcosa. Quello che c'è su questo pianeta non è nostro, appartiene alla vita, noi al massimo possiamo usarlo, e possiamo usarlo, sa come diceva un confratello che è venuto anni dopo, qualche anno dopo di me, dovremmo usarla come se non soltanto dovremmo usarla con parsimonia, ma dovremmo usarla come se non fosse nostra.
0: Beh, bellissimo, bellissimo. E pensi, Francesco, se riuscissimo ad applicare questa regola anche ai pensieri che abbiamo, ai sentimenti che ci attraversano, certo, come se non fossero nostri. Ma insomma, magari le rinvitiamo per un'altra puntata, Francesco.
1: Ecco,
0: adesso io però vorrei porre la stessa domanda, la domanda del punto di svolta della propria vita, anche a Montessori, che è qui con noi. Quale fu Montessori il suo punto di svolta? Quale fu la molla che la trasformò in Maria Montessori, pedagogista, autrice, lo ricordiamo, del famoso metodo?
2: La mia è una storia scabrosa, il mio turning point è stato molto scabroso. Io studiavo medicina, sono stata una delle prime donne italiane a laurearsi in medicina, ma sono rimasta incinta di un collega, il dottor Montesano. Oh, ricordiamoci che era il 1898, quindi non è, cioè, voglio dire, rimanere incinta così era uno scandalo assoluto. Ho partorito il bambino in segreto. Il patto tra me e il dottore era che nessuno dei due si sarebbe mai sposato. Avremmo fatto carriera indipendentemente, il bambino lo mettevamo a balia in una casa di campagna, io lo andavo a trovare regolarmente, tutto poteva procedere come desideravamo. Un pizzico di egoismo? Sì, un pizzico di egoismo. Ero una delle pochissime donne in Italia medico. Ebbene, lui ha tradito il patto. Nel 1912 si è sposato. E io cosa ho fatto? Io mi sono ripresa il mio bambino. Aveva 14 anni, l'ho portato a vivere con me. Ho finto che fosse un nipote, a un certo punto un figlio adottivo. E così ho cambiato la mia vita. Ma quella storia ha deciso della passione per l'educazione. Io non avevo potuto crescere mio figlio. Avrei cresciuto tutti gli altri.
0: Eccola, l'epifania Maria Montessori, l'epifania, il momento nella propria vita in cui tutto cambia, tutto... Prego, mi dica, no.
2: No, volevo dire che però io nel testamento l'ho riconosciuto. Cioè, ho scritto che era mio figlio e lui ha continuato il mio metodo, lui è stato un figlio, ma è stato anche il continuatore del mio metodo. Si ha trionfato, è anche merito suo.
0: Ecco, allora, abbiamo visto i due punti chiave della vita di figure esemplari, San Francesco e Maria Montessori, ma adesso, visto che siamo in diretta, al 335-5634-296, stanno arrivando un po' di messaggi, c'è un'ascoltatrice o un ascoltatore, questo non lo so, che ci fa una domanda, e che fa una domanda sia a San Francesco e sia a Maria Montessori, una domanda precisa che è anche legata al discorso che stiamo portando avanti sino a questo punto. Caro Camurri, scrive, vorrei chiedere ai suoi ospiti perché la gente cerca e ama queste persone che accentrano il potere. Non solo il potere si accentra per ragioni economiche, ma anche gli umani sembrano accettare e volere questo destino. Che domanda importante, Francesco.
1: Ah, beh, questa è veramente una domanda a cui è difficile rispondere. Io credo molto che ci sia da guardare i mezzi che queste persone di cui queste persone dispongono. È facile seguire persone che riescono in qualche maniera a convincervi della bontà delle proprie idee, anche quando queste idee non lo sono affatto. E vede, uno potrebbe pensare, no, che alla fine sia molto difficile cambiare il mondo. Questa è proprio una domanda classica. Cosa bisogna fare per cambiare il mondo? In realtà non ci vuole molto per cambiare il mondo, bisogna cambiare se stessi. Quello che lei mi dice è un grande mistero, è il mistero di come mai alcune persone, no, che alla fine sono, come abbiamo detto, disdicevoli, lei sì. Mi sembra abbia usato questo aggettivo,
3: sì, sì, sì, sì.
1: E abbiano questo enorme seguito, non lascia altro che, dal mio punto di vista, mi fa pensare che il male abbia sempre un grande seguito su questa terra, che la lotta fra il bene e il male è lontana dall'essere vinta.
0: Anche perché poi molto spesso, Francesco, mi viene anche da dire che anche le etiche, le morali che si fondano, e quindi pratiche che provano a dare corpo al bene, si basano fondamentalmente su una visione del male, no? Abbiamo bisogno, esatto, di un'etica, abbiamo bisogno di una morale, perché siamo pervasi, no, da questo potere,
1: certo,
0: del male. Montessori, la stessa domanda la rivolgo anche a lei, ed è la domanda posta al 335-5634-296 da questa ascoltatrice o da questo ascoltatore.
2: Abbiamo bisogno di eroi cattivi come di eroi buoni, ma il grande seguito può cambiare. Attenzione, il mondo può cambiare.
0: Il mondo può cambiare? Beh, ma se però per cambiare il mondo, Montessori e San Francesco, bisogna, come dire, anche andare contro il mondo, no? Francesco, mi rivolgo a lei in questo momento, no? Perché come tutti coloro che mostrano una nuova via, lei, Francesco, dovette fare cose per cui veniva guardato male, veniva giudicato come un folle parlare al lupo, predicare agli uccelli. Ma insomma, cosa le passava per la testa nel suo ordine mondo che andava costruendo? Cosa significava porsi in maniera così contraria alle ragioni, all'ordine, al modo in cui, avrebbe detto Heidegger, il mondo mondeggia?
1: Fratello,
0: ho conquistato un punto, con Maria Montessori, devo dire, con la citazione heideggeriana. Prego, Francesco, scusi.
1: Senta, dunque, mi ero convertito, sa? A un certo punto, quando ci si converte, proprio si cambia la visione del mondo, si vede tutto quanto da una prospettiva diversa. Il fatto che io parlassi al lupo, predicassi agli uccelli, amassi le piante, non era più nulla di strano. Se si cambia il punto di vista, i mondi diventano possibili. E questo, e allora ero passato in un mondo diverso, in un mondo in cui si poteva parlare ai lupi, in cui si poteva predicare agli uccelli, in cui si poteva gioire dello stare vicino alle piante. Per me è stato semplice, sa?
0: Per lei è stato semplice, pensi, perché per noi, Francesco, è ancora difficile oggi provare a integrare, a interiorizzare questo punto di vista. Ci sono degli scienziati formidabili, a me ne viene in mente uno, Stefano Mancuso, che sono da anni che lavora proprio lungo questa direzione. Approfittiamo così anche di questo momento per salutare il professor Mancuso, che chissà se ci sta ascoltando. Ecco, ma Maria Montessori, volevo chiederle anche a lei la stessa domanda, no? Perché ci vuole ricordare perché fu due volte più difficile il suo percorso di studi, le sue scelte erano tutte contrastate, proprio come Francesco, dalla società del tempo. Ecco, anche lei navigò costantemente controcorrente.
2: Ma sempre. Innanzitutto era una donna con un figlio illegittimo, e ho navigato sempre controcorrente. Poi con Mussolini sono entrata in conflitto subito. Immaginatevi, lui voleva formare gli italiani e io volevo liberare il bambino, due metodi antitetici incompatibili. Ma io non ero addomesticabile, ho rifiutato la tessera e non ho giurato fedeltà al fascismo. Mussolino me l'ha subito fatta pagare, mi ha messo sotto sorveglianza della polizia segreta, e pensate che ho saputo che Hitler bruciava i miei libri, perché il mio metodo era giudicato troppo umanitario. E io cosa ho fatto? Me ne sono andata dall'Italia e sono andata in India con mio figlio. E naturalmente ero co-belligerante, perché ero un'italiana e nell'India degli inglesi, quindi sono stata in un campo di raccolto o con il mio bambino, ma ho messo su una scuola anche lì. 1500 bambini indiani sono cresciuti con me, sono tornata in Italia dopo, alla fine della guerra.
0: Montessori, Francesco, stiamo capendo tante cose, no? La solitudine da una parte della storia di Maria Montessori, la solitudine in alcuni momenti della propria vita, e la necessità da lei, Francesco, ribadita, del pensarci insieme, mi verrebbe quasi da dire in una sorta di assemblea cosmica. Allora, Francesco, lei, no? Che siete appunto le figure esemplari, hanno bisogno che siano figure assembleari da questo punto di vista. Lei e i suoi fratelli e sorelle, sparsi e sparse per tutto il mondo, siete diventate per l'appunto degli eroi sinceri, umili e trasparenti. E oggi, 800 anni dopo, ci può dire chi sono i nuovi fratelli e le nuove sorelle di San Francesco? Chi sono e ci sono?
1: Ah, ce ne sono tanti, guardi, fratello Edoardo, sono molti di più di quanti pensiamo. Il fatto è che, come al solito, quegli eroi cattivi di cui parlava prima la signora Montessori, hanno una, la dottoressa Montessori, anzi, mi scusi.
2: Mi dica hanno sorella, sorella anch'io.
1: Sorella, prego. Certamente, sorella Montessori, erano... sono molto più importanti, sono molto più visibili. La mitezza, vede, la gentilezza, la bontà in qualche maniera sono invisibili, rimangono sotto traccia. Oggi sono tante le persone, i nuovi fratelli, i nuovi miei fratelli. Ci sono intanto tutto quel mondo di persone che si interessano alle sorti del pianeta, all'ambiente. Pensi ai ragazzi di Friday for Future, certo, che hanno avuto un'accoglienza pessima nei vostri tempi, e invece sono quanto di più vicino oggi, io credo, alle idee che mi hanno contraddistinto. E poi ce ne sono tante, ma insomma, ci sono Emergency, faccio citare,
0: certo,
1: qualcuna,
0: certo.
1: Save the Children, è pieno il mondo di queste iniziative. Il problema è che, come al solito, anzi, ma è bene che rimanga così, rimangano sotto traccia. Il bene scava le pietre, ma lo fa in maniera sotterranea, in maniera invisibile,
0: e non ha neanche bisogno di rivendicare alcun paradiso,
1: esatto,
0: no? Alcun ritorno del bene che si fa. Maria Montessori, siamo veramente verso la fine della puntata. Anche lei ha lavorato su questa idea cosmica, di assemblea cosmica, come
2: sì, la natura.
0: La sua idea di educazione cosmica, ecco, ci ricorda di cosa si tratta?
2: È che la natura è un essere vivente, ogni cosa è connessa. Su questa natura l'uomo ha costruito un mondo artificiale, io lo chiamavo la supernatura. È una bella invenzione, un bel cappotto elegante, ma a volte un po' troppo pesante e pericoloso, perché la supernatura può alterare l'equilibrio della natura stessa. Oh, non dimentichiamoci che quest'anno è l'anniversario del disastro di Chernobyl, e questa è una cosa che ci deve far riflettere ancora.
0: Grazie Maria Montessori, grazie a San Francesco. Sono le 17:29 in questo momento, dobbiamo ringraziare e salutare chi ha dato voce e corpo a questi ospiti. Ma insomma, a interpretare San Francesco è tornato qui a Tutta l'Umanità Ne Parla un grande amico di questa trasmissione e di tutta Radio 3, Stefano Mancuso, botanico, scrittore, divulgatore, dirige un festival che amiamo moltissimo, il Pianeta Terra Festival, che si tiene a Lucca. E ricordo, tra gli ultimi suoi libri, la versione degli alberi, Il Cantico della Terra, con Daniela Mori, Fare insieme con la natura. Grazie Stefano Mancuso.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Ci siamo divertiti fra Stefano a fare.
1: Esatto, come sempre.
0: Come sempre, grazie infinite. Ma fra l'altro, cosa ti ha insegnato Stefano Mancuso la figura di Zanardi? Va avere una risposta in 15 secondi, se possibile.
1: Che la vita vince sempre.
0: Questa è una risposta sia, come dire, morale, ma anche da un certo scientifica.
1: Da biologo.
0: Grazie, professor Mancuso. Invece, a interpretare Maria Montessori, avete riconosciuto la voce di una colonna di tutta l'umanità ne parla. La nostra Cinzia Leone, giornalista, scrittrice, disegnatrice, di recente si è occupata di Andrea Pazienza in occasione della mostra di Palazzo delle Esposizioni a Roma. E tra i suoi libri, Vieni tu, giorno nella notte e ti rubo la vita. Cinzia Leone, grazie infinite per essere qui con noi. Grazie.
2: Grazie a voi.
0: Grazie. Allora, detto questo, siamo arrivati alla fine di questa puntata in diretta. Ringrazio Michele Demieri, che con me immagine scrive questo programma. Grazie alla redazione composta da Elisabetta Annibali, Betta Parisi. Appuntamento sabato prossimo in diretta dal Salone del Libro di Torino. E adesso la linea a Loredana Lipperini per il suo 30 minuti. Grazie, ciao!

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Radio 3, 30 minuti.

0: Sono le 17:32 minuti, 12 secondi. Benvenuti e benvenute a 30 minuti, il programma del weekend di Radio 3 per approfondire le notizie della settimana appena trascorsa e riflettere su quelle della settimana che verrà. Sono Loredana Lipperini e oggi ci andiamo a occupare di un argomento che ha un po' serpeggiato nei giorni scorsi ed è il rapporto fra arte e politica. La settimana è cominciata, se ricordate, con la polemica su Bella Ciao della cantante Delia, che ha sostituito la parola partigiano al concerto del 1° maggio. È anche stata l'occasione per una riflessione generale sul senso attuale di quel concerto. È proseguita poi, naturalmente, con la Biennale di Venezia, che si è aperta mercoledì scorso. Molte le polemiche sulla presenza del padiglione russo. Nella giornata di ieri ci sono state anche forti contestazioni per la presenza del padiglione di Israele. Ne ha parlato, tra gli altri programmi di Radio 3, Tutta la città ne parla, che ha dedicato la puntata proprio a questa. Ma non è finita, perché mercoledì sera si sono svolte le premiazioni del Davide di Donatello, mentre a Cinecittà i lavoratori del settore audiovisivo protestavano contro la precarietà, i contratti fermi, la mancanza di tutele, e molti fra i premiati indossavano una spilletta con scritto "Non c'è Italia senza cinema", in riferimento alla lettera aperta firmata dai professionisti del settore contro i tagli alle risorse del Fondo per il Cinema e l'Audiovisivo. Naturalmente De Davide ha parlato a Hollywood Party, ma noi approfittiamo di tutti questi avvenimenti per farci una domanda: l'arte è implicata con la politica? Anzi, implicata è una parola che usò molti anni fa Jean-Paul Sartre. Può, nel caso fosse necessario, opporsi alla politica stessa? Proveremo a rispondere a queste domande spostandoci fra gli Stati Uniti e naturalmente l'Italia.
1: È un premio importante, lo dedico alle persone importanti, alle cose importanti della mia vita, mia mamma e la mia famiglia, il teatro, Robert De Niro, che l'anno scorso ha detto che l'arte è una minaccia per gli autocrati e i fascisti. E sì, penso che il cinema possa essere una minaccia, come il teatro, la musica, la poesia e la solidarietà umana. Quindi ringrazio tutte le donne e tutti gli uomini della Global Sumud Flottiglia e tutti quelli che si impegnano e si espongono tutti i giorni contro gli orrori del mondo. E cercherò di fare sempre del mio meglio, di cercare sempre di espormi in scena e nella vita, e non smetterò mai di dire Palestina libera.
0: E questo era parte del discorso di Lino Musella, premiato ai Davide come migliore attore non protagonista per Nonostante di Valerio Mastandrea. Come avete sentito, l'attore ha dedicato il premio anche a Robert De Niro, citando il suo discorso a Cannes e rivendicando l'idea che il cinema, il teatro, la musica, la poesia, la letteratura siano una minaccia per fascisti e autocrati. Ha anche ringraziato la Global Sumud Flottiglia, di cui tra l'altro stiamo attendendo notizie nel caso ci fossero, come è stato annunciato, la liberazione di 3 dei membri dell'equipaggio. E che cosa succede in America, visto che è stato citato Robert De Niro? Come andremo a verificare fra pochissimo, attori e attrici hanno protestato contro il Met Gala, che si è svolto proprio nella settimana, quella che va a chiudersi oggi a New York, finanziato da Jeff Bezos. Fra le attrici, Meryl Streep e Zendaya non hanno partecipato, non l'ha fatto neanche il sindaco di New York, ma come sentirete ci sono anche altri sviluppi, ma non è l'unico caso. Gli artisti, in molti casi a Los Angeles per esempio, gli artisti visivi hanno realizzato e realizzano poster e murales contro l'amministrazione Trump. Bruce Springsteen si è espresso contro Trump più volte attraverso brani musicali. Insomma, molto accade. Fra un istante andiamo a sentire davvero cosa sta succedendo in America, ma prima, visto che è stato citato Robert De Niro, lo omaggiamo anche noi.
2: America's Philistine president has had himself appointed head of one of our premier cultural institutions. He has cut funding and support to the arts, humanities and education. And now he has announced a 100% tariff on films produced outside the US. You can't put a price on creativity, but apparently you can put a tariff on it. Of course, this is unacceptable. All these attacks are unacceptable. We have to act, and we have to act now.
0: Robert De Niro, un anno fa, quando è stato premiato con la Palma d'Oro onoraria a Cannes, si è esposto, come avete sentito, contro le politiche di Trump, parlando anche dei tagli ai finanziamenti e al sostegno per arti e letteratura e istruzione. Buon pomeriggio, benvenuta Arianna Farinelli, che dovrebbe essere collegata con noi, si sta collegando anzi con noi, credo, spero. Intanto la presento, Arianna Farinelli vive negli Stati Uniti e nel 2009 ha conseguito il dottorato di ricerca in scienze politiche, ha insegnato alla City University di New York, il suo ultimo libro Storia di una brava ragazza è stato pubblicato presso Einaudi, sta tra l'altro scrivendo un saggio che riguarda proprio le politiche di Trump, ma adesso dovrebbe essere con noi. Arianna Farinelli, benvenuta.
3: Grazie, grazie per l'invito.
0: Abbiamo fatto un brevissimo riassunto sul rapporto fra arte e politica, anzi fra arte contro la politica di Trump negli Stati Uniti, ma a quel riassunto sicuramente manca qualcosa, perché non è la prima volta che scrittori, attori, artisti visivi, musicisti si implicano negli Stati Uniti nella politica, ma in questi mesi ancora di più. Cosa sta succedendo?
3: Allora, anzitutto ci terrei a fare una brevissima premessa, sì. E cioè che l'imperialismo, l'espansionismo, il bellicismo che voi vedete nella politica estera di Trump, che avete visto negli ultimi mesi, dal Venezuela alla Groenlandia, all'Iran, a Cuba, che sarà il prossimo paese, corrisponde un vero e proprio scivolamento verso l'autoritarismo in politica interna, e cioè proprio questo cesarismo con il quale il presidente Trump vuole governare e che mette in pericolo la democrazia americana. Quindi è importante tenere ben presenti questi due diversi piani, cioè la politica estera e la politica interna, e forse non si parla abbastanza in Europa di quello che sta succedendo veramente qui, e cioè di questa deriva autoritaria. E vorrei poter dire che tante persone, molte di più di quelle che effettivamente lo fanno, si oppongono a questo scivolamento verso la democrazia illiberale, però non è così, anzi un anno fa, dopo che Trump si era insediato alla Casa Bianca, posso dire che il mondo della cultura, ma anche la società civile in generale, avevano completamente perso la loro voce e c'era moltissima paura. Basti pensare che quando si andava al ristorante e magari si intavolava una conversazione sulle politiche del presidente, le persone cominciavano a bisbigliare perché avevano paura di poter essere ascoltate e di ripercussioni personali e professionali per le loro opinioni. E ricordiamoci che un anno fa c'erano stati arresti di studenti e professori che avevano semplicemente protestato contro la Palestina, c'erano stati tagli a fondi federali per le università per centinaia di milioni, licenziamenti nella pubblica amministrazione dal giorno alla notte, cancellazioni dei fondi per la radio pubblica e per la TV pubblica, quindi moltissima paura. Dopodiché in questi mesi fortunatamente qualche voce si è alzata, ma le persone hanno pagato prezzi altissimi. Pensate,
0: per esempio,
3: ai comici.
0: I comici,
3: ecco,
0: brava.
3: I due comici importantissimi, Stephen Colbert e Jimmy Kimmel. Allora, Stephen Colbert praticamente è stato licenziato, il suo programma verrà chiuso alla fine di maggio. Jimmy Kimmel è stato sospeso, perché entrambi ovviamente sono molto critici dell'amministrazione Trump, quindi Jimmy Kimmel è stato sospeso qualche mese fa a tempo indeterminato, e poi c'è stata una vera e propria rivolta di tutti quelli che avevano l'abbonamento a Disney, perché il suo programma va in onda su Disney Plus, e quindi lo hanno riammesso. Ma il presidente non ha finito con lui, vuole assolutamente la sua testa. Quindi questo per quanto riguarda i comici. Pensiamo ai giornalisti. La giornalista del Washington Post, che ha vinto il Pulitzer qualche giorno fa con un articolo inchiesta sui licenziamenti nella pubblica amministrazione, sono state licenziate 300.000 persone, la gran parte donne nere, fatevi un po' voi ecco, sì, l'idea. Ecco, questa giornalista ha avuto la casa perquisita dall'FBI nel cuore della notte, soltanto per essere stata, aver fatto quello che doveva fare, cioè il suo lavoro di giornalista d'inchiesta. Al New York Times il presidente Trump ha fatto una causa da 15 miliardi di dollari. Al Kennedy Center for Performing Arts,
0: quello che dove ha dato il suo nome Trump,
3: questo è un centro importantissimo per l'arte performativa, per la musica, per la danza, eccetera, per l'opera, e a questo centro il presidente ha dato il suo nome, cosa che non ha precedenti nella storia di questo paese, perché vengono dati i nomi dei presidenti, non so, alle stazioni, agli aeroporti, ai centri culturali, ai ponti, ma soltanto molti anni dopo che i presidenti sono morti. Nessun presidente dà il suo nome a un centro culturale come il Kennedy Center, ma è successo questo. Non solo Trump ha dato il suo nome al Kennedy Center, si è anche autonominato direttore artistico culturale del Kennedy Center, e questo ovviamente ha fatto sì che moltissimi artisti abbiano cancellato le loro esibizioni al Kennedy Center, e Trump allora ha deciso di chiuderlo per 2 anni, una chiusura che inizierà a partire da luglio 2026 e che praticamente vede i lavoratori permanenti di questo centro culturale che per 2 anni non avranno stipendio. Quindi la situazione, io vorrei dirvi che c'è molta opposizione del mondo dell'arte e della cultura a quello che sta accadendo qui, a questa deriva autoritaria, però non ce n'è tantissimo, e chi si oppone paga un prezzo personale altissimo.
0: A meno che non abbia una grandissima notorietà, io prima ho citato Bruce Springsteen, penso ai tanti scrittori che si sono, Stephen King devo dire fra i primi che si sono opposti a Trump, e a cui non può che rispondere Trump: non comprerò i tuoi libri, ma insomma penso che possano farne tranquillamente a meno. Però,
3: esatto.
0: Ecco, però è vero che può permettersi di esporsi, diciamo così, chi non teme ritorsioni, cioè, quindi è una situazione veramente a precedenti per quello che riguarda gli Stati Uniti, Arianna Farinelli?
3: No. Noi abbiamo avuto nella storia di questo paese altri leader che a un certo punto hanno fatto cose illiberali. Pensiamo a Nixon, però Richard Nixon, con tutto lo scandalo Watergate, che è iniziato anche lì da due giornalisti, dall'inchiesta di due giornalisti del Washington Post, poi fu cacciato dai suoi stessi compagni di partito, dai repubblicani che fecero il processo di impeachment. Oppure pensate a McCarthy, il senatore McCarthy, che durante gli anni 40 e 50 aveva cominciato una caccia alle streghe qui, una caccia al comunista, ma anche lui fu in qualche modo allontanato dai presidenti eletti in quegli anni. Quindi noi non abbiamo mai avuto una figura così di rottura come Trump, che vuole praticamente ingerire sul mondo dell'arte, sul mondo della cultura, sul mondo della libera stampa. Adesso per esempio sta facendo investigare questa trasmissione televisiva che si chiama The View, che c'è da 30 anni, quella con Whoopi Goldberg, perché anche Whoopi Goldberg è estremamente critica di quello che fa il presidente. E quindi tutte queste persone sono a rischio di perdere il lavoro, che i loro programmi siano chiusi. Certo, ovviamente Bruce Springsteen è un artista che ha costruito una carriera di decenni, che ha tantissimo seguito, quindi lui fa una canzone come Streets of Minneapolis per denunciare le violenze dell'ICE contro i cittadini americani e contro i migranti, ed ha un grandissimo successo. Però per un caso come Bruce Springsteen ci sono tanti casi invece di persone che perdono appunto il loro lavoro.
0: Senti Arianna Farinelli, non è solo Trump, ma è anche, diciamo, chi si muove e appoggia il mondo di Trump. Penso a Jeff Bezos, io prima ho citato il Met Gala che si è svolto appunto nella settimana appena trascorsa, e la cosa interessante è che non c'è stato solo il boicottaggio di parte del mondo dell'arte, della cultura e del cinema, ma è diventata una performance artistica proprio la protesta dei lavoratori Amazon, è vero?
3: Sì, anzitutto voglio dire che per me il Metropolitan Museum è il posto dove ho cresciuto i miei figli, è a 20 minuti a piedi da casa mia ed è uno dei posti del cuore, dell'anima di questa città, ed è gratis per tutti noi.
0: Il boicottaggio di parte del mondo dell'arte, della cultura e del cinema, ma è diventata una performance artistica proprio la protesta dei lavoratori Amazon, è vero?
3: Sì, anzitutto voglio dire che per me il Metropolitan Museum è il posto dove ho cresciuto i miei figli, è a 20 minuti a piedi da casa mia ed è uno dei posti del cuore, dell'anima di questa città. Ed è

0: di questa città di New York, ovviamente potrà mai pensare di essere invitato al Met Gala. Il Met Gala di quest'anno è stato patrocinato da Steve Bezos e da sua moglie, che hanno speso 10 milioni di dollari per l'organizzazione di questa singola serata per appunto fare fundraising, raccogliere fondi per il museo. E c'è stato un boicottaggio. Il sindaco di New York, Zoran Mandani, non è andato, non sono andati attori come Mark Ruffalo o Meryl Streep. E poi c'è stata questa protesta, come dicevi tu, Loredana, dei lavoratori Amazon. È stata una protesta artistica perché hanno proiettato i video di questi lavoratori Amazon sulle facciate dei grattacieli di Manhattan, incluso il grattacielo dove c'è questo appartamento di centinaia di milioni di dollari di Bezos. E cosa dicevano questi lavoratori? Per esempio, c'era questa lavoratrice afroamericana di 72 anni, che a 72 anni ancora deve lavorare, che diceva, commuovendosi, che lei fa molta fatica ad arrivare a fine mese perché gli stipendi che Amazon paga sono bassissimi. E lei dice che le persone che il Met Gala dovrebbe celebrare non sono i miliardari come Jeff Bezos, ma sono le persone comuni, sono i lavoratori che hanno reso Bezos un miliardario.
1: Allora, di lavoratori andremo a parlare fra poco in Italia. Ti faccio un'ultima velocissima domanda.
0: Sì.
1: Molti, come avete sentito, molti artisti, scrittori, attori, musicisti sono più che implicati, diciamo, nella politica negli Stati Uniti. Molti sono impegnati nelle marce No Kings. Forse vale la pena di spiegare in chiusura cosa significa No Kings.
0: Sì, No King, quindi singolare, non re, nessun re, è lo slogan politico più antico di questo paese, perché fu coniato 250 anni fa, quando questo paese fece una guerra per liberarsi dalla madrepatria Inghilterra per diventare indipendente, e quindi era uno slogan contro il re d'Inghilterra 250 anni fa. Oggi perché facciamo le marce No Kings in più di 3.000 città, con milioni e milioni di persone che partecipano? Ne avete fatta anche una a Roma. Perché Trump non vuole governare questo paese, ma vuole regnare. Tant'è che ha messo sul sito della Casa Bianca la sua foto con una corona in testa, proclamandosi re di New York. Ecco, per questo sono nate le marce No Kings, per dire nessun re. Chi è il re? Nessun re. Noi siamo una repubblica e lo siamo da 250 anni. Quest'anno festeggiamo il 250esimo anniversario della nascita di questo paese come repubblica e vogliamo rimanere tali. Quindi non apprezziamo i modi cesaristi con cui il presidente governa questo paese, cercando di
1: Grazie.
0: regnarci sopra. Grazie,
1: Grazie,
0: grazie a
1: buon
0: voi.
1: lavoro ad Arianna Farinelli e a tutti coloro
0: Grazie.
1: appunto che prendono parte a iniziative politiche da artisti. Succede la stessa cosa in Italia? Andiamo a vederlo fra un istante.
2: Gli artisti non sono obbligati a farla, ma alcuni sentono il dovere di farla. Io sento il dovere di farla, non solo il diritto, ma anche il dovere, come altri. Mi sono costruito il mio piccolo megafono in 40 anni di percorso. Sono un cittadino, padre di famiglia, ho 60 anni, pago le tasse anche se non percepirò mai la pensione. E credo che la musica, gli artisti in generale, anche non solo nella musica, siano un po' il piccolo megafono della gente anche. Magari non fanno nascere le cose, ma le raccontano e le alimentano anche.
1: E questo era Manuel Agnelli a Piazza Pulita alla 7 ad aprile di quest'anno, proprio sul rapporto fra artisti italiani e politica. Dicevo che le cose sono un po' più complicate perché spesso, molto spesso, forse ce ne siamo fatta proprio per il cinema, il rapporto fra letteratura, fra arte e politica è più discontinuo. Magari ci si mobilita appunto per una serie di iniziative, è stata molto viva la protesta appunto sulla Biennale di Venezia e non solo, però poi si disperde un po'. Alberto Prunetti, benvenuto a 30 minuti.
3: Buon pomeriggio, grazie.
1: Alberto Prunetti è uno di quelli che è implicato con la politica, è uno scrittore, è un traduttore, è un redattore, tra i tanti suoi libri c'è Amianto, una storia operaia che è del 2012 ma è stato ristampato da Feltrinelli nel 2023, dal 2018 dirige la collana Working Class per le edizioni Allegre, dal 2023 è il direttore artistico del Festival di Letteratura Working Class di Campi Bisenzio. Working Class significa che, come avveniva un tempo, c'è un legame molto stretto fra chi scrive, fra l'intellettuale, fra una persona di cultura e le esigenze lavorative e non solo lavorative di chi, dei cittadini e delle cittadine di

0: questo paese? Questa è la sintesi, ma adesso sta un po' ad Alberto Prunetti a rispondere alla domanda dell'inizio. C'è una risposta compatta, laddove ce ne sia bisogno, naturalmente, alla politica da parte di chi fa cultura in Italia?
1: È un problema enorme, nel senso che la risposta sicuramente c'è, il senso di una cultura fine a se stessa probabilmente non c'è più da tanti anni, forse c'è stato in anni di riflusso, qualcosa un po' come un'idea più minimale, l'idea di un'arte per l'arte, di una scrittura che fosse esercizio di puro, di un immaginario tutto elaborato nell'interiorità, nella creatività, nel talento
0: Un po' c'è
1: dello
0: ancora,
1: scrittore.
0: Alberto Brunetti, in molti
1: Io
0: casi.
1: chiaramente vivo forse una bolla più impegnata, però quei segnali come anche solo il Nobel Annie Ernaux, in cui lei dice sostanzialmente in cui il progetto è quasi più importante perché è il progetto letterario che in forma di sé un'idea di scrittura, sono segnali che ci fanno pensare che in qualche maniera anche il contesto e quello che c'è fuori il mondo insomma insiste nei progetti di scrittura. Il senso però più complicato di un'idea di impegno profondo va in un'altra direzione, secondo me, nel senso che a volte la sensazione che ho interpretando il lavoro di scrittore, stando lontano dalle lotte sociali, cosa cerco di fare il meno possibile, è quella che in qualche maniera rischiamo di fare una sorta di art washing, non lo so, rischiamo di solletificare, in qualche maniera, come posso dire, solleticare il nostro senso di superiorità morale parlando di cause che ci impegnano, stando in una posizione di comfort. Questa cosa è rischiosissima perché non produce nulla, anzi, sostanzialmente spacca soprattutto rispetto alle persone che stanno in una situazione reale di oppressione, di difficoltà, di disagio. E in questo senso, io costruito un progetto culturale in convergenza con alcuni operai, quelli della GKN di Campi Bisenzio, dove l'esigenza di lavorare in convergenza è partita da loro più che da noi. Io collaboravo con loro come un militante, quindi come una persona che metteva il proprio corpo, non la propria scrittura, in questa collaborazione, e sono stati loro a dirmi, a me e altri lavoratori della conoscenza con cui condividevamo sostanzialmente delle infanzie comuni e delle storie familiari comuni, essendo tutti nati in famiglie di classe lavoratrice, di fare qualcosa insieme anche nel campo della cultura. E
0: Ecco,
1: questa cosa non è che. Sì.
0: scusa, ti interrompo soltanto per ricordare a chi ci
1: Sì.
0: ascolta, Radio 3 si è occupata dei lavoratori dell'ex GKN che hanno trasformato la protesta per un licenziamento ingiusto e oltretutto effettuato in modi, per dirla in modo tenue e bruschi, diciamo così, via mail.
1: Esatto.
0: Ecco, hanno trasformato quell'episodio in un modo diverso di fare protesta, cioè che appunto ha coinvolto gli scrittori, le scrittrici e ha coinvolto ovviamente i lavoratori medesimi, un progetto molto lungo, appunto, che ha portato alla nascita del festival di
1: 5 anni.
0: 5 anni.
1: Sì, sono mai 5 anni. Il festival esiste da 4. La situazione non è lineare perché ovviamente se uno ha l'idea che con i libri si possa cambiare il mondo, in qualche maniera si sbaglia perché comunque rimane un approccio impegnato ma idealista. Ecco, i libri, il mondo si cambia con lotte, diciamo, con lotte faticose, non è un pranzo di gala, citava Sergio Leone e Mao all'inizio di un suo famosissimo
0: Giù
1: film.
0: la testa.
1: E qualcosa, esatto, è qualcosa di sangue, di là. Ecco, non bastano i nostri impegnatissimi libri o progetti, anche perché il rischio di fare un festival con degli operai era comunque quello di creare un evento di consumo culturale, che è comunque una forma pacificata e rassicurante di impegno. E sono stati gli operai a chiederci di non fare un atto di consumo culturale, ma di trasformare un evento culturale in un atto di lotta. Tanto che in qualche maniera è stato interessante il fatto che, ad esempio, a Venezia questa mobilitazione degli artisti poi è diventato anche un corteo. Però effettivamente anche noi da anni facciamo il corteo dentro al festival letterario, perché questa cosa è nata spontaneamente quando gli operai della GKN, insieme a alcuni lavoratori registi, sceneggiatori teatrali, avevano raccontato le loro storie trasformandole in una pièce teatrale che è andata in scena in vari teatri italiani, anche all'estero. Molto spesso succedeva, le persone a un certo punto non capivano più se stavano partecipando a una rappresentazione artistica, a un momento di lotta, e qualche volta sono usciti dal teatro in un corteo non autorizzato. È successo tra l'altro a Bologna, credo, di occasione. E questa cosa ci ha colpito tantissimo, perché saltavano appunto i ponti fra la rappresentazione, perché poi la cultura è spesso solo rappresentazione, e invece, diciamo, un bisturi tagliente nella realtà. E se la scrittura riesce a tagliare come un coltello, e qui torna Ni Arnaud,
0: Eh sì.
1: stiamo facendo forse davvero bene quel lavoro di scrittore e di scrittrici, che è quello, in qualche maniera, non lo so, forse non solo trasformare il mondo,
0: Però
1: qualcun
0: quantomeno
1: altro avrebbe detto.
0: raccontarlo, Alberto Brunetti, perché
1: Raccontarlo, esatto.
0: ecco, l'ultima cosa che ti volevo
1: Sì.
0: chiedere, perché ahimè il tempo vola, però insomma il tempo per un'altra domanda c'è. Cioè, perché molto spesso ogni tanto qualcuno salta su, magari qualcuno che non si è mai occupato di raccontare la realtà e dice che la letteratura è lontana dalla realtà. Adesso ci stiamo soffermando proprio sulla letteratura. È anche vero però che abbastanza raro, e anche per questo tu hai creato una collana editoriale che si chiama Working Class, che la letteratura racconti il lavoro. Oggi, poi l'ha fatto ovviamente moltissimo nel Novecento e forse anche nei primi anni zero. Perché secondo te?
1: Ma le ragioni per cui il lavoro diventa meno importante nel racconto che le persone fanno di sé sono complicate, hanno a che fare con tutta una serie di ristrutturazioni profonde, insomma, a partire dagli anni 80 a oggi. E perché sia importante ancora, nonostante tutto, farlo per raccontarsi è importante, e per non farlo in maniera narcisistica, semplicemente per non fare uno storytelling dei fatti personali, ma per raccontare quello che succede in profondità, è importante partire dal lavoro, e soprattutto è importante riuscire a intercettare il lavoro come una chiave, e quindi un lavoro nelle sue assi di, diciamo, di gruppi subalterni,
0: Ecco, è un
1: dominati, gruppi
0: percorso lungo,
1: dominanti,
0: è un
1: perché
0: percorso
1: sì.
0: lungo, cioè non si esaurisce in un solo libro. Grazie Alberto Prunetti, grazie davvero per essere stato con noi a 30 minuti e insomma, anche averci raccontato che qualcosina succede anche in Italia. Grazie, buon pomeriggio, 30 minuti finisce qui. Io ho un po' di ringraziamenti da fare al tecnico Fabio Melis, poi in redazione Arianna Scarnecchia, Antonio Santaniello alla cura del programma, Gianluca Diana in regia. Sapete che potete riascoltare queste altre puntate di 30 minuti su Rai Play Sound, nonché che domani alle 17:30 ci saremo ancora, ci sarà Luigi Spinola in conduzione. La linea va a Tre Soldi, i documentari di Radio 3. Oggi va in onda la prima puntata di Era solo Ghiaia, suoni e voci di un paese che vive e lavora in riva La Fella, di Alessandra Genzini e Marco Stefanelli. Si parla di cartiera, quindi si parla di fabbriche, quindi si parla appunto ancora una volta di lavoro, per quella strana coincidenza, magari non voluta, sinceramente non voluta, che unisce 30 minuti a Tre Soldi. Buon ascolto, buon pomeriggio a tutte e a tutti da Loredana Lipperini.

0: Diana Marcosi Unreplaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
1: Tre soldi, i documentari di Radio 3.

Bentornate e bentornati a Tre Soldi. Sono Daria Corrias e questa settimana con Fabiana Carobolante e Giulia Nucci continuiamo a parlare di lavoro. Come anticipato, lo faremo per tutto il mese. Se la scorsa settimana abbiamo ascoltato i racconti dei riders e del lavoro che ubbidisce a piattaforme e algoritmi e quindi a un ideale di velocità che sembra irrinunciabile, oggi iniziamo con lentezza e partiamo dal territorio, da un luogo dove i fiumi si incontrano, dove sentiamo scorrere l'acqua, la ghiaia sotto i piedi mentre camminiamo e le parole di chi quei luoghi li abita, li conosce e ci lavora. Siamo nella provincia di Udine, sulle sponde del fiume Fella, nelle vicinanze di una cartiera sorta addirittura alla fine del Settecento. Una zona che 50 anni fa ha vissuto il devastante terremoto del Friuli e che, anche se inevitabilmente porta le tracce di quanto accaduto, ascolteremo raccontarsi diversamente. Ci piace moltissimo questo lento avvicinarsi, questo racconto che inizia dal territorio e che piano piano arriva fin dentro una fabbrica, o la fabbrica, come la chiamano da queste parti. Ascolteremo come selvatico e umano dialoghino tra loro in una storia universale di comunità, lavoro e vita. Era solo ghiaia, suoni e voci di un paese che vive e lavora in riva al Fella, è un documentario di Alexandra Genzini e Marco Stefanelli, nato da una ricerca etnografica avviata dall'Associazione Etrarte. Buon ascolto.

Queste note nei giorni sono briciole per ritrovare il sentiero lungo il bosco degli anni. Ma verranno i fringuelli a cancellare le tracce, a beccare molliche, a seguire la pista, a mangiare la strada, a divorarti.

Allora, buona camminata in montagna. Stiamo andando a Monticello, il paese dove sono nata, cioè la frazione. Una volta si diceva le borgate, perché Monticello è divisa in tre borghi. Badiuz, poi ci sono due case dietro, sopra Badiuz, che si chiama Vurins, poi c'è il borgo di mezzo che si dice Poldos, poi c'è l'ultima che è Morolz, dove sono nata io.

0: Calè, tu che non torna a che voce? Sei senza voce?
1: Era abbastanza bella questa strada, eh? Era proprio pulita e tutta cioccolata, Perché tutti avevano le bestie e tutti facciavano i prati, no? In un certo senso era la sopravvivenza della montagna, ecco. Perché le bestie ti davano il formaggio, ti davano il burro. E tu vivevi, non dico completamente, però lavorando. E ultimamente avevamo 10, 12 vacchi, io adesso non mi ricordo bene. Si andava a fare fieno a Monticello. Mi ricordo che eravamo bambine, bisognava partire con le carucole nella gerla, con le corde per fasciare il fieno. O noi avevamo le corde che pesavano meno, i bambini. Poi la mattina si partiva, prima si faceva la polenta, perché era solo la polenta, che si portava la capra per mungere il latte, la capra e il capretto. Mia mamma aveva fatto, diciamo, il sacchetto che copriva le mammelle alla capra. Ogni tanto il capretto mangiava lo spago che era legato il sacchetto e così tu mangiavi la polenta secca senza il latte. Io a 10 anni mungivo già le mucche. Prima abbiamo cominciato con le capre perché era più semplice, no? E poi avanti. Con la falce, falciare, perché ti hanno fatto crescere prima del tempo, anche perché giocare poco, quindi abbiamo cominciato a lavorare che eravamo bambini e abbiamo lavorato. Però adesso come adesso, sì, in un certo senso questi ricordi vissuti da bambini sono anche belli. Ti insegnano il percorso della vita, ti rafforzano.
2: Qual è il tuo paese preferito?
3: Maggio e Gemona.
2: Cosa ti piace di più del tuo paese?
3: Che ci sono cagnolini e gattini, persone civili.
2: Che montagne ti piacciono?
4: Parlami. Quelle con la neve e che sono circa alte,
2: anche a me.
4: Non troppo alte.
2: Anche a me. E che alberi ti piacciono?
4: L'arice e basta.
2: Ok. E animali? Uno, mi raccomando.
4: Il pinguino.
2: Ma va. Perché il pinguino?
4: Perché mi piacciono i colori e pure perché mi piace la neve.
2: Che suoni senti nel paese in cui vivi?
4: Il rumore dell'acqua e i bambini che giocano.
5: Effettivamente è una domanda interessante che fa riflettere. Perché i suoni, i rumori che si sentono, o suoni o rumori, sono indubbiamente quelli dell'acqua e quelli sono sicuramente fra i primi. Perché i paesini sorgono nelle piane sopra la linea del torrente, che si è scavato praticamente il corso lui stesso asportando ghiaie.

0: e il torrente Aupa è scavato nella ghiaia. E la ghiaia fa parte del paesaggio, è una delle cose più importanti del paesaggio che abbiamo assieme all'acqua. E l'acqua ha diversi rumori, perché c'è il rumore dell'acqua quando ti avvicini a un corso d'acqua come il Fella o come l'Aupa, che fanno un rumore tranquillo di scorrere, relativamente tranquillo di scorrere. Poi quando si va dove ci sono un po' più di sassi, qualche piccola rapida, il rumore aumenta ed è ancora comunque un rumore rilassante, diciamo, un suono rilassante. Poi ci sono le forre, e le forre dove il rumore diventa quasi assordante. E poi ci sono le cascate, e le cascate lì dopo dipende da quanta acqua c'è, perché la cascata piccolina, sì, la senti, la gusti, senti lo scrosciare dell'acqua. La cascata grande è un rumore che anche lì non riesci a parlare. Poi abbiamo il rumore degli uccelli, sicuramente qualcosa c'è ancora. Nei tempi andati ce n'erano non milioni, miliardi.
1: Gli uccellini che cantano e poi il rumore del vento che va su, che delle foglie, che il vento va perché mi rilassa e se leggo. Quando c'è il fruscio delle foglie mi riesco a leggere bene e mi rilassa.
0: E poi abbiamo qualche verso degli animali. Si può sentire il gufo se parti molto presto o se arrivi tardi la sera, di notte, senti i gufi.
2: D'estate sentivi a affilare la falce, cin cin cin cin cin cin cin cin, a battere la falce per la filatura, a falciare i prati. Non sentivi né dei cespugliatori né motoseghe. Sentivi parlare magari qualcuno, se era per strada o se era nel prato, il vento, gli uccelli e basta, questo era. Questa era la musica, erano i suoni, erano i canti. Anche canti di persone, eh? Sì, non credere. Sì, si cantava anche, Ci si riuniva in certi punti delle strade, delle stradine. Sì, sì. Sì, dovrei farti sentire per capire bene, ecco.

qua, mi ricordo io, io sono del 44, subito dopo la guerra che non c'era lavoro, andavano a tagliare legna nei boschi, vendevano legna, si arrangiavano così. Qua era l'impero austro-ungarico, no, una volta. Mio nonno ha lavorato per tantissimi anni a Sarajevo, ha lavorato. E qua c'era gente che sì, sapeva lavorare, erano richiesti, venivano dalla Svizzera a prendere i muratori qua. Venivano gli impresari, so io, gente di mestiere, facevano quei lavori. Qua tanti giovani, qua sono andati all'estero tantissimi, anche della mia età. E erano maltrattati, Io so che erano mal visti erano. Con tutto che i nostri qua sono andati all'estero a insegnare a lavorare, non a imparare a lavorare. Hanno insegnato a lavorare i nostri qua, però erano tutti maltrattati. Allora se riuscivi a trovare un lavoro di rimanere qua, a me piaceva rimanere qua. Ma cioè, non c'era nessuna, non c'erano industrie qua. C'erano industrie, c'era la cartiera di Moggio e basta.

Quando mi hanno detto di entrare in carriera, sono entrato subito. A me piaceva fare quel lavoro lì. Io ho fatto carta, ho insegnato a più di qualcuno a fare carta. Facevo carta.

0: Gli Ermolli, che erano industriali lombardi, acquistarono una segheria che era proprio qui a Moggio e a un certo punto, avendo tantissimi scarti, scarti di legno, hanno pensato di utilizzarli per produrre carta. Dal legno producevano la cellulosa e dalla cellulosa la carta. Siamo ai primi del Novecento. Siamo ai primi del Novecento.
1: Bene, ci possiamo andare. Siete mai entrati in una cartiera? No?

0: Questo è il rumore di fondo della cartiera. Stiamo per entrare dove si va a produrre realmente la carta.
1: Secondo te come si fabbrica la carta?
2: La carta si basa tutta su cosa? Su chimica. È chimica, tutta chimica. Come fare il formaggio, tutta chimica. Che tu fai la carta oggi, dopo una settimana devi fare la stessa carta, metti le stesse cose e non viene mai uguale. Sai, mai niente di uguale. È bello per quello, no? Cambia. Devi seguire il ritmo delle macchine.
3: Il ciclo carta dice questo.
4: Balla di cellulo, balla di cellulo, balla mescolazione, acqua e fibra, vasca di spapolamento, butta,
5: un spapolatore che è in funzione, butta, sta spapolando le balle cellulosa con gli additivi chimici che si mettono, prende inizio al processo produttivo.
3: La fibra dal 92% che è di secco è diventata al 18% di acqua.
6: È tutto un gioco di mettere e togliere acqua, mettere e togliere acqua, togliere acqua.
4: Si comincia a sgranare questa cellulosa.
7: Per creare questo primo impasto che poi viene raffinato nella zona raffinatori.
5: Nella quale voi vi state spostando adesso.
6: La raffinazione è la fase intermedia tra la preparazione dell'impasto e quello che viene immesso nella macchina continua. Senza quella fase lì, che è importantissima, non riesce a produrre carta.
3: L'impasto, si chiama impasto, l'impasto, si raffina, però bisogna diluire ancora.
6: È
3: una minestra, diciamo, col colore del cartone, fa fame.
4: Sembra che sia rane,
3: Fatto questo, l'impasto è pronto per essere distribuito su una tela.
4: Gli spronzi che mettono sulla pasta.
3: Questa tela lo raccoglie e lui torna a togliere l'acqua.
4: C'è l'acqua che viene raccolta dalla tavola piana e quella lì viene tolta attraverso queste lame che creano il vuoto. Per aspirazione viene tolta l'acqua all'impasto e questo foglio primordiale viene ceduto.
3: Ceduta a delle presse, perché per togliere l'acqua alla fibra si spremeva.
6: Il foglio di carta inizia a seguire il feltro e viene accompagnato sul cilindro vapore. Entra qui, pian pianino va ad asciugarsi. Poi diciamo che è praticamente tutto. È una fase critica perché non è ancorato a niente il foglio di carta.
4: Rucua. La macchina continua è un po' come un orologio svizzero. Se tutto funziona bene deve fare il suo ticchettio.

oramai è tutto fragile. La vegetazione ha preso piede. Se non hai memorizzato bene com'era prima, non riesci a capire né dove sei, né qui cos'era, né lassù cos'era, eh? Qui vedi, sono le impronte dei selvati, ci saranno caprioli, cervi. Sì, non si vede tanto bene, ma comunque sono sicuramente di loro. Perché altre bestie non ci sono. Qui sicuramente ha dormito sicuramente un cervo, perché vedi che bella tana. L'erba tutta tirata giù, bene pressata, abbastanza, una bella bestia, doveva essere. Perché ce ne sono, cervi. Questa strada dovevano farla prima che si spopolassero i borghi, le frazioni. E invece l'hanno fatta quando oramai non c'era più nessuno. Boh, il terremoto aveva rovinato tutto, ma insomma, se facevano la strada forse era anche diverso, sarebbe stata qualche famiglia in più rimasta, ecco. L'ultima famiglia che abbiamo dovuto scappare, io, mio papà e mia mamma, e non c'era nessun altro. Eravamo rimasti da soli, proprio io, io ero a Moggio, mia mamma e mio papà da soli a Monticello la sera del terremoto, Il telefono non funzionava più e non si sapeva se erano vivi o no. La mattina dopo, quando ho visto i miei genitori, mi è sparita la voce. Ho dovuto aspettare un attimino, non so, l'emozione, insomma mi era sparita la voce. Ho dovuto aspettare un attimino, piano piano, perché mi ritornasse la voce, forse di contentezza perché ho visto i miei genitori bene, vivi. Questo è quanto.

0: Era solo Ghiaia, di Alexandra Genzini e Marco Stefanelli. Con le voci di Silvia Moroldo, Silvio Franz, Guido Not, Nico Segala, Alessandro Fè, Dario Not, Emanuela Not, Giuseppe Gallina, Giorgio Cividino e dei bambini e delle bambine delle classi prima, seconda e quarta della scuola primaria di Moggio Udinese, anno scolastico 2024-2025. Prodotto da Etrarte, con la curatela di Eleonora Cedaro. Assistenza per le ricerche storico-etnografiche di Tobia Segala. Finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla Fondazione Pietro Pittini, dalla Fondazione Friuli. Un grazie particolare a tutto il personale della scuola primaria di Moggio Udinese, ai lavoratori e alle lavoratrici del Cartificio Ermolli, all'Archivio Storico Fotografico e alla Proloco di Moggio Udinese. Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulianucci. tresoldi@rai.it.
1: Patria e libertà. Vite di donne e uomini antifascisti.
2: Angela Minella.
3: Angela Minella nasce il 3 febbraio 1920 a Torino, in una famiglia di estrazione borghese. Suo padre, Mario, è ingegnere e diventa direttore della società Reale Mutua Assicurazioni a Torino. La madre, Emilia Cabitto, è casalinga. La vita familiare viene sconvolta dall'assassinio del padre di Angela, Mario, il 13 giugno 1932, quando il fascista ed ex collega Giovanni Larghi gli spara tre colpi di pistola a bruciapelo davanti al pianerottolo di casa. Angela ha 12 anni, la sorella minore, Maria Pia, soltanto 5. Angela, familiarmente chiamata Lola da amici e parenti, frequenta il liceo classico di Torino Massimo D'Azeglio e dopo il diploma si iscrive all'università, nella facoltà di lettere e filosofia. Siamo nel tempo delle guerre continue del fascismo, dall'aggressione coloniale in Africa, che secondo Mussolini ha riportato l'impero sui colli fatali di Roma dopo 2000 anni, alla guerra contro la Repubblica Spagnola, dall'invasione dell'Albania, all'ora delle decisioni irrevocabili, che il Duce annuncia dal balcone di Piazza Venezia il 10 giugno 1940, giorno dell'anniversario dell'assassinio di Giacomo Matteotti, portando l'Italia dentro la tragedia e la devastazione del secondo conflitto mondiale, al fianco dei nazisti di Hitler.
4: Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, un'ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria, l'ora delle decisioni irrevocabili.
3: Quando inizia la guerra, Minella ha la possibilità di seguire una sua passione rimasta solo latente fino a quel momento. Frequenta e supera infatti il primo corso per infermiere volontari della Croce Rossa Italiana e inizia il suo lavoro presso l'ospedale provvisorio di Bra, in provincia di Cuneo. Nel frattempo prosegue gli studi all'università e si laurea. È a quest'altezza cronologica che si colloca il suo incontro con la Resistenza. Il 25 luglio del 1943 il fascismo è crollato, sepolto dalle macerie della guerra che aveva voluto e che aveva perduto. L'8 settembre successivo finalmente viene sciolta l'alleanza con la Germania nazista e viene firmato l'armistizio. Ha inizio la lotta armata contro il nazifascismo. Come non di rado accade in quelle convulse settimane, l'adesione alle formazioni combattenti può non corrispondere subito alle proprie idee politiche, ma non importa, perché l'importante in quel contesto è combattere e prendere parte. Nel Cuneese Minella riesce a prendere contatto con i gruppi di partigiani badogliani ed entra così, siamo nel novembre del 1944, nel mondo della resistenza. Intorno c'è la guerra totale, che naturalmente non risparmia civili e città. E anche Torino, naturalmente, è bombardata. La casa della famiglia Minella viene colpita e distrutta, costringendo tutte le donne, madre e figlie, a trasferirsi dalla nonna materna a Noli, in provincia di Savona. È qui che Angela, a 24 anni, cambia identità. Non è più la Lola che tutti conoscevano. Il suo nome di battaglia clandestino diventa Zoe. E con questo diventa staffetta partigiana, o meglio, ufficiale di collegamento, come si sarebbe detto in termini militareschi. Il suo lavoro è quello appunto di tenere i rapporti, i contatti, di passare i messaggi tra le brigate Garibaldi del PC che operano in montagna e le formazioni dei gruppi di azione patriottica comunisti che agiscono in città. Diviene partigiana combattente e come tale sarà riconosciuta nel dopoguerra ed insignita della Croce al Merito dal 1 gennaio 1945 all'interno della divisione SAP, delle squadre di azioni partigiane, che porta il nome di Antonio Gramsci. La segue, nella scelta, anche sua sorella Maria Pia, che prende il nome di battaglia di Esperia. Quando giunge la primavera di libertà dell'aprile 1945, Angela incontra Piero Molinari. È un operaio, un comunista, è stato fondatore del partito nel 1921. È stato anche condannato al carcere e al confino durante gli anni del regime e poi è divenuto comandante partigiano col nome di Vela. I due si sposeranno di lì a poco, con rito civile e contro il parere della madre di lei. Minella, nel frattempo, si è impegnata totalmente in politica. Diventa dirigente dell'Unione Donne Italiane, scrive sul giornale Noi Donne ed entra a far parte della segreteria della Federazione del PC di Savona. Insieme alle principali dirigenti del PC, come Teresa Noce e Nadia Gallico, partecipa e contribuisce in modo diretto all'organizzazione dei viaggi dei bambini e delle bambine rimasti orfani di guerra. Così le regioni della Toscana, della stessa Liguria e dell'Emilia-Romagna divengono luoghi di ospitalità per gli infanti, accolti dalle famiglie che il Partito Comunista organizza. Saranno alla fine 70.000 le bambine e i bambini letteralmente tirati fuori dalla miseria e dalla devastazione della guerra. Pietro Ingrao, dalle pagine dell'Unità, il 13 gennaio 1946, descrive così le borgate della Roma salutate dai suoi piccoli figli che salgono su quelli che vengono subito ribattezzati i treni della felicità.
5: Le piaghe, la febbre, la tosse, la tristezza dei bambini del dormitorio di Primavalle. Essi si dividono in due gruppi. Quelli che vivranno perché hanno vinto e superato le malattie. Non sanno di padre e di madre. Sono la riserva e la speranza dell'esercito della delinquenza, delle bande di trafficanti, dei mobilitabili per tutti gli usi. Di contro a loro sta la schiera dei patiti e dei malati. Vivono attaccati al seno delle madri fino a un'età incredibile. Pompano nei polmoni l'aria fradicia del dormitorio, dei gabinetti, del loro piscio. Ti guardano nell'immobilità e nel silenzio. A molte miglia da Primavalle, in provincia di Modena, si sta meglio. Nelle campagne c'è possibilità di vitto buono. Ci sono case coloniche pulite, calde, confortevoli. I contadini del Modenese hanno chiesto di ospitare nelle loro case 3.000 bambini romani tra i più bisognosi. 40 bambini del dormitorio di Primavalle saranno tra coloro che partiranno.
3: Minella, che ha raccontato nel libro Cari bambini, vi aspettiamo con gioia questa straordinaria esperienza, nel frattempo viene eletta a Savona consigliera comunale il 29 marzo 1946 e l'8 aprile viene nominata assessora. Dura poco però, perché il 2 giugno 1946 viene eletta all'Assemblea Costituente. Il carattere che informa il suo agire pubblico discende direttamente tanto dall'esperienza partigiana, per la determinazione, la tensione costituzionale, l'austerità dei costumi, quanto dalla lotta per l'emancipazione e la liberazione della donna e dalla funzione fondamentale della solidarietà intesa come superamento delle concezioni di carità o sussidio e come riconoscimento da parte dello Stato del diritto di cittadinanza della Repubblica Nuova che è nata.
2: La Costituzione sostituisce in modo definitivo ogni residuo concetto dell'assistenza come fatto caritativo, limitato all'ambito dei più poveri, con il moderno concetto dell'assistenza come servizio sociale dello Stato, fondato sul riconoscimento del diritto del cittadino. Quando si trovi in determinate condizioni, quali indigenza, la malattia, la vecchiaia, la maternità, l'infanzia, ma soprattutto una vera riforma dell'assistenza non può, a nostro avviso, non basarsi come punto essenziale di partenza se non su di un metodo nuovo che metta al centro di tutto il sistema l'assistito, con le sue sofferenze, le sue necessità, la sua reale condizione umana, la sua dignità personale, per trasformarsi in un effettivo pieno diritto umano e sociale.
3: Più volte rieletta alla Camera e al Senato, Minella coglie, nel corso delle profonde trasformazioni degli anni 60, il nesso tra il tempo nuovo e la necessità dell'applicazione integrale della Costituzione nata dalla Resistenza, declinando questa tensione sempre sulla condizione della donna nella società in mutamento.
2: È soprattutto l'entrata massiccia delle donne nel lavoro produttivo, uno dei fenomeni più caratteristici, importanti ed irreversibili della società moderna, che, provocando sostanziali trasformazioni nella vita e nella coscienza della donna, suscitando problemi nuovi e complessi per l'equilibrio materiale e morale della famiglia, pone oggi il problema della difesa della maternità e dell'infanzia in termini radicalmente nuovi, che esigono il superamento di ogni residua tradizione assistenziale di tipo facoltativo o caritativo, come sancisce la Costituzione della nostra Repubblica, il preciso dovere di garantire adeguata tutela attraverso l'intervento pubblico a tutte le madri, a tutti i bambini e in primo luogo alla madre lavoratrice.
3: Quelli dell'alba della Repubblica e della Costituzione sono però anche gli anni della divisione bipolare del mondo tra l'Occidente capitalista a guida statunitense e l'Oriente del socialismo reale guidato dall'Unione Sovietica. La guerra calda, combattuta con le armi, le bombe, i carri armati, era finita. Ma la guerra fredda, annunciata dall'atomica sul Giappone, era destinata a dividere anche le forze politiche che in Italia avevano costruito la democrazia. Ed è proprio questa divisione che traspare dall'intervento che Minella tiene in Parlamento nel marzo del 1949 contro l'ingresso dell'Italia nel Patto Atlantico, temuto come nuova china di un possibile scenario di guerra. Era questa, d'altronde, la vera ossessione e il vero pericolo da evitare a tutti i costi per la generazione delle madri e dei padri costituenti, come Lola Minella.
2: Avete presentato l'atto fondamentale della vostra politica, l'adesione al piano Marshall, non solo come un atto di pace, ma come l'unica via per garantire la pace, la libertà e le riforme sociali contro ogni minaccia di bellicismo, di asservimento allo straniero, di violenza e di guerra. Oggi, dopo mesi di intrighi oscuri e di menzogne, voi dichiarate che conclusione logica è l'adesione al patto atlantico, ad un atto d'asservimento allo straniero, di impieghi militari, di provocazione alla guerra. Il piano economico della prosperità e della produzione pacifica è diventato il patto atlantico, fucina di armamenti. Il nostro paese sta già pagando a caro prezzo l'illusione dei vostri miracoli economici basati sulla generosità dell'imperialismo. In Liguria, come in tutte le regioni d'Italia, si lotta da mesi contro la minaccia sempre più cupa della fame, contro la chiusura delle fabbriche, contro i licenziamenti in massa, contro l'aumento della vita, contro la miseria che si approfondisce e dilaga. Ed oggi voi gli aprite la via della guerra. Ebbene, voi tradite dei diritti che nessuno ha concesso al popolo italiano, ma che il popolo italiano si è conquistato da solo attraverso i duri sacrifici di sangue e sofferenze della lotta di liberazione. La via della guerra è la via del fascismo, colleghi della maggioranza, ed è anche la via della fame e della miseria.

0: Angiola Minella è stata raccontata da Davide Conti.
1: Un programma a cura di Federica Barozzi, Laura Zanacchi e Marcello Anselmo. Tutte le puntate su Rai Play Sound.
2: Potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: Trump avverte l'Iran, accordo, riprenderemo a bombardare Teheran. Le azioni di Washington accrescono i sospetti. Sul ritiro delle truppe dall'Italia, il capo della Casa Bianca al Corriere: ci sto pensando, non c'era quando avevamo bisogno. I costi della guerra, allarme per i rincari di bollette e cibo. La CNA, un aggravio di almeno 1000 euro a famiglia. Il governo, presso un incontro con la grande distribuzione, pronto il decreto per la proroga del taglio delle accise. Giornata dell'Europa, Mattarella, le sfide si possono superare solo insieme. Metsola, restare uniti è la nostra più grande forza. Costa, al momento giusto, pronti al dialogo con Mosca. A tutti una buona serata da Francesca Quattrocchi. Negoziati Stati Uniti-Iran in stallo, ancora nessuna risposta da Teheran alla proposta americana di fermare le ostilità. Trump: senza accordo riprenderemo i raid. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi condanna le azioni americane nello stretto di Hormuz. Accrescono i sospetti su Washington, dice. Intanto il capo della Casa Bianca torna ad attaccare l'Italia all'indomani della visita del nostro paese del segretario di Stato americano Rubio, la corrispondente.
3: Al telefono con il Corriere della Sera, il giorno dopo la visita a Roma del segretario di Stato Rubio, Donald Trump ha ripetuto: l'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei, e ha confermato che sta ancora prendendo in considerazione di spostare truppe dalle basi italiane. Il presidente non ha voluto invece
2: mani della visita del nostro paese del segretario di Stato americano Rubio, la corrispondente.
3: Al telefono con il Corriere della Sera, il giorno dopo la visita a Roma del segretario di Stato Rubio, Donald Trump ha ripetuto: l'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei, e ha confermato che sta ancora prendendo in considerazione di spostare truppe dalle basi italiane. Il presidente non ha voluto invece fare commenti sullo spostamento di truppe dalla Germania verso il fronte orientale della NATO.

0: successo? Trump ha risposto: lo scopriremo presto. Intanto Teheran per la prima volta ha fornito dettagli sulle ferite riportate da Mojtaba Khamenei, l'attuale guida suprema. Lo scrive il Wall Street Journal. Si tratta di lesioni alla rotula e alla schiena, ciò nonostante le sue condizioni sarebbero buone. Ieri la CNN ha riferito che l'intelligence americana ritiene Khamenei cruciale nelle scelte strategiche dell'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR3.
1: A Mosca, parata in tono minore per la festa della vittoria della Seconda Guerra Mondiale per ragioni di sicurezza, nonostante il cessate il fuoco con l'Ucraina voluto da Trump. Breve discorso di Putin, appena 9 minuti. Affrontiamo un'aggressione sostenuta dalla NATO, afferma il capo del Cremlino. Accuse reciproche tra Mosca e Kiev di violazione della tregua. Nessuna possibilità di una proroga, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov e aggiunge: Trump ha fretta, ma il percorso verso la pace è lungo e complicato. Ed è allarme per i rincari di bollette e cibo legati ai conflitti in corso. La CNA calcola un aggravio di almeno 1.000 euro a famiglia. Il governo annuncia un incontro con la grande distribuzione.
2: Le due organizzazioni di rappresentanza degli artigiani, CNA e CGA, lanciano un SOS sul caro vita e sul crollo del potere d'acquisto, effetti collaterali delle guerre in corso. Per la CNA, se le quotazioni di petrolio e gas rimarranno ai livelli attuali, una famiglia italiana media spenderà 1.000 euro in più quest'anno, con punte fino a 1.300 euro per i nuclei con figli e con maggiori consumi energetici. La CGA di Mestre calcola che le famiglie e le imprese italiane dovranno sostenere una maggiore spesa di quasi 29 miliardi per far fronte ai rincari di luce, gas e carburanti. Paolo Zabeo, coordinatore del centro studi CGA di Mestre.
3: Senza una risposta forte e immediata, il rischio è quello di trasformare un'emergenza energetica in una lunga recessione economica e sociale.
2: Intanto il ministro dell'agricoltura Lollobrigida ha annunciato per la prossima settimana un incontro assieme al ministro Urso con la grande distribuzione organizzata, alla quale verrà chiesto di rendere più trasparente il sistema dei prezzi in modo da evitare qualsiasi forma di speculazione. Giuseppe Di Marco, GR3.
1: Ed è in pubblicazione il decreto ministeriale che proroga fino al 22 maggio l'attuale taglio delle accise sui carburanti, scadenza oggi. Lo comunica il Ministero dell'Economia, confermata dunque la procedura già annunciata con due provvedimenti distinti. La proroga è per una riduzione di 20 centesimi al litro più IVA sul gasolio e di circa 6 centesimi complessivi per la benzina. Confronto politico su crisi energetica e sull'incontro di ieri a Palazzo Chigi tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Rubio.
4: Il problema non è riappacificare Italia e Stati Uniti, ma far terminare i conflitti, sottolinea il ministro della Difesa Guido Crosetto, e quello degli esteri Antonio Tajani ribadisce che Roma è amica e alleata di Washington, con cui ha un dialogo sempre franco. Sul fronte economico, la Lega sollecita nuove risorse da parte di Bruxelles contro il caro energia, insiste su una deroga al patto di stabilità e sulla necessità di uno scostamento di bilancio. Fratelli d'Italia rivendica le ultime misure del governo. Galeazzo Bignami.
5: Il governo Meloni lavora per alleggerire i costi della crisi, già stanziati 6 miliardi e mezzo, incluso il taglio delle accise e il decreto bolletti in favore di imprese e famiglie.
4: Esecutivo alla fase zero su economia e guerra e si sveglia troppo tardi dall'incantesimo americano, replica dai 5 Stelle Giuseppe Conte. Italia umiliata da Trump, rincarano verdi sinistra. Meloni comincia a dire dei no. Azione con Carlo Calenda definisce l'incontro della Premier con Rubio inutile e da Toronto per il Global Progress Action Summit la segretaria del PD Elly Schlein, che ha incontrato l'ex presidente Obama e il premier canadese Carney, guarda un nuovo ordine globale a partire dall'Europa.
6: Un ordine internazionale che qualcuno sta cercando di smantellare per sostituire il diritto internazionale con la legge del più forte e del più ricco. Rimettere al centro la pace, il dialogo e la cooperazione.
4: Filippo Misano, GR3.
1: Celebrare l'Europa chiama in causa tutti noi, così il presidente Mattarella nell'anniversario della dichiarazione di Schuman, uno dei padri fondatori che nel 1950 pose le basi per l'unità europea. L'Unione, aggiunge Mattarella, è nata per garantire pace e fiducia nel futuro. L'aggressione russa all'Ucraina, prosegue, richiama una risposta unitaria a tutela del diritto internazionale, così come la crisi in Medio Oriente. E l'unità è richiamata anche dai vertici delle istituzioni europee. Allora sentiamo la corrispondente da Bruxelles.
7: Musica, aria di festa e gadget. A Bruxelles le istituzioni europee aprono le porte ai cittadini. È la giornata dell'Europa dedicata ai valori fondanti dell'Unione, libertà e pace, ricorda l'alto rappresentante Kaja Kallas.
8: Le champion d'une Europe unie.
7: Il 9 maggio si celebra la dichiarazione Schuman del

0: 1950, l'allora ministro degli esteri francese Schuman propose di mettere in comune la produzione di carbone e acciaio. Da lì nacque la CECA, primo passo verso l'Europa unita.
1: We need, in the right moment.
0: Da Bruxelles arriva anche un messaggio a Mosca. Al momento giusto saremo pronti a parlare con la Russia, dice il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, lodando il coraggio del popolo ucraino e il suo futuro nell'Unione europea. Abbiamo la migliore qualità della vita nel mondo. Oggi celebriamo l'Europa che si prende cura di noi e che lavora per noi, spiega Ursula von der Leyen, presidente della Commissione. E Roberta Metsola, presidente dell'Europarlamento, lancia un appello all'unità, è la nostra forza più grande. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR3.
2: In occasione del 48esimo anniversario dell'omicidio di Aldo Moro, il presidente Mattarella ha deposto una corona di fiori in via Caetani, nel luogo dove fu ritrovato il corpo dello statista democristiano ucciso dalle Brigate Rosse. Una data da non dimenticare, quella del 9 maggio, dice la premier Meloni, divenuta giornata per le vittime del terrorismo. Nel 1978 veniva ucciso anche Peppino Impastato per mano mafiosa e il magistrato Rosario Livatino veniva proclamato beato. Il nostro dovere, dice ancora Meloni, è non dimenticare chi ha sacrificato la vita per la libertà e la difesa della democrazia. Il delitto di Garlasco e la chiusura delle indagini da parte della procura di Pavia su Andrea Sempio, accusato di essere l'unico assassino di Chiara Poggi. Emergono irregolarità nella prima inchiesta, poi archiviata, nella quale Sempio era stato indagato. La difesa di Alberto Stasi, intanto che sta scontando 16 anni per l'omicidio, intende accelerare la richiesta di revisione.
3: La procura di Pavia ha riaperto il caso basandosi su nuovi elementi che contestano le ricostruzioni precedenti, evidenziando numerose contraddizioni nella posizione di Sempio. Lo scontrino di Vigevano, Sempio sostiene che si trovasse lì la mattina del delitto, esibendo uno scontrino del parcheggio. Il sospetto però è che questo scontrino non gli appartenga. In una intercettazione il padre di Sempio dice alla moglie: lo scontrino lo hai fatto tu. Sono emerse gravi carenze e possibili inquinamenti probatori nelle prime ore delle indagini del 2007. Recenti notizie riportano di atti rubati e indagini su presunte irregolarità anche nel 2017, quando emergeva che i legali di Sempio fossero venuti in possesso illecitamente della documentazione relativa alla denuncia dei legali di Stasi sulle responsabilità di Andrea Sempio. Da lì poi l'anomala archiviazione di Sempio nel 2017. Il caso sta evolvendo rapidamente con l'obiettivo di determinare se le prove contro Stasi fossero inquinate o deviate. Per lui ora si apre la possibilità concreta della revisione del processo. Vogliamo accelerare, dicono i suoi legali. Elena Paba, GR3.
2: Giornata tragica per le vittime sul lavoro, 5 morti in poche ore dal Veneto alla Calabria.
4: Tutto è avvenuto stamattina presto, non è ancora chiaro perché il minivan che stava trasportando i lavoratori ha sfondato il muretto accanto alla strada ed è finito in un canale a Chioggia. 3 delle 9 persone a bordo sono morte, il conducente e 2 braccianti che stavano andando a raccogliere il radicchio in una delle tante aziende agricole della zona. Le vittime e i superstiti sono tutti di nazionalità marocchina. E non è stato l'unico grave incidente sul lavoro oggi. Sul lungomare di Paola, nel Cosentino, ha perso la vita un operaio 23enne senegalese che è rimasto schiacciato da una colonna di cemento caduta per la rottura di un cavo che stava trainando una piattaforma per le docce all'interno di uno stabilimento balneare. In base alle prime informazioni disponibili, la giovane vittima non aveva un contratto di lavoro regolare. In Calabria ci sono stati 3 morti sul lavoro negli ultimi 3 giorni. Fausto Bertuccioli, GR3.
2: Aperta al pubblico la Biennale Arte a Venezia dopo le polemiche e le proteste che hanno accompagnato la vigilia. Lunghe code davanti alle sedi dell'esposizione, ai giardini e all'arsenale. Assente il ministro Giuli, senza giuria internazionale per le dimissioni di tutti. I vincitori saranno decretati proprio dal pubblico. Sarà consegnato domani a Roma da Marco Scola di Mambro, nipote di Ettore Scola, il premio alla carriera Giulio Scarpati nell'ambito del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera.
5: Alice, ti amo! Interprete versatile, il grande pubblico lo ha amato molto per il ruolo del dottor Lele Martini in Un medico in famiglia, ma Scarpati ha dato vita anche a figure di grande spessore civile come Don Luigi Di Liegro e Don Zeno Saltini, vincitore del Davide di Donatello per Il giudice ragazzino,
6: se si manterrà integro e imparziale,
5: è riconosciuto fin dagli esordi da Giorgio Strehler, si è affermato come uno dei volti più autorevoli del panorama artistico italiano. Diego Righini, presidente del Festival Internazionale della cinematografia sociale Tulipani di Seta Nera.
7: Giulio Scarpati ha saputo rappresentare nel corso di questi anni un personaggio che è un po' l'emblema dell'italiano, no? Nella sua semplicità, nella sua schiettezza, nelle sue fragilità, rappresenta tutti questi elementi dell'italianità nel mondo. Tutte caratteristiche che un po' ci rendono simpatici e adorabili nel mondo e non solo. Con queste nostre caratteristiche scaliamo le cime di ogni settore.
5: Maurelia Carafa, GR3.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi che ha condotto in studio, regia Claudio Campobasso e Fabio Cardinali. Tra poco c'è la musica tra le righe. Il prossimo GR3 domani mattina alle 6:45. A tutti una buona serata.
8: Abbiamo trasmesso GR3.
9: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Meteoradio. Dalla serata nubi in aumento su gran parte del paese, con prime piogge in arrivo sulla Sardegna e lungo l'arco alpino occidentale in estensione notturna. Per domani, domenica 10 maggio, tempo in nuovo peggioramento con l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge e temporali. Al nord, cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, più frequenti su Lombardia e Triveneto. Al centro, condizioni di marcata instabilità con rovesci intermittenti, specie tra Toscana, Umbria e Marche, in estensione anche al Lazio. Per il meridione, nubi in rapido aumento, con piogge sparse a partire dai settori tirrenici, pur con brevi schiarite. Sulla Sardegna, tempo perturbato per l'intera giornata, con piogge diffuse e locali temporali sui settori centro-settentrionali. Temperature in diminuzione nei valori massimi, più sensibile nelle aree interessate dai fenomeni piovosi. Venti dai quadranti meridionali con raffiche di libeccio sui bacini di Ponente e sullo Ionio e mari tendenti a mossi o molto mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: diceva il saggio Gandhi, sii tu il cambiamento che desideri vedere nel mondo. Noi cambiamo giorno. Indovina chi viene a cena. Da martedì 12 maggio alle 21.20, Rai 3.
1: Rai, Radio 3.
2: La musica tra le righe, le colonne sonore dei libri.
3: Questa settimana la musica tra le righe è dedicata a Annie Ernaux, la scrittrice francese premio Nobel nel 2022. Abbiamo già dedicato anni fa una puntata a Gli anni, il suo libro più famoso. Oggi invece ascoltiamo la musica citata all'interno del suo libro più difficile per lei da scrivere, una specie di buco nero intorno al quale ha girato per decenni, evitando di caderci dentro, finché non è riuscita a scriverlo nel 2016. In Italia è uscito l'anno dopo, tradotto da Lorenzo Flabbi e pubblicato da Lorma Editore. Annie Ernaux è una grande appassionata di musica e nel caso di Memoria di ragazza la prima citazione arriva già in Esergo, dove c'è un passaggio da Risposte nella polvere di Rosamund Lehmann, un romanzo che rispecchia il contenuto del libro di Ernaux sul tema della vergogna e del rifiuto. Ma prima c'è il verso di una canzone che verte sul tema dell'identità, anche questo centrale nell'opera di Ernaux. La canzone dice: lo so che sembra assurdo, ma per favore dimmi chi sono, e la riconoscerete fin dalle prime note.

0: The Logical Song, il classico dei Supertramp del 1979. All'epoca erano già passati 20 anni dai fatti raccontati in memoria di ragazza, ma Annie Ernaux ha scelto proprio questa canzone per introdurre il tema dell'incertezza dell'identità di chi si muove da un mondo all'altro, da una classe all'altra, come accade alla giovane Annie nell'estate dei suoi 18 anni. The Logical Song è il più grande successo dei Supertramp e lanciò l'album Breakfast in America. È un pezzo di Roger Hodgson che canta e suona il piano elettrico Wurlitzer. L'impatto della canzone, secondo l'autore, si deve proprio al contenuto lirico, oltre che alla potenza della musica. È una canzone in cui ci si riconosce e nasce dalle esperienze della sua infanzia. È una canzone pop esistenzialista che affronta la grande domanda della vita. Qual è il significato del nostro vivere? Passiamo dall'innocenza dell'infanzia alla confusione dell'adolescenza, alla disillusione di adulti, quando cerchiamo di recuperare l'innocenza perduta. Per Annie Ernaux non si tratta di tornare all'innocenza, piuttosto di elaborare l'esperienza, confrontarsi con il reale e affermare la sua identità. Io sono Paola De Angelis e prima di addentrarci nelle pagine di Memoria di ragazza per ascoltare la musica contenuta tra le sue righe, proviamo a riassumerne il contenuto.
1: È l'estate del 1958. Una ragazza 18enne lascia la casa dei genitori per la prima volta e va a lavorare in una colonia estiva. In quelle settimane scopre se stessa, l'amore, il sesso, il giudizio degli altri, la difficoltà di essere giovani, il desiderio di libertà. Annie Ernaux rivive l'età di passaggio che la trasforma in donna e in scrittrice e ritorna sui pensieri, le aspettative, i sogni della ragazza del 58, la sua goffaggine e i suoi disturbi alimentari. È la vergogna del passato a generare la memoria, che diventa un'arma nella colluttazione con il reale, che è al centro dell'opera letteraria di Ernaux. Memoria di ragazza è il libro che l'autrice ha inseguito per tutta la vita ed è una riflessione sulla scrittura e su un'epoca cruciale dell'esistenza.
0: Memoria di ragazza è l'incontro tra due donne, quella del presente, Annie Ernaux, nel 2016, e quella del 1958, che la scrittrice ha cercato di dimenticare. C'è un evento, c'è un prima e un dopo da cui non si ritorna, cose che accadono, contro cui non ci si ribella, come per esempio ritrovarsi a letto con un uomo appena più grande ma più potente, perché è il capo degli assistenti della colonia dove lei è andata a lavorare. Ed è un fatto da cui scaturisce una serie di conseguenze. Non è una storia quella che viene raccontata, ma la ricerca della ragazza che lei era, separata da oltre mezzo secolo. Una distanza che cerca di colmare attraverso la scrittura per capire cosa è accaduto. Serve quindi il passaggio dalla prima alla terza persona. Ernaux si sdoppia e osserva nel modo più crudele possibile, senza compiacimento, senza sentimenti di vergogna o rimpianto e senza temere di esporsi. Quello che accade lo dice fin dall'introduzione. Ci sono esseri che sono sommersi dalla realtà degli altri e un giorno si fanno conquistare da loro. Il loro io si dissolve e quegli esseri si guardano agire, ubbidire. Non è una sottomissione né un consenso. L'io non c'è più, c'è soltanto l'altro che è padrone della situazione. L'altro che ti lascia perché non gli piaci più e a te rimane l'abitudine a ubbidire, la speranza di ritrovare un padrone. Ma nel frattempo quello che fai per far crescere il tuo valore ti allontana da lui, prendi coscienza di te stessa e giuri di dimenticare tutto. Memoria di ragazza è voler ricordare.

0: Quando in metropolitana o su un vagone della RER mi capita di ascoltare le prime note della canzone Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour, talvolta cantata in spagnolo, mi sento immediatamente svuotata di me stessa. Fino a oggi, e c'entra qualcosa Proust, ho pensato che per quei 3 minuti tornassi davvero a essere la ragazza di esse. Ma non è lei a risorgere, bensì la realtà del suo sogno. La realtà potente di quel sogno che le parole cantate da Dalida e Dario Moreno estendevano all'universo intero prima di venire sommerso, rimosso dalla vergogna di averlo sognato.
1: La canzone nasce in spagnolo come Historia de un amor, scritta dal panamense Carlos Eleta Almaran, e nasce per un'occasione tragica: la morte della cognata. La canzone, interpretata da Dalida, diventa un grande successo nei paesi francofoni nel 57 e così entra nella storia dell'estate di Annie. Perché viene scelta? Perché parla di un uomo che ricorda un amore che non c'è più, ma secondo alcuni il senso della canzone è che l'amore è un sentimento eterno per le donne e passeggero per gli uomini. Quindi si inserisce nel tema della ragazza usata e abbandonata. Ci sono 3 dati essenziali in questa storia. Annie non è mai uscita dalla sua tana, è molto orgogliosa e vuole vivere una storia d'amore. Per ricostruire quel reale non basta la memoria, serve la scrittura. Il ricordo è un'immagine intorno alla quale bisogna girare per capire che significa, disponendo le immagini una dopo l'altra, come in un film. E come in un film ci sono delle ellissi, delle lacune, che la scrittrice non cerca di riempire, perché questo non è un romanzo, ma una decostruzione per raggiungere quella ragazza che l'autrice ha bisogno di resuscitare. Annie vuole integrarsi nel gruppo degli educatori, di cui è la più giovane e inesperta, ma non possiede i loro codici. L'elenco delle sue ignoranze sociali è interminabile, scrive Ernaux. Viene da un ambiente popolare, di origine contadina, cattolico, è goffa e la sua vita più intensa è quella che vive nei libri. Non ha un io determinato, ma diversi io che passano da un libro all'altro. A casa è una principessa, ma la colonia estiva è poco interessante per i suoi coetanei, perché non si è portata dietro né i dischi né un apparecchio con cui ascoltarli. A causa della sua inesperienza, del suo analfabetismo sociale, diventerà oggetto di scherno. Tra i tanti io della ragazza ce n'è uno che lei rifiuta, perché le viene attribuito dal rappresentante del grossista che 2 volte all'anno rifornisce il negozio di sua madre, una piccola bottega di paese, e quindi la riporta al suo ambiente di origine. Lo trova sgradevole perché le dice che ha lo stesso nome della cantante del momento. Annie, come Annie Cordy, cantante, soubrette, attrice belga, interprete di canzoni di grande successo come questa.

0: Annie Cordy è morta nel 2020 a 92 anni. Ha avuto una carriera lunghissima e felice che l'ha vista interpretare operette, musical, film, cantare all'Olympia, al Bobinon. Molto conosciuta per la sua joie de vivre, l'allegria, l'esuberanza. Mentre nell'altra Annie, la protagonista di Memoria di ragazza, tutto è desiderio e orgoglio e aspetta una storia d'amore. È un'estate di desiderio in un'epoca però in cui la morale è molto coercitiva, anche se il libro trascende i confini temporali. Non è quindi la storia di una o più notti di sesso, ma delle ripercussioni. La ragazza accetta il confronto con l'altro nell'atto sessuale come una legge a cui sottostare. E poi ci sono gli altri. La ragazza accetta anche le umiliazioni per far parte del gruppo di cui ha bisogno. C'è un episodio in cui viene accerchiata e derisa per una lettera sentimentale che ha scritto a un'amica e poi ha gettato nel cestino, ma che viene recuperata e mostrata a tutti, e lei non si capacita di quel comportamento scorretto, non riesce a far valere il suo punto di vista. E di nuovo l'episodio trascende le circostanze personali, perché, come scrive Ernaux, ogni giorno e dappertutto nel mondo ci sono uomini che accerchiano una donna, pronti a scagliare la pietra. In questo decostruire la ragazza che è stata, in quell'estate di umiliazione e vergogna, Ernaux vuole testare i limiti della scrittura, spingere all'estremo la colluttazione con il reale, mettere in gioco la figura di scrittrice che le viene rimandata dall'esterno. Per questo la definizione di romanzo autobiografico è insufficiente, perché non dice nulla sulla finalità del testo. Non vuole esprimere un io, quanto perderlo in una realtà più ampia, una cultura, una condizione. Molte donne si ritrovano nell'esperienza di Memoria di ragazza, un libro che dovrebbero leggere anche e soprattutto gli uomini. Ma nonostante i segni oggettivi della realtà, Annie continua a vivere in un romanzo sul modello di
1: Il lago di Lamartine, Le notti di Musset, del lieto fine di Gli orgogliosi, in cui Gérard Philippe e Michel Morgan si corrono incontro sulla spiaggia, di tutte le canzoni, questo Esperanto dell'amore, di cui posso stilare la playlist con sicurezza. Un giorno arriverai, ci rincontreremo. Molugi, aspetterò giorno e notte, aspetterò sempre il tuo ritorno. Lucien de Lille, se tu m'ami, me ne frego del mondo. Edith Piaf, la mia storia è la storia di un amore. Dalida, era ieri quel mattino, era ieri ed è già lontano. Henri Salvador.

0: Harry Salvador è stato uno dei primi a portare il rock and roll in Francia, insieme a Boris Vian. È stato anche un precursore della bossa nova, un crooner elegante e soave. La televisione, il cinema, la musica, una carriera lunghissima e felice che subisce un'eclissi negli anni 80 e 90, quando Harry Salvador si dedica letteralmente alle bocce, la pétanque. E poi nel 2000 il grande ritorno con Chambre Avec Vous, l'album che lo fa scoprire a un nuovo pubblico, anche molto più giovane. Memoria di ragazza di Annie Ernaux non è incentrato sulla ricerca della libertà né della felicità. L'argomento è come imparare a cavarsela nella vita, con gli altri, con il sesso, con l'indirizzo scolastico da seguire, quello che farà con il suo corpo. I fatti di quell'estate avranno ripercussioni molto forti sul corpo della ragazza. La bulimia è una menorrea che dura 2 anni. Del resto, come si reintroduce la volontà in un corpo che ne è privo? Attraverso il cibo, il calcolo di cosa ingerire, delle calorie, di cosa desiderare o non desiderare. C'è una presa di coscienza sul proprio comportamento passato che la porterà ad allontanarsi dai ragazzi. Ma Annie vuole anche essere bella, attirare l'attenzione, coniugare l'insegnamento del secondo sesso di Simone de Beauvoir e piacere agli uomini. Questa ragazza dell'inverno del 59 la vedo in un'affermazione orgogliosa di una volontà ostinata di perseguire obiettivi che poco a poco la fanno sprofondare nell'infelicità. Una sorta di volontà infelice, scrive Ernaux. Dimagrire, diventare bionda, studiare filosofia, colmare le sue lacune sociali, imparare a ballare e a nuotare, una trasformazione, insomma, del suo essere fisico, intellettuale e sociale. In quei mesi di ricostruzione, dopo il ritorno dalla colonia estiva, la accompagna anche la musica. Nell'ottobre 1958 Billie Holiday canta al Festival Jazz di Monterey e il 12 novembre è a Parigi all'Olympia. È in uno stato pietoso, devastata dall'alcol e dalle droghe. E c'è anche la scrittrice Violette Leduc, che nel luglio del 58 incontra un giovane carpentiere con cui ha una storia passionale e da cui però è abbandonata. Lei lo desidera al punto da voler lasciare la letteratura.
1: Leggere queste cose mi lascia sconcertata, come se la ragazza di 18 anni, che nell'autunno del 58 risaliva il boulevard de l'Isère tra gli schiamazzi della sagra di Saint-Romain, fosse meno sola e disperata perché queste donne, di cui all'epoca ignorava persino il nome, erano in quello stesso momento immerse nel dolore dell'abbandono.
0: Eccola, Billie Holiday a Monterey, con una canzone di Rodgers e Hart, Lover, Come Back to Me.
2: The sky is blue and high above. Moon is new and so is love. This cigar of mine is singing. Lover, come back to me. The sky is blue, the night is cold.

0: No wonder I am lonely. The sky is blue, the night is cold. The moon is new, but love is old. And while I'm waiting here, this heart of mine is singing.
1: Questo disco dal vivo di Billie Holiday al primo Festival Jazz di Monterey nel 58 è rimasto sconosciuto per 20 anni ed è uno dei suoi rari live, una performance registrata 9 mesi prima della sua morte, il 17 luglio 1959. Nel giro di un anno Annie non è più la ragazza della colonia dell'estate del 58, ma la colonia non ne vogliono sapere di lei. Simone de Beauvoir le ha dato le chiavi per capire la vergogna, ma non il potere di cancellarla. Però ha trovato la risposta alla sua domanda. Come bisogna comportarsi? La risposta è da soggetto libero. Il racconto arriva fino all'estate del 63, quando Annie è ormai una brillante studentessa di lettere e comincia a scrivere. È uscita dalla sua glaciazione. Siccome ci resta una canzone, ascoltiamo quella che sentiva anche lei il sabato sera nella sua stanza a casa dei genitori a Yvetot in Normandia, con le luci spente, ballando da sola quel lento al buio. La musica tra le righe è un programma a cura di Erika Manni. Potete riascoltare questa puntata su Rai Play Sound. Da Paola De Angelis, buon proseguimento con i programmi di Radio 3.

0: America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app.
1: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.

Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3, bentornati a Radio 3 Suite. In regia Gianni Grimaldi, al microfono Luisa Santacesaria e alla console si alterneranno questa sera Fabio Melis e Marco Azzori. 335-5634-296 è il nostro numero di telefono per inviarci sms e messaggi WhatsApp durante la serata. E la trasmissione sarà ricca di contenuti, infatti cominciamo con il nostro cartellone. Intorno alle 20 trasmetteremo un'opera registrata al Teatro La Fenice di Venezia il 19 ottobre del 2025, Wozzeck, opera in tre atti con musica e libretto di Alban Berg, che ascolteremo con il libretto tradotto in italiano da Alberto Mantelli. E apriremo invece il nostro magazine intorno alle 21.45, dove ascolteremo un approfondimento sulla mostra dedicata a Mario Schifano, che Monica D'Onofrio ha visitato insieme alla curatrice, a Daniela Lancioni. È una mostra che è in corso a Palazzo delle Esposizioni a Roma fino al 12 di luglio, mentre alle 22.30 andrà in onda la quinta puntata della Biblioteca delle Cose Sepolte a cura di Elena Calandra, archeologa e docente all'Università di Pavia. Alle 23 circa ci collegheremo via telefono con Francesco Zizzola, che è fotografo e anche il primo italiano a vincere il World Press Photo e che ha curato la mostra World Press Photo Exhibition 2026, che è in corso al Palazzo delle Esposizioni a Roma fino al 26 giugno. E infine dedicheremo l'ultima parte della puntata approfondendo alcune scene del Wozzeck di Alban Berg, che ascolteremo però con il libretto originale in tedesco. Ma adesso iniziamo con la nostra copertina.

0: L'ape da Music for the Royal Fireworks di Georg Friedrich Händel, che abbiamo ascoltato, eseguita da Jordi Savall con Le Concerts des Nations. Abbiamo scelto questo ascolto che Händel compose appunto con il pretesto della firma del trattato di Aquisgrana del 18 ottobre del 1748, che mise fine alla guerra di successione austriaca. Ecco, abbiamo scelto questo ascolto perché oggi, 9 maggio, è la festa dell'Europa, quindi è un'occasione per celebrare la pace e l'unità nell'Unione Europea, ed è anche la giornata in memoria delle vittime del terrorismo. Dunque, apriamo adesso il nostro panorama occupandoci di un nuovo lavoro, Dedalo e Icaro, un'opera lirica partecipata che verrà presentata in prima assoluta al Teatro Olimpico di Vicenza lunedì 11 maggio alle 20:30. È un'opera di Paolo Furlani, compositore che ha anche coordinato l'intero progetto, e abbiamo il piacere di averlo proprio qua con noi al telefono. Benvenuto Paolo Furlani.
1: Grazie, la ringrazio, ma purtroppo questa volta non sono il compositore. Paradossalmente quest'opera l'ho progettata, l'ho ideata, ma non ho scritto niente della musica. In realtà è nata perché mi era saltata una produzione di un'altra opera e quindi avevo molto tempo libero e ho pensato di fare un'opera che coinvolgesse gli studenti del Conservatorio di Vicenza. E ce ne sono 50 coinvolti in quest'opera, nel senso che non ci sono solo i tre compositori che hanno scritto le tre scene liriche, che costituiscono un po' il nucleo centrale, ma ci sono anche i compositori che hanno fatto delle musiche elettroniche, ci sono gli studenti del Dipartimento di Musica Antica che suonano dei brani barocchi, diciamo dell'epoca di costruzione del Teatro Olimpico, e poi c'è l'orchestra, ci sono i direttori d'orchestra e ovviamente i cantanti. Ecco, quindi è un'opera partecipata totalmente dagli studenti del Conservatorio di Vicenza, Arrigo Pedrollo. Io ho progettato tutto questo, oddio, ho fatto anche un po' il direttore di produzione, l'allestimento, ho cercato le cose, ma insomma, va bene. Questo fa parte del gioco.
0: Certo, grazie Paolo Furlani intanto per la precisazione. Lei è un compositore, però effettivamente sì, è importante capire bene il suo ruolo, che comunque è un ruolo che è stato fondamentale, perché io appunto mi stavo addentrando all'interno del progetto Dedalo e Icaro, e adesso ne parliamo un po' insieme, perché questa idea di costruire con i vari dipartimenti del Conservatorio di Vicenza un'opera partecipata e quindi di coinvolgerli. Ecco, la prima domanda è come è nata l'idea innanzitutto, e poi anche quanto tempo di lavoro è stato necessario per progettare e allestire tutto quanto.
1: Allora, è circa un anno che ci lavoro, grosso modo dall'inizio di giugno dell'anno scorso, perché la prima idea era un po' di costruire un'occasione per gli studenti di composizione che arriveranno al diploma. E l'idea di opera partecipata, in realtà conosco abbastanza bene il lavoro di Jonathan Dove, anche se è quasi un amico, e lui ha scritto una delle più importanti, cioè The Monster and the Labyrinth, ed è un po' simile a questa idea, ma ho cercato vari temi che potessero legarsi al Teatro Olimpico di Vicenza, e questo a un certo punto mi è apparso davanti, perché è uno strano buco nella storia del teatro di prosa, ma anche nella lirica, di fatto il mito di Dedalo e Icaro, e questo per una ragione specifica: si sono persi i testi di una tragedia di Euripide e di una commedia di Aristofane, e quindi abbiamo tutto su Edipo, ma paradossalmente di Dedalo e Icaro abbiamo pochissimo, escluso diciamo l'episodio di Teseo e Arianna, che questo, come sappiamo, anche l'Arianna di Monteverdi è all'inizio della storia dell'opera, però non c'è neanche quella. Sì. E questo, diciamo, ho detto, ma questo è un buco che bisogna assolutamente ricoprire. E quindi la storia di Dedalo e Icaro è anche, in un certo senso, Dedalo è un omaggio a Palladio dentro proprio il suo capolavoro, insomma il Teatro Olimpico di Vicenza. E questo anche in un'ottica di omaggiare la tradizione degli spettacoli classici che l'Accademia Olimpica, fin dalla sua nascita, insomma, ha attuato dentro il Teatro Olimpico di Vicenza. E un po' questa idea di sovrapporre tre epoche diverse, cioè la Grecia antica, la Grecia del mito, e, il Rinascimento, cioè l'epoca del teatro di Palladio, ma come vedremo anche i rimbalzi, diciamo, delle metamorfosi di Ovidio tradotte o trascritte in italiano, ma quasi in veneziano, da Ludovico Dolce nel 1580, e poi la contemporaneità assoluta degli studenti che hanno scritto le musiche e anche di alcuni studenti di musica elettronica che hanno fatto le chiusure, diciamo, di ciascuna di queste scene. Adesso, se vuole, dopo le dico ancora più in dettaglio.
0: Sì, allora, la cosa che è veramente anche particolare è il coinvolgimento di dipartimenti che sono molto diversi tra loro, nel senso che proprio gli studenti hanno scelto dei percorsi musicali molto così, molto, molto diversi. Per esempio, abbiamo il coinvolgimento del laboratorio di musica contemporanea e le classi di musica elettronica, ma anche le classi di musica antica e quelle di canto rinascimentale e barocco. Come è stato l'incontro tra questi musicisti che hanno scelto di specializzarsi in repertori così diversi? Come si sono incontrati in questo lavoro?
1: Per dire così, un po' è anche la mia passione come spettatore prima che come compositore, nel senso che io mi ricordo un Candelaio di Giordano Bruno a Palermo, che era nello stesso tempo un testo teatrale del 600, ma nello stesso tempo un pezzo assolutamente contemporaneo di teatro. Ecco, mi piace molto la commistione fra linguaggi e generi diversi, e per questo appunto il gruppo di musica antica, su proposta proprio del direttore del dipartimento, farà tre sonate di Dario Castello, che è un importante snodo, diciamo, tra Monteverdi e Vivaldi, in quel modo di scrivere le sonate concertate in stile moderno, come dice lui, diciamo, con di solito due voci di soprano, che sono o flauti o violini, e poi l'accompagnamento è il solito basso continuo, insomma, violoncello e viola da gamba e clavicembalo. E come le dicevo, sono tre sequenze, diciamo, il brano di musica antica apre la sequenza, poi l'episodio della vita, del mito di Dedalo e Icaro, sono tre episodi diversi. Il primo riguarda Dedalo e Italo, e la musica è stata scritta da Andrea Gavagnin, e questa è dove si comincia l'antefatto quasi della vita di Dedalo, nel senso che l'invidia verso la bravura del suo giovane apprendista, che era anche suo nipote, lo porta ad uccidere questo giovane Talo. E qui scatta la ibris, appunto, cioè anche la necessità in qualche modo di dover, gli dei puniranno questa tracotanza, e infatti nel proseguo della storia Dedalo verrà cacciato, esiliato da Atene, e si trasferirà a Creta, e lì appunto, secondo episodio, Dedalo incontra Minosse, che nella nostra scena lirica, la seconda scritta da Francesco Esposito, Dedalo verrà richiesto a Dedalo da Minosse di costruire il labirinto, come sappiamo, per imprigionare il Minotauro. Ecco, il Minotauro forse è uno dei personaggi anche che sono entrati nell'opera lirica anche recentemente. Terzo episodio, Dedalo e Icaro, come sappiamo, e cioè Dedalo stesso è stato imprigionato nel labirinto, che è la sua costruzione massima architettonica, insieme al figlio che ha avuto a Creta, e cioè Icaro, ma riesce a fuggire tramite le ali. Come sappiamo, la punizione divina, la punizione della sua tracotanza, avviene proprio con la morte del figlio, che, per come tutti i giovani, per voler volare troppo vicino al sole, diciamo, scioglie la cera che teneva insieme le piume e finisce nel mare. Ecco, questa musica è stata scritta da Ernesto Molin. Ciascuna di queste tre scene, come dicevo, c'è un brano barocco di Dario Castello che inizia, le tre scene liriche che adesso ho descritto nel dettaglio, ma ciascuna sarà fatta una dopo la sonata barocca, mm-hmm. E ciascuna scena è per volare troppo vicino al sole, diciamo, scioglie la cera che teneva insieme le piume e finisce nel mare. Ecco, questa musica è stata scritta da Ernesto Molin. Ciascuna di queste tre scene, come dicevo, c'è un brano barocco di Dario Castello che inizia, le tre scene liriche che adesso ho descritto nel dettaglio, ma ciascuna sarà fatta una dopo la sonata barocca, mm-hmm. E ciascuna scena

0: teatro lirico, un segno astratto quasi, come un taglio netto, insomma, nel senso che l'uccisione del nipote nel primo caso, l'urlo del Minotauro nel secondo caso e nel terzo caso la caduta di Icaro dal volo, cioè prima il volo di Dedalo Icaro e poi la caduta di Icaro dentro il mare, vengono, diciamo così, descritti, ma insomma non in senso figurativo ovviamente, dalla musica elettronica, e sono state composte da Vincenzo Mauro e Edoardo Piccolo questi brani. Quindi le ripeto, tre sequenze: brano barocco, scena lirica e brano di musica elettronica che chiude proprio tragicamente ciascuna delle tre sequenze.
1: Bene, Paolo Furlani, io ricordo anche che la regia di quest'opera partecipata è di Marco Bellussi. Io la ringrazio molto per avercene parlato, ed è veramente un progetto incredibile questo coinvolgimento di vari dipartimenti del Conservatorio di Vicenza, oltre 50 studenti, e quindi io appunto faccio il mio più grande in bocca al lupo per la prima, che sarà lunedì 11 maggio alle 20:30, Dedalo e Icaro, opera lirica partecipata al Teatro Olimpico di Vicenza. La ringrazio molto, Paolo Furlani,
0: solo,
1: per essere stato.
0: Ah, sì, solo un pure. Nome vorrei dire, solo un nome, cioè chi fa Dedalo presente in tutte e tre le scene è Marco Baratto, un giovane tenore appunto del Dipartimento di Canto Rinascimentale Barocco, veramente eccezionale nel sostenere anche tutti questi altri ruoli. Insomma, ecco, poi è un'opera che è stata anche, ha costruito una rete, se vogliamo, anche nella città, nel senso che è stata sostenuta sia dall'Accademia Olimpica che dalla Fondazione Giuseppe Roy e perfino anche dalla Banca delle Terre Venete. Insomma, sono riuscito, credo, a costruire una rete fra studenti, fra anche le realtà culturali della città di Vicenza. Grazie molto.
1: Grazie mille, Paolo Furlani.

0: Jean-Suite da Tagebuch in Tonen di Robert Kahn, eseguito dall'ensemble Émigré. Voltiamo pagina adesso e parliamo di un'iniziativa importante che si terrà domani, domenica 10 maggio, in occasione della Festa della Mamma, ovvero la campagna AIRC, l'azalea della ricerca in oltre 3.900 piazze in Italia, e abbiamo il piacere di parlarne con Cristina Donatini. Dio, attrice, autrice e regista, benvenuta.
1: Bentrovati a voi, buonasera a tutti. Sono felice di essere con voi per parlare di questa bellissima e importantissima iniziativa.
0: Anche noi siamo molto contenti e volevo infatti chiederle un po' di raccontare in che cosa consiste l'iniziativa di domani, che cosa succederà.
1: Allora, appunto come è stato appena detto, quasi in 4.000 piazze in tutta Italia si consegneranno nell'occasione della Festa della Mamma, che è una delle feste più amate e sentite della quantità di feste che ci sono. La Festa della Mamma ha un suo significato particolare. In questo caso la Fondazione AIRC ha messo vicino questa l'azalea della ricerca, e dunque scendiamo nelle piazze e regaliamo una zalea alle nostre mamme, alle nostre figlie, alle nostre amiche, perché l'AIRC è una fondazione che si occupa

0: della ricerca sul cancro e in particolare del cancro che colpisce le donne in maniera, ahinoi, più frequente che il cancro alla mammella, e, oltre a quello del colon del retto, insomma il colon retto, però voglio dire, è molto, ecco, la mamma, la donna, l'immagine della donna, il seno, è proprio, è come far coincidere le due immagini, no? E quindi il cancro al seno, la zalea della ricerca, la festa della mamma. Dal 1984 l'AIRC, da quando è nata, si occupa di sostenere la ricerca. Quindi sono passati molti anni, molte cose sono state fatte e tanti ancora bisogna farne, però abbiamo veramente ottenuto risultati molto importanti. D'altra parte, la ricerca, il futuro della ricerca lo abbiamo noi tra le mani, tutti noi, uomini, donne, e bisognerebbe insegnarlo già nelle scuole. Da quando si è piccoli, che l'unica forma per contrastare una malattia come il cancro, che ancora dilaga nel mondo, è quella di sostenere la ricerca e di fare, chiaramente, e di fare gli screening,
1: Per
0: tutto quello che è
1: prevenzione.
0: necessario per prevenzione, per capire prima se ci può essere un problema. E sono dei due punti fermi dai quali non ci si può. Proprio da quali non si può prescindere. Io ho attraversato questa malattia, il cancro al seno, l'ho avuto anch'io, e ne parlo e racconto quella che è la mia esperienza, perché in questi casi bisogna sempre camminare con i piedi, cioè in maniera molto leggera, molto, molto aerea, perché io racconto la mia storia, la mia esperienza. Purtroppo molte persone non hanno potuto raccontarla e molte altre stanno combattendo, quindi ogni storia è una storia a sé. Però la mia storia, quando la racconto, è per dire che, ecco, se accade, intanto sostenere la ricerca e fare prevenzione, ma se accade, non, far sì che questo cortocircuito che accade non diventi il contenitore della vita, bensì uno dei contenuti, perché in questo modo si fronteggiano le cose più difficili, quelle che sembrano gli ostacoli più insormontabili, però facendo una rete dentro se stessi prima che con gli altri. E questo è quello che, insomma, io sono felice di essere una testimonial dell'AIRC, perché credo fermamente che non bisogna arrendersi mai, proprio rispetto invitare tutte le persone a sostenere, anche con poco, ma anche, ecco, comprando una zalea, per esempio, è veramente quel poco che però messo insieme diventa tanto.
1: Infatti i fondi che è riuscita a raccogliere l'AIRC, lei ricordava appunto la
0: Sì.
1: data del 1984, hanno permesso di salvare moltissime vite e quindi
0: Sì.
1: è importantissimo partecipare a questa ricerca e
0: Partecipare.
1: in
0: Sì.
1: generale sostenere e anche monitorare quali sono le varie
0: Sì.
1: iniziative di AIRC. Io ricordo il sito AIRC.it e anche dei dati che sono disponibili sulle azioni di AIRC sul sito azalea della ricerca.airc.it. Quindi ricordo insieme a lei, Cristina Donadio,
0: Sì,
1: l'iniziativa.
0: sono dati reali, sono dati che colpiscono proprio perché sono frutto di un lavoro instancabile e che non può fermarsi, non può distrarsi un attimo. Però abbiamo veramente, sono stati ottenuti risultati importanti. Adesso, per esempio, il cancro al seno, per il 90% dei casi, dopo 5 anni non è più un pericolo, diciamo, cioè non, è molto diminuito il cancro metastatico alla mammella. Voglio dire, ne dico solo una, poi veramente invito tutti ad andare a vedere sul sito per vedere i numeri. A volte i numeri fanno paura, e invece i numeri raccontano veramente la realtà delle cose, quanto la realtà è cambiata dal 1984 a oggi. Per parlare dell'AIRC, chiaramente ci sono tante altre fondazioni, associazioni, ognuna di queste ha il merito di non abbassare mai la guardia, perché sul cancro la guardia non può essere abbassata. Bisogna solo alzare
1: Assolutamente.
0: l'asticella, sempre andare avanti, e che è proprio in prima linea, proprio chi ha attraversato questa malattia, chi no, ma comunque andare avanti tutti insieme, veramente senza indugi.
1: Sì, e dunque grazie, ricordiamo l'iniziativa di domani, domenica 10 maggio, la Zalea della Ricerca di AIRC in oltre 3.900 piazze. Grazie mille Cristina Donadio per essere stata con noi.
0: Perché anche questo è fondamentale, avere uno spazio seguito e dove le persone ascoltano, e magari ecco chi dice: ah, è vero, domenica 10 maggio, ecco, domenica 10 maggio a Zalea della Ricerca.
1: Grazie Cristina Donadio, grazie mille.

0: Marsch da The Golden Age, opera 22 di Zenette Fibich, eseguito a quattro mani da Tatiana e Leonid Schick. E l'ascolto di un brano di Fibich e prima di Robert Kahn non è casuale, perché saranno i due compositori che verranno eseguiti domani, domenica 10 maggio alle 11.50 in diretta dalla Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale a Roma per i concerti del Quirinale di Radio 3. E abbiamo il piacere di parlarne con Paolo Manzion, violinista dell'ensemble Ritratti dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Benvenuto.
1: Grazie, buonasera.
0: Benvenuto Paolo Manzion. Vogliamo parlare un po' del programma che eseguirete domani. Io ho anticipato che saranno due brani, sì, di musica da camera di Robert Kahn e di Zenette Fibich. Vuole raccontarci,
1: esatto,
0: qualcosa?
1: Due autori magari apparentemente sconosciuti, eppure hanno comunque una storia musicale molto interessante. Come periodo storico stiamo parlando seconda metà dell'Ottocento, inizio Novecento, nel caso di Kahn, infatti il quintetto di Kahn proprio del 1910, un autore tedesco, quindi proprio scuola romantica tedesca pura. Oltretutto, curiosità, lui ha conosciuto Brahms in persona, che gli ha offerto un posto, diciamo, come suo studente, ma Kahn per timidezza si è tirato indietro. Una cosa molto curiosa. Comunque il suo stile è uno stile molto vicino a quello del compositore tedesco. Invece per quanto riguarda Fibich, è un autore ceco, anche lui ha studiato anche in Germania, quindi un linguaggio magari a differenza dei suoi compatrioti, ad esempio Dvorak, Smetana, usa un linguaggio invece un pochino più romantico, mitteleuropeo, quindi non necessariamente aderente alle scuole nazionali ceche. Quindi comunque un connubio molto interessante, una musica per me molto bella e nuova, perché anche per noi i componenti dell'ensemble è musica proprio che abbiamo scoperto così con qualche ricerca, perché poi anche un ensemble unisce archi e fiati, cioè questa combinazione con clarinetto, corno, violino, violoncello e pianoforte è molto rara. Questi sono due esempi, se non erro ce n'è un altro di Vaughan Williams, ma sono comunque esempi insomma molto limitati, non c'è una vera e propria letteratura, quindi comunque è molto interessante suonare con i miei colleghi che solitamente sono seduti a decine di metri di distanza in orchestra, invece siamo tutti più vicini e ci stiamo, come dire, conoscendo meglio. Molto bello anche dal punto di vista così umano,
0: ecco,
1: oltre che musicale.
0: Certo, e come è nata l'idea, se vuole raccontarcela brevemente, di fondare questo ensemble Ritratti con i suoi colleghi dell'Orchestra Sinfonica
1: Nazionale?
0: Allora,
1: il periodo, se non ricordo male, è stato dopo il Covid, quindi un ensemble che ormai ha quasi 5 anni. La volontà era quella di, Ritratti è una parola, diciamo, da un'accezione pittorica, quindi dare un volto con la musica, quindi dipingere con la musica il volto di compositori, come in questo caso, magari un po' meno conosciuti. La volontà comunque del gruppo è che si rimodula ad ogni occasione, quindi ad esempio ci sono delle formazioni che prevedono l'aggiunta anche di altri membri, sempre dell'orchestra, fino ad arrivare a 8-9 esecutori, o in questo caso appunto siamo in 5. È un ensemble molto flessibile e quindi, diciamo, la particolarità è che unisce praticamente sempre fiati con archi, che appunto in altri contesti di musica da camera sono, come dire, più indipendenti. Invece in questo caso c'è proprio una collaborazione ad ogni occasione, ecco, di questo gruppo.
0: Io ricordo i componenti dell'ensemble Ritratti: Paolo Manzion, lei appunto al violino, Amedeo Fenoglio al violoncello, sì, Salvatore Passalacqua clarinetto, Gabriele Amarù corno e Ceciliano Varino al pianoforte, che sarete i protagonisti del concerto del Quirinale che trasmetteremo in diretta domattina 10 maggio alle 11.50 dalla Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale di Roma. Questo concerto, come i concerti del Quirinale di Radio 3, sono in collaborazione con la Presidenza della Repubblica e con la RAI Quirinale. Io la ringrazio molto Paolo Manzion per essere stato con noi.
1: Grazie mille.
0: E le auguro un buon concerto. Grazie. Domani.
1: Grazie, grazie.
0: E adesso è il momento di aprire il nostro cartellone.
2: Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano. Intesa San Paolo vi invita all'ascolto di Radio 3 Suite.
0: E apriamo il nostro cartellone di oggi ascoltando un'opera che è stata registrata al Teatro La Fenice di Venezia il 19 ottobre del 2025, Wozzeck di Alban Berg. Vi leggo subito la locandina. Wozzeck è interpretato da Roberto De Candia, il tambur maggiore da Enea Scala, mentre Paolo Antognetti interpreta Andres, Leonardo Cortellazzi il capitano, Omar Montanari il dottore, Rocco Cavalluzzi il primo garzone, William Corrò il secondo garzone, Marcello Nardis lo sciocco, Lydia Friedman Maria, Manuela Kuster Margaret e Cosimo D'Adamo un soldato. E Markus Stenz è alla testa di orchestra e coro del Teatro La Fenice, che vede la partecipazione anche dei piccoli cantori veneziani. Il maestro del coro è Diana D'Alessio, la regia di Valentino Villa, le scene di Massimo Checchetto e i costumi di Elena Cicorella. Wozzeck è un'opera lirica in tre atti di Alban Berg, che scrive anche il libretto e lo trae dal dramma teatrale Wozzeck di Georg Büchner, che è stato scrittore e drammaturgo tedesco vissuto tra il 1813 e morto prematuramente a 24 anni per febbre tifoide nel 1837. Georg Büchner scrive Wozzeck tra il 1836 e il 37 e è un'opera che rimane incompiuta a causa della prematura morte di Büchner. E questo dramma viene per la prima volta rappresentato a Monaco nel 1913, quindi 76 anni dopo la morte di Büchner, e vari compositori e scrittori l'hanno completato e tradotto in molte lingue. È basato su un dramma, su un caso di storico di omicidio che venne commesso dal barbiere di Lipsia Johann Christian Wozzeck, che il 21 giugno del 1821 uccise una vedova 46enne, Christiane Wust, e dopo alcune perizie di un professore di medicina che si chiamava Johann Christian August Clarus, erano delle indagini sulle facoltà di intendere e di volere di Wozzeck, appunto viene questi condannato a morte e impiccato infine il 27 agosto del 1824 nella piazza del mercato di Lipsia. Queste perizie del dottor Clarus vennero riportate su un giornale di medicina al quale il padre di Büchner, che era medico, era abbonato, e quindi Büchner lesse questo resoconto e si ispirò non solamente a questo fatto storico ma anche ad altri fatti storici di femminicidi, e dunque appunto trasse varie informazioni per completare la sua opera. La composizione musicale invece da parte di Alban Berg fu portata a termine nel 1922 con dedica della partitura ad Alma Mahler. Si tratta di un'opera in tre atti che fu portata in scena per la prima volta alla Staatsoper di Berlino il 14 dicembre del 1925. Ogni atto è formato da cinque scene a cui corrispondono altrettanti forme musicali di vario tipo, sia barocche che classiche, e infine viene aggiunto una sedicesima scena, un interludio nel terzo atto. E noi lo ascoltiamo nella traduzione italiana di Alberto Mantelli, che venne per la prima volta presentata proprio a Roma il 3 novembre del 1942 al Teatro dell'Opera di Roma, quindi durante la Seconda Guerra Mondiale, e dunque fu un fatto molto importante, e La Fenice di Venezia sceglie di riprendere questa traduzione in italiano proprio in occasione del concerto che stiamo per ascoltare. Dunque ci sono delle dichiarazioni lasciate dal regista di Wozzeck Wozzeck, che è Valentino Villa. Lui dice: il personaggio che dà il titolo all'opera richiama una figura realmente esistita, è un fatto di cronaca nera a cui il drammaturgo si era rifatto nel comporre la sua pièce. Questo elemento stabilisce subito un legame con la realtà, anche perché il caso a cui fa riferimento Büchner è di poco precedente alla sua nascita, come abbiamo raccontato. Il personaggio di Wozzeck, così come l'intera opera teatrale, contiene qualcosa di misterioso, per cui cercare di analizzarlo è un'operazione estremamente complessa. Penso non lo si possa fare in assoluto, ma attraverso delle lenti. Se ad esempio lo guardiamo sul piano sociale, è indubbio che Wozzeck appartenga alla categoria degli ultimi, sia vessato socialmente, politicamente ed economicamente all'interno di una piramide in cui lo si colloca alla base. Prima di arrivare alle questioni psicopatologiche, però, pesano altri elementi che sono comunque oggettivi, ovvero la povertà, la miseria, la difficoltà di sopravvivere e quindi, come vediamo nel racconto, la necessità di piegarsi a esperimenti di dottori forse a loro volta folli. Ed erano le parole di Valentino Villa, regista di Wozzeck, che stiamo per ascoltare dalla registrazione avvenuta il 19 ottobre del 2025 alla Fenice di Venezia. Ma anche Markus Stenz, direttore d'orchestra, ha voluto dichiarare qualcosa proprio sul fatto dell'utilizzo della traduzione italiana del libretto ad opera di Alberto Mantelli. Markus Stenz ha dichiarato: a mio parere è una scelta eccellente, oltre che una straordinaria possibilità artistica. Al centro di qualsiasi performance di Wozzeck ci sono le parole. Si potrebbe davvero dire che le parole parlano. L'opera trae origine dalla pièce teatrale di Büchner, che è appunto il modo in cui Berg l'ha trasposta in musica, è molto vicino all'impatto immediato suscitato da quelle parole, che per me era veramente cruciale che il pubblico italiano ne cogliesse sin da subito l'immediatezza. Ci sono in Wozzeck termini che devono colpire lo stomaco di chi ascolta, emozioni profonde che sono innescate da una sola sillaba. Dicevamo dunque che il libretto è diviso in tre parti questa divisione rispecchia lo schema tradizionale della tragedia greca, ovvero esposizione, peripezia, catastrofe ed epilogo. Il primo atto che stiamo per ascoltare presenta Wozzeck, il personaggio Wozzeck, che appunto è un soldato semplice che vive di stenti per mantenere Marie, la sua compagna, e il loro bambino, ed è vittima del capitano, che è un uomo sadico, e di un dottore che lo usa per esperimenti alimentari. Infatti gli fa fare una dieta solamente di legumi, e questa dieta causa a Wozzeck allucinazioni. E ascoltiamo dunque questo primo atto. Ricordo che Wozzeck è interpretato da Roberto De Candia, Enea Scala interpreta il tambur maggiore, Paolo Antonietti Andres, Leonardo Cortellazzi il capitano, Omar Montanari il dottore, il primo garzone Rocco Cavalluzzi, William Corrò il secondo garzone, Marcello Nardis lo sciocco, Maria è interpretata da Lydia Friedman, Manuela Kuster interpreta Margaret, Cosimo D'Adamo un soldato, e Markus Stenz dirige l'orchestra e il coro del teatro La Fenice con i piccoli cantori veneziani. Buon ascolto.

Ozzek! Hai l'aria così agitata!

0: il sole sotto, là ci chiamano.
1: Pace.

importa? Portate i vostri dolori!

amor, dammi l'impulso, l'impulso, tieni impulso, pregiudizio, ridicolo pregiudizio. Ma non ho dimostrato che la vescica soggiace alla volontà. Tieni impulso, forse, nel libero nuovo, l'individualità si trasfigura nella libertà del tuo. Dove possibile?

Ed era il primo atto del Wozzeck di Alban Berg che abbiamo appena ascoltato, registrato il 19 ottobre 2025 al Teatro La Fenice di Venezia nella versione italiana del libretto che ha realizzato Alberto Mantelli. Il primo atto si è chiuso con la quinta scena in cui Maria viene

che aveva adocchiato già in una scena precedente dalla finestra della sua camera, e dunque a questo tambur maggiore Maria cede dopo una piccola e breve resistenza. Nel secondo atto invece che stiamo per ascoltare, il primo abbiamo detto è quello dell'esposizione, mentre questo secondo è quello della peripezia, l'atto si apre nella camera di Maria. Maria sta indossando gli orecchini che le ha regalato il tambur maggiore, si guarda allo specchio e a un certo punto Wozzeck però entra in camera e la sorprende, quindi inizia a insospettirsi. Maria tergiversa, ma lui già distratto, e dunque le dà i soldi e se ne va. Nella seconda scena invece siamo nella strada della città e il dottore e il capitano che abbiamo ascoltato nel primo atto appunto importunare Wozzeck in vari modi, questi due personaggi si incontrano, iniziano a parlare di scienza e umanità, però arriva Wozzeck che li distrae e quindi contro di lui scatenano il loro cinismo, sanno già che Maria l'ha tradito col tambur maggiore e dunque iniziano a prenderlo in giro. Nella terza scena invece, che si svolge sulla strada davanti a casa di Maria, Wozzeck affronta la sua compagna e dunque quando sta per colpirla lei in verità lo ferma e dichiara che preferisce morire invece che essere picchiata, e quindi Wozzeck inizia a considerare l'idea di ucciderla. Nella quarta scena che si svolge nel giardino di un'osteria, Maria e il tambur maggiore danzano abbracciati tra la folla, ma a un certo punto arriva Wozzeck che mostra la sua disperazione di fronte a loro due che sono totalmente indifferenti. Un pazzo si avvicina a Wozzeck e dice di sentire odore di sangue. Infine il secondo atto si conclude con la quinta scena, ambientata nella caserma e tra i soldati addormentati. Wozzeck invece è sveglio, è arrabbiatissimo ed è ossessionato dal desiderio di vendetta. A quel punto entra il tambur maggiore che si vanta delle sue conquiste e invita Wozzeck in modo provocatorio a festeggiare insieme a lui, e dunque segue uno scontro in cui Wozzeck ha la peggio. Lo ascoltiamo quindi adesso, questa registrazione che appunto è stata effettuata al Teatro La Fenice di Venezia il 19 ottobre 2025 con Roberto De Candia nel ruolo di Wozzeck, e ne a scala il tambur maggiore Paolo Antonietti Andres, Leonardo Cortellazzi il capitano, Omar Montanari il dottore, e ascolteremo anche Marcello Nardis nello Sciocco il pazzo, Lydia Friedman in Maria, e Marcus Stenz è alla testa dell'orchestra e coro del Teatro La Fenice di Venezia, il maestro del coro è Diana D'Alessio, la regia è di Valentino Villa, le scene di Massimo Checchetto e Elena Cicorella invece ha curato i costumi. Io vi auguro un buon ascolto del secondo atto.

e salvi una vita umana.

Questi malati in 30 giorni.

potete restare paralitico da un lato oppure solo in basso.

fredda, poi fredda! Fermati, aspetta! Sempre rasoio bello.

persona, un furfante, ha coraggio.

0: è tanto triste il mondo, il denaro mai potrà passione.
1: Non ti scordar di me, fratello caro, perché il mondo è così bello, vorrei che i nostri nasi fossero due.

Ed era il secondo atto del Wozzeck di Alban Berg, registrato il 19 ottobre 2025 al Teatro La Fenice di Venezia, che stiamo ascoltando nella traduzione italiana di Alberto Mantelli, che sta suscitando varie reazioni nei nostri ascoltatori. Ci stanno scrivendo al nostro numero 335-5634-296 pareri molto discordanti. C'è chi dice che la lingua italiana addolcisce un po' l'asprezza di alcuni passaggi. Ci sono ascoltatori che sono stati al Teatro La Fenice di Venezia ad assistere proprio a quest'opera, dicendo che era stato molto, molto bello, molto suggestivo, meraviglioso allestimento e costumi, ci scrive Donato. Altri invece che considerano la traduzione del libretto di Berg un obbrobrio e dunque che preferiscono la versione in tedesco originale. E questo secondo atto del Wozzeck si è concluso con lo scontro tra Wozzeck e il tambur maggiore. Wozzeck ha avuto la peggio, e il terzo che stiamo per ascoltare è appunto l'atto della catastrofe. Abbiamo ascoltato la peripezia, il primo atto era l'esposizione, e infine quest'opera si conclude con la catastrofe e l'epilogo. La prima scena si apre nella camera di Maria, o Marie, che è da sola col suo bambino, è in preda ai sensi di colpa e quindi legge il Vangelo per confortarsi, e in particolare l'episodio di Maria Maddalena, l'adultera, e quindi guarda suo figlio con tenerezza e pensa che Wozzeck non si sta facendo vivo con lei da un paio di giorni. La seconda scena invece si svolge all'aperto, perché Wozzeck prende Maria, la trascina in un bosco appena fuori città, e sulla riva di uno stagno le ricorda i momenti della loro storia con una ironia abbastanza amara, e poi si scaglia su di lei e la uccide affondandole un coltello in gola, e poi tranquillo se ne va. Dopodiché ci troviamo in una bettola, Wozzeck arriva e insomma inizia a vaneggiare, poi si avvicina a Margaret, all'amica di sua moglie, e lei si accorge che lui ha delle macchie di sangue sui vestiti e quindi scappa sconvolto e spaventato. Dopodiché Wozzeck torna sulla scena del delitto nello stagno per cercare il coltello che ha lasciato lì, inciampa nel corpo di Maria, recupera il coltello, cerca di scagliarlo lontano, però non è ancora contento e tranquillo, e quindi inizia a entrare nello stagno e avanza sempre di più per cercare il coltello, inizia anche a lavarsi i vestiti dal sangue, però a un certo punto viene sopraffatto dalle sue visioni e annega. In quel momento stanno passeggiando vicino allo stagno anche il dottore e il capitano, che sentono un urlo da lontano e poi basta, e quindi si allontanano. Infine l'ultima scena si svolge per strada, il figlio di Marie gioca con altri bambini e arriva la notizia della morte di sua madre, ma lui non capisce, continua a giocare e poi segue i suoi compagni che se ne stanno andando via. E dunque ascoltiamo questo terzo atto dal Wozzeck di Alban Berg. Roberto De Candia interpreta il ruolo di Wozzeck, Enea Scala il tambur maggiore, Paolo Antonietti Andres, Leonardo Cortellazzi il capitano, Omar Montanari il dottore, Rocco Cavalluzzi primo garzone, William Corrò secondo garzone, Marcello Nardis lo sciocco che abbiamo appena ascoltato, Lydia Friedman Marie, Manuela Kuster Margaret, Cosimo D'Adamo un soldato, Marco Stenz dirige orchestra e coro del Teatro La Fenice, e i piccoli cantori veneziani, il maestro del coro è Diana D'Alessio, la regia di Valentino Villa, le scene di Massimo Checchetto e i costumi di Elena Cicorella. Buon ascolto.

scappo in qua. Di certo qualcuno può trovarlo facendo il bagno.

campo in qua. Di certo qualcuno può trovarlo facendo il male.

Sentite! No! Gesù! Che rumore! Ecco! No! È l'acqua nello stagno! L'acqua chiama! Già da molto tempo non è più annegato nessuno! Venite, dottore! Porta male stare a sentire!

Teme come un uomo che muore. Là c'è qualcuno che affoga. Che cosa sinistra? La luna rossa, la nebbia grigia.

0: silenzio assoluto.
1: Venite, venite presto.

0: via, sul sentiero, vicino allo stagno.
1: Andiamo a vedere.

0: E si chiude così con il terzo atto Wozzeck di Alban Berg, tratto da Wozzeck di Georg Büchner, che abbiamo ascoltato nella versione italiana col libretto tradotto in italiano da Alberto Mantelli, registrata questa opera il 19 ottobre 2025 al Teatro La Fenice di Venezia. Roberto De Candia ha interpretato Wozzeck, Enea Scala il tambur maggiore, Paolo Antonietti Andres, Leonardo Cortellazzi il capitano, Omar Montanari il dottore, Rocco Cavalluzzi primo garzone, William Corrò secondo garzone, Marcello Nardis lo sciocco, Lydia Friedman Maria, Manuela Kuster Margaret, Cosimo D'Adamo un soldato. Marco Stenza ha diretto l'orchestra, il coro del teatro La Fenice di Venezia e i piccoli cantori veneziani. Diana D'Alessio è maestra del coro, la regia di Valentino Villa, le scene di Massimo Checchetto e i costumi di Elena Cicorella. Domani invece ascolteremo un doppio cartellone, dalle domeniche dell'Auditorium ascolteremo il quartetto Itaca dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, che eseguirà musiche di Schnittke, Cancelli e Bartok, mentre alle 22 trasmetteremo la seconda parte del concerto dell'Ort, Orchestra della Toscana, diretta da Diego Ceretta, con musiche di Schubert e Mendelssohn. E adesso chiudiamo il nostro cartellone.
1: Intesa San Paolo vi ringrazia per l'ascolto di Radio 3 Suite.

0: Apriamo il nostro magazine occupandoci di una mostra, di una grande retrospettiva dedicata a Mario Schifano, che è in corso a Palazzo delle Esposizioni fino al 12 luglio, Palazzo delle Esposizioni di Roma. Si tratta di una importante, appunto, mostra dedicata a una delle figure più significative e popolari dell'arte italiana del secondo Novecento. La mostra è a cura di Daniela Lancioni, che è curatrice dell'azienda speciale Pala Expo e appunto restituisce la biografia artistica di Schifano attraverso le sue più importanti opere visive, da quelle degli esordi negli anni 50, informali e materiche, arrivando fino agli anni 80 con i dipinti fuori misura e ai lavori degli anni 90. Io vi ricordo che il 28 di marzo su A3, il formato dell'arte, è andato in onda un servizio su questa mostra che era ascoltabile su RaiPlay Sound, e Monica D'Onofrio ha visitato la mostra con la curatrice, con Daniela Lancioni, e il servizio che stiamo per mandare in onda è stato musicato, le scelte musicali sono state fatte da Francesco Mandica di Radio 3, che ha scelto due ascolti, appunto il primo di Ornette Coleman, del sassofonista afroamericano padre del free jazz e appunto a cui Schifano ha dedicato un monocromo a smalto su carta intelata risalente al periodo 1960-1962. Questo brano è stato diluito e in qualche modo disseminato, ci spiega Francesco Mandica, per l'intera lunghezza dell'intervista di Monica D'Onofrio. E infine l'altro brano scelto invece è la colonna sonora del film, è tratto dalla colonna sonora del film Le Corps de Mon Ennemi, commissionata a Francis Lai, che appunto è una scelta per Francesco Mandica. Secondo le sue parole, è un brano che sonorizza il post blow up delle gallerie romane, della continua festa esistenziale di un periodo acre e felice, di una Roma creativa e lisergica. E dunque ascoltiamo questo contenuto a cura di Monica D'Onofrio, che ha visitato la mostra dedicata a Mario Schifano in corso adesso a Palazzo delle Esposizioni di Roma, insieme alla sua curatrice Daniela Lancioni.
1: Da un paio di mesi è stata inaugurata al Palazzo delle Esposizioni di Roma una importante e direi anche imperdibile mostra dedicata a Mario Schifano. Questa mostra sarà visitabile fino al prossimo 12 luglio ed è curata da Daniela Lancioni. Elena Del Drago nella trasmissione A3 aveva dato conto dell'inaugurazione di questa mostra, ma noi, come nostra consuetudine, vi accompagneremo in una visita guidata, perché Daniela Lancioni è qui con me all'ingresso del Palazzo delle Esposizioni, ed è nostra intenzione ripercorrere le sale di questa mostra raccontando le opere, raccontando l'artista. Io intanto la ringrazio, Daniela Lancioni, come sempre, per la sua disponibilità. Noi siamo nel piano nobile, insomma, quello dell'ingresso principale del Palazzo delle Esposizioni. Allora, prima di procedere con ordine in queste sale, che sono le sale che circondano tutto l'atrio centrale, però partiamo subito da un colpo d'occhio che ovviamente è voluto da chi ha allestito questa mostra, perché noi entriamo immediatamente in un ambiente privato.
2: Si tratta della sala da pranzo di Casa Agnelli, della Casa Agnelli di Roma, che Schifano realizza nel 1968. A suggerire agli Agnelli questa committenza era stato Ettore Rosbock, produttore e amico caro di Mario Schifano. Sono tre pareti. L'ambiente che abbiamo ricreato all'interno della rotonda corrisponde esattamente a quello della sala da pranzo. Sono tre pareti completamente tappezzate da cima a fondo dalle tele di Mario Schifano. In tutto 15 tele. Sono delle tele dove Schifano ha in una certa misura raccolto una specie di catalogo dei suoi temi iconografici. Ci sono le parti palme, ci sono le stelle, ci sono i futuristi, c'è il cavallo, la casa, l'albero senza fronde, la quercia, con una pittura molto fresca, molto immediata, in gran parte data con la pittura spray, sembrano quasi dei graffiti fatti sul muro. Siamo nel 1968. All'inizio della mostra, nel repertorio biografico, abbiamo esposto le foto di Marcello Gianvenuti, fotografo e assistente storico di Mario Schifano, che riprendono l'artista mentre realizza quest'opera. In parte ci cammina sopra, in parte usa il pennello e in parte usa anche le mani. Sulla parete di destra gira, come in un disegno futurista, una scritta ed è tratta dai Canti di Maldoror, famoso poema scritto a metà dell'Ottocento, che è stata fonte di ispirazione per i surrealisti ma anche per altre generazioni, diciamo, di ribelli. Un libro a cui Mario Schifano era molto, da cui era molto affascinato.
1: Due piccole curiosità: se quest'opera esiste ancora nella sua originalità, se è andata distrutta, ecco questo. E poi lei ha parlato di committenza. Nei documenti che avete rintracciato, fu data mano libera all'artista oppure furono date delle indicazioni precise su cosa si voleva? Perché a volte magari in una casa privata si può anche pretendere questo.
2: Diciamo, l'opera si trova ancora come è stata adesso, come è stata realizzata da Mario Schifano. Esiste una storia molto conosciuta e stranota per la parete di fondo, quella dove si aprono le due porte. Schifano in un primo tempo aveva dipinto una manifestazione cinese con un folto gruppo di bandiere rosse. Quando la committente, che poi era la signora Agnelli, la vide, pare che abbia, diciamo, sussurrato all'orecchio di Ettore Rosbock il suo imbarazzo. Schifano non si è perso d'animo e 448 l'ha sostituita.

0: adesso Daniela Lancioni cominciamo con ordine, entriamo nella prima sala. La prima sala è quella alla nostra sinistra all'entrata e, come ormai è una consuetudine delle mostre da voi curate, si inizia con una timeline che ripercorre la biografia dell'artista. Nato in Libia nel 1934, poi Daniela Lancioni ci darà qualche dettaglio in più, morto giovane, perché è morto da poco più di 60 anni a Roma. Ecco, questa però è una timeline molto articolata, perché presenta anche tante fotografie, tanti documenti. La vogliamo ripercorrere un po' velocemente, magari soffermandoci su qualche data fondativa?
1: Sì, volentieri. Intanto la timeline è incentrata molto sulle, cioè una biografia scritta partendo molto dai quadri che sono esposti nella mostra. In questa prima parte troviamo un giovanissimo Mario Schifano con il suo amico e sodale dei primi anni, Giuseppe Uncini. Troviamo le foto delle sue prime importanti mostre personali e collettive alla Galleria Appia Antica, scoperto dallo straordinario poeta, critico d'arte e tante altre cose, Emilio Villa, e tutto il materiale che si conosce relativo alla famosissima mostra Roma 65 pittori, che si è tenuta alla Salita, con oltre Schifano, Franco Angio, Itano Festa, Francesco Lo Savio e sempre di nuovo Giuseppe Uncini, che è stato un po' il cambio di passo tra la generazione degli astrattisti del dopoguerra e la nuova generazione, appunto, di questi giovani artisti che si presentano senza immagine, cioè la prima mostra dove Schifano espone i monocromi.
0: Che formazione aveva lui?
1: Dunque, Schifano non ha nessun tipo di formazione, quasi si può dire, perché non finisce la terza media e non frequenta nessuna scuola d'arte, e in un certo senso si può considerare in assoluto un autodidatta. Ci sono alcune foto importanti di autori, cito Claudio Abbate, Ugo Mulas, Patrizia Ruspoli, che ha fotografato molto Schifano ed era anche una cara amica dell'artista, e queste foto per esempio di Mulas, come sempre capace di cogliere con uno scatto la poetica dell'artista, ritraggono Mario Schifano che compone e ricompone diversamente alcuni trittici e che si immette lui stesso all'interno dei trittici, quasi una componente umana del lavoro pittorico. Questa è la famosa finestra, sempre in una foto di uno scatto di Ugo Mulas, di Vicolo delle Grotte, ed è la finestra che compare in molti quadri degli anni 63-64. Queste sono le foto delle mostre alla Galleria La Salita e allo studio Marconi di Milano. Giorgio Marconi è stato un importante gallerista, molto significativo per la carriera di Mario Schifano. Fra l'altro, diciamo, il figlio Gian Marconi è stato anche di grande supporto nella realizzazione della mostra. Quelle sono le foto di Patrizia Ruspoli con la serata al Piper del 1967, che è poi l'inizio della mostra Al piano di sopra Roma suona. Queste sono le foto di Marcello Gianvenuti, di cui abbiamo parlato, Schifano che dipinge le pareti di Casa Agnelli, le foto della straordinaria mostra che Carlo Quintavalle dedicò a Schifano a Parma, al Salone delle Scuderie in Pilotta, una mostra, diciamo, insuperata, c'erano 300 quadri. Queste sono invece le foto di Patrizia Ruspoli scattate a Palazzo Primoli. È noto che nello stesso palazzo abitasse Mario Prazzi, e il rapporto tra i due ispirò il film Gruppo di famiglia in un interno. E lì c'è Mario Schifano, sempre nelle foto di Marcello Gianvenuti, che dipinge tre quadri nel 1985. I tre quadri sono riproposti in mostra nella stessa sequenza in cui li ha esposti. Nel costruire la mostra abbiamo immaginato soprattutto la convivenza dei lavori nello studio di Mario Schifano, mentre per esempio con Carla Cardi avevamo lavorato riproducendo dei pezzi di mostra, perché c'era stata una particolare cura e attenzione dell'artista nell'allestirle. Schifano, diciamo, soprattutto chiuso da un certo periodo in poi, non allestiva le sue mostre, spesso neanche le visitava, questo secondo quanto racconta la letteratura e i testimoni dell'epoca, mentre c'è una grande letteratura sui luoghi di lavoro di Mario Schifano, che erano sempre le sue case dove Mario Schifano riceveva, dove anche, diciamo, sono state case di ritiri monastici e dove soprattutto lavorava moltissimo.
0: Daniela Lancioni, ripercorrendo questa deadline, questa volta le perdoniamo che ha detto varie volte queste foto qui in alto, qui in basso, cose che alla radio non andrebbero dette, ma lo usiamo come spunto perché noi ribadiamo sempre che gli ascoltatori devono ascoltare questo racconto, ma poi devono venire qui a vedere con i loro occhi le opere esposte. Siamo quasi arrivati alla fine di questo percorso e anche alla fine di questa esistenza che purtroppo è stata breve.
1: Sì, Mario Schifano, appunto, come lei ha detto, era nato nel 1934 e morirà a Roma nel 1998 all'età di soli 63 anni.

0: Terminata da questa parete, iniziamo un percorso che è un percorso che è fondamentalmente cronologico. Ora, diciamo, un percorso cronologico, quando si fa una mostra monografica su un autore, una mostra antologica, di per sé c'ha sempre un senso, però mi permetto di dire che forse nel caso di Schifano ha anche un senso maggiore, perché è molto importante percorrere l'evoluzione del suo lavoro.
1: Sì, credo che l'ordine cronologico aiuti a mettere a fuoco le invenzioni di Mario Schifano, ma anche quello che Mario Schifano si porta appresso e come lo trasforma, e quindi nel suo caso è vieppiù importante.
0: Qui quindi iniziamo dagli anni 50.
1: Sì, sono dei piccoli quadri, raffigurano dei paesaggi, sono stati in parte paragonati ai paesaggi più mentali che non realistici, alla Cézanne oppure alla Giorgio Morandi, e sono le prime prove di un giovanissimo, come abbiamo detto, autodidatta, un artista che, per diciamo, avendo abbandonato la scuola, era entrato a lavorare al Museo Etrusco di Villa Giulia, dove suo padre lavorava e dove ogni tanto si assenta per partecipare a qualcuna di queste mostre premi di cui all'epoca era disseminato l'Italia. È interessante, secondo me, in questa parete, ovviamente ci sono anche altri lavori con altri soggetti, con delle figure risalenti al 54-58, abbiamo scelto i paesaggi perché hanno una forte risonanza con alcune epoche successive. È interessante vedere come da questi piccoli paesaggi la tavolozza rimane più o meno la stessa, cioè sono terre con qualche strillo di colore rosso, però l'impianto è un impianto informale, molto vicino a una pittura di segni. Manuel Barrese, che in catalogo scrive su questi anni, ha paragonato questi lavori dei primi mesi del 59 a certi lavori di Achille Perilli o di Gastone Novelli. Mentre diciamo questi quadri scenici segnano, scusate la ripetizione, la prima partecipazione importante di Mario Schifano alla mostra, invitato da Emilio Villa alla Galleria Appia Antica, questo quadro del 1959, così, è un quadro fatto di terra e di cemento, con un impianto più informale, dove maggiore si sente l'influenza di Burri, che era naturalmente il deus ex machina di questa generazione, una generazione che aveva in animo di rinnovare la pittura usando degli strumenti nuovi, esattamente come aveva fatto Burri, degli strumenti che fossero più veri, più reali, più vicini alla vita reale. Così questi cementi, sempre del 1959, siamo tra il settembre e l'ottobre. Sono quadri tutti neri, fatti di cemento su tela, segnati o graffiati, dove però Schifano interrompe l'indeterminatezza informale con un segno che caratterizza il centro del quadro.
0: E ora ci stiamo avvicinando, per quanto per piccoli passi, perché sono anche cronologicamente molto ravvicinati, alla stagione, cioè agli anni 60, al 1960 fondamentalmente, in cui si parla di monocromi.
1: Sì, i monocromi compaiono per la prima volta nella mostra che abbiamo citato prima alla Salita nel 1960. Sono lavori dove Schifano procede per stratificazioni. Sotto c'è la tela, in alcuni casi la tela è centinata, cioè aggetta verso l'esterno, un po' come andava teorizzando il suo amico Francesco Lo Savio, che diceva che il quadro doveva uscire dalla parete per entrare nello spazio di chi abita il mondo. E su questa tela vengono incollati dei pezzi di carta. Siamo di fronte a un quadro che si chiama Manifesto, del 1960, che appartiene alla Fondazione Maramotti. E questo hanno le indagini svolte dalla Fondazione rivelano sotto questo smalto dei pezzi di carta svariatissimi. C'è un pezzo del Manifesto della Triennale di Milano, ci sono dei pezzi di fogli disegnati e ci sono dei pezzi pezzi di giornale. Su tutto questo, diciamo, marasma, Schifano stende un luminosissimo velo di colore, un colore, diciamo, eccezionale. E questi lavori monocromi, se messi in relazione a la pittura che li ha preceduti, sono una specie di magnifica, come possiamo dire, espressione di gioia di vivere.
0: E mentre usciamo da questa sala, una parola proprio veloce, perché vediamo una canoa, un paravento, una sedia, cosa c'entrano?
1: Sì, è la spina sentimentale che completa il muro che noi chiamiamo biografico. È, insomma, tre oggetti che sono a testimoniare i tantissimi regali che Mario Schifano faceva agli amici e alle amiche. La sua generosità è leggendaria.

0: seconda sala ancora dei monocromi, ma poi invece a metà sala cambia completamente registro. Qui ci sono delle citazioni della pubblicità sostanzialmente.
1: Sì. Su questi monocromi in catalogo scrive Giorgia Gastaldon, che peraltro è l'autrice di un testo fondamentale sullo Schifano di questo periodo. Se noi guardiamo la sala dei monocromi, tutto ci appare piuttosto chiaro, il centro è sempre segnato da una parola o da alcuni numeri. Se ci voltiamo nell'altra parte della sala, tutto diventa sfuggente e subentrano quelle che sono le due grandi invenzioni visive di Mario Schifano: il particolare e il non finito. Una considerazione generale può essere anche per capire l'artista, può essere anche quella: non siamo più nell'epoca dell'avanguardia, gli artisti non hanno il desiderio di fare qualcosa, di esprimere una sensibilità che ancora, di anticipare una sensibilità che non esiste. È un artista che vuole essere il cantore del proprio tempo. Dopo i monocromi si guarda intorno e il paesaggio moderno per eccellenza era quello naturalmente delle città che cambiavano volto con i particolari delle pubblicità. Mai si vedrà in un quadro di Schifano una Coca-Cola scritta per intero, sarà sempre un pezzo. È il particolare, è l'unico modo di poter raggiungere, diciamo, l'oggetto della propria osservazione.
0: Daniela Lancioni, altra sala, e questa è una sala specificatamente dedicata ai paesaggi, dove però anche questi paesaggi appaiono attraverso delle inquadrature che forse sono già in luce quello che è stato uno dei suoi poi grandi interessi, cioè la fotografia.
1: Sì, esatto, sono alcuni dei lavori esposti in questa sala, sono quelli esposti nella famosa mostra che Mario Schifano intitola Tutto e che si tiene alla Galleria Odissea di Roma nel 1963. In quell'anno Cesare Vivaldi scriverà l'articolo sulla giovane scuola di Roma, dicendo che questi artisti, Tacchi, Schifano, Angeli, Festa, Lombardo, hanno, diciamo, Giosetta Fioroni, hanno, diciamo, lavorano in maniere molto diverse, ma hanno un comune denominatore, che è guardare la realtà, una realtà considerata ormai inintellegibile nella sua completezza, di guardarla attraverso l'obiettivo fotografico. Schifano, che non ha mai rilasciato una dichiarazione di poetica in vita sua, e se non qualche rara intervista negli ultimi anni della sua vita, forse un po' meno rara, con questi quadri però ha rilasciato un'adesione a questa interpretazione evidente. Questo è un quadro che si chiama Grande Angolo, è un paesaggio che vagamente ricorda le stratificazioni che abbiamo visto nei paesaggi del 58, ed è allungato, così come è allungata la visione che permette il grandangolo, che ovviamente è una visione innaturale, cioè l'occhio umano ha un campo visivo più ristretto rispetto a quello dell'obiettivo detto grandangolo. Sulla parete di fronte cambia la prospettiva, il tutto, che qui è ancora frazionato in opere diverse, precipita in questi nuovi quadri, dove una serie infinita di elementi si mischiano. Due cose forse ancora c'è da dire: sono tutti quadri composti da una, due o tre tele. Maurizio Fagiolo dell'Arco, che scrive dei bei testi su Schifano in questo periodo, scrive a un certo punto: è il modo segreto di Schifano di metterci a parte del mistero della molteplicità nell'uno.

0: adesso siamo nel salone centrale del piano dove ci troviamo nel Palazzo delle Esposizioni, quello che è dietro, esattamente dietro la rotonda, e qui Schifano e l'America, perché lui a un certo punto in America ci va.
1: Ci va di sua volontà, con la curiosità che tutti gli artisti avevano per questa terra, insomma, meravigliosa. La storia nota, fra l'altro, che come tante altre storie si deducono da un libro molto interessante che ha scritto Luca Ronchi, raccogliendo le testimonianze degli amici di Schifano, questo sempre dopo la sua morte. E la storia nota è che Maurizio Calvesi lo accompagna a Napoli a prendere il transatlantico e gli consegna il catalogo della mostra di Giacomo Balla, che si era appena conclusa a Torino per la cura di Crispolti. E Schifano a New York, pur innamorato, come lui stesso aveva dichiarato, del lavoro di Jasper Johns, ammirando il lavoro di Jim Dine e il personaggio di Andy Warhol, a New York fa dei quadri che sembrano disegni, come questi quadri che sono nella sala, che si chiamano Corpo in moto in equilibrio o Camminare, e che riprendono movenze futuriste, quasi delle citazioni dei quadri di Balla, per esempio della bambina che corre sul balcone. Nell'altra parte della sala è uno Schifano cambiato. Intanto ha cambiato tecnica. Finora Schifano ha sempre lavorato partendo da un'immagine fotografica presa da una rivista, da un libro, proiettata, ricalcata a matita e poi dipinto. Ora parte sempre dalle immagini fotografiche, ritaglia delle silhouette, le applica sulle tele e poi, a secondo se sono silhouette in positivo o in negativo, o fuori o dentro, dipinge con la vernice spray. Francesco Guzzetti, che ha scritto su queste nuove iconografie nel catalogo della mostra, ha individuato molte delle foto da cui questi dipinti sono stati tratti, a parte la foto già notissima di questo quadro che si chiama Futurismo Rivisitato, che è la foto dei futuristi a Parigi nel 1912. Una curiosità: quel quadro è il dipinto, viene da una fotografia, come ci dice Chiara Perin nel saggio in catalogo, è il ritratto del padre di Renato Guttuso. Renato Guttuso e Mario Schifano si scambiano i ritratti nel 1966 e quella è la foto, diciamo, è il quadro che Mario Schifano prende dalla foto dal quale Guttuso stava realizzando il ritratto di suo padre. Compagni compagni è la celeberrima serie realizzata nel 1968, esposta per le prime volte nella galleria di Leno Studio Marconi di Milano.
0: Ecco, Daniela Lancioni, lei ha appena citato una parola che è forse importante approfondire rispetto a Schifano: serie.
1: Serie, sì, Schifano ha lavorato sempre per serie. Dal primo quadro, quello scenico che abbiamo visto nella collettiva del 1958, già lì un recensore parlava di serie omogenea di opere. Il lavorare per gruppo, lavorare per serie è stata sempre una caratteristica di Mario Schifano, un'idea di lavorare sul concetto di variante, non pensare al quadro come un'immagine assoluta, unica e ripetibile, ma sempre a delle famiglie di immagini.

0: E qui domina la fotografia in modo evidente.
1: Sì, Mario Schifano quando torna dagli Stati Uniti si è innamorato in realtà proprio negli Stati Uniti del cinema underground, soprattutto Jonas Mekas e Andy Warhol, ma Jonas Mekas era quello che aveva veramente rivoluzionato questo genere o aveva inventato questo genere di immagine in movimento, e per qualche anno dichiara quasi che avrebbe voluto soltanto fare i cortometraggi e i film, ma in realtà subito dopo, qui siamo all'inizio degli anni 70, Mario Schifano, che ha sempre ininterrottamente anche fotografato, utilizza le immagini, per le sue immagini fotografiche, per stampare delle tele emulsionate, cioè delle tele preparate per accogliere l'immagine diciamo del negativo, e si vede in questa sala, ci sono tutti esempi di tele emulsionate, l'invenzione linguistica su cui in catalogo scrive Giorgio Di Domenico è quella dei paesaggi TV. Anche qui siamo a delle mostre memorabili nella galleria dello studio Marconi. Sono televisori accesi, come quelli che erano perennemente accesi col volume spento nelle sue case studio, che Mario Schifano fotografa, stampa su tela e poi ritocca con le aniline, cioè con dei colori, con delle polveri che si diluiscono in acqua e che hanno un po' un effetto come di una pittura dell'acquarello. Sono immagini di tanti tipi, uno di questi rappresenta quell'intermezzo con l'ora esatta, ci sono film in costume, ci sono immagini di documentari storici o chissà quante altre cose. Però l'impressione è che non è una televisione indiscriminata, sono determinate cose su cui Schifano non esercita un giudizio, diciamo non c'è mai niente di volgare, non so, i caroselli non ci sono. È strano perché è una carrellata senza selezione di quello che passa in televisione, però alla fine non è proprio tutto.
2: Allora, in questa sala ci sono anche dei cassettini segreti che i visitatori sono invitati ad aprire. Velocemente Daniela Nancioni, ci contengono delle Polaroid.
1: Sì, contengono queste Polaroid scattate con la famosa macchinetta SX70 che diciamo Schifano ne ha scattate una grandissima quantità. Queste in particolare vengono in parte da una collezione privata di Bologna, in parte dall'Oxac di Parma. Le abbiamo messe nei cassetti perché non sono molto delicate, non possono prendere la luce, allora diciamo i visitatori e le visitatrici aprono il cassetto, le osservano e poi richiudono il cassetto, così non prendono troppa luce.

0: Ci stiamo avvicinando, qui siamo in che anni siamo in quest'altra sala? Siamo negli anni 80 ormai, siamo negli anni 80 dove c'è un'alternanza di tele, insomma volutamente nell'allestimento questo è stato realizzato, molto piene e altre, una soprattutto più minimaliste.
1: Sì, c'è questo orto botanico nel 1982 che è una tela con dei segni verdi appena accennata per metà con queste sgocciolature, sembra quasi un quadro anche questo non finito come un po' quello degli inizi. Il paesaggio che gli è vicino, suono del flauto e boschetto, è un quadro di due anni successivo del 1984 ed è un tutto pieno, tanto che pure la cornice è completamente dipinta. Questi quadri così, diciamo, potentemente pittorici,
0: anche di dimensioni molto consistenti,
1: sono tutti quadri molto grandi. Questi quadri, diciamo, molti di questi quadri, l'orto botanico è stato realizzato per la galleria, per una mostra nella galleria Tucci Russo. Mario Schifano veniva preso, portato a Torino, realizza i quadri. C'è una descrizione magnifica di Corrado Levi mentre Schifano dipinge questi quadri. Gli altri vengono tutti dalla galleria di Emilio Mazzoli, gallerista storico di grande sodalizio e gallerista storico di Mario Schifano. Anche lui è stato, diciamo, un grande supporto per questa mostra. Fabio Belloni, che nel catalogo scrive su questi quadri, ci dice che probabilmente per la prima volta Mario Schifano lavorava sì con un modello fotografico sempre tratto da una rivista o da un libro, ma a mano libera, un fondo molto blando e poi piano piano venire avanti, diciamo definire la figura alzando i toni fino a spremere il colore direttamente dal tubetto.
0: Io ricordo per gli ascoltatori che il catalogo è pubblicato da Electa, ha citato molti autori, però forse qui mentre ci avviciniamo all'ultima sala, Flavio Fergonzi ha scritto un saggio sui titoli, una parola sui titoli di,
1: sì,
0: di Schifano.
1: Fergonzi ha scritto un magnifico saggio sui titoli di Schifano nella scia di una riflessione sui titoli del secondo Novecento che sta conducendo recentemente. Andrea Cortellessa ha scritto nel catalogo sui rapporti tra i pittori e Mario Schifano, che diciamo non abbiamo indugiato molto perché sono aspetti noti della biografia di Schifano, ma è lo Schifano, è l'amico dei pittori, è l'amico degli scrittori, dei musicisti, dei registi, ha intorno a sé un folto gruppo di intellettuali che hanno veramente reso anche loro la sua vita assolutamente speciale. Stefano Chiodi invece ha scritto sul cinema di Mario, sui cortometraggi
0: e di questo cinema. Ora parleremo. Intanto quest'ultima sala che è un pochino spiazzante, diciamo, sulla parete di fondo c'è un grandissimo collage di foto, nuovamente non realizzato da Schifano in prima persona, ma che dà conto della vita e dell'opera di Schifano, ma soprattutto quello che è un po' sorprendente è che qui ci vede, insomma, già di primo acchito sembra una stanza di impegno politico, che non è esattamente la prima cosa a cui associamo l'opera di Schifano.
1: Sì, dunque è noto che Schifano ha finanziato moltissimo i gruppi della sinistra extraparlamentare, quindi di certo era un uomo, non dico schierato, ma era un uomo
0: con le idee chiare.
1: Con le idee chiare. Però per esempio c'è una storia strana che mi ha raccontato dopo l'inaugurazione della mostra sempre Ettore Rosbach, che quando Daniel Cohn-Bendit gli chiese compagni per illustrare una pubblicazione politica, Mario Schifano si è rifiutato. Ci rimane il dubbio sul perché di questo rifiuto. Potrebbe essere che considerava la complessità dell'arte troppo sofisticata, troppo complessa perché potesse essere ridotta a una semplificazione necessaria a ogni tipo di comunicazione, anche diciamo un tipo di propaganda come quella anche politica. In questa sala però le cose decisamente cambiano, si avverte una sensibilità diversa. Ci sono dei quadri con delle immagini stampate questa volta su PVC, sono immagini elaborate al computer sulle quali l'artista ha chiesto a un amico di lingua araba di scrivere qualcosa, ovviamente da lui suggerito, e vi dico soltanto un paio di titoli per dare l'idea. Uno si chiama Palestina e un altro Meteo malato. Sono decisamente le emergenze di questi primi anni 90, questo quadro dove si vede una folla indistinta in primo piano e dei soldati che si avviano in una luce dorata che potrebbe essere la luce di un deserto, è diciamo, il titolo è Sorrisi scomparsi e per dichiarazione dello stesso artista è riferibile alla guerra del Golfo. Allora la domanda è quella: Schifano è cambiata la sensibilità di Schifano verso le emergenze sociali o le emergenze sociali dell'inizio degli anni 90, le cui conseguenze sono tuttora esplose, richiedevano, non si è potuto sottrarre all'eccezionalità di quelle emergenze?

0: Noi abbiamo omesso in questo percorso una parte però molto consistente, io l'ho messa un po' volontariamente perché in realtà è quella che necessita più che un racconto proprio una visione, perché c'è una struttura anche qui nella parte centrale di questo piano del Palazzo delle Esposizioni dedicata alle fotografie e una ai cortometraggi che voi siete riusciti a reperire in modo molto consistente.
1: Sì, devo dire, ringrazio la collega Francesca Rachele Oppedisano che ha fatto una ricerca a tappeto e tutto quello che è conosciuto che è reperibile, perché i titoli conosciuti di Schifano sono più di quelli che abbiamo, ma non si trovano, e tutto quello che si conosce, la collocazione almeno di una copia, siamo riusciti a portarlo in mostra con delle postazioni. Sono brevi o lunghi, massimo 15 minuti cortometraggi. C'è anche la sigla televisiva fatta per La Magnifica Ossessione di Ghezzi, di Enrico Ghezzi, e poi ci sono altre postazioni dove è possibile vedere alcuni dei maggiori servizi o documentari realizzati su Mario Schifano.
0: Il Palazzo delle Esposizioni propone anche la visione dei tre lungometraggi che invece ha realizzato Schifano Daniele Arancioni. Bisogna venire, vi informate sul sito ogni due domeniche, credo, quali sono i titoli, e poi anche su questi c'è una documentazione, c'erano altri progetti in Fiero di Schifano relativi al cinema.
1: Sì, i film, che naturalmente sono molto lunghi perché durano da un'ora a quasi due ore, e poi hanno bisogno di una visione cinematografica per rispetto proprio verso l'opera, che sono Umano non umano, Trapianto, Consunzione e morte di Franco Brocani e Satellite. Sono film realizzati tra il 1968 e il 1969. Si possono vedere con entrata gratuita, con accesso gratuito, nell'arco di qualche domenica, che consigliamo di controllare, appunto, come lei diceva, sul sito, nella nostra sala cinema. C'erano altri progetti, in particolare uno intitolato Human Lab, questi sono film che Schifano, come dice in un'intervista ad Arbasino, faceva tutto lui, cioè era suo il soggetto, era sua la sceneggiatura, era sua la regia, il montaggio. Invece Human Lab sarebbe, dopo i successi di questi film, alcuni dei quali anche presentati nelle sezioni sperimentali del Festival di Venezia, dopo questi film arriva il produttore importante, Carlo Ponti. Il film l'avrebbe dovuto sceneggiare con Tonino Guerra, che all'epoca era già stato notissimo poeta, ma anche all'epoca già lo sceneggiatore di Antonioni, di De Sica e di molti altri. Mario Schifano si reca negli Stati Uniti per dei sopralluoghi, e il soggetto era molto liberamente tratto da una dei racconti di storie naturali, il libro di Primo Levi, uscito nel 1966, peraltro con uno pseudonimo. È un libro diverso da quelli che aveva scritto in precedenza il grande scrittore. Il film però non si farà mai. Secondo Tommaso Trini, che scrive un testo nel 1970, forse il produttore americano che doveva produrre insieme a Carlo Ponti si era ritirato per un eventuale antiamericanismo del film, o forse perché le produzioni tradizionali, quindi lente, con tanti soggetti che lavoravano, forse chissà non si addicevano a Schifano, o forse era arrivato il tempo di ritornare anima e corpo alle tele.
0: Daniele Arancioni, io la ringrazio molto, ma prima di torniamo all'ingresso, proprio perché prima di lasciarci lei fa una citazione dal poeta e critico d'arte Cesare Vivaldi, un po' a introduzione di questa mostra, una citazione che dice: il nocciolo tenero e sensibilissimo del mio animo è la passione per la pittura. Vivaldi che cita Schifano. Vogliamo chiudere su un commento su questa frase, perché pittore nonostante tutto, come
1: assolutamente pittore, ed è quello che è lo Schifano che abbiamo voluto raccontare con questa mostra, un po' sottratto al personaggio anche stravagante, anche affascinante, ma anche un po' maledetto. Lo abbiamo voluto consegnato completamente alla pittura, una pittura che, attenzione, per Schifano è la tela, sono i disegni, sono le fotografie, sono i film, è una pittura continuamente rigenerata. Abbiamo visto così anche noi velocemente quante tecniche ha saputo, assolutamente non tradizionali, ha saputo elaborare. E sì, è il grande, è il pittore.
0: Grazie Daniele Arancioni. Mario Schifano al Palazzo delle Esposizioni a Roma fino al prossimo 12 luglio, un catalogo pubblicato da Electa con tanti saggi interessanti che in parte Daniele Arancioni ci ha anche illustrato. Grazie.
1: Grazie a voi.

Ed era il nostro approfondimento sulla grande retrospettiva dedicata a Mario Schifano in corso a Palazzo delle Esposizioni di Roma fino al 12 luglio. Monica D'Onofrio ha visitato la mostra con la curatrice Daniela Lancioni. Questo servizio è stato realizzato anche con le scelte musicali di Francesco Mandica. E passiamo invece adesso ad ascoltare la quinta puntata della Biblioteca delle Cose Sepolte, a cura di Elena Calandra, archeologa e docente all'Università di Pavia. Vi ricordo che la prima puntata che abbiamo trasmesso era dedicata a Stendhal o l'invenzione dello scavo, la seconda a Prosper Mérimée, la terza a Massimo Campigli e la folgorazione per l'arte etrusca, mentre la quarta a Vercors e l'Acropoli di Atene. In questa quinta puntata, intitolata invece Marguerite d'Ursenar e la biografia degli oggetti, Elena Calandra invece parla proprio del saggio Le temps de ces grands sculpteurs del 1954, in cui Marguerite d'Ursenar mostra una visione moderna e dinamica delle opere d'arte antiche e anticipa un approccio che è entrato nell'uso negli ultimi decenni, che nel linguaggio tecnico è stato definito biografia degli oggetti. Questo saggio rivela una riflessione approfondita che Marguerite d'Ursenar ha sviluppato su alcune opere d'arte dell'antica Grecia e anche italiane, e attinge alla sua passione profonda per l'arte classica, che è ben visibile nel libro Le Memorie di Adriano, pubblicato per la prima volta in Francia nel 1951.

Buonasera a tutti, sono Elena Calandra, insegno all'Università di Pavia, insegno archeologia classica. Oggi continuiamo con il ciclo dedicato ai rapporti fra l'archeologia e la letteratura con un tema propostoci direttamente da Marguerite Ursenar in un suo saggio dal titolo Il tempo grande scultore. Io lo intitolerei, aggiungerei anzi un sottotitolo, La biografia degli oggetti. E mi spiego, perché la biografia degli oggetti è un tema molto di moda oggi fra gli archeologi e non solo. Però, guardando proprio alla nostra professione, la biografia degli oggetti riguarda un approccio, un modo di studiare la vita e il dopo vita, l'afterlife, dei reperti, che viene analizzato in modo completo. Ossia, si guarda non solo ai passaggi di proprietà, per esempio tra collezionisti, da un collezionista all'altro, o al luogo dove gli oggetti sono esposti, o ai restauri, ma si studia proprio tutta la vita dell'oggetto, considerato quasi come un essere vivente, e quindi vengono rilevati i cambi di funzione, le trasformazioni, i danni, ma anche per esempio i viaggi che ha fatto, le mostre in cui è stato esposto o protagonista. Beh, l'idea della biografia degli oggetti è degli ultimi decenni, è un'invenzione recente, diciamo, un approccio euristico di questi tempi. Però già nel 1954 Marguerite Ursenar adombra questo concetto in un saggio, Le temps, ce grand sculpteur, che è un titolo a sua volta tratto da Victor Hugo.

Margherita Ursenar, noi la conosciamo, i nostri ascoltatori la conosceranno certamente per Le memorie di Adriano, oltre che per molti altri romanzi e per altre sue opere. Però questo saggio ha un suo significato all'interno di un libro che comunque ha avuto una certa fama. E mi spiego, il saggio è stato tradotto in italiano proprio con il titolo Il tempo grande scultore e ha anche dato il titolo a una raccolta di saggi uscita in italiano per la prima volta nel 1985 da Einaudi con la traduzione di Giuseppe Guglielmi. In questo saggio la Ursenar offre al lettore una visione moderna e dinamica delle opere antiche. Ovviamente le seleziona in base al suo gusto, però quello che racconta degli oggetti può essere inteso come una vera biografia ante litteram per essi. Torniamo all'anno, al 1954, quando la scrittrice pubblica il saggio per la prima volta in francese, ovviamente, sulla Revue de Voyage. Il saggio sarà poi in francese ripubblicato nel 1954. Può essere inteso come una vera biografia ante litteram per essi. Torniamo all'anno, al 1954, quando la scrittrice pubblica il saggio per la prima volta in francese, ovviamente, sulla Revue de Voyage. Il saggio sarà poi in francese ripubblicato nel 1981 e seguiranno altre edizioni. Insisto sulle date perché

Per l'antico che la Jursenar ha mostrato nelle memorie di cui abbiamo parlato, nelle memorie di Adriano. Le memorie di Adriano escono nel 1951 in Francia, 3 anni prima. Un aspetto caratteristico della Jursenar è che la scrittrice è sempre molto abile nel confondere date e dati della sua vita, però è probabile, proprio mettendo in fila le date, che dopo il successo delle memorie di Adriano, che nell'impatto che ha avuto certamente neppure lei si aspettava, la scrittrice torna a frequentare l'antichità classica come l'aveva conosciuta prima della guerra e prima di lasciare per sempre l'Europa nel 1939. È noto che lascia l'Europa seguendo la compagna Grace Frick negli Stati Uniti. Gli anni 40, gli anni della guerra, sono duri per la Jursenar, che deve abituarsi a vivere negli Stati Uniti con una lingua che comunque l'inglese non ha mai amato, deve insegnare per mantenersi. Dopo il successo delle memorie di Adriano, rifluiscono nella sua mente le esperienze d'anteguerra e lo si capisce proprio dalle opere d'arte che la scrittrice cita nel saggio. Queste opere rimandano alla Grecia, all'Italia, ai musei europei, in generale al mondo antico, soprattutto al mondo greco, come lo ha conosciuto nei suoi viaggi negli anni 30.

perché viaggiava la Yourcenar. Viaggiava da studiosa, da intellettuale, da scrittrice, giovane ma già affermata. Ricordiamo che era nata nel 1903, quindi negli anni 30 era giovane e aveva già una sua ottima nomea critica. E durante questo periodo, negli anni 30, viaggia affrontando un gioco doloroso tra realtà e finzione. Infatti si era innamorata del suo editore parigino, André Fregnaud, che l'aveva proprio sdegnosamente respinta. Bruciata dalla delusione, Marguerite appunto mescola invenzione e verità viaggiando tra l'Egeo e il Mar Nero e per reazione a Fregnaud scrive, tra l'altro scrive Feu, fuochi, a Costantinopoli proprio durante quei viaggi. E quei viaggi meritano di essere raccontati perché la scrittrice è amica di Andrea Sembiricos. Andrea Sembiricos, poi psicologo divenuto molto famoso in Grecia, era figlio dell'armatore Leonida Sembiricos, che ospita la scrittrice su una nave da crociera, la Patris II, un po' particolare, perché era una nave per crociere culturali. E addirittura la scrittrice collabora anche alla rivista abbinata a questi viaggi, che si intitolava Le Voyages en Grèce e che è pubblicata fra il 34 e il 39. Questa rivista vantava firme illustri, per esempio Le Corbusier e Giorgio De Chirico, e lo dico per i nostri ascoltatori, è tuttora scaricabile online, è molto interessante da leggere e da conoscere. È curioso osservare che la scrittrice non compare nelle liste dei croceristi, che però non sempre erano pubblicate. Quindi la Yourcenar racconta di avere fatto questi viaggi, è per questo che dicevo prima tra realtà e finzione, però forse non ne ha fatti così tanti come vuol far credere. Diciamo però che abbiamo un'informazione forse, perché Andrea Sembiricos, che era il figlio del proprietario, è registrato una volta sola in un elenco del 1935 insieme a una Mademoiselle C. Embiricos. E forse si potrebbe immaginare che si tratti della stessa Yourcenar, perché come noto Yourcenar è uno pseudonimo, ma il cognome vero della scrittrice era de Crayancourt con la C, quindi potrebbe esserci stato un gioco anche

anche in questo, o forse no, forse era una passeggera reale la cui identità non conosciamo. Le permanenze in Grecia, peraltro, non dovettero essere così lunghe, visto che la scrittrice vive poi a Capri fra il 37 e il 38, che sono gli anni della stesura del Colpo di Grazia.

se torniamo alla biografia degli oggetti, o per meglio dire al tempo grande scultore, è evidente che c'è un'influenza della prima rivista del Voyage en Grèce sulla seconda del 1954, in cui la Jursenar pubblica Il tempo grande scultore. Quali opere d'arte si riconoscono tra quelle citate nel saggio? Nel tempo grande scultore la Jursenar parla delle corai, statue di fanciulle panneggiate di età arcaica, databili intorno al 540-530 a.C. Di queste, addirittura di due, sono pubblicate le fotografie proprio nella rivista degli anni 30. E in effetti possono esserne identificate. Le corai sono esposte oggi nel nuovo museo dell'Acropoli di Atene. Naturalmente un invito a visitare anche questo splendido museo. Altre opere che sono citate nel saggio sono le statue dei curoi, dei giovani, anch'esse di età arcaica, esposte al Museo di Delfi. E ancora le statue dei leoni lungo la via di Delo, che proprio prende il nome dai leoni. Un'altra opera ancora citata è l'Efebo di Maratona al Museo Archeologico Nazionale di Atene. Queste sculture erano visibili durante i viaggi della Jursenar. Anzi, sia Delfi sia Delo sono siti archeologici scavati dalla scuola francese e dunque erano la meta ideale per le crociere. Anche l'Efebo di Maratona era ben visibile e conosciuto. È una statua di bronzo notissima, esposta appunto al Museo Archeologico Nazionale di Atene dal 1927, due anni dopo essere stato rinvenuto nelle acque di Maratona. La Jursenar cita anche altre opere, come la Vittoria di Samotracia, esposta al Louvre, museo che aveva visitato con il padre e poi negli anni a Parigi trascorsi successivamente. La Vittoria di Samotracia però è ripresa anche da Jean Charbonneau, conservatore al Louvre, in un saggio proprio pubblicato nella rivista nel Voyage en Grèce. Quindi probabilmente la Jursenar si è anche rinfrescata la memoria anni dopo, sfogliando le pagine della rivista, oltre ad avere visto di persona tutte queste opere. Non possono mancare in questo amore per il mondo classico e per la grecità soprattutto i riferimenti ai marmi del Partenone, che per la Jursenar sono il ricordo dei soggiorni a Londra. Addirittura al tempo della Prima Guerra Mondiale la Jursenar aveva trascorso un anno con il padre nella capitale. Mentre per esempio il Museo di Napoli, con un'opera che viene citata con la cosiddetta Psiche, è visitato dalla scrittrice durante il soggiorno a Capri. Quindi c'è sempre un aggancio con le sue con il suo vissuto, con le sue visite reali, però spesso filtrato anche da questi ripassi, tra virgolette, attraverso la letteratura archeologica. Addirittura, poiché la Jursenar era a suo modo una studiosa, approfondiva tutto quello che trattava, nell'edizione italiana del 1985 si registra un aggiornamento rispetto al primo testo del 1954, perché l'autrice aggiunge l'esistenza, insomma, di due possenti bronzi rinvenuti di recente, e la suggestione è immancabile ai bronzi di Riace, che sono diventati famosissimi proprio dopo le esposizioni a Firenze e a Roma nel 1981. A proposito di tutte queste opere, la Jursenar mostra un interesse molto moderno. Per esempio, è attenta alla policromia della scultura, ossia al fatto che le sculture antiche, che noi oggi vediamo bianche nei musei, invece in antico erano dipinte e anche con colori forti, e mostra una notevole sensibilità anche quando manca il contesto di ritrovamento, manifestando la passione per l'oggetto nella sua essenza, proprio nella sua materialità, nella sua fisicità.

dal giorno in cui una statua è terminata, comincia, in un certo senso, la sua vita. È superata la prima fase, che per opera dello scultore l'ha condotta dal blocco alla forma umana. Ora una seconda fase nel corso dei secoli, attraverso un alternarsi di adorazione, di ammirazione, di amore, di spregio o di indifferenza, per gradi successivi di erosione e di usura, la ricondurrà a poco allo stato di minerale informe a cui l'aveva sottratta lo scultore.

0: La Jursenar palesa subito la sua concezione biologica del manufatto. Dal giorno in cui una statua è terminata, comincia, in un certo senso, la sua vita. Immediatamente la scrittrice guarda al dopo, a quella che noi archeologi chiamiamo fase d'uso. Ma dopo questa, l'ammirazione, l'amore per l'opera d'arte, la scrittrice guarda ai gradi successivi cui il manufatto va incontro, ossia lo spregio e l'indifferenza. Sono proprio questi che favoriscono l'azione e i danni non dell'uomo ma del tempo, attenzione con la maiuscola nel titolo. E questi sono l'erosione, l'usura, con il ritorno del marmo al minerale d'origine. Giustamente la Jursenar osserva che nessuna statua, segnatamente greca, ci arriva come era vista durante la fase d'uso e appunto cita le tracce del colore. Naturalmente la sua è una lettura moderna, non da archeologa. Definisce le statue di fanciulle manichini e idoli, ma subito le inquadra in una vita organica, parla proprio di vie organique, con cui condividono fatica, invecchiamento, sventura.
1: Non abbiamo più, inutile dirlo, una sola statua greca nello stato in cui la conobbero i contemporanei. Scorgiamo appena qua e là sulla capigliatura di una core o di un kuros del VI secolo lievi tracce di colore rossastro, comparabili oggi alla più pallida henna, che attestano la loro qualità antica di statue dipinte, con la vita intensa e quasi terrificante di manichini e di idoli che per di più sarebbero capolavori. Questi materiali duri, modellati a imitazione delle forme della vita organica, hanno subito, a loro modo, l'equivalente della fatica, dell'invecchiamento, della sventura. Sono mutati come il tempo ci muta.
0: Gli oggetti antichi ci cambiano come il tempo cambia noi. Questa frase ci aiuta a capire quelli che noi archeologi chiamiamo fenomeni post-deposizionali, cioè i secoli in cui il manufatto è sepolto. Contano pertanto le condizioni di giacitura, il terreno in cui l'oggetto è sepolto, il passaggio dell'acqua, le componenti proprio della terra, del suolo, aggiungiamo noi. Vanno tenuti in considerazione anche i danni dell'uomo, la furia dei cristiani, pensiamo all'iconoclastia o dei barbari, ma anche i restauri che nel passato hanno snaturato certe opere e si aggiungono poi incrostazioni e patine. Un'altra componente che incide, secondo la Jursenar, ed è molto vera e non dimostrabile, è l'atmosfera del museo. Perché secondo la Jursenar l'atmosfera influisce sull'opera e sulla sua conservazione. Certo, c'è un'atmosfera fisica che può avere un'influenza sull'opera d'arte. L'atmosfera, come dire, immateriale è più difficile da dimostrare, però c'è una verità in quello che la Jursenar dice, lo dico proprio da tecnico del settore. E in effetti, secondo la scrittrice, una volta trasformato, il manufatto assume un'identità estetica diversa rispetto a quella con cui era nato. Qui si vede la lettura attualizzante che propone la Jursenar, che nel frammento vede una vita autonoma come se fosse una nuova opera d'arte, cioè non come se fosse parte superstite di un'opera precedente, ma come se fosse creata ex novo. Un piede nudo, una mano purissima, un ginocchio piegato e così via. Questa lettura attualizzante si coglie un po' in tutto il saggio, così è anche la visione dei leoni della Via Sacra di Delo, che secondo la Jursenar sono dei fossili imbiancati. Invece i marmi del Partenone al British Museum a Londra sono considerati come viziati dall'ambiente della città e hanno un'aria di decadenza quasi di cadaveri o di fantasmi, certo anche perché lontani dal contesto originario. Un ulteriore fattore di trasformazione è attribuito dalla Jursenar ai restauri troppo invasivi del Settecento, perché questo tipo di restauri vede l'effetto della politura eccessiva che conferisce alle statue quasi un aspetto, una sembianza non antica. E addirittura, ecco, fa un paragone un po' ardito ma comprensibile, perché le accosta ai partecipanti delle feste che si svolgevano negli ambienti dove queste statue erano esposte. C'è un misto di finzione e di realtà ancora una volta. Per converso poi ci sono invece i marmi ritenuti minori che sono condannati all'abbandono, che sono lasciati all'aperto, che si adattano all'ambiente, addirittura si amalgamano con l'ambiente coprendosi della vegetazione circostante e si compenetrano con essa.

altre ancora devono solo alla violenza degli uomini la bellezza nuova che hanno acquisito. La spinta che le abbatté dal piedistallo, il martello degli iconoclasti, le hanno dato la forma del presente. L'opera classica si impregna così di patetico. Gli dei mutilati hanno l'aria di martiri. A volte, l'erosione prodotta dagli elementi e dalla brutalità degli uomini si uniscono per creare una parvenza unica, fuori oramai da ogni scuola o tempo. Acefala, senza braccia, separata dalla sua mano che è il recupero recente, consunta da tutte le raffiche delle sporadi, la vittoria di Samotracia è divenuta meno donna e più vento di mare e dell'aria. Da queste trasformazioni involontarie dell'arte antica nasce un falso aspetto di arte moderna. La psiche del Museo di Napoli, dal cranio tagliato di netto, scisso orizzontalmente, all'aria di un Rodin.

la violenza umana è produttrice di bellezza, secondo la scrittrice, a proposito di opere violate dalle cadute volontarie e dai colpi del martello, da cui consegue un aspetto nuovo che può sfumare nel patetico fino ad arrivare a mutilazioni profonde che rendono il manufatto completamente diverso, altro. Del fenomeno è emblematica la vittoria di Samotracia, che si presenta acefala, senza testa e senza braccia. Proprio questo, si potrebbe aggiungere, è il motivo del successo dell'opera presso il grande pubblico che tuttora accorre a vederla a Parigi al Museo del Louvre. Il saggio approfondisce poi una riflessione sul restauro proprio nella complessità dei suoi aspetti.

I nostri avi restauravano le statue. Noi ne asportiamo i nasi finti e i pezzi di protesi. I nostri discendenti, a loro volta, opereranno senza dubbio in modo diverso. Il nostro punto di vista attuale rappresenta un tempo, un profitto e una perdita. Il bisogno di ricreare una statua completa dalle membra posticce può essere dipeso in parte dall'ingenuo desiderio di possedere e di esibire un oggetto in buono stato, come porta in ogni tempo la semplice vanità dei possessori.

0: a proposito dei restauri integrativi del Rinascimento, la Jusenar propone una spiegazione che non è scientifica ma è molto umana. Si è restaurato, secondo lei, perché l'uomo non sopporta di vedere un capolavoro mutilato. Pietà è anche disfare, suggerisce la scrittrice. E in questo fa anche un cenno ai de-restauri. Noi chiamiamo de-restauri proprio i casi in cui un restauro è smontato. E a tal proposito sottolinea che il gusto moderno, portato all'arte astratta, apprezza la lacuna e la rottura e quasi preferisce relegare ai musei la bellezza, tenendola lontana dal contatto quotidiano di chi invece in passato conviveva con essa e la frequentava.
1: E accettiamo più facilmente che questa bellezza, divisa da noi, collocata nei musei e non più nelle nostre case, sia una bellezza etichettata e morta. Insomma, il nostro gusto del patetico ha la propria ragione in questi sfregi. La nostra predilezione per l'arte astratta ci porta ad amare le lacune, le rotture che neutralizzano, per così dire, il possente elemento umano di questa statuaria. Di tutti i mutamenti provocati dal tempo, nessuno intacca maggiormente le statue che gli sbalzi del gusto negli ammiratori.

0: Era la quinta puntata della Biblioteca delle Cose Sepolte a cura di Elena Calandra, archeologa e docente all'Università di Pavia. Questa quinta puntata, insieme alle altre, questa dedicata a Margherita Ursenare, alla Biblioteca degli Oggetti, sono riascoltabili su RaiPlay Sound. E adesso voltiamo pagina e ci occupiamo di una mostra che è stata appena inaugurata 2 giorni fa a Palazzo delle Esposizioni di Roma e che sarà in corso fino al 29 giugno del 2026, World Press Photo Exhibition 2026. È una mostra che presenta in anteprima nazionale le foto finaliste del concorso internazionale di fotogiornalismo e abbiamo il piacere di parlarne al telefono con Francesco Zizzola, che è fotografo ma è anche stato il primo italiano a vincere il World Press Photo ed è il curatore di questa mostra. Benvenuto.
1: Benvenuto, grazie, grazie a tutti gli ascoltatori per la pazienza che vorranno riporre nel tempo che mi è dedicato. Grazie.
0: Grazie a lei. Dunque io inizierei a parlare con della foto che è stata proclamata il 23 aprile come Photo of the Year insieme agli altri finalisti, e la foto è di Carol Guzy, che è una fotografa premiata, ha vinto 4 volte il premio Pulitzer e insomma è una importante fotografa documentarista. La foto si intitola Separati dall'ICE, è circolata moltissimo i giorni dopo la proclamazione, è un'immagine molto potente e straziante e che appunto probabilmente gli ascoltatori hanno ben presente o comunque la possono trovare facilmente anche cercando su internet. E Francesco Zizzola, osservando questo scatto e anche paragonandolo agli altri esposti nella mostra di cui parleremo, quali sono gli elementi che hanno fatto emergere così tanto questa foto, insomma, da farle vincere questo premio prestigioso?
1: Innanzitutto credo che, come anche ha esposto appunto alcuni hanno esposto alcuni membri della giuria, è stato il lavoro di Carol Guzy in generale sul tema della reimmigrazione che ha meritato la loro attenzione, perché Carol Guzy, che è una fotografa navigatissima, giornalista di 70 anni, con questo credo che siano 9 premi la Fondazione World Press Photo ha voluto riconoscere appunto negli anni a questa giornalista, e appunto la Guzy ha con questo lavoro messo in evidenza l'azione continua e anche molto ambigua delle forze dell'ICE, appunto delle squadre dell'immigrazione americana, statunitense, che andavano in questo caso a New York a individuare immigrati nei tribunali per poterli rimpatriare a forza nei loro paesi di origine. E questa foto, premiata con la foto dell'anno, fa parte di un reportage premiato anch'esso nel World Press Photo, dove sono presenti anche altre fotografie molto toccanti. E in questa foto, in particolare quella della foto dell'anno, c'è il fuoco non è tanto sulla vittima dell'ICE prescelta per essere impatriata, ma sulla famiglia che cerca di opporsi, che è straziata dal dolore, dalla sofferenza di vederlo appunto prelevato senza nessun avviso, senza nessun mandato ufficiale per separarlo di fatto dagli effetti familiari. E la fotografa, con una pazienza certosina, con una presenza costante nei tribunali, è riuscita a fare un affresco di questa azione illegale in cui sottolinea essenzialmente la disumanità dell'azione dell'ICE. Una delle foto più potenti, almeno dal punto di vista del sottoscritto, è una fotografia che si discosta un po' da tutte le altre di questo reportage, ed è una fotografia che rappresenta un agente dell'ICE mascherato e che è in attesa appunto fuori dal tribunale di poter collaborare con i suoi colleghi per questa espatrio forzato, ed è un agente dell'ICE mascherato con una classica, diciamo, calza di nylon sul viso che rimanda immediatamente ai mascheramenti dei criminali che rapinano le banche. Quindi è un'equivalenza molto, molto forte che rimanda appunto un po' anche all'idea di questa giornalista che fornisce, dall'opinione di questa giornalista che fornisce attraverso le immagini, quindi una sua versione, una sua interpretazione del fatto che fotografa, dei fatti che fotografa.
0: Questa immagine di Carol Guzy separati dall'ICE si trova proprio entrando, insomma è visibile anche entrando sul sito del Palazzo delle Esposizioni nella sezione relativa a questa mostra. Ci vuole raccontare Francesco Zizzola anche qualcosa sulle altre foto esposte, su quelle degli altri finalisti del concorso?
1: Sì, sono molti, non potremo parlare stasera di tutti perché sono 42 premiati su 6 macro aree geografiche, quindi Nord, Centro America, Sud America, Africa, Europa, Asia Sud, Centro e Occidentale, Asia Pacifico e Oceania, quindi sono, insomma, appunto il globo è un concorso mondiale e quindi tutte le aree sono rappresentate e questi 42 fotografi hanno prodotto un lavoro molto interessante sia su, diciamo, storie poco conosciute a livello di stampa, di notorietà mediatica che riguardano la vita quotidiana, i piccoli fatti che però danno un'idea significativa dei grandi cambiamenti sociali, oppure inchieste di approfondimento, realizzano inchieste di approfondimento su tematiche che tendono a essere sotto rappresentate nei media, per esempio nelle storie a lungo termine in Sud America, per la macroarea sudamericana. Pablo Piovano realizza un grande reportage in più di 10 anni sulla conseguenza dell'uso massiccio di agrofarmaci utilizzati nelle coltivazioni di soia transgenica e questo in Argentina produce dei danni concreti alle abitazioni, alla popolazione rurale che vive vicino a queste enormi coltivazioni, come appunto il cancro infantile, gli aborti spontanei, malformazioni genetiche e tutto questo appunto un lavoro di grande approfondimento d'inchiesta dove alla fine si evince che il governo privilegia i profitti delle multinazionali rispetto alla salute dei cittadini, appunto delle aree rurali del paese. Oppure un'altra storia interessante, sempre qui vede vittima sempre cittadini inermi di fronte allo strapotere, diciamo, economico di alcune attività protette dal governo. In Egitto il fotografo Mohamed Mahdi ci racconta, con una storia che intitola Polvere di Luna, il grande problema ambientale creato da un cementificio. Un cementificio che con le sue attività, non solo con la polvere di cemento, ma anche con la polvere di carbone combusto che serve per manovrare le macchine che servono per far funzionare il cementificio, ha provocato nei villaggi adiacenti dell'area appunto del cementificio dei danni ambientali sulle popolazioni notevoli. Questo ha portato al verificarsi di una vittoria dopo tanti anni di lotte locali, di una vittoria dei rappresentanti della società civile di quelle aree sul governo, che ha dovuto riconoscere questi danni e iniziare a risarcire dopo 7 anni dalla sentenza le famiglie colpite e la popolazione locale. E ci sono ovviamente anche delle storie che riguardano le tradizioni culturali che non vengono rappresentate dalle fotografie soltanto per folklore o per estetica soddisfazione di chi le guarda, ma che attraverso queste tradizioni raccontano dei cambiamenti profondi della società. Questo per esempio riguarda il lavoro di una fotografa italiana che in Africa, in Marocco nello specifico, ha approfondito una tradizione equestre, di un gioco equestre, diciamo, che era tipicamente esclusiva della società maschile marocchina, che con questi cavalli faceva manifestazioni molto con coreografie molto sofisticate, addirittura con l'uso di fucili che venivano usati nel gioco e nelle coreografie con i cavalli, e che piano piano è stato in qualche modo protagonismo maschile, che è stato rovesciato da un gruppo di donne coraggiose che è riuscita a imporsi e a rovesciare un luogo comune che vedeva appunto escluse le donne da questa tradizione che sia per l'uso sia per appunto il governo di questi cavalli che dell'uso delle armi le vedeva appunto escluse. Quindi è una storia di lotta per l'identità e per il riscatto del ruolo delle donne nella società marocchina. C'è da dire che al di là del contenuto delle storie che tutti i fotografi, appunto i 42 fotografi premiati ci offrono in questa interessante mostra, lo stesso concorso, la stessa struttura del concorso ci dà altre informazioni. I 42 premiati su Sema Creò Arie ci dicono per esempio che 32 di questi fotografi e fotografe premiati sono uomini, 9 sono donne, quindi c'è una minoranza ancora troppo esigua di rappresentanza femminile nella professione del fotogiornalismo, nonostante che le donne siano avvantaggiate da un regolamento che da poco prevede che le giurie regionali debbano scegliere almeno una donna tra i premiati. E bisogna anche appunto notare come un altro punto critico è rappresentato dal dominio assoluto, quasi consistente, ecco, dei fotografi che provengono dalle redazioni dei giornali, che sono stati premiati in quanto produttori di storie per conto di giornali, in cui i giornali producono la storia. Ora
0: selezionati.
1: Che novità! E in realtà ci dice molto, perché se su questi 42, 20 sono appunto fotografi professionisti che sono interni, organici al giornale, dobbiamo anche notare che di questi 20 giornali non ce n'è uno italiano, per esempio. E di questi 42 premi, oltre ai 20 appunto espressi dai giornali, 9 sono relativi a fotografi che lavorano per agenzie, di cui 5 che sono agenzie giornalistiche però quotate in borsa, quindi di cui i proprietari non sono certo editori di giornalismo, non sono editori puri, sono editori che sono interessati più agli interessi degli azionisti di maggioranza. 4 solo di agenzie indipendenti, quindi c'è una progressiva diminuzione della rappresentanza di agenzie cooperative di fotografi giornalisti nel mondo, che sempre di più arrancano e fanno fatica a produrre storie indipendenti dal sistema mediatico mainstream.
0: Certo, vengono tagliati fuori.
1: Sì, infatti solo 8 di questi premi sono stati assegnati a freelance indipendenti che hanno lavorato duramente per poter produrre la loro storia, la loro fotografia. E questa è una conseguenza di un cambiamento radicale che il mondo dei media sta da molti anni registrando. Ci sono delle novità, per esempio 3 di questi premi sono stati assegnati a fotografi che sono stati finanziati da fondazioni, questa è una di cui uno addirittura dalla fondazione del WordPress Photo stessa, quindi è anche questa analisi statistica, che potrebbe suonare un po' noiosa, invece ci rimanda appunto a un quadro, a una dinamica della produzione dei contenuti fotogiornalistici che non è per niente rassicurante. Questo è visibile e leggibile appunto in questa mostra interessante, in cui tantissime storie si svolgono sotto i nostri occhi, ma anche leggere con attenzione appunto le didascalie, i nomi degli autori le modalità con cui sono stati premiati e scelti fa parte appunto dell'interessante progetto dietro cui appunto si crea questa interessante mostra. WordPress Photo si avvia verso i 70 anni di concorso, quindi è riconosciuto come l'Oscar della fotografia giornalistica nel mondo, e che per 70 anni ha avuto un sempre progressivo successo, ma sull'onda di questi grandi cambiamenti appunto che riguardano la stampa, il sistema della stampa e della press, del giornalismo internazionale, si crea un presupposto per una, oltre che per una crisi, direi per un cambiamento. Staremo a vedere appunto in quale direzione riusciremo a rappresentare il mondo con sempre minore libertà di farlo.
0: Il World Press Photo, ricordo anche ai nostri ascoltatori che è un'organizzazione indipendente che è stata fondata nel 1955 nei Paesi Bassi, ogni anno premia foto appunto realizzate in giro per il mondo, insomma. E alla fine quest'anno per esempio leggevo che le foto arrivate sono state più di 57.000, provenienti, insomma realizzate da fotografi provenienti da 141 paesi, quindi insomma anche il processo di selezione è senz'altro elaborato, come dire, nonostante appunto poi sia anche
1: è elaborato e anche molto rigoroso. Ci sono dei criteri che garantiscono, so che è un argomento diciamo che forse riguarda un po' gli addetti ai lavori, però oggi si parla tanto di fake news, no? Ecco, nella fotografia ormai sempre più siamo abituati a fruire di una fotografia sintetica, frutto dell'intelligenza artificiale, frutto di grandi manipolazioni, quindi le immagini che si dovrebbero riferirsi alla realtà sempre più mettono in dubbio questa relazione, le immagini di cui tutti noi usufruiamo. Nel WordPress Photo questo tema è trattato con molto rigore, ovvero c'è una verifica indipendente da un gruppo effettuata da un gruppo di tecnici indipendenti che su ogni fotografia selezionata per essere premiata, prima ancora di annunciare appunto il premio, fanno delle verifiche straordinariamente rigorose sulla tipologia di tecnologia che le ha prodotte, sulla plausibilità delle informazioni che ogni immagine giornalistica deve avere al suo interno, cioè le famose didascalie, sulla quindi veridicità delle informazioni e sulla coerenza e autenticità delle stesse, che passa naturalmente per l'autorità anche dell'autore, sul profilo professionale, diciamo sul curriculum. E tutto questo viene effettuato anche con sistemi tecnologici in grado di capire se c'è stata una manipolazione dei pixel sulle fotografie, oppure quando non c'è stata la manipolazione di pixel, in aggiunta sulla plausibilità, dicevo, che significa per esempio capire se la fotografia è stata costruita e quindi ricreata, una situazione ricreata ad arte dal fotografo,
0: non per spontanea, poter ottenere,
1: non autentica, si dice, non autenticamente legata a un'azione in corso, che è appunto poi quella della notizia, quella della storia, relativa alla storia. E questo assegna, diciamo, al WordPress Photo ancora un quid, un strato di affidabilità che altre organizzazioni stentano a garantire. E questo da molti anni, non che non ci siano stati incidenti nella stessa storia del WordPress Photo, ma appunto gli incidenti sono serviti per correggere il tiro e migliorare questo aspetto di verifica e di serietà, diciamo, che risponde poi al necessario profilo etico che deve stare alla base di ogni racconto giornalistico.
0: Io ricordo ai nostri ascoltatori che WordPress Photo Exhibition 2026 sarà in corso a Palazzo delle Esposizioni di Roma fino al 29 giugno del 2026 e quindi sarà possibile visitare questa mostra che presenta in anteprima nazionale le foto finaliste di questo importantissimo concorso internazionale di fotogiornalismo. Io la ringrazio molto Francesco Zizzola, che è curatore della mostra, oltre a essere fotografo e anche ad essere stato il primo italiano a vincere questo importantissimo concorso
1: molti anni fa.
0: Quando?
1: È il primo premio l'ho vinto nel 95. Dunque nel 96 per il lavoro fatto nel 1995, quindi
0: 30
1: diciamo
0: anni.
1: Esatto. Ne ho vinti altri 9, però ecco. Insomma, adesso è il tempo per me di occuparmi delle fotografie degli altri, non tanto delle mie, più delle mie, ecco.
0: Di curarla, esattamente.
1: Di curarla, per l'appunto.
0: Grazie
1: mille. Vi ringrazio molto per la disponibilità, per lo spazio e per la pazienza. Grazie.
0: Grazie a lei.
2: Was denn, Herr Doktor?
3: Ich hab's gesehen, Ocek. Er hat wieder gehustet, auf der Straße gehustet, gebellt.

E siamo tornati a Wozzeck di Alban Berg. Questa era la quarta scena del primo atto, che vede protagonisti il dottore e Wozzeck, e si svolge nello studio del dottore, in cui Wozzeck viene esaminato da quest'uomo stravagante e anche cinico, e in cambio di pochi soldi Wozzeck si presta come cavia ai suoi esperimenti e infatti fa una dieta a base di legumi, ma pochi colpi di tosse che lui emette bastano per provocare una reazione veramente molto stizzita, molto arrabbiata di questo dottore. E il dottore appunto osserva Wozzeck, che ancora in preda alle allucinazioni, invece di preoccuparsene, come se se ne rallegrasse, e anzi coglie in questi turbamenti psichici di Wozzeck un segno della sua dieta, una conseguenza di questa dieta. Dunque, in questo ultimi 15 minuti che ci separano dalla fine della trasmissione, ripercorriamo un po' l'opera di Alban Berg che abbiamo ascoltato nel nostro cartellone in questo concerto registrato nell'ottobre del 2025, che aveva il libretto tradotto in italiano da Alberto Mattioli. Per questo breve approfondimento ho deciso di farmi guidare da un testo di Luciano Berio dal titolo Invito a Wozzeck, pubblicato sulla rivista Diapason nel 1952, ed è un testo raccolto anche nel volume Scritti sulla musica Luciano Berio a cura di Angela Ida De Benedictis e pubblicato da Einaudi. In questo testo Luciano Berio ripercorre il Wozzeck, che è un'opera che lui ha amato moltissimo e da cui è stato molto colpito, come tutti i compositori della sua generazione quando l'hanno ascoltato per la prima volta e sono stati privati di quest'opera, appunto, che è andata in scena per la prima volta nel 1925, e appunto sono riusciti ad ascoltarla solamente negli anni 50, all'inizio degli anni 50, quando finalmente è stato ascoltato in Italia. Dunque Luciano Berio parla del fatto che intanto il dramma di Georg Büchner comprendeva 25 scene, mentre Berg lo riduce a 15, che suddivide nei tre atti di 5 scene ciascuno. I personaggi che appunto nascono nella mente di Georg Büchner, nella sua fantasia, conservano nell'opera di Alban Berg moltissima attualità, e lui cita Willy Reich, che appunto nel 1930 pubblica una guida a Wozzeck e per esempio descrive il dottore come il demonio della scienza fredda e materialistica, ostile all'uomo e alla sua anima, mentre Wozzeck è molto più del rappresentante della classe oppressa, la povera gente che non soltanto deve soffrire l'estrema miseria ma anche assumerne tutta la colpa. Questa figura è parente al puro folle, l'essere primitivo ancora fuori della moralità, vicino alle forze e ai misteri della natura che lo circondano e lo forzano a rendersi a loro. Egli è uno di quei poveri di spirito in senso evangelico che, disorientati dall'epoca moderna, cercano le loro origini perdute con ogni forza. Questo primo atto, che abbiamo detto rappresenta l'esposizione secondo lo schema tradizionale della tragedia greca tripartito, è formato da 5 pezzi caratteristici. Quella che abbiamo ascoltato è una passacaglia di 21 variazioni che sono costruite su un'unica serie. Luciano Berio nel suo testo spiega che ogni variazione è l'immagine vivida della spietata psicosi sperimentale del dottore, di quei Wozzeck, che il diseredato della vita, il pari oppresso da un incubo freudiano di predestinazione al male, è l'oggetto. Ogni variazione segue all'altra in deliberato graduale crescendo, è un macabro meccanismo che si muove implacabile, soffoca le deboli e oscure spiegazioni di Wozzeck ed esplode, ultima variazione, in una fragorosa esposizione della serie pesantemente armonizzata e suonata a corale da tutta l'orchestra. È l'esaltazione del dottore che insegue un suo sogno di immortalità. E noi l'abbiamo ascoltato, eseguito dall'Orchestre Chœur de l'Opéra de Paris, diretto da Pierre Boulez, e in questa scena Walter Berry interpretava Wozzeck mentre Carl Dönch
il dottore. E ascoltiamo invece adesso un'altra scena, la cui sonata corale da tutta l'orchestra. È l'esaltazione del dottore che insegue un suo sogno di immortalità. E noi l'abbiamo ascoltato, eseguito dall'Orchestre Chœur de l'Opéra de Paris, diretti da Pierre Boulez. E in questa scena Walter Berry interpretava Wozzeck, mentre Karl Dönch il dottore. E ascoltiamo invece adesso un'altra scena, la quinta scena del secondo atto, l'atto della perifezia, una

maggiore. Si tratta di un rondò marziale in cui appunto il tambour maggiore si vanta dei suoi successi amorosi, del fatto che ha conquistato Marie, la compagna di Wozzeck, e questo rondò marziale appunto chiude questo atto, e diciamo che c'è una analogia simbolica data dalla relazione drammatica tra questa scena e appunto in cui Wozzeck è vinto e percosso dal tambur maggiore, mentre abbiamo ritrovato nell'andante affettuoso quasi rondò che invece appunto chiudeva il primo atto, c'era la scena che in cui Maria si arrendeva al tambur maggiore. Quindi ecco, in qualche maniera Berg decide di legare queste due scene. Noi ascoltiamo questa scena eseguita dai Wiener Philharmoniker, diretti da Claudio Abbado, in cui il tambur maggiore è interpretato da Walter Feiner, Wozzeck da Franz Grundheber, Andres da Philipp Langridge.

Stiamo ascoltando la quinta scena del secondo atto del Wozzeck, la stiamo ascoltando interpretata dai Wiener Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. È una scena che vede protagonisti Wozzeck, in questo caso interpretato da Franz Grünheber, il tambur maggiore interpretato da Walter Feiner e Andres, interpretato da Philip Langridge, con i soldati. E passiamo velocemente invece ad ascoltare la prima scena del terzo atto, l'atto terzo, quello della catastrofe, che anche questo è costituito da cinque scene, da delle invenzioni. La prima in particolare è un'invenzione sul tema che si svolge nella camera di Maria. Marie, sola col suo bambino, è appunto in preda ai rimorsi, cerca conforto nel Vangelo, legge l'episodio di Maria Maddalena adultera e poi pensa al fatto che Wozzeck non si fa sentire da due giorni, sfoglia la Bibbia, e Luciano Berio appunto ricorda nel suo testo che questa invenzione comprende sette variazioni e una doppia fuga e si svolge da un tema di sette battute. Ogni variazione è l'espressione del mutevole stato d'animo di Marie e della sua reazione psicologica alla lettura del testo sacro. La doppia fuga a sua volta è costruita su due temi di sette note. Questo serrato simbolismo numerico in apparenza meccanico è suggerito da una intima adesione al testo, un'atmosfera di trascendente fiabesca superstizione, specialmente nella quinta variazione

in fa minore è l'oggetto di questa prima scena e ascoltiamo Marie interpretata da Evelyn Lear in questa versione con l'orchestra der Deutschen Oper Berlin diretta da Carl Böhm.

E stiamo ascoltando la prima scena del terzo atto di Wozzeck di Alban Berg. Marie, che è protagonista di questa scena, che interpreta un'invenzione su un tema, è interpretata da Evelyn Lear in un disco che vede Carl Böhm alla testa dell'Orchester der Deutschen Oper Berlin e il coro della Deutschen Oper Berlin. E questo era un breve approfondimento che abbiamo fatto su Wozzeck, guidati da Invito a Wozzeck di Luciano Berio. Noi siamo in chiusura. Io vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri, e a cura di Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternati alla console Fabio Melis e Marco Azzori, in regia Gianni Grimaldi, al microfono Luisa Santacesaria. Io vi do la buonanotte, vi do appuntamento domani e lascio la linea a Battiti.

0: Ore 24.
1: Battiti!

0: Immaginate di essere in una sala da concerto, in una grande sala da concerto di un auditorium con delle sedute comodissime. Immaginate che sia un sabato pomeriggio di aprile, immaginate di assistere a un concerto un po' speciale, una nuova collaborazione tra musicisti che in realtà non hanno ancora suonato moltissimo dal vivo insieme, accompagnati da dei cosiddetti visual, da delle immagini realizzate in tempo reale, delle immagini analogiche che in qualche modo avvolgono la vista dello spettatore, che avvolgono la musica, amplificando l'esperienza, un'esperienza che potremmo sicuramente definire psichedelica nella sua dimensione del viaggio, sia in termini sonori sia in termini geografici. Un concerto che ha sollecitato nel profondo la nostra immaginazione, quello del progetto The Silver Thread, una collaborazione nata sull'asse Europa-India, che è stata forse uno dei momenti più alti, almeno per chi vi parla, della passata edizione del Rewire Festival, festival con base all'AIA che ormai si svolge da 15 edizioni e che da qualche anno vi raccontiamo puntualmente qui a Battiti, che anche questa notte proveremo per quanto possibile a restituire in quella che appunto è stata la sua più recente edizione, che si è svolta dal 9 al 12 aprile 2026. Buonanotte, ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da tutti noi di Battiti, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Nina Terruzzi, Chichi Di Paola e Simone Sottili, con un particolare ringraziamento a Fiore Liborio per la parte tecnica, ma anche con un ringraziamento a un ospite che questa notte racconterà insieme a me la nostra recente esperienza al Rewire Festival, una voce amica e nota qui a Battiti, Luca Collepiccolo. Ciao Luca.
1: Buonasera, grazie di nuovo per l'ospitalità.
0: Luca Collepiccolo lo introduciamo anche se ormai non ha bisogno di grandi presentazioni, lo ascoltiamo da tanti anni nelle top 5 di fine anno, giornalista, DJ, avido e curioso ascoltatore di musica. Il Rewire appunto quest'anno è arrivato alla 15ª edizione e è stata forse l'edizione non solo più ambiziosa in termini di quantità di artisti proposti, ma anche in termini proprio di qualità della lineup, di aderenza al contemporaneo, tante cose probabilmente che desideravamo vedere e ascoltare. Uno di questi è sicuramente The Silver Thread, che è stato un concerto che abbiamo visto insieme e che abbiamo scelto insieme di raccontare questa notte, di cominciare un po' da questa esperienza. The Silver Thread sarebbe il progetto che mette insieme Shackleton, produttore che abbiamo ascoltato spesso, produttore che arriva dal dubstep inglese ma che ormai da tanti anni ha preso un po' questa strada ritualistica, con lui il polistrumentista polacco Vaclav Zimpel, clarinettista, e poi due musicisti che arrivano dall'India, Siddhartha Belmannu alla voce. Siddhartha Belmannu diciamo che è uno dei grandi esponenti della nuova generazione del canto industano, della musica tradizionale classica indiana, e poi Giridhar Udupa, percussionista che suona una percussione molto particolare in ceramica. Il brano che abbiamo ascoltato, che sentiamo ancora in sottofondo, arriva da In the Cell of Dreams nella sua versione live. Il disco diciamo metteva insieme i tre musicisti tranne Giridhar Udupa, e il pezzo era Everything Must Decay.
1: Un'esperienza decisamente immersiva. Hanno lavorato sicuramente su un canovaccio noto, molto rivolto a un'espressività che oserei dire ambient, se questo termine non fosse spesso utilizzato in maniera impropria.
0: Cominciamo con le polemiche.
1: Una precisazione: va detto che quello che abbiamo ascoltato non è esattamente il prodotto del live a cui abbiamo assistito, perché è comunque una lavorazione precedente. Diciamo è molto più elaborata adesso la loro musica, è quasi una ragnatela piena di ispirazioni che arrivano dalla tradizione appunto industana e da quello che è poi un lavoro sui toni, sugli ambienti, sulla post-produzione molto attenta da parte di Shackleton, che ha ritrovato letteralmente una nuova via. Diciamo un musicista che ha segnato diverse epoche negli ultimi 20-30 anni, ridefinendo il concetto di dubstep con School Disco e poi arrivando alle collaborazioni con, per citarne una, Six Organs of Admittance o anche con Anika, insomma. E tra l'altro rispecchia la volontà degli organizzatori di riproporre certe figure nel corso del tempo, visto che Shackleton con Holly Tong l'avevamo visto tra i protagonisti lo scorso anno nella edizione 2025 di Rewire.
0: Perché è riuscito a entrare, apriamo subito già un'altra finestra, lunga coda fuori dal PARD, è stato complicato riuscire a entrare al concerto.
1: Diciamo che quest'anno di delusioni sotto questo punto di vista ce ne sono state ben poche.
0: Sì, sicuramente una delle caratteristiche, diciamo, di questo festival è quella di avere una line-up molto consistente, ma quest'anno sono stati molto bravi nel distribuire in un certo senso il flusso di chi ha partecipato ai concerti. Insomma, è un festival che è andato anche quest'anno sold out, con persone che arrivano da tutte le parti dell'Europa. La prima giornata del giovedì, e qui apriamo ancora un'altra finestra, poi piano piano le esploreremo tutte, offriva dei progetti unici, non soltanto progetti speciali come diciamo è The Silver Thread, che comunque per esempio ha suonato nella preview del Density ad aprile, poco prima di suonare al Rewire. Probabilmente avremo anche modo di riascoltare la registrazione di questo concerto, quindi diciamo che se The Silver Thread è comunque un progetto speciale che avrà anche un disco in uscita prossimamente, così almeno hanno detto, il giovedì c'è stata una proposta ancora forse più unica, ancora forse più caratterizzante di quella che è poi la vocazione di festival come il Rewire. Io non c'ero, quindi passo la palla a Luca.
1: Il giovedì ha visto tre eventi speciali, così possiamo definirli, prendere vita alla mare, nella sala principale di questo auditorium fantastico che si trova in centro città a The Hague, come dicono in Inghilterra. Si è partito con il progetto che vedeva coinvolta Susan Chani e Actress. C'è stato il progetto di esteso di Caterina Barbieri con questa orchestra francese, l'Orchestre des Nouvelles Créations et Expérimentations et d'Improvisation Musicale, un live in realtà molto molto oserei dire pretenzioso, perché l'orchestrazione era davvero impegnativa. Quello che mi è piaciuto di più è stato il progetto a seguire della Barbieri con un trio di ottoni e tre voci.
0: Ce ne parlerai dopo, perché intanto la ascoltiamo, Caterina Barbieri e Bendik Gieske, con un pezzo da un recente album intitolato At Source.

0: Caterina Barbieri e Bendik Gieske, questo brano Alignment Orbits è tratto dal recente album At Source che è uscito per Light Years, che è proprio l'etichetta di Caterina Barbieri. Questa notte a Battiti stiamo raccontando il Festival Rewire, la 15ª edizione di questo appuntamento che si svolge a L'Aia, uno dei grandi festival olandesi, che appunto ha avuto luogo dal 9 al 12 di aprile. Nella giornata del giovedì ci sono spesso dei progetti particolari incentrati su artisti specifici. Interessante perché nel corso degli anni ci sono stati Meredith Monk, Alvin Curran, Annea Lockwood. Quest'anno diciamo un po' la protagonista, seppur con soli tra virgolette due concerti, è stata Caterina Barbieri. È stato un po' l'anno, questo è un po' l'anno di Caterina Barbieri, direttrice della Biennale di Venezia. Con Luca Collepiccolo stiamo raccontando il festival. Io il giovedì non c'ero, quindi lascio a lui raccontare il concerto della Barbieri. Insomma, questa notte proviamo un po' a dare l'idea del festival nell'insieme e anche dei concerti che ci hanno colpito di più.
1: Al di là dello scetticismo che ha accompagnato l'ensemble di 35 elementi guidato con una conduzione particolare dalla Barbieri, quello che mi ha impressionato è stato il suo live successivo, appunto in solo, una buona parte in solo, con le macchine, un'interazione che mi ha riportato davvero agli albori della musica cosmica. Però non è stato un vile riproporre quelle dinamiche, un approccio sicuramente molto più futuribile, molto più ampio, con venature contemporanee, laddove la Barbieri si è esibita anche al canto in maniera quasi sorprendente, aggiungo, utilizzando anche delle forze esterne come un coro di voci, oserei dire bianche, e degli ottoni più che dei fiati, che hanno dato ancora una dimensione spettacolare, una proporzione diversa alla sua musica, e la curiosità di ascoltare in studio questo lavoro.
0: Non è facilissimo sempre raccontare questi festival così compositi, intanto perché, come succede anche per le Gesù, si tratta di fare ognuno il proprio festival, cioè ci sono mille line-up possibili all'interno di cartelloni così ampi, così sostanziosi, quindi ognuno si vive un po' il suo festival, e questa è una premessa che va sempre fatta quando si raccontano degli appuntamenti con delle line-up così ricche. Il Rewire nel corso degli anni possiamo dire che è un po' cambiato, nel senso che non è soltanto aumentata la proposta, si sta avvicinando sempre di più alla quantità di concerti a cui assistiamo a Legacy con queste sovrapposizioni. Però, come dicevamo già prima, sono stati bravi quest'anno, forse più dell'anno scorso, a smistare un po' i nomi e far defluire il flusso del pubblico, quindi non troppe volte ci si è trovati fuori.
1: C'è comunque una tecnica magistrale nell'organizzare i programmi, perché ogni anno vediamo dei nomi, oserei dire pivot. In questo caso avevamo il giovedì le produzioni della Barbieri, poi abbiamo avuto Tortoise, Einstürzen, Neubauten, la stessa Kim Gordon. Questi sono artisti che di forza spostano diverse migliaia di persone in un'unica sala, quella è l'auditorium, rendendo più agibili le avventure parallele nelle chiese, nei club. È scientifica questa sovrapposizione, secondo me.
0: E beh, per quanto mi riguarda, uno dei live che attendevo di più e che non mi ha assolutamente delusa è stato proprio uno dei live in chiesa. Non nego che i live in chiesa, ormai, oltre a essere un po' un trend, sono sicuramente una delle esperienze più belle fatte durante questi festival. Il disco lo abbiamo ascoltato quando è uscito alla fine del 2025, A Body Like a Home. Lei è Alejandra Cárdenas, intanto la ascoltiamo con il brano Evangelina.

0: Alejandra Cárdenas, l'abbiamo conosciuta con l'alter ego Ale Hope a Body Like a Home, è uscito per Other People nell'ultima parte del 2025. È il primo disco a suo nome, con il nome proprio, perché è un disco un po' diverso, molto personale, in cui parla sia del suo vissuto da bambina, intrecciato con invece il vissuto, diciamo, coloniale del suo paese d'origine, che è il Perù. Un album e anche un live estremamente dolce, malinconico, nostalgico, ma anche durissimo in alcuni momenti, quelli diciamo di spoken word. Il disco nasce praticamente da delle poesie che ha scritto Alejandra Cárdenas proprio sul suo vissuto, sulla storia del suo paese, e che sono state poi appunto reinterpretate. Ha suonato dal vivo con Gibrana Cervantes, nel progetto Amor Muere, al violino, e Ignacio Brisegno alla chitarra, e poi la stessa Alejandra Cárdenas era chitarra ed elettronica, vista in un concerto all'interno della Neue Kerk, una delle chiese che appunto fanno parte delle diverse location del Rewire, che come i festival più belli della nostra contemporaneità offre una sorta di esperienza diffusa all'interno della città, la città dell'Aia, con tante location, diverse chiese, poi una location principale che è la Mare, che è una sorta di auditorio. La proposta del Rewire è una proposta ovviamente musicalmente molto trasversale, quindi con un occhio assolutamente transcontinentale, tanta musica dall'Oriente, dall'Estremo Oriente, dal Sud America, ovviamente tanta musica europea, e anche tante collaborazioni che sono magari sull'asse che unisce il continente africano con gli Stati Uniti.
1: Collaborazione annunciata, quella tra Billy Woods e Oxe. Anche perché gli Oxe hanno debuttato per l'etichetta di Billy Woods, quindi era una chiamata logica. Ascoltiamo dal disco ad oggi unico di gli Oxe, il loro debutto, il brano Amage con Billy Woods come special guest.

0: Ogni epoca ha i suoi poeti, e come nel caso di Leroy Jones, Amiri Baraka, che duettava o partecipava ai dischi del New York Art Quartet in piena epopea New Thing Free Jazz. Qui abbiamo Billy Woods, che è anche il patron dietro l'etichetta indipendente Backwoods Studios, che rappa con gli Oxe per un intero concerto, ospitando sul palco successivamente anche un altro coevo, Elucid, con cui ha lavorato nel duo Armand Van Hammer, che si è esibito anch'esso al Rewire, dando sfoggio di questa grande verbosità al microfono. E concerto tra i più intensi della rassegna, e la cosa simpatica è vedere anche come i musicisti si esaltano di fronte a queste esibizioni. Sotto palco c'era Louis Relton, che vediamo spesso al violoncello esibirsi in contesti contemporanei, che alzava il pugno e urlava ancora di più.
1: E non posso che intervenire sorridendo. Grazie Luca, questa notte a Battiti stiamo raccontando un po' quella che è stata la nostra esperienza al Rewire, straordinario appuntamento all'AIA, 15ª edizione a inizio aprile, solo ovviamente una delle tante line-up possibili, quella che stiamo raccontando questa notte tra i concerti che ci hanno maggiormente colpito. Un cartellone veramente molto copioso, facciamo qualche nome, oltre a quelli già fatti: Abdullah Minyawi Trio, ad esempio, Cheris Afana, i Flur, Everything is Psychedelic, Moore Mother con diversi progetti insieme a Sumac, insieme a Aeroglyphic Bean, Jim O'Rourke, Iko Ishibashi, Moritz von Oswald con l'ensemble vocale dell'AIA, giusto appunto per menzionare qualche progetto speciale, Onetrix Point Never, Park Jia, quindi diciamo una proposta veramente molto trasversale, dall'elettronica alle musiche sperimentali orientali, anche poi con un pacchetto di programma collaterale che è ormai un aspetto che caratterizza questi festival, una proposta di incontri, di talk, di conversazioni, di film. Il Rewire, diversamente dalle Guess Who, ha ad esempio anche queste passeggiate sonore attraverso la città, diciamo che nel corso degli anni ha seguito un profilo anche vagamente più politico, il Rewire, più esplicitamente politico anche sull'ecologia del suono, sulla scoperta dei diversi luoghi dell'AIA, di questa cittadina che è assolutamente all'avanguardia anche per quanto riguarda la ricerca musicale, anche la dedizione, il supporto alla musica sperimentale, con ad esempio l'Istituto di Sonologia, dove tantissimi musicisti anche italiani sono andati a studiare. Cambiamo un po' suono e con un concerto che invece ho trovato particolarmente intenso, quello di Maïssa Jallad in trio.

0: Maissa Jallad Tamir, il brano che ascoltiamo ancora in sottofondo, anticipa l'uscita di un nuovo album della musicista libanese. L'avevamo ascoltata con Marja, The Battle of the Hotel. Maissa Jallad ha una storia particolare perché lei in realtà è architetta e urbanista e nella sua musica mette molto di quello che è la sua conoscenza dell'aspetto architettonico dello spazio di Beirut, la sua città d'origine, e ha raccontato anche molto di questo durante il concerto, uno dei due concerti a cui abbiamo assistito al Festival Rewire che vi stiamo raccontando questa notte. Era in trio accompagnata da Pascal Semerjian alla batteria e Giulia Sabra a chitarra, a tastiere, insomma vari altri strumenti, tre musicisti molto attivi nella vivace scena libanese, e appunto ha raccontato diverse cose dal palco. Maissa Jallad, sia un po' la storia del disco precedente, che anche il prossimo avrà a che fare con gli spazi, con l'architettura, con il modo in cui il suono, lo spazio, la politica e la società intervengono tantissimo nella sua città d'origine, nella storia, nella contemporaneità di Beirut. Ma un'altra cosa che è sicuramente importante raccontare nel restituire l'esperienza del Rewire Festival, ma in generale anche le Gesù di questi festival internazionali che si stanno svolgendo in questi anni, è il modo in cui tanti artisti, sia quelli coinvolti direttamente, musicisti che arrivano dal Medio Oriente, ma non soltanto, si espongano rispetto a quello che sta succedendo a livello politico in tutto il mondo. Ovviamente, essendo inizio aprile, Maissa Jallad ha dedicato più interventi alla difficoltà e al dolore di essere sul palco mentre la sua città era assolutamente sotto le bombe, e questa allusione è stata forse ancora più intensa durante il live di chiusura del Rewire, che ha condiviso insieme al produttore Civilist Jevel, in cui ha proprio fatto allusione di come le sembrasse strano camminare liberamente in una città e respirare l'aria, mentre invece tanti suoi amici, tanti suoi fratelli e persone che conoscevano erano sotto le bombe con la libertà completamente privata.
1: Un paradosso che tutto questo accadesse all'Aia, dove ha sede il Tribunale Internazionale.
0: Non è un caso che anche durante le Gesù, l'abbiamo raccontato con Antonio Tessitore, anche Saul Williams non ha fatto riferimento al Parlamento, ma ha fatto riferimento anche alla storia colonialista dell'Olanda. Quindi diciamo che questo, un festival come Rewire, viene anche il paragone con le Gesù, però ovviamente alcuni momenti storici sono più forti di altri, ha un'intensità particolare non solo per la musica che si ascolta, ma anche per l'esperienza dei diversi musicisti, vista anche la presenza di tanti artisti medio orientali nelle line-up. Una menzione anche per Giulia Sabra, grandissima musicista che ascolteremo anche dopo con il Sari Moussa Trio, che si alterna a tanti strumenti, e è stato bello vedere anche come questi artisti che arrivano appunto dal Libano, da Beirut, aree in cui si ha l'idea che tanto arrivi dalla musica tradizionale, abbiano invece un'identità rock fortissima. Il concerto di Maissa Jallad è stato un concerto non solo molto potente e scuro, ma un concerto veramente molto rock.
1: Come dicevamo prima, c'è bisogno anche di certezza all'interno dei festival, nella scaletta. E quale occasione migliore di riascoltare i nuovi Tortoise, che però andiamo a recuperare da un vecchio loro classico, TNT.

0: Uno dei più classici brani dei Tortoise, I Set My Face to the Hillside, da TNT, un classico di musica avant pop contemporanea, oserei dire. Ho passato buona parte del concerto, Chiara, a spiegare a molti degli astanti come Jeff Parker ora sia quasi più importante dei Tortoise stessi e che quindi non lo vedremo facilmente prossimamente intorno al gruppo di Chicago. Non dico in assoluto mai, ma chissà. Al suo posto c'era comunque James Elkington, un altro chitarrista di grandissimo spessore con dei lavori ispirati a John Fay in discografia. Tortoise non tradiscono mai, grande libertà di espressione sul palco. Doug McCombs suona sia il basso che la chitarra, poi c'è l'alternanza tra i batteristi e percussionisti. Davvero sempre una garanzia, è sempre quell'approdo facile e felice all'interno di una rassegna così ampia e anche frastagliata, se vogliamo.
1: E beh, in qualche modo ci spostiamo dalla mare in una chiesa, in un concerto che credo sia avvenuto proprio quasi, se non contemporaneamente, pochi minuti dopo, insomma, nella giornata del venerdì. Sicuramente uno dei live che mi ha impressionata di più, c'eri anche tu, Luca, se non sbaglio.
0: Confermo.
1: Un live che è veramente di quelli di cui ci si sente di dover dire qualcosa per l'esperienza che si vive al di là della musica. Era un po' prevedibile visto il personaggio, è stato il live di Jerome Ellis, che ovviamente si è esibito in chiesa alla Lutherse Kirk. Ascoltiamo qualche minuto di un brano tratto dal suo ultimo disco che è uscito per Shelter Press, lo avevamo sentito ormai qualche mese fa, Vesper Sparrow, e poi raccontiamo qualcosa di questo set.

0: Jerome Ellis, Vesper Sparrow è il titolo del brano che ascoltiamo ancora in sottofondo del suo ultimo album, un concerto che ci ha veramente colpito nel corso dell'ultima edizione, la 15ª del Rewire Festival che vi stiamo raccontando questa notte a Battiti con Luca Collepiccolo, un concerto che non poteva che svolgersi in chiesa vista
1: la sacralità dell'evento,
0: l'esperienza anche molto legata alla musica non solo afroamericana, ma alla sua esperienza estremamente spirituale come background e anche come insomma di sua vita. Jerome Ellis attualmente vive in un monastero, ma quello che è sicuramente importante dire rispetto alla produzione e all'esibizione di Jerome Ellis è il suo modo di non stare sul palco. Lui ha iniziato il concerto intanto improvvisando, raccontando quello che vedeva attorno a sé. Ha suonato in una chiesa a metà pomeriggio e ha cominciato parlando della luce che entrava dalle finestre, del pubblico, dei lampadari, quindi diciamo un approccio molto quasi da predicatore e da improvvisatore. Era accompagnato da un organista, ma la cosa interessante è che praticamente non è mai stato sul palco. Ha passato tutto il tempo a cantare, a passeggiare in mezzo alla platea, agli astanti, agli adepti seduti sulle panche, è salito poi sulle balconate dove in genere ci sono il coro e anche l'organo, credo che abbia suonato anche un po' l'organo durante il concerto, ma è stata un'esperienza molto appunto non solo religiosa ma proprio di condivisione e di partecipazione collettiva in cui lui non è mai stato effettivamente il protagonista sul palco.
1: Tornando all'aspetto strettamente performativo, uno dei live più impressionanti, non solo a livello strettamente musicale, ma proprio a livello immaginifico, a livello quasi di dinamiche post-circensi, oserei dire, è stato quello del duo composto da Elias Stemseder e Christian Lillinger, piano, elettroniche e batterie. Ma approfondiamo dopo aver ascoltato questo brano Tech da Penumbra.

0: L'Europa continentale di Stemseder e Lillinger, questo pazzesco duo che riascoltato mi fa sempre più pensare a una versione organica degli Otecr. Dirò questa cosa folle.
1: Forte.
0: Sì, dirò questa cosa. Impressionante la versatilità del duo, soprattutto il batterista Lillinger, che non riesce ad avere un metro stabile per più di una frazione di secondo. Grandissima mobilità e grandissimo attentare a qualsiasi tipo di studio accademico, nonostante lui sia anche un orchestrale in un'altra vita parallela. Bellissimi da vedere e anche da ascoltare.
1: E passiamo a qualcosa di completamente diverso, che è un po' poi il grande filo conduttore che caratterizza questi festival. Lo ricordiamo ancora, stiamo raccontando la 15ª edizione del Rewire, 4 giorni che si svolge a L'Aia in Olanda, ormai da 15 edizioni, quest'anno dal 9 al 12 di aprile. Torniamo in chiesa, torniamo alla Lutherse Kerk, uno dei live della giornata della domenica che ci porta ancora nel cuore del Libano. C'era una bella cordata libanese, c'erano anche Sanam, che non ascoltiamo perché li abbiamo ascoltati tanto qui a Battiti anche nella versione live del Transmissions Festival, ma che hanno dato sempre prova della loro grande coesione. E oltre a Maissa Jallad, appunto, sia in trio sia con il produttore Civilist Jevel, c'era anche un concerto di Sari Moussa in trio. Sari Moussa presentava l'ultimo album Wind Again, uscito per Other People. Con lui c'erano Abed Kobessi e Giulia Sabra. Ascoltiamo qualche minuto di un pezzo che forse non restituisce effettivamente la commozione che ha trasmesso durante il concerto. Il brano che ascoltiamo è Everywhere at Once.

0: E rientriamo un po' in un momento quasi di climax di questo brano Everything at Once da Wind Again, l'ultimo album di Sari Moussa, uscito ormai l'anno scorso per Other People, l'etichetta di Nicolas Jarre, etichetta che ha pubblicato anche l'album di Alejandra Cárdenas, un'etichetta assolutamente da tenere d'occhio per le belle pubblicazioni che guardano poi a 360 gradi anche le provenienze geografiche diverse, anche suoni non solo sperimentali, elettronici, musiche vagamente tradizionali. Sari Moussa lo abbiamo visto alla Lothersee Kerk in trio con Abed Kobessi che era al Bouzouk, Giulia Sabra al pianoforte, alle tastiere, Sari Moussa era invece al sazz e all'elettronica, come dicevamo, un concerto in chiesa nell'ultima parte della giornata, quindi sempre queste esperienze quasi oniriche che si fanno durante festival così ricchi, così intensi e con questi spazi così straordinari che ospitano i concerti. Non siamo riusciti a menzionarli tutti, siamo quasi alla fine di questo racconto. La Mare è sicuramente una location importante, il conservatorio con le doppie sale da menzionare, dove abbiamo visto dagli Sturzen de Neubauten almeno un pezzettino a Kim Gordon, tantissimi altri live, poi ci sono diversi teatri, diversi club come il Pard e appunto poi varie chiese che vengono coinvolte, tanti concerti che abbiamo visto e che non siamo riusciti a menzionare. Io personalmente una parola per Dumama, musicista sudafricana di cui stiamo ascoltando il disco questa settimana, che mescola proprio questa sorta di futurismo ancestrale con le sperimentazioni vocali, quasi un live soul. Kim Gordon, che comunque con la sua band e la sua versione contemporanea della trap dà sempre il suo contributo innovativo. Con Lin l'abbiamo vista insieme, Luca, era un altro concerto.
1: Vorrei citare anche il solo piano voce di Eliana Glass nella chiesa, anche lei, come quello di Jerome Ellis, quindi stessa casa, Shelter Press tra l'altro. E brevemente anche quello che non mi è piaciuto, il live di Mark Fell con Oh Kyung Lee, grandissima delusione, perché ovviamente mi aspettavo di vedere Pat Thomas sul palco, e anche il mio favoritissimo Yamatsukai con questo progetto audio video che francamente ha lasciato il tempo che trova.
0: E sì, e poi tra l'altro non l'abbiamo detto, ma all'interno del Rewire, oltre al programma collaterale, film, incontri eccetera, c'è anche tutta una programmazione non vastissima ma comunque di grande qualità e ricerca legata alla danza contemporanea. Ad esempio io un paio di anni fa avevo visto Bridget Humble con un live proprio ad hoc per il Rewire di musica e danza, quindi diciamo che anche il programma si estende a 360 gradi su quella su una chiave anche diciamo multidisciplinare. Live che era in versione doppia anche in questo caso, come è stato ad esempio Maissa Jallad in due declinazioni, è stato quello dei Racta, che io ho visto su imbeccata di Luca dopo che li aveva ascoltati diciamo in una versione non da soli.
1: Il live del giorno prima era con Matt Rasmussen al sax ospite, incredibile musica cosmica però con molta pancia post-punk, insomma, molto, molto riottosa come manifestazione.
0: Li ascoltiamo i Racta in versione da solista, perché forse parlare di rituale voodoo sudamericano, brasiliano, non darebbe abbastanza l'idea. Li ascoltiamo con il brano Estrela da Magna.

0: Maurizio Takara alla batteria, Carla Boregas alla voce e sintetizzatori, Paola Rebellato alla voce e sintetizzatori, una sorta di rituale arcaico tra post-punk, psichedelia, musiche che arrivano da lontano, dal cuore del Brasile, che è del resto un po' una caratteristica già della musica che conosciamo di Maurizio Takara e Carla Boregas, che però qua con Paola Rebellato assumono delle connotazioni molto più scure. Loro erano i Racta, formazione che abbiamo visto in due live diversi da soli. Io personalmente li ho visti da soli, veramente molto psichedelici, molto scuri, e poi, come raccontava Luca prima di ascoltare il brano, anche con Matt Rasmussen. E siamo giunti alla fine di questo racconto di questa notte assolutamente parziale dell'ultima edizione del Rewire Festival dell'AIA, festival appunto che è arrivato alla 15ª edizione nel 2026 e che tornerà l'anno prossimo, sempre ad aprile, dall'8 all'11. Chiudiamo con un altro live che abbiamo visto insieme, che personalmente, ma credo anche per Luca Collepiccolo, era proprio molto atteso. Due fari della sperimentazione legata al minimalismo, alla ripetizione, alla just intonation, all'intonazione naturale, Ors Lorts e Arnold Dreiblatt.
1: Un connubio che non porta in luce soltanto l'adesione al manifesto minimalista, di cui Dreiblatt è un ottimo, grandissimo interprete, ma paradossalmente ci indica anche la strada del massimalismo, perché i volumi e la crescita del suono in questi contesti è prossima anche al massimalismo, quindi una bella contraddizione in termini. Ors Lorts con una formazione inedita, perché avevano un batterista, un tornista, supponiamo,
0: un giovanissimo batterista
1: che li accompagnava. Del resto, chi non vive professionalmente di musica deve piuttosto alle volte cedere posizione.
0: Sì, diciamo che la storia è che loro sono di Baltimora, il disco è stato registrato a Berlino con Andrea Belfi, dove fa base Dreiblatt, e probabilmente nessuno dei due batteristi, Belfi e il batterista originario degli Ors Lorts, potevano essere a Rewire, quindi c'era questo batterista giovanissimo tenuto costantemente d'occhio da Andrew Bernstein, che gli stava a fianco. Ma che
1: sì, comunque, anche perché le metriche erano pochino elaborate.
0: Sì, e un'altra cosa sicuramente impressionante è stata appunto il modo in cui non solo il crescendo del suono andava avanti in maniera assolutamente delicata e potente, ma anche l'intonazione collettiva, la difficoltà di riuscire ad allinearsi sullo stesso suono, sulla stessa tonalità, non in studio ma su un palco. Quindi veramente un live magistrale e sbalorditivo anche per chi non conosce esattamente come funzionano queste cose.
1: Live di rarissima concentrazione.
0: Loro presentavano un disco che abbiamo ascoltato anche qui a Battiti, uscito per l'imprescindibile Revenge, in particolare per una serie che ci piace tanto, Freakways, questa serie che mette insieme musicisti di generazioni differenti. E l'album che presentavano si intitolava Extended Field, che hanno eseguito anche in maniera molto accurata. Si potevano riconoscere molte melodie e molte linee dei brani originali. Chiudiamo questo racconto di questa notte proprio ascoltando quindi Arnold Dreiblatt e gli Ors Lorts con il brano Impulse Array.
1: L'invito è ovviamente a partecipare alla prossima edizione di Rewire, come di qualsiasi festival europeo dai contenuti analoghi.
0: E allora ringraziamo Luca Collepiccolo per essere stato con noi e per averci aiutato a raccontare seppur parzialmente il Rewire Festival. Ricordiamo che la scaletta di questa notte, come di tutte le puntate di Battiti, la trovate sulla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3. Un ringraziamento a Fiore Liborio per la parte tecnica, un saluto e una buona notte da tutti noi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Ghighi Di Paola, Nina Terruzzi e Simone Sottili.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Claudio Monteverdi, ballo, volgendo il ciel per l'immortal sentiero, dall'ottavo libro dei Madrigali. Taverner Consort and Players, Andrew Parrott, direttore.

0: Di Claudio Monteverdi abbiamo ascoltato Ballo, volgendo il ciel per l'immortal sentiero, dall'ottavo libro dei Madrigali. Taverner Consort and Players, Andrew Parrott, direttore.
1: Domenico Dragonetti, concerto in La maggiore per contrabbasso e orchestra d'archi, allegro moderato, andante, allegro vivo. Massimo Giorgi contrabbasso, i solisti aquilani, Vittorio Antonellini, direttore.

0: Di Domenico Dragonetti abbiamo ascoltato il concerto in La maggiore per contrabbasso e orchestra d'archi, allegro moderato, andante, allegro vivo. Massimo Giorgi contrabbasso, i solisti aquilani, Vittorio Antonellini direttore.
1: Jan Sibelius, Tapiola, poema sinfonico, opera 112. City of Birmingham Symphony Orchestra, diretta da Sakari Oramo.